0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Radio Nation. Radio. Oh my God. Again. Radio DJ. One Nation.

0: radio. DJ. One nation, one
1: station. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Legend.

0: li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: ascoltando
1: Legend, ogni weekend su Radio DJ.
2: La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa, Tijuana, Lima, San Juan, Yaqui, Hierba del Diablo, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura, Datura.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
2: Li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ.
2: Il vostro DJ personale.
3: Radio DJ. Comincia tutto qui.
4: Salida del vuelo con destino a la

0: Giovanotti.
1: Sono Giovanotti, guarda.
2: Dalle così tan cerca.
1: Il Giovanotto.
3: No, invece è così. A tale quale show, nei panni di Manu Chao.
1: Manu Chao! Ma tutti siamo
3: incredibile.
1: Un cliché di noi stessi.
3: Sì, effettivamente.
1: Senti, non è la prima volta che ci capita di commentare

0: Il videoclip abbinato a una canzone di questa cantante colombiana che si chiama Karol G. Karol G. Si può dire, Matteo, specialmente tu che sei l'esperto del genere, scusami se ti attribuisco questa reputazione.
1: Figurati, ma è proprio una cosa di cui vado fiero.
0: Si può dire che sia un video hot?
1: No. Non è hot perché...
0: Quando un video è hot?
2: Quando si vede lo zizi.
1: Quando
2: c'è dello zizi.
1: O la zazza.
2: Non volevo dire quella cosa lì. Anche la zazza. Cioè o la pelliccia d'orso o il voodoo, il busterone.
0: L'hai inventata adesso?
1: Chi?
0: La zazza.
1: Sì, come dopo lo zizi c'è la zazza.
2: C'è la zazza.
1: E infatti magari... tutti i maschi si chiedono
0: sai
1: dove
0: sta
1: zazza.
0: Sai che io sono un ragazzo castigato.
2: Certo.
1: Specialmente d'estate.
0: No, sai perché te lo chiedo? Perché stamattina alla faccia di tutto quello di cui si può parlare, le otto colonne delle prime pagine dei quotidiani sono occupate dal video
1: G.
0: No, dal video hot di Temptation Island.
2: Ah, già è vero. Perché certo. No, quello è hot, perché
1: quello
2: si vede
1: super
2: sia
1: hot.
0: E appunto, quindi si vede?
2: Sì, lo zizi e la zazà.
0: Ma com'è la storia?
1: Beh, la storia com'è? Che loro due, consapevolmente, come coppia...
0: Chi loro due? Io non so neanche di chi stai parlando.
1: Ci sono due protagonisti di Temptation Island.
0: Ma
1: è
0: non
1: una
0: sono
1: coppia.
0: Dei tentatori?
1: No, è una coppia che è andata lì per fare un viaggio nei sentimenti, per cercare di capire...
0: Come?
3: Chiasso.
0: Sono di Chiasso?
1: Sì. Si sono spostati.
0: Le stanno facendo
1: a Chiasso.
0: Di Chiasso adesso.
1: Insomma, loro, nella loro intimità, hanno deciso di iscriversi all'OnlyFans e fare dei video destinati ad un pubblico.
0: Okay.
1: Questi video sono stati 4 anni fa, sono stati recuperati e messi in giro sui social adesso che loro hanno avuto una nuova popolarità.
0: Da
1: degli utenti che li avevano visti all'epoca che si sono
2: salvati e dicevano: "Ah, questa faccia non mi è nuova".
0: Certo.
2: Capito? Gabriele e Sara. Gabriele e Sara si chiamano loro due.
1: Adesso loro hanno fatto dei video dove sono...
0: Ma scusami, la produzione. Non dovrebbe stare attenta a
1: la
0: queste
1: produzione
0: cose.
1: Non l'ha saputo non perché loro si sono dimenticati di precisare questa cosa.
2: Di sicuro
1: io
0: l'altro giorno prima che andassi in onda la prima puntata ho chiamato Maria perché avrei voluto fare un intervento con lei per raccontare un po' cosa c'è di nuovo in questa versione calabrese
2: di
0: Temptation Island, che prima era in Sardegna invece, non che cambi qualcosa solo per
1: cambia
0: la geografia.
1: La piscina, adesso c'ha il bordo alto e prima era interrato.
2: Poi prima c'era il pinnittu.
0: Però ho visto che Maria non solo non mi ha risposto, e ci potrebbe anche stare, ma proprio non ha ricevuto il messaggio, che significa che è da qualche parte del mondo dove ha spento il telefono.
2: O magari non ha la spunta blu.
0: Non è arrivata neanche la seconda spunta.
1: Ah, allora forse ha cambiato numero.
0: No,
1: non te
0: è possibile, no, è quello buono. Però evidentemente l'ha staccato completamente, mica pensa appena lo riattacca.
1: Beh, non sarà... Cioè, no, riceverà una pioggia di messaggi.
0: Non sarà contenta di sapere questo.
1: No, secondo me un pochino, diciamo, il programma ne sta traendo beneficio.
2: No, ma pensa al beneficio che ne trarrà poi.
1: Certo.
2: Perché...
0: Ma lei va sempre in giro in groppa su di lui.
2: E beh,
0: perché
2: no,
0: tutti i video che stanno mettendo...
2: Ma no, abbiamo solo questo.
3: No,
2: abbiamo
3: quello, il tentatore
1: che la scorrazza. Perché lo sai perché?
0: Perché
1: la...
0: voi fate tanto i fenomeni e poi lo vedete tranquillamente, sapete tutto.
1: Tu ci chiedi di parlarne, quindi noi dobbiamo...
0: Adesso è colpa mia! Adesso è colpa mia!
2: Ma certo,
1: dobbiamo
2: certo.
1: In qualche modo saperne!
2: Certo, è colpa
0: che manica di stronzi che ho arrivato!
2: Ovvio.
0: Tale qua.

0: Edizione del venerdì che è un po' tipo l'edizione di un giorno alla settimana di tutti i quotidiani. Io non so se esiste ancora questa regola
1: o
0: se viene mantenuta in maniera un po' scaramantica. Basterebbe guardare la testata di uno dei giornali nati negli ultimi anni. Foglio, Fatto, Verità,
1: sì,
0: quelli lì, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: sì.
0: Perché? Perché una volta c'era una regola per cui un giornale poteva uscire solo 6 giorni su 7 per permettere, credo, ai dipendenti di riposare o qualcosa del genere. Da qui la Gazzetta dello Sport della domenica si chiamerebbe la Gazzetta della Domenica.
1: La Gazzetta Sportiva. La Gazzetta Sportiva.
0: Sì, tipo è la, non so, la Repubblica del lunedì.
1: Il Corriere della Sera del lunedì.
0: Esatto.
1: Questo è. Questo era.
0: Però,
1: poi non so se
0: tutto
1: c'è
0: questo
1: ancora.
0: Per dire che questa puntata di venerdì è la puntata di JCAM Italia, è la puntata del venerdì.
1: Esatto.
0: Che
1: esatto.
0: Meriterebbe un, che ne so, una testata un po' diversa, un colore un po' diverso.

0: soprattutto da quando abbiamo deciso unilateralmente, cioè in no, trilateralmente, momento. Trilateralmente, sì. Che il venerdì non c'è più Aldo Rock, ma c'è Viola Marconi.
1: Esatto.
0: Abbiamo una cosa che abbiamo deciso, ma non l'abbiamo ancora detta.
2: Ma io
0: Aldo.
2: Supporto questa decisione.
0: Ah, quindi è una
2: però dovete renderla dovete metterla in pratica
1: oggi
2: voi.
1: Oggi glielo diciamo.
2: Va bene, va bene.
1: Oggi glielo diciamo, gli regaliamo una colomba di Monica Di Noio che sta lì da Pasqua.
2: Quella che c'è fuori, quella che scade il 30 giugno,
1: quella se la mangia subito.
0: Quella sulla quale c'è scritto giuro è tutto vero. Morbida, due aggettivi.
2: Come Bafana,
0: morbida.
1: Ecco, quella molto gliela bello. Regaliamo a vabbè.
2: Quando è il picco?
1: Il picco
2: dicono lunedì, giusto?
1: Fra lunedì e martedì.
2: Boh, sempre in là si sposta.
1: Non sono precisi, non lo sanno, ma è un casino.
0: Non solo in veramente... là si sposta, ma il caldone si sta spostando lentamente verso est.
2: Quindi ne saranno contenti, diciamo, gli spagnoli e i francesi che sono andati a rosto in questi ultimi giorni. Noi siamo ancora sotto, ma pian piano dovrebbe scivolare.
0: Austria, Ungheria, Repubblica
2: Ceca. Pian piano due giorni, tre giorni.
0: Sabato e domenica è proprio il picco Ungheria.
2: E invece il downburst, mi piace molto, il downburst.
0: A me piace meno il downburst, perché downburst
2: anche a me
0: è quello
2: non piace per niente, però mi piace la parola.
1: C'è un fenomeno fisico che succede durante i temporali, è una colonna d'aria fredda che precipita giù come un ascensore.
2: Si cipricita?
1: Sì, dalle nuvole. E quando si schianta al suolo il vento va in tutte le direzioni, ma a velocità altissima.
2: Ma quando c'è già un temporale in corso?
1: Sì, è un fenomeno durante il temporale. È una colonna d'aria fredda.
0: E quello che successe due anni fa, tre anni fa, forse quattro anni fa, forse venti anni fa.
2: Forse non è mai successo.
1: Adesso, a parte il downburst, che è un evento proprio estremo, anche quando c'è una grandinata, non sono normali grandinate di quando eravamo bambini.
2: No, certo.
1: Sono sassi, a Roma le definiscono. Finiscono breccole, sono proprio
2: delle pietre,
1: grandi come pietre.
2: Delle pietre.
1: E fanno male.
2: Se sei bello, ti tirano le pietre.
1: Sì, ti arrivano dal cielo.
2: Ti fanno anche male.
0: Madonna.
2: Volevo salutare The Boys of Summer, cioè i miei amici spietati con i quali ieri sera abbiamo introdotto una grande novità nelle nostre uscite ciclistiche.
1: La cenetta in piedi, affacciati sul bancone.
2: Partenza da casa 7:30 di sera.
0: Ma siete veramente degli svitati. Non degli spietati, gli svitati.
2: Ritorno ore 22 abbondanti. E riuscito anche a dormire subito dopo.
0: Eh beh.

0: Cinzia che ha mandato un messaggio bellissimo, molto sintetico. Che pezzo! Troppo Miami Vice.
1: Che pezzo.
0: Perché in realtà gli Eagles, che sono il simbolo della California, come dal titolo della loro canzone più famosa, hanno fatto in tempo, in realtà questo era uno degli Eagles, e cioè il batterista, Don Henley, a scoprire anche evidentemente un po' di musica elettronica. E quindi questa canzone, che nel modo di cantare è sempre Eagles,
1: sì,
0: però è molto anni 80.
1: Lei,
0: insomma, no?
1: Nel frattempo schiarisciti la voce. Lei però ha siccome ha detto siccome ha detto Miami Vice. Sai perché ha detto Miami Vice? Perché tu hai detto Don Henley, lei ha pensato a Don Johnson. Capito? E questo è il punto. Allora, questa canzone è
0: Boys of Summer,
1: l'abbiamo messa per celebrare, insomma, un'uscita
0: per
1: tardiva,
0: per scherzare, ricordare. Era un esperimento e devo dire siamo stati tutti molto contenti.
1: Sì, hanno fatto, diciamo, una pausa cena, a pausa cena che si è protratta oltremodo, Matteo, sì, perché i panini non erano pronti. Quindi tu dirai quanto sarà durata? I panini non erano pronti, un'ora e mezzo,
2: certo,
1: un'ora, no, 20 minuti.
0: No,
1: al termine del quale a Linus è venuta la faccia a punta da Mazinga e si è iniziata a incazzare.
0: Non è vero.
1: Volevo sapere se faceva molto caldo anche a quell'ora.
0: Allora, quando siamo partiti alle 9, alle 7, 7 e un quarto c'erano 36 gradi. 36 gradi.
1: Però vogliamo spiegare una cosa, che non è banale.
0: La bicicletta ti dà circa 10 gradi in meno di percepito.
1: Perché?
0: E quindi già era sopportabile.
1: Sì, il problema è che te li dà anche d'inverno. Quindi quando è 5 diventa meno 5.
0: Certamente.
1: Ecco.
0: No, poi torni a sentirla ogni volta che ti fermi a un incrocio, ogni volta che devi rallentare. Ma mentre stai andando il problema non è granché. Quando siamo tornati a casa, siamo arrivati che erano le 21:45, qualcosa di questo genere, c'erano ancora 29 gradi.
1: Urca.
0: Ancora
1: no, è caldo.
0: Vabbè, come d'altronde in casa vostra, non è che possa essere molto.
1: Sì, perché poi la casa trattiene i 38 della giornata.
0: Sì, se li porta.
1: Se li porta fino alle 5 di mattina.
0: Volevo salutare tutti quelli che hanno equivocato sentendo il trio Medusa salutare e congedarsi per le vacanze. Volevo dirvi che noi siamo ancora qua.
1: Esatto.
0: E qui rimarremo ancora per tutto il mese
1: per
0: di luglio.
1: Un mese. Esatto.
2: Il trio Medusa ancora domani,
1: No, domani
0: oggi
1: è sabato.
0: Oggi è venerdì.
2: Allora, no, perché ho visto una storia di Gabriele che diceva ancora, però evidentemente
0: era l'altro ieri. Già che hanno lavorato fino adesso, questi ricchi personaggi della televisione.
1: Esatto.
0: Vabbè, no, noi siamo qua e siamo qua ancora per tutto il mese prossimo. Prima ho detto Bafana, che è un termine che chi è appassionato di calcio conosce, ma magari non è un termine usatissimo. Ed è il modo, bravo Alex.
1: Attenzione, ragazze e Matteo Curti, in generale, non chiudete subito il cervello.
2: No, è troppo tardi. Abbiamo già chiuso.
1: No, Matteo, no. Non chiudere
2: ci
1: il cervello.
2: Ci rivediamo quando metti il disco dopo la pubblicità.
1: Non stiamo parlando del pallone.
2: Purtroppo Madonna, non si riesce. Non.
0: Stiamo parlando del costume, tra l'altro. Sì. Il tuo costume
1: così.
0: È lungo, medio o corto?
2: Corto.
1: Così. Noi non eravamo così a 50 anni, comunque Linus. Lui è già così a 50 anni,
0: Sì, ma
2: solo
0: lui
2: col calcio.
1: Ah, ok.
0: Non solo col calcio. Vabbè, comunque in ogni caso, Bafana è il termine con il quale vengono chiamati i ragazzi della squadra del Sudafrica ed è un termine nel dialetto di Soweto, quindi un indi sudafricano.
1: Sì, c'ha un nome ma non me lo ricordo più, la lingua proprio.
0: Beh, c'è l'Afrikaans.
1: Afrikaans,
0: che
1: quello,
0: è un che è quasi un pochino anglosassone, olandese. Vabbè, sì. Comunque, li hanno battezzati così all'inizio quando sono tornati a disputare il campionato del mondo, perché per 30 anni la squadra sudafricana era stata radiata dalla possibilità di partecipare per via della apartheid. Poi sono stati riammessi e per incitarli i ragazzi di Soweto li chiamavano Bafana, che significa ragazzi. Raddoppiare una parola in sudafricano è come dire forza ragazzi, quindi Bafana. Per la prima volta hanno superato il primo turno e giocheranno i sedicesimi. Potrebbero prima o poi incontrare Cristiano Ronaldo.
1: Esatto.
0: Sul quale non smettono mai di esserci delle cose curiose da raccontare. Ce ne sono due molto carine che sicuramente non saranno le ultime. La prima, se avete notato, in America, in questo mondiale, fa ovviamente molto caldo.
1: Non come da noi.
0: Ma
1: fa caldo.
0: Sì,
1: ma
0: dipende poi dalle città in cui si va a giocare, certo. Dipende dalla giornata, ma mediamente fa molto caldo, no? Faceva molto caldo anche nel 90. 94, quando abbiamo giocato ai tempi di Roberto Baggio, vi ricordate, no? L'unico giocatore su 48 squadre che gioca con la maglia con le maniche lunghe è Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano. Come mai, secondo te?

0: so, lui non esistono fotografie di Cristiano Ronaldo con le maniche corte, almeno degli ultimi 20 anni, insomma.
1: Problemi di avambraccio poco muscoloso, sai che quelli lì chissà. Guarda che ci sono, ma tu non hai l'idea delle persone circolano.
0: Neanche da dire che abbia dei tatuaggi da coprire, perché mi risulta che non ne abbia, no?
1: Ma figurati.
0: Abbiamo visto il suo fisico più volte.
1: My body is a temple, no tattoos. Niente, niente. Quindi no.

0: Lorenzo.
1: Esattamente, non vuole abbronzarsi.
0: Sono andato in bicicletta con Lorenzo tanti anni fa in una giornata caldissima d'estate, sì. E lui con le maniche lunghe.
1: Sì, sempre. Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: Comunque, a parte questo, la cosa più divertente è che l'altra sera ha segnato 2 gol ed era un po' che non segnava.
2: Sì!
0: Bravo. Quanti ne hai segnati? 2, quindi ancora.
2: Sì!
0: Gli hanno messo una camera addosso.
1: Sì.
0: Che in particolare riusciva a decodificare il suo labiale.
1: Il labiale, perché ricordiamo è proibito coprirsi la bocca.
0: Okay. No, ma lui parla da solo.
1: Ok.
0: Lui parla, okay. Da solo.
1: Okay.
0: Parla da solo. Quando ha segnato il primo gol su calcio di punizione, tra sé e sé diceva: t'ha aperto mano.
1: Cioè
0: è vicino, pazzesco. Fratello. E poi quando ha segnato ha esultato e prima che gli saltassero addosso i compagni di squadra ha gridato lui: he's back.
1: Sì,
0: è tornato, ma di sé, capito? È tornato il grande Cristiano.
3: Manca dica il caldo.
0: Eh?
1: No,
3: proprio lui.
1: No, non
0: è il caldo.
1: Lui,
0: bravo.
1: Proprio lui.
0: È il caldo.
1: No.
0: Va bene,
1: ha
0: pausa.
1: Ha un'età, scusami,
0: prego,
1: Linus, per
0: prego.
1: Questa. Ha un'età per cui quell'esultanza lì se la può permettere ancora per 4-5 anni. Dopodiché diventa aia la schiena. Cioè, se la fa tanto esagerata,
0: sì,
1: col
0: sì,
1: salto.
0: Sì, sì.
1: Può essere disdicevole.
0: Beh, vorrei averli io 41.
1: Sì, non male.
0: Così detti.
1: Ma in generale, certo.

0: Per esempio Griezmann storicamente, Havertz che è un giocatore della Germania molto forte, alcuni mettono il sottomaglia, un po' scaramanzia, un po' protegge dal sole. Rice, uno dei giocatori più forti dell'Inghilterra, si è ustionato le braccia perché non ha messo la crema solare e quando ha fatto la foto del mondiale sua mamma lo ha chiamato spaventata.
1: Ma dico, ma perché non ti sei messo la crema?
0: Sono ragazzi anche quelli.
2: Certo che sono ragazzi.
0: A proposito certo. Di Assen, Olanda, dove c'è il Gran Premio, dice una Monica, ascoltatrice, un paio d'anni fa sono stata ad Amsterdam, proprio nei giorni del Gran Premio d'Olanda. Essendo emiliana, il mio aereo di ritorno, che immagino atterrasse a Bologna, era pieno di motociclisti famosi, che io però non conoscevo per nulla. All'uscita dell'aeroporto, essendo in mezzo a loro, sono stata accolta da applausi e tifo.
2: Bello,
0: bellissimo,
2: bello,
0: ho fatto finta che fosse per me. Mi ricorda una cosa che mi è successa a metà degli anni 90, quando facevo una serata d'estate nel sud Italia, il mio aeroporto di riferimento.
2: Quindi, scusami, era una grattata.
0: Una grattata.
2: Possiamo definirla una grattata.
0: Quando facevo una grattata.
2: Perché siamo stati re del gratto anche noi, re delle grattate.
0: Noi abbiamo grattato molto
2: noi
0: prima di loro.
2: Abbiamo fatto i gratti quando tua mamma e tuo papà dovevano ancora conoscerci.
0: E facevo base su Bologna perché poi tornavo a Riccione d'estate. E a un certo punto ritorno a Bologna dopo aver fatto una grattata, non ricordo se in Calabria o in Sicilia o qualcosa di questo
2: genere.
0: Grattata
2: c'ha una possenza non male.
0: Atterro a Bologna e nel frattempo l'aeroporto è cambiato, cioè era la mattina in cui veniva inaugurato l'attuale aeroporto Guglielmo Marconi, c'era già, ma c'era tutta la parte nuova, no? Quando sono partito non era ancora agibile.
2: Urca.
0: Quando sono atterrato invece lo era e quindi siamo usciti dove c'era e c'erano il sindaco,
2: la banda,
0: la fascia,
2: il nastro,
0: la banda.
2: Eravate i primi, come nei film.
0: E io, tutti per me qua.
2: Come nei film, lei è il milionesimo che passa dal ponte.
0: Io ho fatto anche questo.
2: Bello,
0: nella mia
2: giusto,
0: vita.
2: Giusto.
0: Pensa che grande emozione.
2: Re del gratto.
0: Ciao Linus, siamo Ale e Mara. Ieri sera siamo andate al concerto dei Maroon 5 e abbiamo visto i tuoi bro che ti aspettavano in bici sotto casa.
2: I bro!
0: Sono dei bro un po' datati, ma sono bro anche loro.
2: Sì, quelli sono grandi. Bro, diciamo, noi nonni.

0: stiamo celebrando la nascita di una nuova cantante, Emma Fibra, su Radio DJ, con questa canzone che esce oggi, è uscita stanotte.
1: Ma che bella che
0: si
1: è.
0: Intitola Antidroga, il titolo è un po' forte.
1: Il titolo è fortissimo, la canzone è di una dolcezza che ti apre il cuore come una scatoletta di tonno.
0: Perché la dolcezza è l'antidroga.
1: Sì, può essere.
0: Torniamo per un secondo alle maglie con le maniche lunghe, sono tanti quelli che lo fanno.

0: Prima o poi dobbiamo fare una parentesi sul diritto d'autore e sul ritornello di questa canzone che è firmato da un altro solo perché vagamente gli somiglia.
1: È interessante.
0: Si chiama interpolazione, ho scoperto cosa. Praticamente nel ritornello di questa canzone usa le stesse note di Stick Season di Noah Kahan, che è una canzone che abbiamo messo tante volte nell'anno scorso, ma magari non ve la ricordate. E questo ha autorizzato Noah Kahan a firmare.
1: Mi sorprende che non è che sono andata a acchiappare lei per un orecchio
0: dopo. L'hanno dichiarato.
1: Lei ha detto, guardate, è un po', avrà detto, non lo so, è un po' simile, cosa dite, sentitela.
0: Come abbiamo già raccontato nei giorni scorsi, e non sto raccontando una stupidaggine, è molto ricca, ma ricca di famiglia.
1: Era già ricca.
0: Non aveva bisogno, il padre è un grosso imprenditore del digital, non aveva bisogno di questi soldi per campare. Quindi ha fatto questa cosa ispirandosi a quella canzone e ha detto, io di pensieri non ne voglio.
1: Bravo.
0: Chiamo Noah Kahan, che tanto siamo vicini di casa, perché lei è di Boston, quell'altro è del New Hampshire o qualcosa di
1: la
0: questo
1: la solita
0: genere.
1: Mafia del New England.
0: Sono messi d'accordo.
1: Ok, qui due punti di CIA e non si negano a nessuno. Bravo.
0: Tanto l'importante è che abbia i soldi per andare dal dentista che deve curare quei denti lì.
1: Incredibile.
0: Che sono... quanti ne hai in bocca?
1: Perfetto.
0: 32?
1: Di più.
0: Uno più bello dell'altro.
1: Veramente.
2: DJ, Yama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
10: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!

0: Ma è bellissima, sempre, bellissima. The Chauffeur dei Durand.
1: Di moda.
0: Ma che passata di moda!
1: Voi siete antichi perché siete ancora convinti di fare bella figura con le duraniane.
0: Certo.
1: Ma questa cosa succedeva 30 anni fa, o 40, 30 anni fa, quando loro
0: 40.
1: Erano all'apice. La duraniana non diceva mi piace Wilson Film, Wild Boys, quelle robe lì popolari.
0: Certo.
1: No, la loro canzone era questa.
0: Era questa.
1: The Chauffeur. Nel frattempo gli anni sono passati e sia le duraniane che i Duran Duran hanno capito che non è che fosse sto capolavoro.
0: Lascia stare.
1: Se vi capiterà di vedere una data del loro concerto, visto che sono in tour in Europa, questa canzone non c'è più.
0: Lascia stare.
1: L'ho tolta completamente.
2: Perché è difficile da fare.
0: È difficile non calpestare i nostri sogni, Linus, con degli scarponi brutti.
1: E poi non mi rompere le palle con i Duran Duran che già sono motivo di.
0: Ma quindi
1: di
0: sta per andare in onda, anzi, vai in onda, casa!
1: Sono due case separate ormai, due mondi separati. Niente, io sono il cittadino, lei è la ragazza del mare, bella ragazza del mare, brava ragazza del mare. Cazzo, settimana prossima i Duran Duran vengono in Italia.
0: Allora okay. lei va in Italia.
1: No,
0: vai.
1: Lei va a Budapest.
0: Come mai va?
1: Lei va a vederli a Budapest.
0: Per stare il più lontano possibile da te. Sì.
1: Ma siamo
0: sì.
1: già abbastanza lontani, io sto a Milano d'Est a Riccione.
0: In effetti sì.
1: No, lei e le sue quattro amiche, una più rimbambita dell'altra, lo dico con grandissimo affetto, ovviamente. Con tutta la divisa da duraniane partono domani mattina.
0: Sì,
1: c'è un volo Rimini Budapest.
0: Bello il volo Rimini Budapest.
1: Sì, e c'è anche Budapest Rimini che le riporterà indietro e vanno a vedere il concerto lì. Le ho detto: guarda, a Budapest fa molto caldo,
0: no,
1: me l'ha detto Nicola. Non fa più caldo che in Italia.
0: Fa più caldo che in Italia, l'ha detto il notiziario di Radio DJ, ha detto la perturba. Scusami, la

0: africano, lì si sposta a est.
1: Sì.
0: E ho guardato le previsioni di Budapest. Sì. E Budapest fa le cose sul serio, perché domenica fa 40.
1: Porca miseria.
0: 40 gradi.
1: Concerto sabato sera,
0: 38.
1: Quindi domenica saranno belle sderenate, ma è la giornata che loro avevano previsto
0: libera
1: di usare per vedere la città.
0: Libera,
2: Sai cosa vedrete?
0: L'aria condizionata della città.
1: No, comunque, siccome alla fine le voglio bene e non vorrei
0: direi che... pure all'inizio sia
1: no,
0: ospita.
1: Vabbè, devo fare sempre un po' la parte dell'orco, ma comunque ci sto sempre attento, anche se sono a distanza e anche se sono grandi e maggiorate.
0: Maggiorenni, sì, adulte e
1: vaccinate. Mica tanto.
0: Sì, quello che è, bevete.
1: No, le ho detto, se avete bisogno vi do il numero di un mio amico di lì, nel caso ci fosse un'emergenza.
0: Cosa,
1: Rocco Siffredi.
0: Beh, certo, giusto.
1: No, ho fatto male.
0: Men, vai tranquillo, come le rianimo io, non le rianima
1: che
0: nessuno.
1: Che le suona tutte e cinque.
0: Per i colpi di calore, men, sono pazzesco.
1: Ti do io due colpi di calore.
0: No, però adesso, a parte gli scherzi, senza ironia, perché poi siamo coetanei in generale, delle ragazze,
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Però il concetto di Duran Duran richiama un pubblico piuttosto adulto.
1: Sì, certo.
0: Caspita.
1: Potrebbe esserci qualche conseguenza.
2: Il coccolone.
0: Dei coccoloni.
2: Già quello dei Deg Det. Con
1: sì,
2: quella...
1: guarda, c'è il messaggio di Lucia, ascoltatrice nostra londinese, che dice: ieri sera sono andata a vedere il concerto dei Deg Det al London Stadium. Età media... Perimenopausa.
0: Sì.
1: Comunque bellissimo, pieno di nostalgici, ovviamente.
2: È intorno ai 50, quella
1: è. Intorno ai 50, come si permette? Perché voi dove siete?
0: Quello è.
1: Intorno.
0: Se sei nato negli 80, vai a vedere.
1: Ma porca miseria, ma devi andare fino a Budapest. Che il prossimo 7 luglio, che è martedì l'altro, fra 10 giorni, sono a Verona all'Arena.
0: Verona.
1: Due giorni dopo, perché devono recuperare, avendo una certa, sono a Caserta alla Reggia.
0: Certo.
1: Il 9 di luglio.
0: Giusto.
1: E l'11 di luglio, ancora due giorni, sono a Codroipo, alla Villa Marina. Ma Codroipo, dico io, ma con tutti i posti che ci sono.
0: Fai bravo. No, più che altro.
2: Ma chi gli ha organizzato il tour? Sei a Verona, vai a Codroipo. Poi casomai scegli
0: giusto. Questo
2: a
0: è una giusta osservazione.
1: Camandon.
0: No, Camandon è un pezzo dei... Camandon è un pezzo dei Duran Duran.
1: Lo fanno a Codroipo.
0: A Codroipo, direi di sì. No, volevo dire una cosa. Vi giuro che è tutto vero. Perché vai a Budapest? Perché non abbiamo trovato i biglietti in Italia.
1: Sì, perché
0: la moglie di Linus.
1: Sì, perché lei aveva l'incarico di comprarli.
0: Ho capito, ma li troverà. Quanti sono? Non sono
1: cinque,
0: in 28.
1: Cinque
0: biglietti, non sono pochi.
1: No, vai d'accordo fra di loro, fra di noi. Ve li comprate voi, io non voglio sapere niente di questo.
0: Ah, sei tu lo stronzo, quindi. Ah, ok.
1: Dove posso rompere i coglioni?
0: Ma che merda che
1: ma
0: sei.
1: No, invece è una questione di etica, non
0: no,
1: voglio
0: no,
1: approfittare.
0: No, certo, per carità, figuriamoci. No, capisco.
1: A proposito di parole che possono essere equivocate, ieri la telecronaca di Ecuador Germania di Rai 1 è diventata epica a causa della presenza di un calciatore chiamato Angulo.
0: Ma sai che
1: è stato meraviglioso sentire frasi come la butta Angulo o la passa
0: guarda che è vero Angulo. No ragazzi, l'ho vista
1: era
0: anch'io.
1: Dai tempi in cui giocava Okan che non sentiva
0: esattamente
1: cose del genere.
0: No, ma guardate, è proprio Angulo grande. Angulo alla Germania, cioè ha proprio detto così a un certo punto. Angulo alla Germania ha fatto gol, stupendo, molto bello.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una

0: Ponte su Radio DJ, due DJ fondamentalmente, che poi hanno preso strade magari differenti, ma DJ lo si è per sempre.
1: Assolutamente.
0: Come insegnava Renzo Arbore.
1: C'è disc jockey sulla carta d'identità. Assolutamente. C'è un concerto di Gabri Ponte.
0: Gabri Ponte domani sera torna a San Siro, dove

0: suonato l'anno scorso, sempre appunto di sabato sera, e mi faceva notare, quando l'ho incontrato settimana scorsa, che è praticamente la stessa identica data. L'anno scorso era sabato 27 di giugno, quest'anno è... anzi, l'anno scorso era sabato 26, 28, quest'anno è sabato 27. Cioè, qual è il giorno migliore per un DJ che sabato, è sabato sera sabato, per lavorare e mettere un po' di musica? Tra l'altro, domani, che è il 27 proprio di giugno, sono 10 anni dalla scomparsa di uno dei personaggi del cinema italiano più amato in assoluto degli anni 70-80, ma anche degli anni a venire, perché i suoi film sono in qualche modo eterni. Come ogni volta che viene passato un film di Bud Spencer, c'è comunque sempre un po' di buon umore che viene così spedito nelle case di chi lo sta guardando.
1: Oltre a fare sempre il suo ascolto, fa come si dice,
0: per lo stesso
1: fa
0: motivo.
1: Sempre il suo ascolto, cioè non scende mai sotto uno zoccolo duro.
0: Abbiamo al telefono il signor Giuseppe Pedersoli, se questo cognome vi dice qualcosa. Sì, è esattamente quello, il figlio di Bud. Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno, però se mi chiami signore mi fai sentire vecchio.
1: Quanti anni hai, Giuseppe?
2: Vabbè, no, 65.
1: 65,
0: ma
1: davvero?
0: Sei uno sbarbato come me, Giuseppe. Buongiorno.
2: Sono un vecchietto.
1: Caspita.
0: Com'è stato essere? So che è una domanda che ti hanno fatto 100 miliardi di volte. Quindi sei preparato nella risposta. La prima domanda è se ti manca, no? Sono passati 10 anni, ma immagino che sia una presenza sempre molto presente. E dall'altra parte, com'è stato esserne il figlio, insomma?
2: Senti, ti dico una cosa davvero sentita e non di forma. Avere tanta gente che ha un affetto così grande per mio padre ci fa, a me e alle mie sorelle, mancare molto, molto meno la sua presenza. Poi lo vediamo tutti i giorni nei film, in televisione, eccetera. Quindi certo che ci manca, certo che è una presenza che non c'è più, importantissima per noi. Però abbiamo un privilegio rispetto a tanti altri, perché è come se fosse sempre qui con noi, con tanta gente.
0: Certo. Senti, quanto c'era di Bud Spencer nella sua vita di tutti i giorni?
2: No, quanto c'era di Carlo Pedersoli in Bud Spencer, nel senso che tutto quello che lui aveva fatto nello sport e che era nella sua educazione o nel suo modo di vivere l'ha poi messo nei film. Per questo diceva che lui non era un attore, non sapeva recitare, perché era sempre se stesso, era sempre genuino, non fingeva mai.
0: È vero. Tu che hai a che fare tuttora con il mondo del cinema, in effetti hai posto l'accento su un aspetto curioso, no? Molti personaggi del cinema che diventano famosi con un ruolo leggero, a un certo punto sognano di fare un ruolo magari un po' differente. Non era il caso di tuo papà, insomma.
2: Ma guarda, mio padre è stato veramente un attore da quel punto di vista anomalo. Gli dava fastidio farsi truccare. Se c'era una scena con la pioggia, di quelle bellissime di cinema, diceva: no, ma perché dobbiamo mettere la pioggia? Facciamo una cosa comoda. Quindi aveva le velleità, diciamo, degli attori che giustamente vogliono sempre una sfida con se stessi per interpretare ruoli sempre diversi. Quindi ammirava i grandi, sordi, Gassman, Manfredi, Tognazzi. E lui diceva: io quel lavoro lì non lo saprei fare, perché non saprei essere mille personaggi diversi.
0: Sei stato sul set con lui? Hai fatto in tempo a starci? O eri piccolino? Sì.
2: Beh, io in gioventù l'ho potuto visitare, poi da un certo punto in poi ho fatto un po' la gavetta sui set, e poi ho avuto la fortuna dagli anni 90 in poi di essere il suo produttore. Ho anche prodotto l'ultimo film che ha fatto insieme a Terence Hill.
1: Senti, qual è il tuo preferito, così vedendoli? Cioè, quello che piace a te, alle tue sorelle, un po' di più, ecco.
2: Beh, dico sempre che lo chiamavano Trinità, è il film che ha cambiato la vita e la carriera sia di mio padre sia di Terence. E Piedone lo sbirro è stato un film che ne ha decretato anche il successo, ma anche la capacità interpretativa da solo, ed era un film dove lui era veramente se stesso, a Napoli, nel suo mondo, nelle sue atmosfere dove aveva vissuto in gioventù, quindi la sentiva particolarmente, con la regia di Steno, indimenticabile, Enzo Cannavale e tanti altri bravissimi attori.
0: Chi gli aveva proposto di debuttare nel mondo del cinema? In quale occasione?
2: No, beh, se tu pensi che il papà di mia madre, mio nonno materno, era uno dei più grandi produttori di cinema che siano mai esistiti, ti dico solo che ha prodotto La Dolce Vita. Pensate. E non aveva mai pensato di proporre a suo genero di fare l'attore. Quindi morì mio nonno nel 64 e mio padre inizia per caso nel 67 una carriera nata assolutamente così, per sbaglio, perché Giuseppe Colizzi, che regista e romanziere che doveva fare il suo primo film, si ricordava di lui, grande sportivo, grande fisico, e voleva a tutti i costi che fosse nel suo primo film. E poi si è ritrovato sul set con un altro attore.

0: non doveva essere Terence Hill, che però si fece male il giorno prima delle riprese. E arrivò Terence e fu una coppia magica che nacque in quel momento.
1: Che rapporto c'era fra loro due? Andava oltre il cinema?
0: Guarda, andava oltre il cinema perché i loro sentimenti reciproci erano fortissimi. Magari si saranno visti 10 volte fuori dal set per le cene o per venire a mangiare spaghetti a casa mia o di mia madre o per qualche festa, però perché erano persone, sono persone, anche Terence, timido, molto privato, molto poco sociale, ma persone che si sono volute bene e si sono rispettate sempre, nel lavoro e fuori dal lavoro.
1: Scrive un'ascoltatrice: mia madre partecipa ai tornei di nuoto organizzati dal signor Giuseppe da qualche anno in memoria del padre. Confermi?
0: Guarda, in realtà non li organizzo io, ma anche questo è un aspetto bellissimo. Ci sono degli ex nuotatori, degli appassionati che ci chiedono di poter organizzare queste manifestazioni nello sport che raccolgono migliaia di famiglie, non solo i ragazzi, i giovani, ma poi lo fanno per i master. Anche l'ultimo c'era un nuotatore di 90 anni, quindi ti dico, dai ragazzini ai novantenni la gente si riunisce per ricordare mio padre anche per
1: Che
0: lo sport e
1: meraviglia.
0: questa è una cosa bellissima.
1: Allora, se vi abbiamo instillato un po' di nostalgia, sappiate che da oggi fino al 3 luglio su Sky Cinema Collection c'è un canale completamente dedicato ai film di Bud Spencer e Terence Hill. Giuseppe, grazie e un
0: Grazie,
1: grandissimo abbraccio.
0: grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie,
0: Ciao,
1: caro, buona
0: grazie, ciao.
1: giornata.
2: Ciao.

0: chi è che ha fatto quel cambio prima?
1: Ma Alessandro
0: chi
1: Farolfi.
0: Chi è stato a fare quel cambio prima?
1: Alessandro Farolfi, e l'ho fatto a mano sartoriale. Tac.
0: Altro che i podcast.
1: Bravo, tenetevi i podcast. Esageruma, nen. Non so perché, non si trova niente.
0: Allora, erano gli Offspring su Radio DJ. Dei giorni scorsi girava un discorso fatto all'Università della California del Sud, University of Southern California, da parte del frontman degli Offspring, che nel frattempo sono già una cinquantina d'anni.
1: Questo.
0: Si chiama Dexter Holland, si è laureato in California in biologia.
2: Ne ha di più, ne ha 60.
1: Sì, ma ho detto minimo deve averne 50. Minimo.
0: Ok, si è laureato in biologia in quella stessa università e lo hanno chiamato per fare un discorso motivazionale agli studenti di adesso. E lui ha detto tante cose molto carine, la principale delle quali è: la vita non è una linea retta, ma una serie di svolte. Cioè, non immaginatevi di partire, di puntare direttamente lì. Magari ci arriverete, ma attraverso un percorso che magari potrà

0: per farvi toccare anche delle, come dire, delle situazioni,
1: sì,
0: impreviste.
1: E a volte sbagli strada, poi
0: sì,
1: la riprendi.
0: Oppure quella che sbagli,
1: bravissimo,
0: che ti sembra sbagliata,
1: bravissimo,
0: è quella invece buona,
1: bravissimo,
0: che prenderai. Bravissimo. A proposito di college o università, che è più o meno la stessa cosa, nei giorni scorsi si sono svolti i draft del basket americano. Ne abbiamo accennato in maniera,
1: sì,
0: molto molto veloce con Guidone Bagatta.
1: E addirittura Guidone Bagatta, sotto sollecitazione di un ascoltatore, ieri pomeriggio ci è tornato sui draft, figuriamoci. Quindi Radio DJ ha parlato dei draft tre volte.
0: Non sia mai.
1: Gli unici individui in Italia. Ecco, li trovate qua.
0: Beh, vi invito, a proposito di personaggi improbabili, a digitare il nome di un ragazzo che dal college, dove è stato un grandissimo protagonista, da ieri è passato al basket professionistico.
1: Sì.
0: Non si sa con quale futuro, perché potrebbe anche darsi che dopo, diciamo, il provino estivo non verrà confermato. Mi pare che siano i Lakers ad,
1: sì,
0: averlo ingaggiato,
1: sì,
0: però tu devi vedere lui, che si chiama Robby Avila. Girati e guardalo.
1: Beh, fantozzi in piscina, direi,
2: sì,
1: una roba filini, del genere.
2: Filini,
1: cioè occhialini da piscina, fisico normale.
0: Sì, fisico anche un pochino morbido, mettiamola così. È alto 2,10 metri, anche se non si vede qui. È alto 2,10 metri e non ha esattamente il fisico di LeBron James, voglio dire. No,
1: uno normale.
0: Molto morbido, anche un pochino burroso,
1: sì,
0: se possiamo dire.
1: Sì.
0: Però, nonostante gli occhiali a cui facevi riferimento, è perché sono occhiali veri, che lui non può evitare di indossare, e quindi sopra ci mette, o se li è fatti fare...
3: Sono degli occhiali sportivi.
0: Sì,
3: lo usa anche mio figlio Andrea.
0: Bravissimo, sembrano occhiali da piscina. Cina, ma in realtà sono occhiali che
1: come
0: non ti cadono, insomma,
1: di Edgar Davids.
0: Sì, bravo,
1: insomma,
0: bravo, bravissimo. Nonostante questo aspetto un po' da nerd, un po' da sfigato, tant'è che è pieno zeppo di soprannomi che gli hanno attribuito, storpiando il nome di giocatori famosi, che ne so, Milk Chamberlain.
1: Ok.
0: E gli altri ve li risparmio perché sono un po' più complicati. Beh, ha una mano fatata, perché tira da tre benissimo, nonostante sia un centro.
2: Ah, bravo.
0: E ha è alto 2,10, 2 metri
1: no,
0: e 10.
1: È anche agile, dicevo.
0: È anche agile, perdonami.
1: Agile, nonostante sia 2,10.
0: Esatto, e ha una grandissima visione di gioco. È un personaggio che appunto nel basket universitario è diventato,
1: sì,
0: veramente famosissimo, però nessuno si aspettava che l'NBA lo avrebbe ingaggiato. Lo hanno ingaggiato e adesso c'è molta curiosità nel capire come andrà avanti la sua avventura.
2: Diventerà anche con un altro fisico, a forza di fare quegli allenamenti.
0: È probabile.
2: E di
1: può essere,
2: modo,
1: se la smette di mangiare questi smash burger che continua a mangiare ossessivamente.
2: Può essere, curioso, basta che funzioni.
0: Robby Avila.
1: Avila.
0: E poi non dite che non ve l'abbiamo detto.
1: Come la discoteca che c'era in provincia di Piacenza.
0: Sì,
1: dove, sì, sì,
0: ah,
1: sì,
0: è vero, l'Avila.
1: L'Avila.
0: Sta,
1: io ho fatto Resident, il Resident anni.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Hola DJ.

0: Run from the sunlight, Dracula, corri, rifugi dalla luce del sole, caro Dracula, che è un po' la stessa sensazione che io ho avuto quando questa mattina, sapete che noi ormai siamo tarati su questo orario, per cui ci pesa anche poco, ma prima ho visto una Kendrick Lamarta arrivare così dicendo oddio, ma cos'è questo orario, ma cos'è questa barbarie così, e poi vedo il Tatu che arriva e dice oddio, ma cos'è questo orario così, e ho proprio pensato a questa canzone, ho pensato a Dracula, e quindi Tame Impala e Jenny oggi sono rappresentati dal Tato e dalla Marta. Mi sembra anche un'ottima accoppiata, tutto sommato. Vediamo se sarà un buon match, lo scopriamo tra poco, perché tra poco cominciamo.
1: Radio DJ One Nation One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, una vita, la mostra dedicata

0: Uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano. Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Radio DJ consiglia...
5: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.

i mitici, i grandissimi, diciamolo, anche un po' sfigato ogni tanto, diciamoci la verità, abbracciamoci forti come sempre, perché essere operativi, essere svegli, attivi a quest'ora del mattino ha sempre un motivo, non è un caso. Può essere diciamo al carro di tutte le persone che sono sveglie di solito perché stanno staccando dal turno di notte o perché hanno cominciato una normale giornata lavorativa così presto, un turno un po' balordo, chi invece sta approfittando di queste ore in cui c'è ancora un pochino di fresco per fare i mestieri in casa, lo sappiamo, siamo in tanti. Adesso si stanno aggiungendo alla spicciolata anche quelli che magari non sono riusciti a dormire perché veramente il caldo è implacabile in queste giornate, anche in queste serate e nottate. Infatti io per prima vi devo dire che è stata una notte difficile, proprio perché sto ancora resistendo all'aria condizionata la notte, perché mi manca solo quella, però effettivamente si dorme malissimo, si boccheggia, e come me sono sicura che tante altre persone avranno avuto il sonno un po' disturbato, ma noi siamo qui per tirarci su la pettorina e prepararci a una nuova giornata, e lo facciamo con una squadra inedita. Proprio intanto abbiamo il nostro Tato che ritorna in regia. Buongiorno Tatuzzo, anche lui reduce da chissà quali serate mirabolanti, cose balorde, cose incredibili. Sì, vabbè, lasciamo perdere, che è meglio così. L'importante è che tu sia sveglio e attivo, Tato, questa mattina. E in redazione con noi la Kendrick, la Marta, evviva, buongiorno, buongiorno Marta. Saremo insieme nelle prime due ore del mattino come di consueto fino alle 8, e devo dire giornata che comincia già benissimo con i vostri messaggi, come sempre ci siete anche se le temperature sono già roventi, al 347 342 5220, con i vostri messaggi, con le vostre note audio e i vostri racconti del mattino. Vedo già anche dei video addirittura che arrivano, non solo degli audio, non solo dei messaggi. Comunque in tutto questo io vi stavo cercando di fare la splendida, andare avanti con le mie presentazioni e la mia introduzione, quando in realtà io ho evidenti difficoltà nella vita di tutti i giorni. Avete presente quelle persone che si vestono bene, sono sempre tenute bene, che non hanno mai una macchia, non hanno mai un filo tirato, le vedi che sono proprio, come si dice in inglese, effortlessly chic, cioè sono chic senza sforzo? Ecco, non io, perché appena cerco di mettermi una polo con il, avete presente quelle con il filo un po' intrecciatine, mi sono appena impigliata il braccialetto e quindi ho un filo che è lungo 650 metri, non so, probabilmente si sfilerà. Ti ricordi la pubblicità Tato? Tu sì, perché mi sei vintage su queste cose, secondo me te la ricordi, la pubblicità per cui diventò famosa Charlize Theron, che era di un alcolico, adesso non sarà il Martini, giù di lì, dove lei rimaneva impigliata col vestito a una sedia, se ne andava via tutta sinuosa e il vestito si sfilava pian piano

mostrando un bellissimo fondoschiena. Lo raccontate in maniera elegante? Sì, benissimo. Ecco, infatti te lo ricordi, ovviamente. E una cosa così mi sta succedendo, però senza il sex appeal di Charlize Theron. Semplicemente mi si sta sfaldando la maglia. Va bene, di queste e di altre cose mirabolanti parleremo questa mattina. Devo dire che è il caldo che ci fa veramente smattare a tutti quanti, eh? Che oggi, chi è che non ha avuto pensieri, adesso vado, corro nudo per strada, urlando? Eh

Era il 1998, usciva Iris dei Goo Goo Dolls e noi nelle sere di fine giugno avevamo la giacchetta di jeans, avevamo la sciarpettina per evitare il cosiddetto

0: Italian colpo d'aria. Io me lo ricordo molto bene che nelle sere di giugno andavi via comunque con uno sciallettino, una giacchettina, una roba, a parte quando sei adolescente, che allora lì non sei termoregolato, vai via mezzo nudo a prescindere anche in inverno, ma invece le persone, diciamo, adulte e normali, a fine giugno era proprio quel periodo in cui di giorno faceva caldo, si stava bene, e la sera però la felpetta te la mettevi. Ecco, che ricordi lontani, quanta nostalgia solo nel sentire una canzone del 1998 alle 6 e 14 minuti nel sabato mattina di DJ. Hola DJ, buongiorno a tutti voi.
1: Hola, hola. Florenzia, buongiorno. Buongiorno a te, a tutto il gruppo di Radio DJ.
0: Eccoli.
1: Buongiorno Mario, pasticcere da Catania.
0: Bravo Mario.
1: Dai, dai, dai, che si comincia quest'altro fine settimana.
0: Bravo Mario, che bello, tu sei sempre di buon umore Mario quando ci scrivi. Sarà tutto il, come dire, tutto lo zucchero dei dolci che ti tira su, e sarà sicuramente quello, ma a noi fa molto piacere ricevere i tuoi messaggi.
2: Hola Florenzia. Buongiorno. Noi in viaggio verso la Valle Aurina.
0: Quella.
2: Montagna, fresco, vacanze.
0: Ma che figo.
2: Ciao da Cristiana Antonio.
0: Ma brava Cristiana, ma sai che io forse anche io, se riesco a incastrare 2 o 3 giorni in Valle Aurina, me li riesco anche a fare. Valle Aurina, che siamo, diciamo, zona confini verso l'Austria, fai conto, quindi zona quel Trentino lì, ed è una zona molto molto bella, anche un po' sottovalutata se vogliamo, no, giustamente valutata perché è molto molto bella. Che bello sapere che c'è gente che va al fresco, alla facciazza nostra forse, ma siamo molto felici per loro.
3: Hola DJ, hola Flo, grazie che mi accompagnate stamattina, perché non ce la
0: Dove?
3: Posso fare.
0: Ah, lavoro?
3: Sveglia presto, una giornata molto impegnativa, dura,
0: okay.
3: Ma dopo si parte per il mare.
0: Dai.
3: Evviva! Grazie Flo, buona giornata a tutti.
0: Dai, dai, allora che manca pochissimo. Tieni duro che manca poco, poi vedrai che ti godrai ancora meglio i tuoi lidi che raggiungerai presto.
4: Ora Florenzia, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Buon mattino per andare a fare una bella corsetta.
0: Ma sei matto?
4: Ci si prepara la DJ Ten del prossimo anno. Da
0: Bravo.
4: Il suo peso sarebbe un grande traguardo.
0: Dai, dai.
4: Da 200 kg a 92 kg.
0: Che bravo.
4: Adesso corro sui 9 km.
0: Bravissimo, ma stai andando alla grande. Ma anche se ci metti 4 ore a fare 10 km, a noi non ci interessa niente. Davvero quello che stai facendo è fantastico. Ti devo dire però a mamma, mi raccomando, perché le temperature sono difficili. Poi ovvio che le 6 del mattino è già più facile, ma te lascia che te lo dica. Una runner scarsissima come la sottoscritta, ma anche una runner invece medio preparata con la nostra Kendrick La Marta, che invece non è inutile che fai questi gesti, anzi vieni qua un attimo Marta, diglielo anche tu, perché sicuramente Marta è molto più esperta di me per quanto riguarda la corsa. È vero che è anche un po' più scellerata di me, questa è la verità, io sono un po' più cauta nel preservarmi.
5: No, beh.
0: Però in questi giorni anche tu sei ferma.
5: Ma io sono ferma da un mese.
0: Addirittura, proprio
5: sì,
0: tu
5: sì,
0: hai
5: sì.
0: detto basta, la stagione estiva.
5: Ci vediamo a settembre.
0: Grazie.
5: In estate faccio un altro sport.
0: Tu hai praticamente lo sport e il tuo calendario scolastico.
5: Sì,
0: cioè tu fai
5: sì,
0: settembre
5: sì, esatto.
0: giugno.
5: Poi... Io, sì, sì, sì. A giugno saluto, ma anche magari a maggio. Cioè
0: okay.
5: quando molli gli ormeggi. Tipo,
0: esatto, tipo Fabio Volo.
5: Tanto è finita.
0: Esatto, ok.
5: Esatto, e poi ci rivediamo a settembre inoltrato.
0: Sì,
5: metà
0: con calma. Con
5: tempo
0: calma.
5: Di riprendersi.
0: Però siamo appunto d'accordo che insomma sono giornate dove, diciamoci la verità, anche se abbiamo un obiettivo, ambizioso o no che sia, sportivo, se in questi giorni possiamo evitare di fare corsa, non è che ci faccia male, anzi.
5: No, te lo dicevo adesso venendo qua stamattina, che erano le 5 e qualcosa, 5:15, 5:20, c'erano 30 gradi.
0: No, cioè non è assolutamente
5: esatto.
0: fattibile.
5: E con questo
0: chiudo.
5: Grazie a tutti.
0: No, ti ho fatto parlare più che altro perché secondo me è proprio lo sport che sente la tua mancanza, quindi volevo che vi aggiornaste un attimo.
5: Sì, sì, lo vedo proprio diviso. Distrutto per la mia mancanza.
0: C'è il mondo dello sport che lamenta la mancanza
5: sì,
0: di Marta.
5: Sì, un atleta come me.
0: Eh beh sì, comunque anche perché Marta fa tutta la così l'understatement, però quando ti ci metti poi ti hai di bene.
5: Il
0: risultati.
5: Problema è mettersi.
0: Cara mia, la vuole. Ma questo è un altro capitolo,
5: sì,
0: di un'altra puntata.
5: Tema a parte.
0: Esatto. Affronteremo con una monografica separata. Vabbè, comunque. Grazie Marta.
5: Grazie Flo.
0: È bello poterci motivare o anche demotivarci comunque a vicenda. Che comunque ci sta, è sempre importante. Se facciamo sport, facciamolo, però mi raccomando, raga, entro le 7, poi basta, secondo me, ok?

0: Coca-Cola, nuovo singolo di Tommaso Paradiso alle 6:22. C'è da dire che una cocchina bella fresca me la berrei anche adesso, ti posso dire, Tato? Bella di quelle proprio fredda fredda. C'è le macchinette, secondo te? Che di quelle che proprio sono talmente fredde che ti un pochino ti si piantano in gola, è presente? Quelle frizzantissime. Mamma mia, dopo magari nella pubblicità ci penso, così per una bella botta di caffeina ulteriore. Comunque, hola, buongiorno.
1: Eccoci. Anche oggi insieme a tre amici
0: sì.
1: Andiamo per uno due giorni in bivacco Vaccari,
0: bellissimo, ok, perfetto. Dai che magari allora trovate un pochino più di refrigerio, un pochino più di fresco. Tra l'altro mi fa ridere perché bivacco, non essendo io una persona che ha frequentato tanto in adolescenza, neanche in età adulta per la verità, la montagna o in generale il mondo del, insomma, dal campeggio, questa cosa qui, tende eccetera, io per me bivacco era un termine che veniva usato dall'allora sindaco di Verona Tosi, Flavio Tosi, che fu il primo a mettere, guarda che ricordo sto dicendo, che fu il primo a mettere quelle panchine in centro storico a Verona, quelle con la divisione in mezzo per evitare che le persone ci potessero dormire. C'è stata una polemica terrificante, insomma, perché sembra era una normativa quasi anti-clochard, anti-senza tetto, così. E io mi ricordo che era tutta un'operazione al tempo dove dicevano che era per evitare il bivacco. E quindi nella mia testa il bivacco era bivaccare, era tipo andare in giro per strada facendo buttando la spazzatura per terra, cioè avevo proprio un'idea diversa del bivacco, cioè per me bivaccare era essere un cattivo cittadino, sporcare la città. Poi solo dopo in età adulta ho scoperto che il bivacco invece è una roba bella ed è una roba seria. Ma vabbè, questo per dirvi un po' come ci siano dei vizi di forma, a volte le parole vengono capite in modo diverso, ecco.
2: Hola Flo. Hola. Io faccio sempre sport prima delle 7, una Brava. Quindicina di chilometri di corsa, poi un po' di pesistica, di attrezzi. Mazza. E dopodiché suona la sveglia e mi sveglio tutta sudata.
0: Ah, Viviana, ma insegnaci a vivere, insegnaci a sognare a questo punto, direi. Ma sai cosa, secondo me anche solo lo sforzo con queste temperature, lo sforzo di aver sognato di fare corsa, di fare palestra, non è un po' essa stessa la palestra? Io ci voglio credere, secondo me lei si sveglia già più tonica solo per aver sognato di aver fatto corsa e palestra. Vabbè, comunque, e per chi invece si sogna di aver fatto grandi sport, c'è invece chi ci scrive durante.
3: Ecco, io sono già a metà del mio allenamento, quindi già quasi 5 dei miei 10 chilometri.
0: Bravissima, ti sei portata avanti.
3: Però partiti presto, ecco. In zona pinarolese non ce ne sono 30, ma
0: quasi
3: 25-26, che è per noi.
0: Sì, tanta roba.
3: Ecco. Un bacione.
0: Però brava, posso dire, ottimo fiato, riesce anche a fare una frase di senso compiuto mentre sta correndo, poi secondo me non andava neanche

Pianissimo, quindi brava Eleonora. Certo, è preoccupante il fatto che ci siano 25 gradi, tu sei magari anche un po' in quota alle 6:25 del mattino dove ci troviamo in questo istante, quindi è preoccupante il tutto. Infatti leggevo, no? Lo sappiamo, lo stiamo vedendo sui notiziari, ci stiamo informando in questi giorni, non è solamente in Italia ma è proprio tutta una corrente europea, anzi l'Europa è il continente che più di tutti si sta riscaldando di più in assoluto, e questa ondata di calore ha fatto raggiungere per esempio i 48 gradi a Madrid. E vi devo dire, Madrid, così come ci sono città della Spagna, infatti per esempio anche a Saragozza, io ho vissuto sempre nel nord, purtroppo per la conformazione che loro hanno, sono in mezzo a delle montagne, in pratica si crea una conca di calore, per cui Madrid è una città bellissima per esempio, ma in estate fa un caldo impressionante, in inverno fa un freddo impressionante proprio perché va ad estremi. Insomma, 48 gradi a Madrid, 44 gradi a Roma e 44 gradi a Roma, mamma mia ragazzi, e 46 anche a Poitiers in Francia, così come a Saragozza appunto in Spagna. In generale tanti sono stati gli eventi anche cancellati, eventi sportivi, eventi musicali, festival, e addirittura avete letto sicuramente che in Francia è stato istituito anche il divieto di somministrazione di alcolici, quindi dopo una certa ora non vendevano neanche più alcolici in giro. Questo perché? Perché essendo le strutture sanitarie già al collasso per la quantità di persone che si sta sentendo male per il caldo eccetera, diciamo che lo Stato non voleva contribuire ad avere potenzialmente altre persone che si sarebbero ritrovate appunto ad affollare gli ospedali. Questo per dirvi un po' come sta cambiando il pianeta.

0: Ciao Flo, noi invece in preparazione per la maratona delle Dolomiti di domenica prossima.
1: Azza.
0: Non ci si può fermare.
1: Ragazzi, non ci si può fermare, no, tra l'altro è una bella maratona, come dire, bella strong, anche perché c'è sia un'ultramaratona, vero Marta? Sia ultramaratona da 138, cioè sono 106 chilometri o 55 in bici però, giusto? Scusami che non ti ho accesa, eccoci.
2: Ah, perdonami, sì, sono 138, 106 o 55, uno sceglie se fare lungo, medio o il più breve. Sono in bicicletta, io tra l'altro l'ho vista perché mio papà ne ha fatto un po'.
1: Ma dai, sì, grande! Sì. Ah, quindi sei figlia d'arte!
2: Sì, ecco, beh, perché se mio papà l'arte ce l'hai, un po' meno.
1: Un
2: però.
1: Po' da parte.
2: Esatto, io l'ho messa da parte.
1: Ma quindi adesso, cioè, tu sei più corsa? Perché io intanto ti vedo anche uscire in bici.
2: Allora, quando posso andare con mio papà che mi porta, vado anche in bicicletta, però un po' più corsa.
1: Ti
2: cioè,
1: senti
2: sono più
1: runner.
2: Indipendente con la corsa. Sì.
1: Ok, ok. Più
2: non,
1: cavallo
2: non sono ancora capace di andare da sola.
1: Ecco. Ah, sì, in bicicletta?
2: Sì, andare da sola nel senso. Beh, so
1: nel
2: pedalare
1: senso che
2: da sola.
1: Hai ancora le rotelline?
2: No, non so. Ho paura un po' ai percorsi. Non conosco ancora bene.
1: Okay,
2: sto perfezionando la tecnica.
1: La tecnica, bravissima. Comunque, ne parlandone sempre a settembre, sia mai nella vita. Sì. Che...
2: Ma la bici è ancora.
1: Ah.
2: Cioè, se, anche se fa un pochettino più caldo, lo trovo meno pesante della corsa. Io personalmente.
1: Sì, ok. Poi ci sono quei matti che fanno la bicicletta con i rulli che mi hanno spiegato essere questa bici al chiuso.
2: No, però il rullo che avevo io è la bicicletta da corsa appoggiata sul rullo dietro e tenuta ferma davanti, cioè non ho i rulli proprio
1: quelli
2: pro,
1: professionali,
2: esatto,
1: certo,
2: esatto.
1: Ok, anche perché costano anche dei bei soldi. No, io come rullo secondo me solo quello tipo, hai presente Monica Sport quando c'erano le fasce anticellulite, quelle che tremavano sulle chiappe? Secondo me l'unico rullo che potrei vedere, mi sa che sarà questo per un bel po'. Comunque, tanto andiamo in pubblicità che è meglio, va? A tra poco.
3: DJ con Florencia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

Singolo anche per Ed Sheeran, come avete sentito, ma in verità è di Martin Garrix, che di solito sentiamo con altre sonorità, 130 si vola, quelle bande lì, e invece in questo caso è un'ottima accoppiata per una bellissima ballata con Ed Sheeran alle 6:36 minuti. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi, a chi è all'ascolto della radio per i motivi più disparati, anche di sabato mattina molto molto presto. E parlavamo anche di quanta gente, non solo la domenica, perché di solito è la domenica la giornata, lo sapete, votata allo sport, ma evidentemente anche il sabato non sfigura in questo senso. Per esempio Ciro da Grottaglie si è fatto i suoi 10 chilometri e quindi ci saluta e se li ha già portati a casa. C'è chi come Alessio da Bardolino sul lago di Garda, la sponda veronese, si sta facendo una bella doccetta rinfrescante alla vigna, chissà se ha già lavorato o sta lavorando evidentemente. E poi per esempio Antonello da Cagliari, che si è fatto 50 chilometri di bici, o meglio di starà facendo, e poi si va al mare, quindi buona giornata e buono sport. E dicevamo, c'è tanta preparazione, bisogna stare attenti evidentemente, perché tantissimi sono anche i bollettini meteo per queste giornate. Ancora per questo weekend sarà un caldo estremo, poi insomma vedremo un po' come sarà la situazione, però ecco, dobbiamo stare veramente attenti alle temperature, tant'è che addirittura tante manifestazioni sportive, lo raccontavamo prima della pubblicità, si stanno proprio annullando. Una su tutti, per esempio, in Francia in particolar modo, perché sapete che l'ondata di caldo è stata una cosa terrificante a Parigi e non solo, hanno cancellato l'Ironman di Nizza, che è uno, penso se non il più storico, comunque uno dei più storici in assoluto, una gara dove in realtà erano già 4.500 atleti che si sarebbero presentati questa domenica, quindi domani, e ieri mattina, a due giorni dalla gara, hanno annullato la gara, e evidentemente con anche un po' di disappunto da parte degli atleti, perché nel senso, l'ondata di caldo lo sapevi che ci sarebbe stata questa domenica, potevi dirmelo un po' prima, che io dovevo venire fin lì, prima c'è gente da tutto il mondo che andava fino a Nizza, insomma è stata un po' una polemica, però evidentemente hanno ritenuto che non avesse senso con queste temperature praticare Ironman, quindi sport così estremo. E addirittura al vaglio ci sarebbe anche l'ipotesi, per ora non sembrerebbe, di cancellare anche la tappa parigina della Diamond League, quindi siamo parlando di atletica, no? E sapete, ne avevamo parlato anche gli anni, mesi scorsi, perché il mese scorso è stato anche a Roma, ero andata a questo Golden Gala, eccetera, ed è in programma domani, speriamo che non venga cancellato, però ecco, giusto per dirvi che sono tante veramente le situazioni in cui si sta valutando se farlo o no. E tutto questo per dirvi che cosa? Che anche se oggi non ve la sentite di uscire e fare sport, tranqui, perché se stanno annullando anche gare così prestigiose, con tutto l'impegno anche economico, l'investimento che ci sta dietro, evidentemente noi possiamo concederci per questa settimana di non metterci a fare sport. Sport che tra l'altro, passando invece a quello più mainstream di tutti, ovvero il calcio, non so se sapete che nel frattempo si stanno svolgendo i mondiali, non so se ve l'hanno detto, ci sono i mondiali di calcio in questo momento in alcuni paesi del mondo. Ecco, in questo preciso istante siamo al 75esimo minuto e si sta svolgendo Egitto-Iran, ok? E fin qua, per carità, tutto a posto. Diciamo che si stanno svolgendo a Seattle, ecco, siamo a Seattle. Diciamo che non sono le squadre migliori forse oggi per poter competere, perché a Seattle in questo preciso istante, mentre c'è Egitto-Iran, c'è anche il Pride, ci sono le celebrazioni per il Pride, e come dire, forse non sono i due paesi che in prima linea, ecco, per i diritti della comunità LGBT, e nei due paesi addirittura l'omosessualità è perseguita, quindi giusto per darvi un'idea. E quindi era quantomeno curioso pensare che in questo momento si sta verificando una sorta di... lo chiamano Pride Match,

La partita del Pride è diventata di fatto un po' un problema, perché poi si è fatto riferimento alla FIFA, si è chiesto da parte delle due squadre che ogni riferimento al Pride sia evitato durante la partita, quindi non si possono portare striscioni o cose di questo tipo, e c'è una situazione in questo momento a Seattle che per il momento è contenuta, non ci sono problemi, però ecco una situazione, una tensione che si taglia col coltello appena appena.

0: buongiorno, un saluto da un rullista.
1: Eccolo,
0: ho passato
1: stanato
0: quasi tutta l'invernata a rullare su dei rulli interattivi collegati ad un dispositivo,
1: sì,
0: che simulano un percorso in bici.
1: Okay.
0: Devo dire molto interessante, ma anche molto pesante. Ma finalmente,
1: sì,
0: con le belle giornate si esce in bici. Ma un saluto da Lecce.
1: Un saluto a te. Ma guarda, sai chi me ne aveva parlato la prima volta in maniera approfondita, diciamo così, dei rulli? Il nostro DJ Aladdin, che è un altro che si è preso bene con questa cosa, e anche lui ha la bici con i rulli. E praticamente, per dirvi, cioè, qual è la differenza con una cyclette? Perché io mi immagino, no, chi non è dentro questo settore qua si domanda quale sia la differenza. La differenza è intanto proprio la tipologia di bici, cioè la cyclette è fatta in modo da fare un po' di allenamento cardio e morta lì. Invece proprio i rulli simulano in tutto e per tutto l'esperienza della bicicletta da corsa, no? Quindi anche la postura, così. E ci sono questi rulli

0: che ti danno quella sorta di peso, per cui fai anche fatica ad andare avanti. E in più ci sono, per i modelli, quelli un po' più avanzati, una specie di schermo grande di display davanti a te, dove tu puoi caricare dei percorsi, e quindi è una sorta come se fossi in sala giochi, ok? E sei lì che simuli l'uscita in bicicletta vedendo quello che è il percorso reale, un po' come quando tu giochi ai videogiochi che stai facendo, che ne so, Need for Speed o Gran Turismo, questi qua, è la stessa roba, è vedi effettivamente quello che stai facendo, con la differenza che però nei videogiochi c'hai il volante e te ne stai seduto, invece sui rulli fatichi e come, questa è un po' la cosa. E vi dico, per me siete dei matti, non ho ancora subito il fascino. Poi c'è anche da dire che 3 anni fa pensavo fossero dei matti quelli che uscivano a correre, ed eccoci qui signor giudice, quindi evidentemente stacco, tra 5 anni mi vedrete anche a me sui rulli, spero di no onestamente, perché sarebbe veramente il limite raggiunto, superato, ma vabbè, ci penseremo in futuro. Però ecco, tante sono le persone che fanno in questo momento allenamento al chiuso, proprio anche perché magari devono preparare, hanno degli obiettivi belli specifici a breve termine, non potendo uscire al caldo, giustamente lo fanno anche al chiuso.
1: Buongiorno Florenza.
0: Hola, buondì.
1: Niente, io già non ho voglia di uscire questa mattina, che già sento caldo ora.
0: Sì.
1: Tu che mi dici, se volete vi potete restare a casa?
0: Eh
1: vabbè dai, comunque esco lo stesso.
0: Ma no.
1: 85 chilometri. Mountain bike. Ciao.
0: Bravo, bravo, che forza di volontà, molta più di quella della sottoscritta. Bravissimo, bravissimo.
2: Hola, Flo. Il mio sport ufficiale è il nuoto, e quindi uno dice: beh, in estate vai alla Stagrande.
0: Certo.
2: Poi ho anche un centro cinofilo che gestisco e soprattutto manutengo tutto da sola. Quindi l'altro giorno, sotto 50 gradi,
0: okay,
2: tre ore. Con il trattore a tagliare tutta l'erba, con il decespugliatore a tagliare tutti i vari angoli, tutte le cose.
0: Sì, che sudata.
2: E quindi a chiunque vada a fare sport alla palestra,
0: sì,
2: io dico: ma venite da me, aiutatemi, che è uno sport. Stare in campagna è sicuramente un altro sport.
0: Ma giusto, è proprio disciplina sportiva a sé. E anzi, ti dirò di più: c'è gente che paga per andare in questi retreat, no? Dove tu vai magari a Ibiza, nella fattoria, dove ti fanno fare il momento della semina e l'orto e le cose così. Tu praticamente paghi per lavorare gratis nei campi, tanto vale che te vai qua in Oltrepò Pavese, fidati che c'è gente che ti accoglie a braccia aperte per aiutare a fare quello che faresti pagando a Ibiza. Comunque, insomma, questa è una mia polemica molto molto sottile, ci sta.
3: Hola Flo. Hola. Fabrizio da Genova.
0: Eccolo Fabrizio.
3: 28 gradi in macchina, anfibi, pantaloni lunghi, cinturone,
0: wow.
3: E si fa 8 ore di lavoro.
0: Ragazzi.
3: Ciao, buon weekend.
0: Sì, tanti sono anche i mestieri che prevedono, come dire, degli outfit che non sono proprio l'infradito e lo shorts in spiaggia, quindi una bella sauna. Tra l'altro, vabbè, lo sappiamo, insomma, tante sono le cose che prevedono avere un bel calore, farsi una bella sauna. E giusto, l'avete sicuramente sentito in settimana, emblematico per me è stato quando sarebbe dovuto tenere luogo la mercoledì o giovedì, penso, questo summit a Londra, che era questo evento che si chiamava proprio l'evento era calore estremo, migliorare la governance e rafforzare l'azione in tutto il mondo. Quindi l'Istituto del Cambiamento Climatico aveva riunito i ministri della terra, insomma, per poterli portare a Londra per parlare di caldo estremo e come gestirlo. Ebbene, si è dovuto annullare anche questo evento per colpa del caldo estremo. Quindi io dico, non è già emblematico di per sé tutto questo?

0: Nuovo singolo, freschissimo anche per Madame. Mama, non mama, 6:51 minuti. Hola DJ, buongiorno.
1: Hola Flo. Hola. Io invece non vedo l'ora di tornare a casa. Ho staccato dal turno di notte. Hola. E speriamo di riuscire a dormire con questo caldo. Ciao.
0: Vai tranquillo che secondo me sarai talmente stanco che non c'è temperatura che tenga. Vedrai che riposerai bene. Però ovviamente se riesci a ventilarti un po' non sarebbe male sicuramente. Ma mangio anche qualcosa. Sì, secondo. Ecco, io se staccassi da solo il turno di notte e fossi stanco, cioè tu Tato per esempio quando fai le serate, no? E magari finisci molto tardi così, poi tu mangi qualcosa e vai a dormire, vai a dormire diretto? Sì? Ah, vedi, ma anche se sei a stomaco vuoto non ti sveglia, perché sei talmente stanco che te ne frega niente, ti mangi dopo. Pensa a te, io forse invece qualcosa per tamponare mangerei, no? Perché dici che, vabbè, niente, chi lo sa, io non faccio più serata, penso da, beh di sicuro da quando faccio questo lavoro, perché ho cambiato proprio i bioritmi, però ecco, mi incuriosisce sempre soprattutto chi fa invece lavora appunto di notte, fa i turni di notte, cosa fa? Mangia dopo e poi va a dormire o direttamente va a letto come se fosse la nostra sera, no? Però la sera tu ceni. Non lo so, è curioso, penso che ognuno abbia il proprio metodo.
2: Buongiorno Flo, buongiorno.
0: Hola.
2: DJ.
0: Buondì.
2: Questa mattina ispirazione totale dopo averti sentito, ho deciso di andare giù al mare a correre.
0: Addirittura?
2: E così vedo già se stiamo già preparando la grande festa che ci sarà il weekend prossimo a Jesolo di Radio DJ.
0: Eh sì, arriviamo.
2: Bacio da Barbara. A presto.
0: Grande Barbara. Ciao, ciao a te. Che bello. Eh sì, hai fatto bene a ricordarlo perché effettivamente il prossimo weekend, quello del 3, 4, 5 luglio, comincia a Beach Like a DJ e quindi tutta una serie di tappe che faremo in varie spiagge, zone insomma di mare d'Italia. Quattro città, tre giorni ognuno di musica, sport e show. Naturalmente tutte le indicazioni e le informazioni le trovate sul nostro sito dj.it e cominciamo appunto la settimana prossima con Jesolo e poi arriviamo ad Alghero il 17, 18, 19 luglio, chissà quanti stranieri ci saranno, ce ne saranno tantissimi, e Viareggio 10, 11, 12 luglio e Barletta 24, 25 e 26 di luglio, quindi troverete tante attività, sport, troverete anche alcuni dei nostri colleghi, talent dei DJ che vi intratterranno da mangiare, da bere, se sta ben, che bello.

0: Io faccio l'infermiera e la pizzetta mangiata rigorosamente in macchina, smonto notte, è una delle divini della vita. Di noi turnanti.
1: Sì. Questa è la mia gente, questa è la mia gente. Brava Elena, così ci siamo capiti, ci siamo capiti. Adesso arrivano le news, vero Tato? Arriva la nostra redazione, per cui tra pochissimo ci sono le news del mattino e noi torniamo subito dopo, però, quindi con la seconda ora di Ola DJ.
2: Ola DJ con Florencia.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
5: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
5: Una produzione, One Podcast. Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
6: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 30 secondi alle 7. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata oggi nel centro del Venezuela. Intanto sale a 920 il bilancio delle vittime dei due terremoti che hanno colpito il paese mercoledì. Si contano inoltre decine di migliaia di dispersi, mentre le operazioni di ricerca dei sopravvissuti complesse e lente sono state potenziate grazie all'intervento di squadre di soccorso internazionali. Israele e Libano sanciscono la fine della guerra firmando un accordo a Washington. Un primo passo, commenta il segretario di Stato americano Rubio, un colpo all'Iran per il primo ministro israeliano Netanyahu. E

0: Hezbollah però respinge l'intesa sostenendo che mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte, fa sapere Palazzo Chigi. E intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di affermare di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Ora in Italia, triplice omicidio a Roma, padre, madre e figlia minorenni sono stati trovati morti, accoltellati, trovato ferito l'altro figlio della coppia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita, le vittime sono originarie del Bangladesh senza precedenti. Ci occupiamo ora del caldo torrido che continua ad avvolgere l'Europa. Tra i paesi maggiormente in difficoltà la Francia, dove si contano 55 vittime. Ieri a Marsiglia un bimbo di un anno e mezzo è stato ritrovato privo di vita all'interno di un'auto davanti a un ospedale. Il sindaco di Parigi chiede di annullare gli eventi nel weekend. Il ministro dell'interno vieta la vendita di alcolici. In Gran Bretagna è record di caldo a giugno con 37 gradi. In Germania il termometro ne segna 40, mentre in Italia fino a domani saranno 18 le città da bollino rosso. Siamo al calcio, la Francia batte 4-1 con tripletta di Dembélé la Norvegia e passa da prima nel girone I alla fase dei mondiali. La Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Nel gruppo H la Spagna supera l'Uruguay 1-0, conquista così il primo posto. I sudamericani sono stati eliminati dal torneo. A Capo Verde invece basta un pareggio per 0-0 con l'Arabia Saudita per passare il turno e diventa così il paese più piccolo nella storia della Coppa del Mondo a raggiungere la fase eliminazione diretta. Per quanto riguarda il gruppo G, si stanno giocando gli ultimi minuti di Egitto-Iran, mentre il Belgio ha superato per 5-1 la Nuova Zelanda.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine, possibili anche durante il pomeriggio. E tutte le previsioni del meteo.it tornano questa sera alle 20.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
6: Radio DJ. One Nation, One Station.

ma senti che pace con il mondo che ti mette. Shiny Stockings di Aaron alle 7:06 nella mattina di DJ. Oh, la DJ, a proposito, buongiorno. Buongiorno a chi già c'era dalle 6 in ascolto, della sottoscritta Florenzia insieme al Tato in regia e alla Kendrick Lamarta in redazione. E invece, buongiornissimo caffè, come le gif che vengono mandate su WhatsApp copiose, di solito con la caffettiera tutta glitterata o con i titti e i gatti Silvestro, insomma, in ogni caso, per chi è arrivato adesso e magari ascoltando anche le news. È la seconda ora di Ola DJ, infatti siamo insieme fino alle 8 e come sempre i vostri racconti del mattino sono ben accetti, anche per capire cosa diamine ci fate svegli a quest'ora di sabato mattina invece di dovervi giustamente riposare. Beh, il numero come sempre è quello 347 342 5220, per i vostri messaggi e anche per le vostre note audio. Ci sono tantissimi sportivi, molto più del solito. Di solito parliamo molto più di sport la domenica, che è il giorno prediletto per tanti di noi per praticare sport. Si vede che è complice anche il fatto che per molti sono magari cominciate le ferie, o quindi o magari qualcuno si prende qualche giorno libero, eccetera, oppure persone che magari non ci ascoltano di solito nel weekend adesso cominciano a farlo, un po' per le temperature, un po' per mille ragioni. Insomma, fatto sta che parliamo di sport anche oggi e molto. Infatti Emilio ci saluta, che sta preparando l'ultramaratona del Gran Sasso, quindi 50 km di corsa, e infatti lui ci sta ascoltando da Santorini e ha fatto 23 km di corsa a Santorini tra Perissa e Megalocori, non so pronunciarlo, però suppongo di nessuno dei due, né il Tato né la Marta, mi sanno aiutare. Niente, le isole greche non ci piacciono, va bene. Comunque si è fatto salite e discese per 23 km in preparazione appunto di questa ultramaratona, e noi naturalmente lo salutiamo. Così come anche saluto Fra, che solleva un tema che avremo bisogno di tempo per approfondirlo, ma di base è un po' il risultato di quello di cui stavamo parlando prima, ovvero che lei è insegnante, lei o lui è insegnante, alle prese con gli esami di maturità, e quindi ecco, le temperature dentro le aule sono insostenibili, dice, veri e propri forni, e nessuno ne parla abbastanza, ci dice, anzi quando se ne parla i commenti degli italiani sono sprezzanti, e quindi mi piacerebbe poter sollevare la questione. Guarda Fra, io non credo che ci sia nessuno che fa dei commenti sprezzanti, forse non vivendolo tutti i giorni sottovalutano quella che è l'effettiva difficoltà nello stare in una classe, sostenere degli esami sia da insegnante che da studente, e trovarti effettivamente con dei problemi. Eh sì, te lo dice anche Will Smith. Ah, dice, certo, ma noi se fossimo a Miami sarebbe molto più facile. Forse fosse andata a scuola a Miami la mia vita sarebbe diversa. Vabbè, invece le scuole le ho fatte in pianura padana ed è andata così. O no, Tato? Ognuno ha quel che si merita, dai.

0: Miami. Andiamo avanti, mettiamola ancora, Antato, che mi piace. Miami, Will Smith, alle 7:12 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, stavo cercando in particolare un audio che mi piace molto, perché secondo me è proprio trasuda quella coolness che ci ha appena trasmesso Will Smith. Eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti.
0: Hola.
1: Io sto andando al lavoro.
0: Ok, fin qua. Tutto a posto.
1: Faccio vigile del fuoco e oggi è il mio ultimo giorno di lavoro. Perché
0: poi vai in ferie?
1: Da domani sarò in pensione.
0: Quella!
1: Ciao da Nicola da Lucca.
0: Mamma Nicola, altro che Bienvenidos a Miami. Bienvenidos alla pensione, un miraggio. Perché io a Miami magari un giorno ci riesco anche ad andare, Tato. Ma la pensione, chi la vedrà mai? Che cos'è? Noi millennial, brancoliamo nel buio, non sappiamo se arriveremo effettivamente alla pensione. E invece guarda Nicola con quale scioltezza, con quale tranquillità ti dice: sai, oggi è il mio ultimo giorno perché domani sono in pensione. Mamma, come ti godrai la vita, caro mio, sono molto molto felice per te. Chi invece si gode un po' meno la vita è Marta, che ci saluta e dice: guarda Flo, in tutta onestà io dormirei molto volentieri, ma il mio bimbo di 2 anni e mezzo non è d'accordo, e quindi stiamo già facendo colazione ascoltando DJ. Dai, cerchiamo comunque di tenervi compagnia per quanto possibile, anche se diciamo che l'ascolto è un ripiego, lo posso capire certamente. Vediamo ancora se riesco a recuperare un altro messaggio. Eccolo.
2: Buongiorno
0: qua
2: a tutti. Un enorme in bocca al lupo al mio Tommy, che questa mattina deve sostenere l'esame di maturità.
0: Eccoci a proposito.
2: Ciao a tutti.
0: Vai Tommy, in bocca al lupo anche da parte nostra, anzi mucha mierda che è meglio, perché secondo me in bocca al lupo gli tiri anche un po' di sfiga, vero? Meglio mucha mierda, che è più classico e stai sul sereno. Però sì, dicevamo che anche il tema dell'ondata estrema di calore arriva anche nelle classi, arriva anche nelle scuole, arriva anche negli uffici pubblici in generale. Insomma, il caldo sì, lo percepiamo tutti, chiaramente tutti abbiamo caldo in questo momento dell'anno, in questo momento straordinario per il mondo, per l'Europa, anche per l'Italia. Però ecco, ci sono persone e persone, e addirittura nel senso che chi se lo può permettere c'ha

può non andare al lavoro e stare a casa, chi se lo può permettere c'ha la casa con l'aria condizionata, chi se lo può permettere se ne va al mare e magari lavora da là, oppure direttamente va a svernare, sta tutta l'estate al mare. Cioè è sempre una questione anche economica, anche di classe, non voglio sempre buttarla sul sociale, però d'altronde ragazzi non siamo stati nominati ai Diversity Media Awards per niente, lo sapevi Tato? Abbiamo ricevuto una nomination come programma dell'anno, Hola DJ, ai Diversity Media Awards, capito? Per questo quindi devo darmi un po' un tono e un cotè intellettuale, chissà, se volete votarci, tra l'altro parentesi, votateci, andate sul sito dei Diversity Media Awards, magari poi vi metto il link anche sulle mie storie di Instagram, mi trovate come Florenzia Fa Cose, e poi magari, che ne so, magari ci vinciamo pure un premio, che sarebbe bello premiare la nostra community. Detto questo, chiudo la parentesi che mi sto già imbarazzando, come vedi. Dicevo, è anche un tema sociale quello del caldo, addirittura c'è un termine in inglese per parlare di questo che è cooling poverty, cioè la povertà legata al tema del raffreddamento, del riscaldamento. Questo perché? Perché è molto semplice, chi vive in una condizione di maggiore povertà rispetto ad altri ha meno risorse per poter sconfiggere il caldo e per poter vivere senza calore, appunto. Quindi si creano delle disuguaglianze sociali, addirittura avete visto che in Francia c'era tutto il tema legato a ci sono dei morti, 50 morti addirittura, perché sono affogati nei fiumi e nei laghi, perché trovare refrigerio molte persone si lanciavano in mare, in acqua scusate, e non sapendo nuotare sono annegate. Questa cosa è emblematica perché sono spesso persone che vivono in zone periferiche, in zone, sapete che la Francia poi ha delle disuguaglianze sociali anche abitative importanti, persone che magari sono in casa o lavorano in maniera molto faticosa eccetera, cioè, insomma non mi dilungo, in condizioni in cui arrivi che sei talmente disperato che hai un caldo tremendo che cerchi refrigerio e molto spesso non ti ricordi neanche che non sai nuotare, insomma la corrente poi ti porta via. Questo per dirvi, questa è ovviamente l'esagerazione, no? Però è evidente che c'è un risvolto sociale anche per quanto riguarda il caldo, quindi non è sufficiente dire vabbè basta parlare del caldo, tanto basta che vai con l'aria condizionata in casa, sei a posto. Non funziona così, non dappertutto perlomeno, e di solito chi dice queste cose con un po' di superficialità sono sempre i grandi magnati, i grandi capi, le persone che sanno, che hanno molti soldi, che sono businessmen, che ne so, e che non si preoccupano delle persone che non sono alla loro altezza. Vabbè, a proposito di businessmen, andiamo, va?

0: E siamo già sul cubo, Flo! Chi se ne frega dei gradi? Dai!
1: E vai! Vai con l'acqua
0: cinque! Vai! E sciatica! E natica! E sciatica! E natica!
1: Grandissimo! E va avanti così! Lui Enrico va avanti così! Tra l'altro è natica e sciatica! Un saluto anche ad Andy e Mike, che di questo sono i re incontrastati, veramente! Che bello sentirmi così di buon umore, nonostante io mi porti sempre degli argomenti così un po' brown, un po' pesanti, però ragazzi, d'altronde bisogna anche essere un po' informati, sapere un po' le cose, chiacchierare con voi secondo me è il modo migliore anche per parlare di cose che non sono particolarmente piacevoli, ma che secondo me è giusto tenere il punto su certe cose. Buongiorno
2: a tutti, io sto andando a fare 108 saluti al sole.
1: Ah, non uno, non due.
2: Dopo una settimana di preparazione saremo pronte, ce la faremo. Namaste. Manuela da vicino.
1: Mazza Manuela, sei già super zen di tu, sei già rilassatissima, ti sei già portata a casa, una decina li avrai già fatti evidentemente a casa, super tranquilla. E poi ancora, vediamo se riusciamo a sentirne un altro. Hola.
3: Buongiorno, ciao da Alassio.
1: Ciao.
3: Sveglia.
1: Ma sento dei gabbiani.
3: Alle 6:10.
1: Sì.
3: Per farmi la consueta corsa del sabato e della domenica.
1: Bene.
3: Di una decina di chilometri.
1: Benissimo.
3: Perché qua ragazzi... 30 gradi, e quindi ho anticipato di molto i tempi. Un bacione.
1: Sì. Hai fatto bene, dicevamo, no? Si vede che ti sei svegliata più tardi, legittimo, giustissimo, di anticipare il più possibile l'orario, se uno deve uscire a correre, se proprio lo deve fare, di anticipare in modo da non arrivare alle 7:30, 8, che secondo me è già veramente tanto caldo per fare gli allenamenti lunghi. Comunque, buona corsa, brava. Hola!
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Io vado a fare il passo Spluga, magari a 2000 e passa metri, non ci saranno questi 40 gradi.
1: No, infatti.
4: Odio l'estate.
1: Eccolo, un altro del team, soffro poco in questa stagione. Vedi, chi può, giustamente, se ne va in montagna, se ne va verso lidi più freschi e alla facciazza nostra, Tatuzzo, che invece noi siamo qua, per carità, con l'aria condizionata, per cui ci mancherebbe pure. Appena mettiamo un piede fuori, ecco che sul marciapiede lasciamo letteralmente l'impronta sull'asfalto da quanto è caldo. Perché questa cosa non so se succede dappertutto, ma a Milano è una cosa che succede: l'asfalto talmente caldo che tu ci passi sopra e sembra che sia stato appena posato, perché lasci veramente l'impronte. Non voglio parlare con Marta invece dei tacchi, la questione tacchi sull'asfalto, sì, perché io so, cioè tu sai che io so che tu sai, perché tutte noi abbiamo avuto almeno un'esperienza di tacco a spillo piantato dentro l'asfalto per il caldo, perché non ci si mettono solo le grate, che già ti... Allora, già di tu sei impedita e molto 90% andiamo via tipo T-Rex e non riusciamo a camminare bene, questa è una realtà, ok? Poi hai le grate e quindi devi stare attenta che non ti si incastri il tacco nella grata. Non solo, adesso che c'è estate, c'è molto caldo, occhio andare via con i tacchi sottili, perché se stai ferma, che ne so, la pensilina dell'autobus col caldo, poi non ti puoi più tirar su perché ti si sono piantati i tacchi nell'asfalto. Tu mi credi, Tato? È una cosa che succede davvero, pazzesco. E poi anche, dice Marta, con la suola davanti, cioè che si scioglie col contatto con l'asfalto, perché è una roba allucinante, proprio si piega, fai conto, no? Vabbè, è un incubo. Ma non possiamo direttamente bypassare e andare a ottobre. Io sarei per una petizione, cioè ripristinerei, visto che tutti i mammiferi, tranne noi, giustamente, se ne vanno in letargo. Noi potremmo istituire il letargo sociale, cioè se i mammiferi lo devono fare in inverno perché si fanno le loro provviste, ingrassano di brutto e se ne vanno nelle grotte, non possiamo farlo anche noi però da giugno a settembre? Pensa.

0: le 7:27 minuti, ci prendiamo una pausetta. Mi raccomando, preparatevi psicologicamente, perché tra poco si arriva lei, la 52 Week Challenge. È ora di diventare ricchi, ma tra pochissimo.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Sun in the sky.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
4: And I'm feeling good.
5: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
9: Ma cosa dici?
8: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
9: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
10: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
11: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
12: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
13: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima

0: Ma vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance floor into a one-way. Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Bruno Mars alle 7:36 minuti qui su DJ, ultima mezz'ora di Hola DJ, forse quella più importante di tutti, quella più attesa sicuramente da tutta Italia, perché tutti noi vogliamo diventare ricchi sfondati con la 52 Week Challenge, ovvero questo piano di risparmio che stiamo facendo collettivamente, già il secondo anno tra l'altro, in cui si arriva settimana dopo settimana mettendo via una cifra che va da 1 a 52 euro, che corrispondono alle settimane dell'anno, si arriva ad avere alla fine dell'anno un tesoretto di 1378 euro. Ecco, se ci fosse la nostra cara Sabri direbbe che soskei. E infatti la Sabri, nonostante sia in Giappone in viaggio di nozze, pur di dire soskei, è qui! Ciao Sabri! Vediamo se la sentiamo.
1: Buongiorno,
0: eccola!
1: Soskei.
0: Oh, e lo sono anche in Giappone, anzi a maggior ragione, visto che tu sei proprio la prova
1: sono
0: vivente.
1: Yen.
0: Esatto, sono yen, so yen. Sei la prova vivente che effettivamente anche per un viaggio in Giappone la challenge ti torna utile, giusto?
1: Assolutamente sì, copre il volo.
0: Tantissima roba davvero. E allora la nostra Sabri, anche per riconoscenza nei confronti della 52 Week Challenge, pensate, si è portata dietro il contenitore per sfruculiare e tirare fuori. Quindi ce l'abbiamo la base tensiva, Tato, per la challenge, siamo pronti. Sabri, dove ti trovi esattamente? Ci puoi dire anche solo quartiere?
1: Allora, Asakusa, ok,
0: sì?
1: Sono all'esterno di un tempio, non quello famoso, un altro tempio buddista che abbiamo trovato perché piove e quindi dovevamo trovare riparo per poter fare questo colpo.
0: Grande. Ah, quindi è momento di pioggia adesso. Vabbè, tutto sommato
1: sì,
0: meglio che stare con 50 gradi, no, in giro.
1: No, ma infatti si sta bene, so che in Italia adesso fa molto molto freddo.
0: Sì, freddo che guarda, te lo raccomando, l'hai già esaurita. Comunque, Sabri, sì, spero che tu al tempio buddista abbia chiesto una grazia perché dobbiamo pescare, ok? Quindi,
1: esatto,
0: mi raccomando, il palco, anzi il tempio è tuo. Vai, allora sfruculiamo.
1: Eccoci qua.
0: Ok,
1: mamma,
0: vai. Mamma mia.
1: Attenzione.
0: Sentiamo. Ecco. No, dai. Ma anche al tempio.
1: Allora, neanche al tempio,
0: sì.
1: No, esatto. È il numero di un anno in una canzone dei Queen. Questo è un po' più difficile.
0: Oddio, aspetta. Comincia con 3?
1: Sì.
0: 38?
1: Quasi.
0: 36?
1: Di più, era più di 38.
0: No, 39! Oh, 39!
1: 30.
0: No,
1: sì.
0: Sabri, no. No,
1: doveva andare così.
0: No, possiamo, sai cosa? Era meglio se facevamo fare alla Marta, ti posso dire. Tutto sommato l'estrazione la poteva far lei, che comunque con la fortuna dell'esordiente tiravamo fuori una cifra piccola. E vabbè, è andato così. 39
1: ora
0: sono gli euro da aggiungere. Poi facciamo un recap dopo la canzone. Intanto grazie Sabri, che anche in viaggio di nozze ti porti via il contenitore. Stai bene? Ti manchiamo?
1: Vi mancate, ma vi porterò tante maschere viso.
0: Ah, beh, perfetto. Allora direi che siamo a postissimo, benissimo così. Dopo ti mando anche un paio di nomi, di cremine, di trucchini. Poi ti istruisco su un paio di cose. Ottimo, brava Sabri, grazie mille.
1: Grazie,
0: a presto,
1: ciao,
0: buon viaggio. Ciao.

quanto mi piace. Canzone perfetta per festeggiare la tragedia di questi 39 euro che sono stati pescati a distanza dal Giappone, dalla nostra dea cecata, dalla nostra Sabri. Diciamo che forse sabato prossimo facciamo finta di dimenticarci che lei è via e non facciamo l'estrazione, perché veramente, anzi, come dice Piero, dice: ma la Sabri non va in ferie come i vari Fabio Volo, Catalan, il trio che si fanno delle mesate fuori, perché così almeno possiamo saltare qualche settimana di challenge. No, come hai visto Piero, non si salta niente qui, anzi evidentemente quasi si è accanita con noi. In ogni caso, eravamo arrivati, giusto per darvi un po' di ragguaglio, a 642 euro. Oh Tato, se scai veramente, 642 più 39 pescati oggi, se la matematica non è un'opinione e neanche la calcolatrice del mio telefono, 681 euro messi da parte. Quindi ragazzi, oggi possiamo dire di avere intanto 681 euro. Mi raccomando, cercate il più possibile di non attingere da quel salvadanaio, per cui le spese impreviste ci sono sempre, la bolletta inaspettata, adesso con l'aria condizionata, così, lo so, quindi ovviamente la challenge è fatta anche per questo, quindi se vi serve anche a metà percorso naturalmente potete attingere, perché sono soldi vostri, non sono soldi miei, quindi fate quello che volete. Però la soddisfazione di arrivare tutti insieme al 31 dicembre con 1378 euro, vi posso assicurare, è impagabile. Pensa Marta quante maschere, quanta skin care, quanti trucchini si possono comprare con 1378 euro. Ma quante scarpe, quante borsette. Vado subito, guarda, già guardo online un paio di cose e le metto nella wishlist, voilà.

0: vederti mai più.
1: Mi fanno molto ridere queste canzoni con il titolo così indagatore, e ti viene a dire: tu cosa fai questa sera? Poi c'era anche quella dei Colors, no? Vi ricordate? Tu con chi fai l'amore? Ma scusa, saranno fattacci miei, cosa faccio stasera, con chi faccio l'amore? Un po' meno, cosa siamo? Amici che dobbiamo ogni volta condividere queste cose? Cioè, datemi una calmata, sei d'accordo Tato? Mi sento un po' violata nella mia intimità. Cioè, Noemi, fatti gli affari tuoi, cosa fai tu questa sera? Fatti gli affari tuoi. E niente, mi è partita così la brocca senza motivo. Facciamo che saluto piuttosto Lamberto, che ci sta ascoltando da Sydney. Che bello, quindi non abbiamo solo la Sabri in Giappone, abbiamo anche Lamberto a Sydney. Sicuramente leggevo che ci sono anche altre persone che sono a Londra. È bello avere anche un ascolto internazionale per questi sbrocchi momentanei. Che bello pensare che si ascolta anche dall'altra parte del mondo solo per sentire ste minchiate. Comunque è bello, perché poi Sabrina in Giappone in particolare è un po' il sogno di tante persone. Io spero che tante persone riescano, anche grazie alla nostra challenge, a trovare i soldi per poter avverare questo sogno. Un viaggio in Giappone deve essere veramente io sono anni che vorrei tanto andarci, spero che un giorno mi si avveri questa cosa, perché a livello culturale è talmente diverso da noi che è proprio come andare su un altro pianeta in qualche maniera, no? Ci sono anche delle insomma, senso civico diverso, usi e costumi diversi, tutte delle cose che magari noi capiamo fino a un certo punto e poi ci lasciamo un po' affascinare. Penso anche, non solo anche il Giappone, anche la Corea per esempio, con tutta la questione del K-pop, degli idol, di questa sorta di ragazzi e ragazze che fanno musica molto pop, un pop veramente commercialissimo, che però vengono chiamati proprio idoli, idol, no? E quindi si venerano in un qualche modo. In particolare gli idol giapponesi, sono anni che si parla di questa, è una vera e propria industria, e non pensate che gli idol siano solo le grandi pop star che riempiono gli stadi, ma a volte sono anche molto più piccolini, e quindi magari li trovi che si esibiscono al centro commerciale oppure in qualche altra realtà, però veramente c'è un livello di fanatismo che è impressionante, e soprattutto c'è tanta competizione anche tra gli stessi idol, quindi si fanno anche cose sempre più estreme per far parlare di sé a livello di comunicazione. E infatti, da quello che leggevo, c'è stata una vicenda che ha spaccato, diciamo così, il pubblico online. Perché? Perché effettivamente un idol giapponese ha permesso, dopo i concerti, certi alle sue fan, di annusargli le ascelle. Tato. Perché evidentemente loro volevano avere un piccolo souvenir, un poter avvicinarsi al loro idolo eccetera. Lui ha detto: va bene, potete annusare le mie ascelle. Non so di che cosa profumavano essere queste ascelle, magari di gelsomino, di qualcosa, non lo so. Fatto sta che da una parte ci sono utenti che definiscono il comportamento, indovina, degradante o eccessivo comunque. Dall'altra però c'è chi invece difende l'artista, perché dice che si tratta semplicemente di una forma, per carità, estrema, ma di interazione con i fan. Quindi permettere a qualcuno di farti annusare le ascelle è un modo... Tanto non mi guardare così, so dove vuoi andare a parare, mi sto già coprendo. È un modo per poter avvicinare i tuoi fan, le tue fan, la tua community, e farti sentire sempre più vicino. Ti ho convinto, dici che devo cominciare anche io a far annusare le ascelle? Mi manca solo però posso dirti una cosa? Io lo dico qua davanti a tutta Italia, io gratis non faccio niente. Mi volete annusare le ascelle, ok? Ma me dovete pagare, ok?

0: Sì, ma in Giappone o in Corea tutto bello, tutto speciale, però hanno radio DJ e quindi uno che ci va a fare?
1: Giusta osservazione, però per fortuna con l'app, con il sito riusciamo comunque ad essere connessi in qualche maniera. Poi per tutte le persone anche nuove che non sanno cosa sia la challenge e vogliono saperne di più, che ci stanno scrivendo, dopo magari sulle mie Instagram stories mi trovate come Florencia fa cose e vi spiego un po' tutto, così almeno vi potete anche cominciare adesso che arrivate comunque a metà della challenge, che non è assolutamente male. Perché non ve lo posso dire in onda? Perché dobbiamo andare, Tato!
2: Todo tiene su final.
1: Todo tiene su final, anche questa puntata di Hola DJ. Grazie mille al Tatuzzo in regia, grazie Candy Clamarte in redazione, grazie mille. Adesso arrivano Rudy e Laura e noi ci sentiamo domattina sempre dalle 6 alle 8 con Hola DJ. Un besito da Florencia, ciao!
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.

0: Tu come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato, go for the pleasure.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2! Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione! Il meno caro è in regalo! Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
7: Grandi Scuole!
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi dopo le 8. Ancora buongiorno dalla redazione, cominciamo dalla cronaca. Tragedia a Roma, dove una famiglia di nazionalità bengalese è stata sterminata, coltellata all'interno del proprio appartamento. A perdere la vita padre, madre, una figlia di appena 6 anni, trovato ferito l'altro figlio della coppia che è scampato al massacro perché è rientrato a casa poco dopo la strage. Il giovane avrebbe avuto una violenta colluttazione con il killer che conosceva perché sarebbe un amico di famiglia, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Le vittime non avevano precedenti, in corso le indagini per ricostruire il movente. E mentre in Venezuela si continua a scavare nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita dopo il doppio violentissimo

0: terremoto che mercoledì ha messo in ginocchio il paese. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata avvertita anche a Caracas. Intanto continua a salire il numero del disastro: 920 morti, oltre 50.000 i dispersi, tra le vittime anche tre italo-venezuelani. Ma non mancano le polemiche per l'assenza di attrezzature mentre gli ospedali sono al collasso. Ma dalle macerie arrivano anche piccole storie di speranza, come quella di una donna estratta viva dopo 36 ore. Il neonato superstite nel disastro di La Guaira, la zona più colpita, prosegue. Nel frattempo la gara di solidarietà internazionale, circa 100 soccorritori coordinati dalla Protezione Civile Italiana sono diretti a Caracas. Andiamo in Medio Oriente per l'accordo di pace tra Israele e Libano firmato a Washington per gli Stati Uniti e per il presidente libanese Youssef Aoun. Si tratta di un primo passo. Oggi è l'inizio dell'inizio, c'è molto lavoro ancora da fare, ha affermato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto però Hezbollah si oppone all'intesa perché, fa sapere, minerebbe la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. E crescono nel frattempo le tensioni nello stretto di Hormuz dopo l'attacco ad un mercantile in transito battente bandiera del Singapore. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Voltiamo pagina, parliamo di calcio. Alla Spagna basta un gol di Baena per battere l'Uruguay, eliminata dai mondiali. Le furierosse passano invece come prime nell'altro incontro del girone H, 0-0 tra Arabia Saudita e Capoverde, che diventa così il paese più piccolo nella storia della Coppa del Mondo a raggiungere la fase eliminazione diretta. Nel girone G il Belgio vola ai sedicesimi da primo dopo il 5-1 sulla Nuova Zelanda. Passa anche l'Egitto grazie al pareggio 1-1 contro l'Iran. E ieri sera vittoria della Francia per 4-1 contro la Norvegia. Transalpini che chiude in testa il gruppo I, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Have fun with Mangias Hotels and Resorts, l'autentica vacanza italiana. Info su mangias.com.
10: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
11: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Viajando por el mundo, Carol G, Manu ciao e buongiorno.
1: E buongiorno a tutti i viaggiatori per il mondo che arrivano a Roma da tutto il mondo, guarda caso guidando una Vespa questa mattina.
0: Giusto, quindi, oggi è il giorno della Vespa.
1: 80 anni di Vespa, tanti auguri, poi vi racconteremo perché la puntata di oggi sarà una puntata un po' particolare, diciamo dove accadrà una cosa che non è mai successa almeno in Rudy e Laura.
0: Credo
1: giusto?
0: Di no.
1: Mai, sigla! Dagli studi mobili viaggianti di Radio DJ va ora in onda il programma bello, quello bello, bello, bello.
2: Rudy e Laura, e Laura, e Rudy, Rudy e Laura su Radio DJ.
0: Eppure di esperimenti in questo programma ne abbiamo fatti molti, effettivamente questa cosa di oggi ci mancava, ne parliamo più tardi, intanto vi diamo il buongiorno e il benvenuti all'interno di Rudy e Laura. 27 giugno abbiamo chiuso anche questo ciclo di un anno di stagione di questo programma, domani sarà l'ultima puntata.
1: L'ultima puntata per questa stagione.
0: Per questa edizione, questa formazione diciamo.
1: L'ultima puntata che ci vede insieme, ma noi vogliamo subito cominciare perché questa mattina i giornali ci raccontano un sacco di cose e abbiamo subito la prima domanda per voi. Lo sapete che vi dovete dividere sempre in due squadre e soprattutto lo sapete che noi amiamo tanto i vostri messaggi, per cui 347-342-5220, la domanda è questa: a questo punto dell'estate, ok, cioè 27
0: quindi
1: giugno,
0: all'inizio,
1: sì, esatto,
0: è appena cominciato,
1: esatto.
0: Lo so che per alcuni è come portare un macigno sulla schiena, ma è iniziata pochi giorni fa.
1: Siete già esauriti o invece siete polleggiatissimi, sì, rilassatissimi, a godere ogni secondo dell'estate che verrà? Dividiamoci.
0: Come dite? Ah sì.
1: Sì, siete squadra Laura Antonini, esauritissimi.
0: Guarda, io ti dirò che io vivo bene l'estate, quindi se me l'avessi chiesto a fine novembre probabilmente mi sarei messa in nei disperati, ma giugno
1: benino. Oppure squadra Rudy, un'estate da vivere intensamente.
0: Ma dici?
1: Godo tantissimo. Dai che l'estate è ancora lunga.
0: Vabbè,
1: e dura fino a novembre quest'anno.
0: La parte di quelli che sono stufi e tu invece di quelli, sì, che sono felici, okay.
1: Esauriti contro polleggiatissimi, okay. Questa è la domanda, naturalmente con esempi e particolari, anche perché oggi sui giornali, sì, abbiamo i rimedi per voi.
0: Di tutto,
1: o
0: di
1: abbiamo
0: ogni
1: le
0: male.
1: Opportunità. Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo.
1: Dai ragazzi, siate generosi. 347-342-5220. Andiamo.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Again su Radio DJ. Allora, messaggi che arrivano a pioggia. Abbiamo salutato il nostro Tatone in diretta da Milano e la nostra Marta Boffelli, tornata dopo tanto tempo,
1: Marta,
0: in redazione con noi.
1: Bentornata. Quanto amiamo il tuo modo di lavorare, di fare le cose. Abbiamo messaggi con tutte le anteprime delle storielle, sappiamo tutto. Per esempio,
0: lei ti dice anche la sinossi,
1: sì,
0: del messaggio.
1: Io amo questa cosa. Per esempio, c'è Paolo che è rilassatissimo.
2: Io sono nella squadra.
1: Ah no, l'ho messo
0: a due, un po' anche agitato, nel senso, sta due per stamattina Paolo.
1: Ascoltavo,
0: sì,
1: delle cose.
2: Okay. Io sono nella squadra Rudy, stiamo partendo per il mare, perciò rilassati, rilassati. Anche se ci sono gli altri che rompono le scatole.
0: Oh,
1: sì, sì.
0: Tranquilli. Cioè, la cosa più bella della vacanza è il viaggio, secondo me. È la parte in cui stai preparando le valigie, sali sulla macchina. Cioè, quelli sono dei momenti di grazia proprio per
1: a
0: me.
1: Casa tua.
0: Per me.
1: A casa
0: per
1: mia
0: me.
1: Sono momenti di lancio dei vestiti.
3: Okay. Io sono Laura, ho 48 anni, faccio l'estetista.
0: Aia.
3: A giugno c'è bisogno, aia, che ve lo dico se sono esaurita oppure no.
1: Tutti questi uomini, no, che si vogliono depilare,
0: Madonna,
1: la schiena e il torace, perché?
0: Ma poi sai cosa fanno le donne? Perché sono stata un po' dall'estetista in questi giorni. Si infilano negli appuntamenti che non hanno e questo le fa impazzire, queste povere donne.
1: Ci ho portato un'amica con me.
0: No, fanno, ma hai 5 minuti in più per farmi, che ne so, una roba che dura mezz'ora? Non si fa.
1: Allora, risolviamone in questo modo. Uomini, lasciate lo spazio alle donne,
0: no,
1: smettetela di depilarvi.
0: Sono le donne, autodenuncia, sono le donne.
1: Basta, basta, uomini pelosi.
0: Uomini poco.
1: Come nella preistoria.
0: Uomini qualche
1: voglia.
0: Depilazione, ma sono sereni.
1: Guarda che sono tanti gli uomini.
0: Noi donne, mi fai la pedicure, mi fai la manicure, mi

0: togli le sopracciglia, cioè siamo delle rompiscatole.
1: L'altro giorno, non faccio nomi, ero con un uomo che si depila, che sì, si lamentava che i miei cani gli saltassero addosso per fargli le feste perché si era appena depilato le gambe.
0: Oh.
1: E vabbè, è
0: come
1: così,
0: siete fragili,
1: è così.
0: Quando vi depilate diventate così.
1: Siamo dolcemente complicati.
0: Esatto.
2: Estate da esauriti. Si lavora sempre, ma ieri sera ostriche e Sauvignon sul porto di Rizzone. E chi ci ammazza? Ciao Danilo.
0: C'è della riccanza.
1: C'è la riccanza.
3: Mi alzo tutte le mattine alle 6 per andare a lavorare. Sì. Oggi che è sabato e che potevo dormire, è da un'ora che sono chiuso nel bagno del camper a risiliconare tutte le pareti.
0: No.
3: Secondo voi?
1: Secondo me sei squadra, Laura.
0: A me sei simpaticissimo. No, ma, e poi il bello, mi hai messo in una squadra in cui non ci sono. Però mi devo immedesimare. A me piace questa cosa della siliconata. Vuoi una mano?
1: Sai, a me l'unica cosa che piace del silicone,
0: cosa?
1: La pubblicità della Saratoga di tanti anni fa, te
0: vabbè,
1: la ricordi?
0: Sì.
1: Marta, come si chiamava la protagonista di quella pubblicità di Saratoga, quella in tutta la doccia?
0: Ma la Giovanna, dici tu?
1: Saratoga.
0: Non era la signora quella brava Giovanna Brava?
1: Ma no, quella è un'altra cosa.
0: Era sempre una che siliconava,
1: no,
0: lei.
1: No. No. Si vede che il silicone attira.
0: Okay, Marta,
4: buongiorno,
0: magari ci aiuta.
4: Allora, di solito l'estate non mi piaceva, ma quest'anno mi fa proprio schifo. Niente,
0: no,
4: esaurita. Irene da Bergamo.
1: Ti amiamo.
0: Ma siete di un bello, ragazzi, che uno viene qua, fa la terapia proprio.
1: Uno dovrebbe fare il programma così, dischi e messaggi, noi zitti.
0: A casa, allora.
1: Chiediamo scusa,
0: sei
1: sorry, lo sento.

0: Corta che dice mi ricordi una, mi ricordi due?
1: Dua Lipa? Probabilmente
0: immagino di sì.
1: Sono le 8:20, vi stiamo chiedendo se siete già esauriti da quest'estate che è appena cominciata da una settimana, se invece siete polleggiatissimi, carichi, felici di vivere i prossimi tre mesi di grande estate. Ci siamo divisi in due squadre, io quello felice di vivere quest'estate, Laura invece esauritissimi. Devo dire, Laura, che tanti degli ascoltatori si riconoscono.

0: Allora, un po' di messaggi.
1: Andiamo via.
0: Scritti e sentiti.
2: Brava Giovanna, brava.
0: Vedi?
2: Ma Rudy, ma ha ragione Laura. Squadra Laura sempre, allora.
0: Ma infatti io ve lo dico, siete voi che vi fidate di lui. Non so perché.
3: Buongiorno Laura e Rudy. Ma non c'è bisogno di aspettare l'estate per essere esauriti. Mi sa che si è tutto l'anno esauriti. Ciao Luigi da Latiano.
1: Probabilmente sì.
0: E ci sono un paio di messaggi scritti anche che ci tengo a sottolineare. Quello di Rita che dice: squadra Laura, a sentire che mancano 6 mesi a Natale mi ha preso malissimo. Non so perché mi hanno messa in questa squadra, perché io la distanza col Natale è un mio must di vita.
1: La
0: però,
1: tieni abbastanza.
0: Però ieri ho visto una storia che probabilmente mi è stata portata da qualcuno che clicca dei miei, del mio giro forsennatamente sul Natale, e non mi ha dato fastidio. Per la prima volta, perché se vedo il Natale d'estate io mi imbufalisco, invece
1: devi sorridere.
0: Sorrido.
1: Perché oggi su Repubblica si parla di sorridere. Per tutti quelli che sono esauriti, che ci stanno scrivendo, ascoltate questa storia.
0: C'è un interessante articolo a pagina 25 che si intitola "Dall'orango all'uomo, così 15 milioni di anni fa iniziamo a ridere". È tutta la ricostruzione ovviamente della prima risata, che non è difficile da collocare così come si potrebbe pensare, perché in realtà basta capire quale prima ha questo dono, questa capacità di sorridere. Quindi lo hanno messo, l'hanno diciamo collocato a 15 milioni di anni fa, questo primate, quindi sanno che da allora in poi c'è stato questo sorriso e questa risata. Anche tante scimmie ridono rumorosamente.
1: L'orango, no?
0: L'orango, ma sì. Tante altre, sì. E hanno proprio delle risate particolari che echeggiano dentro le foreste, quindi si sente ridere questa scimmia fortemente, così come noi, insomma, hanno le stesse caratteristiche. La domanda interessante di questo articolo è: ma se riescono a ridere, perché non riescono a parlare? E hanno fatto tantissimi esperimenti, risponde l'esperta, mettendo proprio dei piccoli oranghi, piccole scimmie a crescere con esseri umani fin da appena nati, tirandoli su come se fossero effettivamente dei bambini e sentendo solamente parlare, quindi come fanno gli esseri umani, ma non ci sono mai riusciti, perché è proprio un problema di fonazione, cioè
1: certo.
0: Non possono parlare, però possono ridere.
1: E anche molto bene. Posso aprire una piccola parentesi nei tanti messaggi che stanno arrivando di polleggiati contro esauriti? Avete fra gli amici o in famiglia qualcuno che ha una risata che è veramente veramente particolare?
0: Unica.
1: Veramente veramente tipica.
0: Beh,
1: o veramente fastidiosa.
0: Nel nostro team di risate divertenti c'è sicuramente la Barbie la domenica.
1: Ah, è vero.
0: Barbara ride in un modo che la riconosceresti tra mille persone.
1: Domani la facciamo ridere.
0: Domani sì.
1: Ci stai?
0: Certo.
1: Facciamo così. Però se avete qualcuno, raccontatecelo. Se la volete anche imitare la risata, lo potete fare con un audio.

0: the way that you make me feel, dice Janelle Monáe alle 8:27. Quindi siamo quasi
1: 27.
0: Al momento che tu non hai ancora spiegato, però.
1: No, no, poi lo spieghiamo.
0: Dopo
1: c'era
0: lo
1: un po' di Prince in questa.
0: Pochissimo.
1: Ma
0: lo
1: dicevamo
0: anche
1: kiss.
0: Nel 2018. Questo
1: è vero.
0: Facemmo questa considerazione.
1: Vi
0: sì.
1: abbiamo chiesto: avete qualcuno in famiglia, tra gli amici, al lavoro che ride in modo strano e a volte anche un po' insopportabile, visto che stiamo parlando di questo articolo di Repubblica? Avete risposto come sempre subito.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Rudy. Ecco, adesso ho capito da dove arriva la risata del mio vicino di casa sempre verso mezzanotte. Ecco, imparentato con un orango.
1: È un orango.
0: Una scimmia bonobo, sì.
1: Più o meno sì.
3: Sì, sono in una giunta comunale di un comune piccolo della Valle d'Aosta e c'è poi un anno in più di me una ragazza, perché siamo quasi cinquantenni, quindi una ragazza
0: sì?
3: che ha una risata che quando ride, ma tutti ci giriamo e ridiamo, è simpaticissimo, non è antipatica. Ciao Paolo da Châtillon.
1: Ciao Paolo da Châtillon.
0: Ah, Paolo.
1: Conosciamo bene
0: sì?
1: Châtillon.
0: Vero.
1: Molto molto bene, sì. Vicino a Châtillon c'è un paesino che si chiama Lod, che è un piccolo paradiso.
0: Che
1: con
0: è parente
1: un lago.
0: Di Lodi?
1: Sì, esatto, io vado solo in posti così.
0: Esatto, che iniziano con Lod.
1: Con Lod, sì.
4: Ciao Rudy, ciao Laura, noi abbiamo un vicino che sentiamo sempre in estate e ride così.
0: Oddio.
4: Su Yogi. Ciao ciao.
0: Yogi,
1: ma
0: sei Bubu?
1: Dov'è? Questa risata di Laura è una risata di felicità,
0: sì.
1: perché tra poco ci separiamo, come
0: sì,
1: vi abbiamo
0: sì.
1: detto, l'ultima puntata. E lei mi spedisce in un posto
0: no,
1: che adesso
0: no,
1: vi
0: ti
1: raccontiamo.
0: Ti mando in un bel posto, però non ti mando dove tutti vorrebbero mandarti.
1: Ah, no?
0: No, no,
1: e
0: no,
1: dove?
0: No, no,
1: e
0: no,
1: dove?
0: No, no, lo spieghiamo.
5: È Laura su Radio DJ.
1: Promotion. Ebbene sì, perché quest'estate sarò in onda da Costa Ragusa, la nuova destinazione firmata Mangias Hotel Resorts nella costa della Sicilia sudorientale.
0: Un'unica destinazione, due esperienze diverse, il nuovo 5 stelle Mangias Costa Ragusa Borgo, che aprirà il 1 luglio, pensato per le famiglie, per Rudy Zerbi, e poi ci saranno tennis, sport acquatici, la libertà dell'all inclusive premium tra diversi ristoranti.
1: E il nuovo 5 stelle lusso Icona Costa Ragusa Resort, che aprirà il 1° di agosto, dedicato alle coppie, tra tranquillità e alta gastronomia, spa e percorsi benessere.
6: Scoprite le offerte esclusive dedicate a voi su mangias.com.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, fuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 € e friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico.

0: Organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
5: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
6: L'amo, che tu ci credo mo.
4: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
7: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
4: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Fiat.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one way.
1: Radio DJ, One Nation.

0: Dimmi.
1: A collocare talmente bene questo pezzo in questo momento, così, che sembrava una cosa già sentita mille volte da me almeno, e invece no, invece è un pezzo nuovo, Stella Lefty Boston su Radio DJ.
0: Pensavo fosse un pezzo dei Boston, no. Che si intitola Stella Lefty, invece no,
1: è un pezzo
0: esattamente più o meno così. Vi abbiamo promesso delle soluzioni, ragazzi, per tutti gli esauriti che hanno scritto nella prima ora, nella prima mezz'ora, quella dalle 8 a, fino ad adesso. C'è una soluzione refrigerio, perché
1: esatto,
0: oggi il messaggero ci dà la mappa dell'ombra, che è una cosa alla quale ancora nessuno aveva pensato, però esiste la mappa dell'ombra.
1: In
0: dove trovare l'ombra?
1: Sono quei rifugi climatici, così,
0: certo,
1: li chiamano già da qualche anno, perché hanno capito che nelle città d'estate la situazione si complica sempre di più, e quindi suggeriscono ai cittadini, a quelli che non possono andare via per molte ragioni, magari perché sono anziani, magari perché devono lavorare, che mi sembra un'ottima ragione, e tante altre cose, dei luoghi pubblici o privati gratuiti con acqua, posti a sedere pensati per offrire riparo nei giorni di afa. Per esempio, sul messaggero di oggi dice: Roma è piena di fontanelle e aree verdi che possono diventare risorse. Proprio ieri mi sono fermata a una fontanella, cosa che non facevo da tantissimo tempo. Effettivamente, quando cammini per tanto tempo sotto il sole, in queste giornate in cui la temperatura è particolarmente alta, mettere i polsi sotto l'acqua fresca è meraviglioso. È proprio una roba che ti riporta un attimo a far pace con te stesso.
0: Tu lo fai spesso a Roma, io lo faccio spesso nella mia Milano, ma io sono sempre stato innamorato delle fontanelle romane che hanno, sì, cosa si,
1: i nasoni,
0: che sono meravigliosi. A Milano non abbiamo i nasoni,
1: non
0: purtroppo.
1: Non sono nasoni, ma ce ne sono sempre di meno anche a Roma, e quindi è difficile trovarne. Ieri una signora mi commentava proprio questo, perché poi fai amicizia alla fontanella, no? E la signora mi diceva: però le hanno chiuse tutte, e adesso
0: nasoni.
1: Ero qua che cercavo un po' d'acqua per il mio cane, e il cane di questa signora mi ha fatto morire, perché aveva talmente caldo che passava di ombra in ombra, cioè non si voleva spostare da sotto l'ombra dell'albero e non voleva venire alla fontanella.
0: Cercava i nasoni anche lui.
1: Cercava i nasoni.
0: Allora vado a cercare i nasoni, okay, anch'io, Laura, perché lo diciamo, abbiamo avvisato che sarebbe successa una cosa un po' particolare. Sta per partire la grande parata degli 80 anni di Vespa, proprio dalle Terme di Caracalla, a proposito di acqua,
1: a proposito di
0: nasoni,
1: zone, speriamo, con qualche albero.
0: E quindi io adesso faccio una magia.
1: Sì.
0: Mi stacco, prendo, vado.
1: Vai.
0: E da lì ci colleghiamo. Io,
1: sì,
0: e te, una chiamata,
1: certo,
0: te la faccio. Ci
1: Marta,
0: saranno.
1: Marta ti si terrà in costante contatto telefonico con te.
0: 20, 30, 40 mila vespe da tutto il mondo che partono insieme.
1: Vogliamo
0: saranno...
1: sentire un po' questo rumore.
0: Vuoi sentire il rombo?
1: Esatto, il rombo di queste vespe.
0: Ve lo
1: se
0: faccio
1: puoi
0: sentire.
1: Farcelo sentire in diretta per far partecipare tutti gli ascoltatori di DJ.
0: Metterò delle storie e poi, sempre con la stessa vespa, per magia, e documenterò tutto, quindi vedrete che è vero, non c'è,
1: sì,
0: nulla di,
1: no,
0: registrato,
1: no, no.
0: Torno qui e finiamo il programma.
1: Ma
0: insieme.
1: Da te si aspettano di tutto, non c'è bisogno che tu ti giustifichi, lo sanno.
0: Lo sanno che è così?
1: Lo sanno. Lo sanno.
0: Va bene. La
1: Dai,
0: meraviglia.
1: Canzone refrigerante.
0: Sì, questa
1: secondo
0: sì.
1: Secondo me questa fa un bel effetto.
0: Possiamo inventare una

0: per questi Ace of Base di Life is a Flower. Canzone refrigerante l'abbiamo definita così insieme a Rudy, perché parlavamo proprio di queste zone d'ombra nelle città in cui ci si può fermare magari a prendere un attimo di respiro. Un progetto, come raccontavamo, si chiama proprio Respiro, però è il progetto nato dalla Università La Sapienza, che ha studiato su Roma tutte queste zone, tutte queste possibilità di avere un po' di refrigerio quando si è costretti per lavori magari che si tengono al di fuori di casa propria o degli uffici, per tratti di strada che si è costretti a fare magari per recarsi in alcuni posti dove non si può non andare, perché chiaramente il consiglio è sempre quello di rimanere a casa, dicono, nelle ore terribili eccetera, ma ci sono persone che sono costrette comunque ad uscire per tante ragioni, e quindi le città si danno una mossa e cercano di trovare questi spazi. Milano, per cambiare appunto posto visto che parlavamo di Roma prima, ha individuato ben 116 spazi freschi. La stessa cosa succede a Napoli, dove tantissime cattedrali, tante chiese si sono messe a disposizione, proprio perché la chiesa per sua conformazione, per sua costruzione, è un luogo solitamente fresco, soprattutto le chiese antiche. Ne commentavamo questa cosa proprio la settimana scorsa insieme a Rudy, perché appunto dicevamo il fatto che le nuove chiese probabilmente non sono costruite nello stesso modo e quindi non danno lo stesso refrigerio delle chiese di una volta, dove soprattutto d'inverno si moriva di freddo. Io ricordo questo ai tempi del catechismo, proprio batti i denti. Io sono una freddolosa che in questo momento ovviamente si deve adeguare però alla massa, non posso dire che non faccia caldo, ecco, per una volta nella mia vita probabilmente sarò anche tra quelli che possono dire oggi fa un po' caldino, un pochino. Allora, Rudy è uscito, per chi si fosse messo in contatto con noi solamente adesso, è andato a questa bellissima manifestazione legata agli 80 anni della Vespa e tra poco lo sentiremo. Intanto però, Marta, so che ci sono degli audio, quindi parti quando vuoi, facceli ascoltare.
1: Buongiorno Laura, buongiorno Rudy, volevo darvi una piccola skill, ma voi lo sapevate che esiste una app che si chiama Sunseeker, che vi dà in tempo reale, se selezionate una località, il punto dove volete andare, se ci sono bar o locali che hanno l'ombra, oppure strade che sono in ombra o piazze che sono in ombra? Provatela, scaricatela, io la trovo utilissima. Un abbraccio, Valeria da Roma. Sunseeker.
0: Brava, brava Valeria, precisa. Sunseeker, quindi quello che cerca il sole in un certo senso. Noi in questo momento non lo cerchiamo, quindi lo cerchiamo per evitarlo fondamentalmente, quindi questa è l'app che giustamente ci consigli. Sentiamo l'altro messaggio.
2: A proposito di fontanelle, a Torino ci sono i Tourette, che sono verdi con la

0: con una testa di toro da cui esce l'acqua, però anche lì li stanno togliendo tutti.
1: Ma infatti è così, anche su Roma, insomma, ci sono ancora, ma magari non sono attive, sicuramente, forse anche un po' per consumi, sicuramente sarà per questo, però tutti sono tanto affezionati a queste fontanelle, è una cosa proprio antica e ci piace tanto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, non mi va mai di calpestarla, questa voce delicatissima, bellissima di Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Canto d'amore è canzone che abbiamo imparato a conoscere da un paio di settimane a questa parte, che fa parte della raccolta di canzoni che ogni anno facciamo insieme a Rudy. Quindi se volete su Spotify c'è questa compilation, come si diceva una volta, che si chiama Rudy e Laura estate 2026, con una fantasia, devo dire, fuori dall'ordinario nella scelta del nome. Messaggi che sono arrivati nel frattempo, quello di Anna che dice: buongiorno, anch'io ero una freddolosa e lo sono ancora tra una vampata e l'altra, che è una contraddizione in termini se uno pensa, però in realtà è verissimo, è proprio così, perché i freddolosi restano freddolosi anche nelle vampate, perché hai quel momento, dopodiché ritorni al tuo freddo abituale. E questa è una cosa che contraddistingue molti di noi, fortunatamente, perché io quando dico d'estate, per dire, io mi metto sempre il maglioncino e qualcuno dice: ma tu sei pazza? Lo so, sono fatta così. Paolo suggerisce che esiste anche l'app Fontanelle d'Italia per trovarle nelle città, che è un'altra cosa interessante che sicuramente io e tutti quelli che amano le fontanelle, come abbiamo dichiarato prima, potremmo fare, come per creare un percorso proprio quando magari devi per forza uscire a piedi. Cioè, io penso a tutti quei turisti che per esempio invadono le nostre città d'estate, Roma ad esempio, ora tra le 2 e le 4 del pomeriggio li vedo cotti praticamente, che fanno queste

file magari fuori dai monumenti, eccetera. Ecco, un po' una mappa delle fontanelle, secondo me in questo caso potrebbe renderli sicuramente felici e più agiati nel loro cammino, perché sicuramente è complicatissimo muoversi quando il sole ti batte sulla testa, questo è indubbio.

0: di James Morrison. Jim è venuto spontaneo. You Give Me Something su Radio DJ. Ci fermiamo, arrivano le news e subito dopo torniamo qua. Rimanete con noi, a tra poco.
1: Rudy e Laura su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche

0: voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Mamma, raccontaci una storia!
5: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
13: Grande nonno!
12: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano 30 secondi alle 9. DJ! Però buongiorno dalla redazione. A 20 anni e non è in pericolo di vita il ragazzo scampato alla strage familiare avvenuta ieri sera a Roma, trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. È l'unico superstite dell'agguato, colpi di mannaia in cui è stata sterminata la sua famiglia. Morti il padre 39enne, la madre di 38 anni e la sorellina di appena 5 anni. In corso le indagini. Spiragli di pace tra Israele e Libano, che a Washington hanno firmato un'intesa raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti dopo 5 intensi giorni di negoziati. Restano però in sospeso il disarmo di Hezbollah, che non accetta l'accordo, e il ritiro israeliano dal sud del paese. Il premier dello Stato ebraico Netanyahu avverte: resteremo nella zona di sicurezza. Intanto crescono le tensioni su Hormuz dopo il bombardamento delle forze americane su alcuni depositi di missili e droni iraniani in risposta all'attacco contro una nave nello stretto. La terra continua a tremare in Venezuela. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese, mentre si continua a scavare anche a mani nude per tentare di trovare ancora qualcuno in vita. E il bilancio delle vittime è salito, nel frattempo 920, decine di migliaia sono i dispersi, tra cui molti cittadini stranieri, oltre 100 gli edifici crollati alla Guaira, epicentro del sisma. In arrivo aiuti da tutto il mondo. Torniamo in Italia con la cronaca. A Nocera Inferiore, un uomo di 70 anni è stato fermato al termine di un interrogatorio fiume con l'accusa di aver ucciso la compagna 56enne. Il femminicidio sarebbe avvenuto la notte tra giovedì e venerdì. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato ieri mattina nella sua abitazione con segni sul collo. Ad insospettire gli investigatori sono state alcune contraddizioni nella versione dei fatti del fermato. Arresti domiciliari, ma solo con l'utilizzo del braccialetto elettronico. È la misura di custodia cautelare disposta dopo l'interrogatorio a San Vittore per il 26enne albanese finito in carcere il 23 giugno per la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente 39enne della polizia locale caduto dalla moto inseguendolo a 180 km all'ora dopo che

0: Il giovane su un SUV a noleggio non si era fermato all'alter. Vediamo con lo sport calcio. La Francia batte 4-1 con triplette di Dembélé alla Norvegia e passa da prima nel girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida 5-0 l'Iraq e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Nel gruppo H la Spagna supera 1-0 l'Uruguay e conquista così il primo posto. I sudamericani sono stati eliminati dal torneo. A Capoverde basta invece un pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita per passare il turno e diventare così il paese più piccolo della storia nella Coppa del Mondo a raggiungere la fase eliminazione diretta. Nel girone G, infine, 5-1 del Belgio alla Nuova Zelanda, 1-1 tra Egitto e Iran. Passano i Diavoli Rossi e la nazionale nordafricana.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
8: Yo, what's up, what's up? And you are listening to Radio DJ. Check it out, y'all.

0: C'eravamo già appassionati molto a questa cantante, si chiama Mary Froes, canzone come Ouro, cioè come l'oro. Lei giovanissima, classe 2003, ne avevamo parlato tante volte anche insieme a Rudy, proprio perché ci aveva subito attratto la sua voce, la sua grande capacità anche di così affascinare un po' con la voce, no? Di raccontare delle storie misteriose, un po' dolci, un po' con quel fascino che ha proprio questa lingua, poi il brasiliano è così. 9-7 minuti, sono da sola perché in questo momento Rudy si trova vicinissimo in realtà ai nostri studi qui romani, nella zona delle Terme di Caracalla, perché c'è questo grandissimo raduno dedicato agli 80 anni della Vespa, e quindi lui si trova lì, forse riusciremo anche a sentirlo fra qualche istante. Prima di fare qualunque altra cosa però vi dico che tra poco giocheremo insieme con il premio fedeltà, anche oggi la DJ Box con i gadget ambitissimi di Radio DJ, quindi se volete darci una vostra immagine come vi chiediamo sempre per il premio fedeltà, mandatecela ora al 347 342 5220, foto che rappresenta un po' il periodo, come abbiamo detto in apertura, un po' di grande stress, grande voglia di scappare da qualche parte, quindi la vostra faccia deve interpretare un po' questa situazione, mandatela adesso così la nostra Marta saprà selezionare la faccia migliore o peggiore, e nel frattempo vince la faccia non lo so come di Enrico il Bagnino. Buongiorno Harry.
1: Buongiorno, è scappato, lo sapevo. Com'è?
0: Lo sai, niente scappa, ma lo sa, lui è fatto così, ma bisogna lasciarlo andare, perché se tu lo tieni troppo stretto, lo tieni qua al guinzaglio, dici Rudy non te ne andare, non lui poi dopo vuole andare via. Bravo, vedi, lo conosci molto meglio di me sicuramente. Allora Enrico, tu che faccia hai stamattina? E da quella capiremo che cosa ci stai per dire.
1: È una faccia rossa, rossa dal caldo, ecco.
0: Oh no.
1: Non è un bel vedere, diciamo.
0: Lo sospettavo, Enrico. Ai. Beh, questo è un bene, sì. Però, perché dicono che il sudore sia sempre un buon segnale. Quindi bere, perché dobbiamo bere tanta acqua, ovviamente, perché va specificato, perché qualcuno la travisa questa cosa. E sudare fa bene alla fine quando fa così caldo, quindi non ci dobbiamo arrabbiare. Quindi suderemo molto?
1: Suderemo tanto, sì, poi mi raccomando soprattutto gli anziani, quelli come me, che poi non viene lo stimolo della sete, no? Più si invecchia meno c'è lo stimolo della sete, dicono, quindi bisogna forzarsi un po' a bere, io lo sto facendo ormai da anziano quello che sono.
0: Bravo,
1: comunque,
0: ti porti
1: suderemo.
0: La tua borraccetta sempre in giro,
1: sì,
0: bravo,
1: sì,
0: bravo.
1: Ogni tanto quando mi vieni in mente, beviamo
0: bravo.
1: Acqua, beviamo.
0: Mi raccomando
1: acqua,
0: Enrico, perché tu sei sempre stato un morigerato, non cambiare così in questa fase della tua...
1: nella vecchiaia.
0: Okay.
1: Comunque, okay. Poi può solo peggiorare la situazione, perché dall'Europa occidentale il cuore dell'anticiclone si sposta verso est, inglobando l'Italia, quindi praticamente il cuore ce l'abbiamo proprio sulla testa noi adesso, e dopo essere stato sulle teste dei francesi, quindi veniamo anche un po', vedremo anche un po' scemare questi temporali pomeridiani che hanno dato così questo infingardo illusorio raffrescamento su alcune zone, non da
0: ma poi temporali che in città grandi
1: anche
0: come
1: sì, anche
0: quella
1: tosti,
0: in cui
1: sì.
0: Viviamo noi, no, beh, nel senso che nella mia zona tutti mandavano foto di grandinate e neanche
1: niente.
0: Una goccia, una per
1: ma
0: cui...
1: ti sei chiesta perché ho detto non mandiamo la grandine sulla testa di Laura, quindi evitiamo quella
0: sono
1: zona
0: protetta
1: lì. Certo.
0: Sono raccomandata, invece, non lo sapevo.
1: Invece
0: grazie,
1: dal trio
0: grazie.
1: È arrivato di tutto.
0: Certo, hai fatto bene perché se lo meritano, perché sono tre puzzoni che hanno finito anche
1: sassate
0: ieri di lavoro.
1: Sono arrivate, sì.
0: Sassate sul trio, giusto?
1: Sì. Invece su Laura niente. Comunque insomma non ci saranno neanche questi temporali. Oggi sì, giusto relegati ad Alpi e Prealpi. Più difficilmente sull'Appennino meridionale, sul sud della Calabria, forse nelle zone interne della Sicilia e basta. Il resto caldo anche un pochino in aumento, anche l'afa un pochino potrà aumentare, quindi anche la sensazione di caldo oltre le temperature potranno aumentare. Domani ancora situazione abbastanza simile, poi domani vi dirò esattamente quando ci sarà il cambio. Vi posso già accennare insomma che con l'arrivo del nuovo mese qualcosa cambia.
0: Ok, allora facciamo così, tu sarai come l'app delle fontanelle per noi domani, Enrico.
1: Ecco,
0: tu domani ci darai le zone dove andare e ci dirai anche quando questo anticiclone, che sta essendo un pochino diciamo nefasto negli ultimi tempi, avrà un piccolo strappo, dai. Questo è l'appuntamento per domani. Grazie Enrico.
1: Grazie.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Grazie mille, buona giornata. Lionel Richie che arriva qua con noi in questo momento e che ha avuto un problemino durante uno dei suoi concerti. C'è stata una grande paura.

In realtà, perché stava facendo un concerto inaugurale del tour degli Stati Uniti insieme agli Earth, Wind & Fire, e a un certo punto poverino si è sentito male, quindi ha dovuto annullare tutti i prossimi show. Whoa!

0: 11, Dancing on the Ceiling, lui 77 anni, probabilmente complice il caldo, complice la stanchezza, ha dovuto dire stop ad un concerto e anche alle prossime due date, poi vedremo se riuscirà a recuperare. Non molla niente invece il nostro Rudy, pronto, ci sei?
1: Non solo ci sono, Laura, non so se senti il casino delle vespe, dei motori, dei clacson, ma insieme a me, trovato qua in testa alla parata, accanto al sindaco, c'è uno special guest di Radio DJ.
0: E
1: ciao,
0: chi è?
1: Laura, tutto bene?
0: Tutto bene, ma Danilo! Danilo!
1: Urlo, però, così, a prescindere.
0: Danilo, riconosciuto subito al ciao Laura proprio, è veramente inconfondibile.
1: Hai capito che era Danilo da Fiumicino.
0: È Danilo da Fiumicino, ciao Danilo. Allora, ciao Rudy, che come va? Quanta gente c'è?
1: Allora, non so quante vespe saranno, Danilo.
2: Mille
1: vespe nella prima parte della parata, alla mia sinistra.
2: Possiamo passare con il rosso.
1: Possiamo passare.

0: anche con i rossi.
1: Ecco, la grande libidine del momento degli 80 anni della Vespa che... è passare col rosso per un romano è proprio veramente tanta roba. Racconta.
0: Una storia incredibile. Alla mia sinistra c'è Danilo da Fiumicino, alla mia destra Max Biaggi, due giganti della moto, insomma.
1: Esatto, uguali, loro due.
0: È meraviglioso, è tutto molto bello, torno in radio perché finiamo il programma insieme, ti faccio salutare ancora da Danilo. Ciao Laura, tra poco!
1: Ciao Rudy!
2: Radio Laura, salutaci!
1: Ciao, vi saluto, ma tienilo lì, cioè io dico adesso pagherò Danilo da Fiumicino per legarlo da qualche parte, secondo me potrebbe essere la cosa migliore. A tra poco ragazzi, grazie!
0: A tra poco!
1: Andate tutti, Roma, Terme di Caracalla.

0: una bellissima fase di Levante questa, secondo me. Mi piace tanto lei. Oggi stavo cercando disperatamente un articolo, ma quando Rudy tocca i giornali e poi se ne va, sposta tutto, io non lo trovo più questo articolo, ma è su uno dei giornali di oggi. Si parla tanto di lei, un'intervista molto interessante in cui racconta le sue varie fasi da trasformista, anche a livello di look. Lei ha cambiato tanti look, insomma adesso si sente molto bene in questo, raccontava, e racconta anche un po' della gestazione di questo nuovo album che secondo me la vede molto molto a fuoco. E questa è Malia, la nuova canzone che appunto abbiamo appena proposto su Radio DJ. 9:21 in questo istante, non ci resta che premiare qualcuno e indovinerò sicuramente il nome, come fa sempre Rudy.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con i gadget di Radio DJ, il premio dell'estate del 2026, non farà tanta strada perché andrà direttamente a Milano. Indovina, indovinello, lui si chiama Andrea, è incredibile, ho indovinato anch'io come fa Rudy. Pronto Andrea?
2: Pronto, ciao Laura.

0: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Buongiorno, bene, bene, bene.
0: Allora,
1: bene,
0: raccontaci,
1: insomma,
0: di questo
1: certo
0: viaggio. Ecco, bravo, perché tu dici bene, perché è la risposta di default, quella che ci esce così come prima cosa, no? Però poi in realtà
1: sì,
0: le cose come
1: in
0: stanno?
1: In realtà va bene perché ho fatto un mese di vacanza, non io, okay, la famiglia, però stiamo tornando verso casa adesso, la prima parte è finita.
0: Finita, già? A giugno, così?
1: Giugno.

0: potrebbe esplodere da un momento all'altro per quanta roba avete caricato, giusto?
1: No,
0: un po'
1: macchina,
0: così.
1: La macchina dopo le portiere le spacco proprio, non riesco più a fare, a mettere dentro nulla.
0: Ok, se tocchi una sicura dell'automobile esplode, perché i bagagli vengono schizzati fuori in automatico,
1: sì.
0: Ok.
1: Tra l'altro nel casino c'è anche un cane sotto.
0: Dov'è?
1: Cane, cioè... sotto, non si vede, ma è sotto i sedili, fortuna che è piccolino.
0: Povero cane, sì. Mamma mia. E intanto la famiglia però non ti fila minimamente, cioè tu stavi ascoltando la radio, hai mandato la foto per il premio, hai fatto tutto in autonomia e loro non sapevano nulla, giusto? Mentre
1: nulla,
0: tu facevi
1: nulla.
0: Queste cose. Perfetto.
1: Ma nel frattempo mi sono fermato a un autogrill. Mm-hmm. Loro sono in macchina che mi ascoltano e io sono qua che li guardo da fuori la macchina.
0: Ciao, col caldo tremendo. Allora ti libero subito. Andrea, ti auguro buon viaggio, buona estate.
1: Grazie
0: e
1: mille.
0: Ovviamente ti mandiamo a casa il premio fedeltà che ti sei meritato.
1: Grazie.
0: Tutto. Ciao Andrea.
1: Grazie mille.
0: Grazie
1: ciao
0: mille. Ciao,
1: estate, ciao.
0: Ciao. Buon viaggio, buon tutto. Insomma, Andrea rappresenta secondo me un tipo di vacanza assolutamente nostro, no? Nostro delle nostre famiglie. Cioè il papà che accompagna tutti da una parte e poi tutto il resto della famiglia magari sta lì, si gode le giornate belle, il mare, tutto il resto, e poi il papà arriva nel fine settimana, si fa due giorni di stress infinito perché la mamma gli dice: tiè, becca dei figli, non ci sei stato per niente, e poi riguida fino a casa. Ecco la dura vita di un papà.

0: proprio anche se siamo nella condizione peggiore, visto che mi state mandando tutti i messaggi di lamentela per qualcosa, chi ha il weekend pesante, chi non si ferma mai e chi fa troppo caldo e chi deve viaggiare, insomma c'è un ufficio lamentele aperto questa mattina al 347 342 5220, però la musica almeno ci dà quella spinta necessaria, quella dei Dire Straits con Money for Nothing, che ci accompagnano direttamente alla pubblicità. Ci fermiamo per qualche istante, forse recuperiamo anche Rudy Zerbi, che nel frattempo sarà in tipo Nanni Moretti con la Vespa, e arriverà nei nostri studi per tornare in onda in questo esperimento mediatico di uscire e entrare dagli studi durante la trasmissione, che fino adesso non avevamo mai fatto. Torneremo qui tra pochissimo, restate con noi.
1: Rudy e Laura su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la Fondazione Art for Squat forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia, a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Dottore, telefono per mio marito.
13: Mi dica, che succede?
12: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
13: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro?
14: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
1: Radio DJ consiglia.
15: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, 2 weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: Have fun with
17: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
18: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Il disco nuovo di Harry Styles che si chiama Dance No More su Radio DJ, sono le 8:35, puntualissimo.
1: Sono tornato.
0: Esatto.
1: Eccomi qua.
0: Tornato.
1: Sono tornato dalla parata di Vespa che nel frattempo continuerà per ore in tutta Roma. Dicevo, non so se avete notato, Tato, puoi per cortesia cercare UM rap degli UM? Non so se hai notato. È vero?
0: Benissimo.
1: Che in questo finale di Harry Styles c'è proprio
0: c'è un po' di George.
1: c'è un po' tanto. Tra l'altro George Michael che negli scorsi giorni
0: ha compiuto gli anni, avrebbe compiuto gli anni perché purtroppo non è più tra noi, e tantissime celebrazioni però di questo compleanno. Mi ha stupito perché io ho postato una foto scrivendo appunto che ci manca tanto, e non sai quanti ascoltatori della radio hanno scritto dicendo è proprio vero, è una di quelle voci che non dimenticheremo mai.
1: Mai.
0: Voci. Senti. Belle.
1: È quello, eh.
0: Mamma mia.
1: È proprio la fine del disco di Harry Styles.
0: Eh sì.
1: Ancora un attimo, Tatone.
0: Perché noi siamo precisi, vogliamo far finire le frasi a tutti e vogliamo far iniziare anche delle frasi al direttore che noi amiamo con tutto il cuore, Emanuele Farnetti, direttore di D, perché oggi esce un numero, ragazzi e ragazze, speciale, bellissimo. Già dalla copertina si capisce che è una cosa sicuramente da leggere tutto d'un fiato. Buongiorno Emanuele.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Direttore, buongiorno. Ti sei un po' emozionato quando hai ascoltato UM Rap, che è dei nostri tempi, quelli...
2: Ma certo.
1: Ecco, i tempi.
2: Concerto, no, Ruti, quei tempi.
1: Certo,
2: me lo ricordo all'Arena di Milano qualche anno fa.
1: Ti dirò di più, direttore, poi parliamo di D. Io ero a Wembley a vedere The Final, il concerto finale degli UM del giorno della separazione.
0: Questo merita. Questo merita una puntata intera, però The Final.
1: Ho il biglietto
0: domani,
1: ancora a casa.
0: No, tu domani fai i compiti oggi,
1: sì,
0: e rimetti insieme

0: tu ti ricordi le cose, ci fai un intervento e ci racconti.
1: No, veramente è stata un'emozione perché ero a Londra, anzi vicino a Londra, per una vacanza studio.
0: Quelle sei scappato.
1: Dove sono scappato, sono andato, ho trovato il biglietto e sono andato a vedere un concerto che rimane nella
0: memorabile
1: storia. Quindi sì, poi ve lo racconto.
0: Domani,
1: ma adesso
0: sì. Allora,
1: parliamo del grande ritorno del romanzo rosa, direttore.
2: Sì, hai visto. Una copertina che cita contemporaneamente Jovanotti, Muccino e Grand Hotel, leggendaria settimanale, perché si intitola Baciami Ancora, come la canzone appunto di qualche anno fa di Lorenzo per il film di Muccino, e raccontiamo questo fenomeno, insomma, il romanzo rosa che non è mai veramente scomparso, no? Appunto citiamo Grand Hotel che esiste dal 46, ma anche gli Armoni dagli anni 80, eccetera, ha un momento di grande ritorno, fa 20% di copie in più già da qualche anno, ed è forse perché insomma tanto più il mondo va a rotoli, tanto più noi cerchiamo, diciamo, rifugio in storie anche d'amore.
0: Ho molto apprezzato, Emanuele, nel tuo editoriale ho molto apprezzato la citazione a Rossetto al Lipstick Index, che è uno dei miei cavalli di battaglia, lo cito sempre. Hai quindi visto? Vederlo fare anche da te mi ha colpito, cioè il fatto che le donne nel periodo in cui c'è più crisi acquistino più rossetti, no? E in questo caso la stessa cosa si può applicare al romanzo rosa.
2: Esatto, si sa dei rossetti, appunto, anche tu ne parli spesso, ma lo stesso vale anche per il romanzo rosa, ha avuto un boom nel 2001, poi la crisi del 2008, adesso di nuovo con tutta la confusione che c'è in giro si cerca di riparare un po' in queste storie, che sarebbe un po' il senso del numero sbagliato liquidare, no? Come una volta venivano chiamati i romanzi delle sartine, no? Invece diciamo che è un mondo molto vivace, anche perché grazie ai social media, al fatto che molti di questi autori ci si autopubblicano, c'è meno distanza tra chi scrive questi libri e, diciamo, e lettori rispetto alla, come dire, letteratura alta, e quindi insomma non è più una cosa solo da zio e da nonne, ma ha successo anche tra i più giovani, e quindi insomma ci è sembrato un tema interessante da raccontare in questo caldo weekend.
1: Lo è,
0: esatto,
1: lo è,
0: e sicuramente lo è. Sarà così, sarà apprezzatissimo. Tutta la settimana in edicola di grazie Emanuele, noi ci sentiamo allora con me fra un bel po' e con Rudy la prossima settimana.
1: Tutto luglio saremo soli io e te, solo io e te.
0: Mi lascio soli, mi raccomando, come dice la mamma, Rudy, quando scusami. Esce.
2: Finalmente da soli.
1: Sì, finalmente soli sarà, ecco, l'inizio del
0: fine.
1: Nostro romanzo rosa.
0: È la fine, ragazzi, è la fine.
1: Ciao Emanuele, ciao direttore.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Come fanno le mamme quando vanno via, no? Che
1: hai detto mamma?
0: Mi raccomando,
1: La mamma di Desiree.
0: Esatto, no, la mamma di Desiree l'abbiamo già parlato tante volte, è meglio di no, però mi raccomando, fate le cose fatte bene.
1: Saremo bravi, te lo prometto, saremo tenerissimi.
0: Non mi fido per

0: mamma di Desiree quando eri il discografico.
1: Sì, una mamma particolarmente presente.
0: Un po' presente, sì. Un po' invadente, un po' anche manesca, diciamo.
1: Sì, poi tra i tanti racconti che magari possiamo anche poi fare approfondire domani, ti racconto dell'asta con tutte le cose,
0: certo,
1: di Lucio Battisti,
0: certo,
1: che oggi è su tutti i giornali.
0: Vero.
1: È stata nei scorsi giorni, ero presente, e anche questo racconto lo faremo perché si parla della prima chitarra di Lucio Battisti. Insomma, cose carine,
0: tante,
1: ma
0: cose,
1: prima abbiamo una cosa importante.
0: Che piacciono sicuramente al nostro ospite, a colui che ogni settimana ultimamente sta intervenendo per raccontarci la MotoGP, e chi se non Guido Meda. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Guido.
2: Buongiorno, che cosa bella che hai detto. Adesso vado a leggermi tutto.
1: Sì,
2: grazie,
1: sì.
2: Rudy, è stato un buono spunto. Sì.
1: È un buono, è un bel racconto e te lo faccio. Però ti volevo dire una cosa, visto che, insomma, tu sei il re della moto, sicuramente avrai amato Max Biaggi. 5 minuti fa ero in Vespa con Max Biaggi alla parata di Vespa che fa 80 anni.
2: Certo.
1: E io e lui, uno a fianco all'altro, mi sentivo un po' una delle storie di Guido Meda, capito?
2: Gli hai dato la paga o no lì all'incrocio,
1: certo,
2: al semaforo?
1: Gli ho detto, Max... Max in penna Max, ma con la Vespa non si riesce.
0: No, passavano col rosso, questo ho capito io da questo collegamento che abbiamo fatto, e quindi erano molto felici.
1: Ci
0: di
1: divertivamo, ci siamo
0: oggi
1: divertiti. Dai, siamo in Olanda, Assen, giusto?
2: Siamo in Olanda, Assen, dove di norma quando si arriva si pensa che ci sia freschino,
0: ma
2: quando c'è la calura... Quando c'è la calura di Milano, dell'Italia, dice vabbè, questo weekend andiamo ad Assen, lì si respira. Devastante. Devastante. Ieri c'erano 38 gradi nell'aria, 60 gradi sull'asfalto, quindi veramente una giornata tosta anche per i piloti. E se devo fare un riassuntino, partirei da uno spunto che diventa pop, mio malgrado, che purtroppo è quel fattaccio che ha riguardato
0: sì,
2: Marco Bezzecchi
0: la settimana scorsa.
2: Quindi,
0: certo. Noi ti avremmo tanto voluto domenica, perché ci siamo sentiti sabato e poi domenica abbiamo letto sui giornali del fatto dello schiaffo, diciamo. Come
2: esatto,
0: si è risolto? Com'è andata?
2: Ma si è risolto, io credo, nella maniera più umana e più giusta e più compatibile con il fatto che quella reazione, che è stata bruttissima, cioè come si fa a discutere sul fatto che... Non si può discutere, no? È stato un gesto bruttissimo, però la mattina dopo Bezzecchi è andato, che non poteva correre, mentre gli altri giravano, è andato alla postazione di quel commissario con il quale il giorno prima aveva colluttato, diciamo,
1: certo.
2: L'ha abbracciato, gli ha chiesto
0: bene,
2: scusa,
0: bravo,
2: gli ha regalato
0: bene
2: i guanti, poi bene, ha avuto un momento di lacrime, si è ributtato in una... Cioè, alla fine dico... è andata come deve andare quando hai a che fare con persone intelligenti, in questo caso sia il commissario che Bezzecchi, che si è accorto di aver fatto un sbaglio osceno, si è scusato.
0: Ma giusto così, bravo.
2: Diciamo che in questi sport qua dove c'è l'adrenalina, purtroppo è già
0: bravo,
2: successo altre volte nella storia, è più facile che ti parta il gesto di stizza. Non
0: vero,
2: sto giustificando.
0: Sì, sì. No,
2: non
0: no, ma
2: fa,
0: l'abbiamo interpretato
2: però...
0: così anche noi la settimana scorsa, pensando a un momento di alta tensione e quindi di non controllo delle proprie emozioni, probabilmente, quello di Bezzecchi.
2: Esatto, e quindi da lì si è innescata, diciamo, una settimana un po', sai, anche un po' con quei linciaggi social, una parte
1: guarda
2: contro l'altra.
1: Guido, senti,
2: vabbè,
1: sul discorso dei linciaggi social potremmo aprire dei paragrafi enormi. Il mondo è pieno di forcaioli a casa altrui, poi a casa propria e si guardano in pochi. Ma questo è un altro discorso che toccheremo in un altro momento.
0: Parliamo della gara, quindi del
2: pre-gara.
0: Però, quindi.
2: No, ma la so bene, perché qualche volta mi riguarda anche quella storia. Però volevo dire una cosa, che comunque... A valle di un episodio così, non era così scontato trovare un Bezzecchi che qui ad Assen fosse centrato, equilibrato e

0: pronto a fare. Invece ieri ha fatto una giornata straordinaria chiudendola con il miglior tempo.
1: Bravo.
0: Ecco, e quindi si è un po', direi, ripreso la sua serenità. Questo è il classico ambito, cerco di essere veloce, in cui la Aprilia e la Ducati si sfidano su una pista molto adatta ad entrambe le marche italiane, mentre le giapponesi e la KTM sono più in sofferenza. E ieri sembrava una giornata in cui prevaleva la Aprilia, però è andato molto bene anche Bagnaia, non tanto bene Marquez.
1: È caduto, con la,
2: no? Alex
0: con
2: caduto.
0: La Ducati. È caduto qua Alex, mamma mia, una bruttissima caduta. Adesso vediamo stamattina se riesce a guidare oppure no, perché lui veniva da un mese di convalescenza e quindi la botta di ieri sicuramente si è fatta sentire.
1: Cioè la sfiga, la sfiga è stata che è caduto proprio nello colpendo lo stesso braccio che era appena guarito.
0: Bravo.
1: Che
0: una roba di quelle spalla. Proprio terribili. Il problema è che la spalla, quando scivoli di lato, che è la caduta più tipica della moto, è la prima cosa che batte per terra.
1: Certo.
0: Ed essendo lui scivolato a destra, ha picchiato la spalla a destra. Ecco.
1: Allora, però, oggi
0: per un garone ci sono. Oggi,
1: oggi qualifiche 10:50, sprint race alle 15.
2: E domani?
0: Domani Gran Premio alle 14.
1: Perfetto.
0: Su Sky Sport.
2: Guido,
0: Sky
2: Sport. Grazie mille,
1: Guido.
2: Alla prossima.
0: Un abbraccio. Vi abbraccio, ciao.
1: Ciao amico, ciao.

0: May Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio DJ e buone abitudini tue di frequentare dei bei posti, di raccontarci il sabato e la domenica. Quindi per esempio asta di oggetti appartenuti a Lucio Battisti, molto interessante.
1: Beh, ieri c'è stata questa cosa, sì, che è stata una prima per Finarte, che è una casa d'aste storica italiana, una grande asta

0: con tante cose, ma tra le tante cose si è parlato, telegiornali, giornali, di oggetti appartenuti a Lucio Dalla e a Lucio Battisti. C'era la giacca di Lucio Dalla della tournée dall'America Ruso, i Ray-Ban storici di Lucio Dalla, anche quelli, e poi c'era un lotto gigantesco di lettere e strumenti musicali appartenuti a Lucio Battisti. La cosa bella è che, a parte la prima chitarra regata dal papà, firmata da Lucio, un pezzo emozionante, meraviglioso, c'erano queste lettere che Lucio scriveva regolarmente, quasi tutti i giorni, a sua mamma, un giovane Lucio in cerca di successo, che scriveva anche testi, non solo canzoni, faceva provini e ogni tanto veniva anche rimbalzato. Lettere dove lui racconta: mamma, non ti preoccupare, ho mangiato, mamma, caro, non ti preoccupare, dormo, mangio 3 volte al giorno.
1: Bene, beh, la mamma si preoccupa sempre per i figli del cibo, no?
0: Abbiamo dormito in una pensione decente, domani andiamo in Svizzera, dopodomani andiamo a Napoli, andiamo a Milano, grandi delusioni, grandi... insomma, contratti, tanti pezzi di storia che gli eredi di Lucio, soprattutto credo della sorella di Lucio Battisti, hanno deciso di mettere all'asta.
1: Sì. Più o meno, per darci un'idea di da che base d'asta si parta per una chitarra, per un lotto di lettere, per una cosa del genere, che più o meno, se allora, non vuoi dire proprio le cifre.
0: No,
1: non so,
0: lo posso dirle, sono pubbliche, quindi non c'è
1: per
0: niente
1: per capire
0: di,
1: per noi che non ci siamo
0: segreto.
1: Magari mai stati.
0: Delle lettere di Lucio Battisti, pezzi così, in un lotto di 4-5 lettere, è stato battuto più o meno mediamente alla cifra di 6-8 mila euro.
1: Okay.
0: Pezzi proprio di storia, certo, di biografia di Lucio. La chitarra più importante, sì, che è stata questa prima chitarra con una firma sopra, aveva una base d'asta di 30 mila euro, okay, e la previsione era 70 mila euro, okay, poi non so come sia andata. Chiudo dicendo che c'è stata anche una parte molto bella che riguarda una cosa che io non sapevo, che credo in pochi sappiano. Lucio Battisti si divertiva tantissimo a dipingere, faceva quadri
1: lui.
0: Sì, molto, molto diciamo astratti, ma c'erano 8 quadri dipinti da Lucio Battisti negli anni 70 che hanno mostrato una parte di Lucio che in pochissimi conoscono e sanno, e quindi insomma è bello anche scoprire una cosa di questo tipo. Forse mi sono dilungato, forse mi sono mangiato il tempo dell'ultimo disco, Tato, dillo pure, non ti vergognare. Sì. E quindi chiudiamo, okay, va bene, chiudiamo, basta.
1: Allora, chiudiamo in grande serenità, siamo felicissimi allora di aver saputo queste cose, anche perché
0: tu
1: effettivamente
0: lo sapevi che Lucio dipingeva?
1: Non sapevo neanche che dipingesse, non sapevo neanche i costi di una base d'asta di questo tipo, insomma, quindi mi fa piacere informarmi e venire a sapere tramite te. Nostro appuntamento domani mattina tra le 8 e le 10. Ringraziamo lo
0: Grazie
1: staff che
0: Tato.
1: Stamattina ci ha aiutato, il Tatone e Marta.
0: Grazie Marta,
1: bellissima. E ci ritroviamo ovviamente domani tra le 8 e le 10.
0: Ciao a tutti, buona giornata, buona domenica, buon sabato, buon tutto. Su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
4: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
9: Jerry Calà per Seat prima!
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo.

0: ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa!
3: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
4: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
4: Una produzione One Podcast.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Mancano pochi secondi alle 10.
6: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. A Roma è caccia al killer che ieri sera ha sterminato una famiglia bengalese composta da madre, padre, figlia di 5 anni a colpi di mannaia. L'altro figlio, ventenne, è scampato al massacro perché è rientrato a casa poco dopo la strage. Il giovane ha avuto una violenta colluttazione con l'assassino ed è ora ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno tentando di risalire al movente. I conoscenti sentiti finora hanno parlato di una famiglia per bene. Si lavora anche sulla pista del racket dei mini market. Appena possibile sarà poi sentito l'unico sopravvissuto. Nelle scorse ore a Washington, Israele e Libano hanno firmato un'intesa per mettere fine alla guerra. Un primo passo importante, ha commentato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Per il primo ministro israeliano Netanyahu questo è un colpo duro all'Iran, mentre i sostenitori di Hezbollah, che ha condannato l'accordo, hanno protestato nella notte per le strade di Beirut, tanto che ha dovuto intervenire l'esercito per disperdere la folla. E resta alta la tensione su Hormuz dopo gli attacchi alle navi in transito da parte delle forze iraniane. In risposta, gli Stati Uniti hanno bombardato i depositi di missili e droni di Teheran. Tra le decine di migliaia di dispersi dopo il violento doppio terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela ci sono anche 42 italiani, tre le vittime confermate, ad affermare il ministro degli esteri italiani, che ha annunciato inoltre l'arrivo nel paese dei soccorritori partiti dall'Italia. E il bilancio intanto del sisma parla di quasi 1000 vittime totali. La Guaira, la città più colpita, è stata travolta dall'arrivo di persone che portano cibo e attrezzature di soccorso, oltre che dalle disperate richieste di mezzi pesanti avanzate dagli sfollati per rimuovere le macerie. In Italia il picco del caldo record che sta interessando l'Europa occidentale è previsto non prima di lunedì. Oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso, il livello più alto di allerta sulle 27 prese in esame quotidianamente dal Ministero della Salute per il suo bollettino sulle ondate di calore. Siamo al calcio. Con un gol di Baena la Spagna ha battuto l'Uruguay eliminandola dai mondiali. Le furie rosse passano da prima nel girone H davanti a Capoverde, a cui è stato sufficiente uno 0-0 contro l'Arabia Saudita. La nazionale di Bubista dunque è la prima in 28 anni a qualificarsi ai sedicesimi di calcio, dei mondiali ovviamente, senza nemmeno una vittoria. Nel girone G il Belgio vola ai sedicesimi da prima dopo il 5-1 sulla Nuova Zelanda, passa anche l'Egitto dopo l'1-1 con l'Iran. Ieri sera vittoria della Francia sulla Norvegia per 4-1, transalpini in testa, hanno chiuso in testa il gruppo I, il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
7: Radio DJ, informazione gratuita. In redazione

0: Con Alessandro Lettieri le notizie tornano a mezzogiorno.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Ciao Vic e Mari.
7: Ciao Vic, ciao Mari.
8: Buongiorno Vic e Mari.
9: Vic e Mari, dai, su che tardi? Su, cominciamo?
10: Ma tra un attimo.
11: Tempo un disco e arriviamo.

0: con gli occhi in gloria l'abbiamo ascoltata questa canzone, proprio tutti rovesciati all'indietro, si vedeva solo il bianco, faceva un po' impressione, sì, se posso dire, tipo indemoniati anche.
1: Altre cose facevano impressione, tipo Sienna Spiro, così sì, si chiama, però sì, se tu la leggi all'italiana è Spiro.
0: Spiro,
1: che è,
0: certo.
1: Che è, purtroppo, diciamo, un'eventualità, ecco, un'eventualità viste le temperature.
0: Ah, tu dici nell'immediato, no, un giorno succede.
1: Respiro sarebbe fantastico, ma Spiro è un confine labile.
0: È una certezza, non la vorrei proprio nell'immediato, no, vorrei allontanarla, no, ecco, no, come pensiero. Bene, ed è così che noi iniziamo la puntata di oggi, che non è una puntata normale, è una puntata che dura
1: speciale,
0: dura addirittura 3 ore e poi adesso vi spieghiamo che cosa conterrà. Sì, sì, sì, sì, hai ragione. Chi è?
1: Grazie.

0: anche Mari.
1: Come sa?
2: No, ma bravissima.
1: Questa è la mia preferita in assoluto, perché ti dà la carica. Sai che ci sono quelli che si mettono, non so, anzi, magari Spotify ti fa anche la playlist per quei momenti in cui devi essere magari caricato,
2: certo,
1: no, performante
2: sport,
1: riguardo
2: anche
1: allo sport. Per me, invece, che non faccio sport,
2: è Vic e Mari, così.
1: Questo è un caricamento per il cervello.
2: Vic e Mari, grazie. Se tu volessi, nei prossimi giorni, al 347 342 5220, però quando siamo in onda noi, sennò poi si perde il messaggio, metti che lo manda durante il summer camp, poi che ne sappiamo.
1: Infatti,
2: no, quando siamo in onda
1: dagli
2: noi,
1: dagli il tuo numero di telefono.
2: Sì, sì, sì. Ci puoi mandare, se vuoi fare altre arie.
1: Sì. Cioè, però solo di questo tipo, perché con tutto chiuso, con l'aria condizionata, io altri non le gestisco.
2: Altri che vogliono fare altri tipi di arie, il numero non ve lo do.
1: Dai, vabbè, abbiamo la nostra sigla.
2: Sì, senti che bella
1: qua.
2: Senti.

0: il sabato io sono a Roma, sì, però non voglio dire niente.
1: No, no, sempre sei bella, incognito.
0: Sono un incognito, sempre sì, bella, ma
1: poi abbiamo, no, poi io abbiamo, ci vivrei, lo
0: certo,
1: sai.
0: Certo, poi già abbiamo detto nei giorni scorsi. Magari vi dirò altro lunedì. Oggi proprio non voglio dire niente.
1: Ma fai bene, sai,
0: Vittorio. No, certo, certo. Allora, la puntata del sabato funziona in questo modo. Intanto è lunghetta, durerà 3 ore, ma questo, ricordiamo, accadrà nel nostro prossimo futuro tutti i giorni. Cioè da lunedì, vero, quando torneremo, vero, in onda.
1: Io pensavo, ora dopo questo l'avete scampata.
0: No, no.
1: Perché è la nostra ultima puntata del
0: questo,
1: sabato
0: questo
1: mattina.
0: È vero, questo è vero, cioè il best del sabato mattina passerà ad altri, non sarà più cosa nostra. Però invece noi...
1: E lì inizieranno a dire, li hanno licenziati.
0: Ah, cioè, è vero, sai, cosa hanno fatto di male?
1: Molto polemica, mi fa troppo ridere che uno va in vacanza. Licenziato, no,
0: no,
1: è andato,
0: no,
1: in vacanza.
0: No, in vacanza. Comunque lunedì, altro che andare in vacanza, saremo in onda dalle 7 alle 10, sì, questo ve lo ricordiamo.
1: Nella e sarà dura, lo
0: sarà
1: dico,
0: molto dura
1: per noi e per voi.
0: Però, per oggi abbiamo preparato un po' il meglio di questa settimana, che è stata una settimana bellissima. Si è parlato un filino tanto di caldo, questo
1: vabbè,
0: va detto. Però,
1: cosa dobbiamo fare? Parte. Si è patito, sarebbe stato meglio parlarne e non patirlo.
0: Esatto, invece l'abbiamo patito, parlato. Per cui ci sarà quello, ma ci saranno tante altre cose. E poi, poi dopo basta, cioè,
1: dopo basta.
0: Delle sorprese.
1: Ma poi magari scopriremo cosa stai facendo a Roma,
0: certo,
1: ma non
0: certo,
1: si sa, non si sa, non può
0: dire. Ve lo dico durante il primo disco.
1: Io lo saprò.

0: voglio aggiornare su quello che è l'argomento del giorno tutti i giorni ormai da una settimana, almeno forse anche di più, in tutti in tutte le città d'Italia. Nello specifico qua oggi sto parlando del caldo, ovviamente. Open analizza una questione. Che cos'è questo? Noi che friggiamo.
1: Pensavo di essere io coi fogli.
0: Ammazza, veramente. No. Allora, qui la situazione è complicata perché si analizza non tanto la giornata, cioè le ore di sole che sono evidentemente calde, 38 gradi, 40 gradi. Poi forse faremo in tempo a citare anche la Francia, che salutiamo, ciao francesi.
1: L'unica soddisfazione del PIC è che la Francia boccheggi più di noi.
0: Peggio
1: però,
0: di noi francesi.
1: Sì, peggio dell'Italia, ma non peggio di Milano, secondo me.
0: Qua il vero problema è che quando cala il tramonto partono le cosiddette notti tropicali.
1: Sì.
0: Quella è la fregatura.
1: Come si finisce una notte tropicale? Una notte in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi.
0: Ciao.
1: Ma magari 20 gradi me li sogno. Cioè, ieri sono tornata da Genova, sono arrivata a Milano alle 11, non avevo neanche mangiato, che per me è proprio...
0: È proprio un segnale forte.
1: È il segnale della pressoché la quasi morte, se non
0: un'esperienza premorte.
1: Esperienza premorte. Sì. E c'erano 33 gradi e mezzo. Poi dall'applicazione del telefono andava 30, però il termometro ne segnava 33 e
0: quindi,
1: mezzo.
0: Quindi se non scende mai sotto i 20 gradi vuol dire anche 18. Pensa che bello, 17 gradi. Invece niente rimane sopra.
1: Allora, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente il peggio è Milano. Peggio è Milano e tutta la pianura padana, ma Milano nella fattispecie vuole essere prima, perché è una gigantesca isola di calore.
0: Certo. Pensa che allora io ho sempre sentito raccontare delle piante, no? Sai che uno dice ci sono le piante, fanno la differenza. Ho sempre pensato, sì, vabbè, ma Milano non è che farà tutta sta differenza.
1: Ma certo.
0: Noi parliamo da via Massena, lo sapete, gli ascoltatori più fedeli lo sanno bene, anche quelli più distratti. Quando esci dalla radio, qui per fortuna, ma è lunga 100 metri via Massena, almeno questa parte, è piena di piante. Esci e dici, però, tutto sommato, poi vai verso il tram, nel mio caso, ma anche la Mari che va verso il motorino dall'altra parte. Come passi le piante?
1: Basta.
0: Esatto. Subito graticola.
1: Allora, io c'ho un semaforo che temo, che vabbè, lo sanno solo i milanesi. Comunque, andando verso casa mia, che è i Navigli, che è un altro bel posto, dove ha rifatto la Darsena, capito così.
0: Fresca,
1: tra un po' le porto io le piante in Darsena. Comunque, detto questo, c'è un semaforo che gira in Corso Vercelli, che dura tanto, e io lì ho sempre dei mancamenti, quindi tremo per quando uscirò, ci saranno 38 gradi.
0: Certo. Va bene, comunque hanno analizzato negli ultimi anni, facendo riferimento quindi alla fine degli anni 90, all'inizio dall'inizio degli anni 90 fino al 2020.
1: Guarda,
0: è complicato.
1: Nessuno riesce comunque a fare un pensiero costruito giustamente.
0: No, poi con i numeri figurati. Beh, insomma, si sono registrate delle medie altissime di notti tropicali, cioè ci sono tante regioni, molte più rispetto al passato, che viaggiano di notte in questo periodo sui 25 gradi abbondanti.
1: Che è già tantissimo.
0: Per esempio, che ne so, Novara in Piemonte, per non dire Milano, che Novara è qui dietro, però ha superato le 50 notti con le temperature minime abbondantemente sopra i 20 gradi, e quest'anno la situazione, hanno previsto, dovrà, anzi sicuramente peggiorerà.
1: È peggiore, perché ne abbiamo già avute 10 di notte.

0: piatti tropicali, diciamo, in Lombardia, figurati, e adesso che abbiamo per 2 settimane e siamo solo a giugno.
1: Esatto. Allora, una
0: bisogna andare a vivere?
1: No, è da un'altra parte. Poi, se volete, tra poco ci abbiamo i suggerimenti, quelli che fa la differenza. Voglio soltanto aggiungere che il nostro corpo può sopportare il caldo, perché è evidente che lo possa fare, ma di notte ha bisogno di riposare in tutti i sensi, dormire, e non si riesce perché fa caldo, ma anche la temperatura deve scendere per dare una termoregolazione.
0: Per forza!
1: Certo, ma non succede, e questo fai per forza, ma purtroppo non succede.
0: Va bene, vuoi che ti dica che proprio oggi 35 milioni di persone entrano in allerta rossa in Francia?
1: Sì, e li salutiamo uno a uno. Facciamo così, mettiamo una canzone e tra poco ti è francesi che state peggio di

0: Allora, sicuramente questa sera non andiamo a Londra, che arriva fino a 37 gradi. Non andiamo a Parigi, che abbiamo citato prima, la Francia. Parigi in particolare, ci dice Ale, sì, ci sono i maledetti francesi, ma ci sono anche tanti italiani, tipo lui che è a Parigi.
1: Certo,
0: in caro. E c'hai ragione, quindi maledetti francesi tu no. Tu no, a te vogliamo
1: fresco,
0: bene.
1: Tu due gradi meno.
0: Esatto, va bene. Allora, suggerimenti per le notti tropicali.
1: Allora,
0: cosa
1: diciamolo
0: fare?
1: Già, diciamolo sì. Già, questi suggerimenti non servono a niente.
0: Una mazza,
1: okay?
0: Sì.
1: Però diciamoli nel dettaglio.
0: Vai.
1: Basta, questo foglio quindi lo butto.
0: Sì.
1: A cena meglio pasti leggeri.
0: Si parte da lì. È chiaro che se
1: cibi grassi, elaborati, particolarmente piccanti, meglio di no.
0: No.
1: Infatti oggi io ho preso il panino del panino giusto, quello con roast beef.
0: Bravo, no? Bello fresco.
1: Beh, fresco perché ha roast beef pomodoro, però ho messo troppa maionese.
0: No.
1: Allora cosa ho fatto? Ho schiacciato tutto il panino e ho tolto la maionese dai bordi.
0: Brava, ma non con la lingua.
1: Con un foglietto. Un'operazione intricata, questo senza mai togliere il casco. In testa.
0: Beh, certo, una professionista ormai. Poi le lenzuola.
1: Tra l'altro ho detto anche che caldo che fa. E la signora mi fa: sarà anche il casco.
0: Signora, magari si toglie il casco.
1: Sì.
0: Allora, le lenzuola da utilizzare. Indovinate, meglio favorire cotone lino a flanella e lana, mi viene da dire.
1: Allora, con le lenzuola di flanella conosco solo mio padre e ho terrore di far quella.

0: fine, perché anche lui soffriva di cervicale,
1: d'inverno
0: e d'inverno usava la flanella.
1: Sì,
0: io d'estate. Proprio ho un fastidio anche solo inserire una gamba in un letto di flanella.
1: Se tu hai la gamba, se hai preso un po' di vento ed entri veloce nel letto, fai le scintille sulla flanella.
0: Allora, i pigiami, anche quelli, meglio indumenti leggeri e realizzati con fibre naturali. Non mettetevi quelle cose di...
1: la maglietta da corsa, sai,
0: esatto,
1: quella

0: tenere chiuse le finestre, le persiane, le tapparelle nelle ore più calde. Ma è ovvio, cioè, tutte le case sono blindate.
1: Sembrano già tutti in vacanza, invece sono tutti dentro
0: in mutande a boccheggiare.
1: Esatto, e aprirle, quindi, se non hai l'aria condizionata, che puoi aprirle solo la sera, ovviamente.
0: E al mattino presto. Esatto. Ma se le notti sono tropicali, io ho provato stanotte, veramente non respiravo più, dico prova a vedere cosa c'è fuori. Era un phon.
1: Fuori. Dracarys fuori.
0: Esatto. Va bene. Cioè, fuori. Se l'aria non si raffresca mai in questa città malefica, come faccio, ministero, ad aprire le finestre?
1: Poi ventilatori, uno dice il ventilatore aiuta. Sì, però il ventilatore, ricordiamo che quando fa veramente caldo sposta solo aria calda e addirittura potrebbe disidratarti, quindi ti dà la sensazione di stare meglio lì per lì e invece poi dopo ti peggiora la condizione.
0: Per abbassare la temperatura il ministero suggerisce docce e bagni tiepidi. L'acqua molto fredda provoca uno shock termico. Io avevo capito calda, ho fatto due bagni ieri notte, stanotte.
1: Nell'acqua calda?
0: Sì,
1: proprio.
0: Perché io ho pensato, così mi diventa, certo. Cioè, sono, è talmente calda che poi uscendo ho una sensazione di fresco e per me ha funzionato.
1: Ah, vedi? Sì. Cioè, con l'acqua era talmente calda che faceva comunque il vapore.
0: No,
1: ammazza,
0: perché per la cervicale 100 gradi. Mettevo dentro la testa.
1: E per finire dovete bere anche se non avete sete.
0: Infatti adesso io vado e bevo. Esatto. Tu metti un disco.
1: Mettiamo una canzone, grazie.

0: Allora, prima della pubblicità e prima anche di affogare, metto questo messaggio.
1: Ma che cosa? Ma tra l'altro, nella tua saliva.
0: Sì, sono talmente una rossura che affogo da solo.
1: Perché non hai bevuto.
0: No, adesso vado. C'è il messaggio di Roby che mi dà un suggerimento a tal proposito.
2: Ciao Vic e Mari, avete ragione, il ventilatore disidrata. Ieri pomeriggio ho fatto tutto il giorno col ventilatore. E mi sono dovuto idratare con parecchie birre, perché
1: bravo.
2: Sentivo
1: sente,
2: proprio che il ventilatore mi stendeva.
0: Per quello, certo. Dai, ci fermiamo un attimo e poi torniamo.
1: Parecchie birre.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Vic e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Jerry Calà per Seat, prima...
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Libidine coi fiocchi!
16: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio.

0: risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
1: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: Va bene, senti, che cosa facciamo adesso? Abbiamo qualcuno al telefono?
1: No, no, perché cadono le telefonate.
0: Ah, cadono le telefonate.
1: Allora, sai cosa potremmo... allora, ti do una scelta, Vittorio.
0: Sì, vai, vai, Serena.
1: O vivo in 9 metri quadrati e non tornerei indietro. Questo riguarda Parigi e anche le temperature di fuoco che ci sono. Un bel articolo che è uscito qualche giorno fa, sì, che ha attirato la nostra attenzione. Oppure anello in acciaio bloccato al dito. Serve l'intervento dei vigili del fuoco a Grosseto.
0: Ma, allora, io approfondo.
1: Scegli.
0: Allora, non ho più aiuti, vero?
1: No, no, hai un aiuto da casa che però sono io.
0: Ah, sei tu, sei tu. Allora chiamo l'aiuto da casa. Marisa, pronto?
2: Pronto.
0: Senti, allora...
1: Allora dai, inconvenienti, inconvenienti.
0: Inconvenienti, va bene.
1: Inconvenienti
0: dai.
1: Del caldo, sì, per esempio.
0: Vai.
1: Tu non hai la fede al dito.
0: No. No, per
1: perché non
0: motivi.
1: Hai la fede al dito, perché, Vittorio? Perché,
0: perché
1: ti
0: sono,
1: incaponisci a
0: non
1: essere
0: sposarmi.
1: Un eterno Peter Pan.
0: Già, già, già.
1: Va bene, io che invece la fede al dito ce l'ho.

0: E anche volendo toglierla adesso non potresti.
1: Posso, cioè certo. Non esce, perché il caldo che cosa fa? Fa sì che ti gonfi come un pesce palla.
0: Si gonfia
1: il
0: le
1: motivo
0: dita.
1: Non so quale sia, però di sarà, fatto succede.
0: Sarà una cosa di pressione, sicuro.
1: Non mi ci far pensare.
0: Infatti ho sbagliato a dirlo. Sarà una cosa
1: non
0: proprio di pelle.
1: Paure alle paure.
0: No, si gonfia, certo, col freddo nella stessa fede d'inverno magari un po' ti balla.
1: La perdi, solo che poi ti piace di più la gente col caldo che col freddo, quindi sì. Non ti serve un bel niente. Allora, operazione delicata all'ospedale di Grosseto, un anello ha strangolato un dito.
0: Orca
1: e mia. Quindi hanno dovuto chiamare non i medici ma i pompieri.
0: E che arrivano col flessibile.
1: È successo
0: che comunque...
1: domenica al pronto soccorso dell'ospedale di Grosseto.
0: A me fa impressione quando tagliano comunque, perché tagliano con delle grosse cesoie che comunque devono infilare sotto, e se già è stretto non voglio capire né sapere come funziona, oppure con quel flessibile che fa le scintille.
1: Allora, ovviamente l'anello era realizzato in acciaio ad alta resistenza e composto da degli elementi mobili, no? E quindi la rimozione tradizionale, non so, sì, secondo il protocollo medico, è risultata completamente impossibile.
0: Certo.
1: Non lo vedi a De Pitt quando, non so, con dei tronchesini ti tagliano quello, ti tagliano quell'altro. Per proteggere la paziente durante le operazioni, i vigili del fuoco, ma poi me la vedo, lei tipo distrutta con il dito gigante, eccetera, entrano i vigili del fuoco.
0: Certo.
1: Hanno inserito degli spessori metallici tra l'anello e la pelle per ridurre il rischio delle lesioni.
0: Cioè, allora davvero hanno usato il flessibile, secondo me.
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Hanno dovuto raffreddare il metallo con dell'acqua per evitare il surriscaldamento, perché sennò l'anello lì si sarebbe fuso direttamente forever nella mano.
0: Che bella idea, mettere un anello d'acciaio ad elementi mobili. Adesso appena finiamo ne vado a comprare due, me li metto.
1: Ti ci mancano giusto quelli.
0: Esatto.
1: Basta, questo
0: basta,
1: sempre
0: questo
1: per quanto riguarda degli inconvenienti legati al caldo. Poi mettiamo
0: succedere.
1: Un bel disco, tu segui me e vediamo se la smettono di cadere le telefonate.
0: Esatto, allora se ricevete delle chiamate da un numero anonimo e
1: rispondete,
0: o di Milano,
1: siamo noi
0: ragazzi.
1: Altrimenti è una truffa,
0: esatto.
1: Di cui non siamo responsabili.
0: Cioè, se avete mandato un messaggio, se non avete mandato nessun messaggio alla DJ è una truffa, mi viene da dire, perché non avremmo motivo di chiamarvi. In caso contrario rispondete, così vi sentiamo dopo questo disco.

0: Allora, nel frattempo, scusa, è che ho sentito dei vocali, c'è tipo Luca che ci dice questo. A proposito,
1: ragazzi,
0: di calcio.
1: Buongiorno, comunque sabato festa di compleanno di un amico di mio figlio, più piccolino, 7 anni.
0: Scusa, senti sotto intanto il caldo che fa anche
2: ma
0: nel
2: che
0: messaggio.
2: Cosa sono delle cicale?
1: Il posto aveva gli alberi. Perché come uscivi dall'ombra degli alberi ti cuocevi, infatti i bambini hanno provato a giocare a calcio, hanno giocato 3 minuti e poi dopo sono tornati sotto gli alberi, invece noi genitori avevamo anche la birra fresca.
0: Sono contento.
1: A un certo punto ognuno di noi vedeva 4 figli propri. Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
2: Tu quanti ne hai? Devo averne fatti altri 2, ma
0: nel frattempo
2: li conosco oggi, li conosco oggi.
0: Se me li presentate. Va bene, allora nel frattempo noi al telefono, ma proprio con un abbraccio, ma non troppo stretto perché poi fa troppo caldo per
3: caduta,
0: tutti.
3: Tutto la
2: gente. Sudato, adesso è caduta.
0: Caduta.
2: Vabbè, perché ovviamente noi ci lamentiamo tanto, ci sono delle professioni che avvengono all'aperto che sono veramente poco praticabili con queste temperature.
0: È un inferno vero. Allora aspetta, però intanto che la recuperiamo, avevo un altro messaggio a proposito di lavori che si ricollega a quello che abbiamo detto.
4: Ciao Vic, ciao Mari.
3: Ciao.
4: Il mio papà aveva un negozio di orificeria e nel periodo estivo veniva tanta gente a farsi togliere la fede o un altro anello per via del che si erano ingrossate le dita.
0: Certo,
4: ciao, baci. Certo.
0: Nessuno comprava niente, però si faceva togliere.
2: Esatto, c'è anche oggi.
0: Anche oggi non vendo ma tolgo.
2: Io glielo taglio un dito.
0: Allora dicevamo, c'è gente che fa dei lavori, come dire,
2: all'aperto
0: banalmente, bellissimi, ci mancherebbe, però molto faticosi. Abbiamo la Giusy, ma a tal proposito al
2: ciao,
0: telefono. Giusy.
5: Ciao
0: tesoro.
2: Allora
0: ciao.
2: Lei calabrese.
5: Mi fate compagnia tutti i giorni, grazie.
0: Ma grazie
2: tesoro.
0: A te. Grazie a te.
2: Senti,
0: Giusy,
2: tu sei calabrese, che normalmente in Calabria fa tantissimo caldo, ma
5: no, però io sono calabrese dalla Sila, quindi fa tantissimo freddo.
0: Certo.
2: Non sei abituata alle temperature di, non capisco se sei Lombardia o in Piemonte.
5: Allora, io vivo in Piemonte perché il mio compagno è di là, però lavoro in provincia di Varese.
0: Ah, ok.
5: Quindi sono vicina al confine, insomma.
0: Sì, va bene. Sì. E fai la postina.
5: Sì.
0: Ok, quindi sei in giro, ma sei in giro con quel motorino a 3 ruote elettrico?
5: No, io ho la macchina.
0: Okay.
5: Però tostiamo comunque.
0: Sì, certo. Quindi sei in giro e com'è? È piacevole girare in macchina in questo periodo?
5: È bellissimo, soprattutto quando devi aspettare un po' affinché scendano le persone per firmare.
0: Certo.
5: Lì poi è bellissimo.
0: Quello è bello, perché poi la macchina che magari è un po' raffredda, la parcheggi, la lasci al sole, aspetti la signora che scende e si riscalda, quindi sei sempre in un forno.
2: Senti,
5: poi la macchina è fredda, fuori caldo, quindi mal di gola, raffreddore, tutte queste cose qua.
2: Certo. Senti, a proposito del postino, mi viene in mente un aneddoto di Federico di qualche settimana fa.
0: Sì.
2: In pratica lui suona al postino, gli dice può scendere, e lui fa certo, scendo subito, ma è rimasto chiuso in ascensore e non aveva neanche il telefono, quindi il postino sotto avrà pensato ma è pazzo,
0: cretino,
2: non mi rispondano, perché mi
5: ho sentito quella storia
2: stupenda.
0: Bello. E poi alla fine cosa ha fatto il postino? Ha chiamato gli aiuti,
2: una volta che l'hanno liberato dopo un quarto d'ora il postino giustamente se n'era andato pensando ma guarda
0: questo
2: che cretino.
0: Certo. Senti Giusy, a che ora è iniziato oggi?
5: Facciamo 9:16:30.

0: 9, 16 e 30.
1: Beh, poi il bello è che alle 16 e 30 sarà freschissimo.
2: l'orario più fresco lo becchiamo noi.
0: È per tornare indietro, certo. Vabbè, sì, sì. Buona continuazione, Giusy, un bacione. Ciao, cara.

0: Micke Mari, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Io sono Anna da Rimini, ma lavoro a Riccione, faccio la governante in un villaggio turistico. E siamo sempre fuori sotto il sole e nel nostro magazzino dove teniamo tutto il materiale non c'è aria condizionata e abbiamo la bellezza di 37-38 gradi varia, certo. E è un inferno stare lì dentro, quindi capisco benissimo, sono come la costina.
1: Sì, certo.
0: Buona giornata ragazzi, ciao.
2: Solidarizzano i costini per la prima volta, perché di solito gli gridi sempre dietro: ma scusi, me l'ha lasciata,
1: aveva raccomandata per me, c'è qualcosa per lì
2: in casa. Io faccio sempre così,
1: certo.
2: Poi non usciamo neanche dalla questione dell'anello, ci danno mille suggerimenti, sì. Evidentemente con questo caldo la gente gli si incastra la qualunque,
1: certo.
2: Per togliere l'anello dal dito gonfio, ci dice Fulvia, mettere il dito in acqua e ghiaccio per un po', così,
1: certo,
2: si sgonfia, poi, certo, basta metterci dell'olio d'oliva e l'anello sguscia
1: subito, via, esce, che è un piacere. Vabbè, perché non gli hanno detto i pompieri invece di prendere il flessibile l'altra volta?

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di

0: Italia.
1: Vai su grandiscuole.it.
2: Grandi Scuole!
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: siamo ritornati.
1: Sì, siamo sempre i soliti, tranne con il cervello leggermente più fritto.
0: Esatto.
1: Per esempio, adesso metti questo messaggio.
0: Sì, aspetta.
1: Alla cieca, perché senti cosa dice.
0: Sentiamolo.
2: Ciao Vic e Mari. Io sono la prova vivente, testimone oculare, con la faccia di questi occhi.
1: Punto.
2: Che la leggenda
1: Basta.
2: Del...
0: Cosa vuol dire con la faccia?
1: Con la faccia di questi occhi. Io ti voglio bene. Io ti voglio davvero bene. Vabbè. Con la faccia. Guarda, te lo giuro, con la faccia di questi occhi.
0: Voglio risentire un attimo, scusa, da capo, un secondo.
2: Ciao Vic e Mari. Io sono la prova vivente, testimone oculare, sì, con la faccia di questi occhi.
0: Cioè, come per dire, non si discute, con la faccia di questi occhi. Che
1: voleva
0: te lo dico.
1: Dire con gli occhi di questa faccia. Però ha detto con la faccia di questi occhi. Questi occhi hanno una faccia.
0: Hanno una faccia questi occhi. Va bene, insomma, con questo spot veloce ritorniamo tra poco.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
0: Allora, a proposito, nella nostra carrellata di lavori che fatti al caldo diventano ancora più faticosi, si presenta Emanuela da Bologna, istruttrice
1: di Pilates.
0: Quella.
1: Allora, Emanuela si presenta, ma quanti alunni, diciamo,
0: si presentano le sue lezioni?
1: Ecco.
0: In effetti. Ciao
1: buongiorno,
0: Emanuela.
1: Buongiorno, ciao.
7: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
1: Allora, tu sei istruttrice da 15 anni, istruttrice di Pilates. A me tutti dicono,
0: devi fare Pilates.
1: Tu stai così male, sei così incriccata al collo e alla cervicale, perché non fai Pilates? Io non la faccio,
7: giusto.
1: Ma il Vic sì.
7: Bravo, no, ti vedo infatti su questo.
0: Senti Emanuela, ma tu sei istruttrice Pilates, diciamo, a corpo libero o usi le macchine?
7: Entrambe,
0: ok.
7: Esatto, sì.
0: Va
7: sì,
0: bene.
7: Sì.
0: Senti, esatto. Però diciamo che lavori, come succede anche a tanti tuoi colleghi, non in un solo posto, nel tuo caso sono tre le palestre nelle quali fai lezioni e...
7: due su tre non c'è l'aria condizionata.
0: Porca miseria, però come si fa?
1: È difficile.
7: Certo.
1: È difficile.
7: E una volta i corsi finivano a fine maggio, per cui si andava anche abbastanza bene, no?
0: Certo.
7: Cioè, a posto. Invece quest'anno, da un po' di tempo, si va avanti anche fino a luglio, inoltrato anche agosto.
0: Urca.
7: E quindi diventa un pochino difficile.
0: Certo.
7: Abbastanza.
0: Certo.
7: Ma non sono tanto io che ho il mio mestiere, cioè devo stare lì. Ma io sono proprio ammirata riguardo ai miei allievi che non hanno questo caldo.
1: Cioè, gli vuoi benissimo, dici, ma guarda.
0: Eh sì, perché la differenza è che Emanuela, essendo il suo lavoro, viene pagata per andare lì. Loro pagano invece, è diverso.
1: E anche tanto. Quanto costa un'ora di Pilates?
7: Ma no, privata ha un costo. Il corso collettivo ha l'abbonamento alla palestra,
0: certo.
7: Quindi non costa neanche tanto, però
0: e quante sono quelle che, per esempio, l'ultima lezione che hai fatto quando è stata?
7: È stata stamattina.
0: Quante erano questa mattina presenti?
7: Allora, stamattina era abbastanza fresco ed era una palestra abbastanza piccola. Presto, la lezione prestissimo la mattina, erano in 5, va bene.
0: Sì.
7: Però, tipo, domani mattina ce l'ho alle 9, domani pomeriggio alle 5, in genere sono sempre 12-13 con questo caldo. In inverno 20-21.
0: Certo.
1: Senti, che percentuale c'è di donne rispetto agli uomini?

0: 100%.
1: Sì, ma io infatti faccio solo corsi
2: fa acqua gym con le signore, pilates con le signore, ti ci manca Zumba, Vic.
1: No, Zumba non mi piace, non mi avrà mai.
0: No, Zumba
1: non mi piace, mi fa schifo.
0: Non è nel tuo.
1: Però è vero, sono quasi tutte signore. E un'ultima domanda, Emanuela, tu fai vedere gli esercizi, ovviamente, ma poi ne fai anche oppure poi con
0: qualche ripetizione?
1: È perché quello, guarda, che io ci penso sempre, cioè se tu hai 3-4 lezioni da istruttore o da istruttrice, come nel caso di Emanuela, tutte le volte fare è una bella menata.
2: Io ci penso mentre mi guardo una bella serie Netflix.
1: Vabbè, Emanuela,
0: grazie.

0: parlavamo, abbiamo parlato praticamente per un'ora di caldo, ma non si può fare altrimenti. Abbiamo parlato e però anche citato gli amici francesi che stanno soffrendo più di noi, sì, perché sì, le temperature sono ancora più alte.
1: Hanno chiuso più di 800 scuole.
0: Sì, incredibile, proprio caldo, torrido.
1: Da noi sono chiuse, quindi non abbiamo questo problema.
0: Erano già chiuse da prima.
1: Preventivamente.
0: Certo. E adesso parliamo ancora di Francia, ci spostiamo diciamo a Parigi, perché c'è la storia di questa ragazza che ha deciso inizialmente per una sua necessità, diciamo un po' perché la fretta, la necessità di cambiare casa l'ha costretta ad accettare l'affitto di un mini appartamento, poi però si è resa conto che c'erano più vantaggi che svantaggi. Con ordine.
1: Allora, l'affitto è ridotto, perché ovviamente una casa di 9 metri quadri...
0: È di 9 metri quadri, sì, la casa.
1: Sì, una casa di 9 metri quadri costa meno di una casa di 17, questo sempre per parlare di residenze lussuose, no? Sai che sì, periodicamente trovi quegli articoli che, non so, in città universitarie tipo Bologna, Firenze, Milano...
0: Milano stessa,
1: esatto, degli scantinati. Vengono proposti a prezzi inaccessibili,
0: sì.
1: In questo caso ovviamente un appartamento di 9 metri quadri costava meno e quindi questo incideva meno sul suo budget mensile.
0: Certo,
1: no?
0: Allora 9 metri quadri siamo, aspetta perché geolocalizziamoci, Parigi l'abbiamo detto, ma siamo a 10 minuti dall'Arco di Trionfo e comunque con la metropolitana sotto casa. L'appartamento è piccolissimo, paga...
1: Sembra che sia il tuo, che lo vuoi affittare tu.
0: Sì, esatto. Comunque luminosissimo, ecco, un filo caldo se posso dire in questo periodo, perché ultimo piano. Sì, perché sono praticamente quegli appartamenti di quei palazzi bellissimi parigini dove una volta tutta la famiglia abitava in tutto il palazzo e la servitù stava in alto in questi mini appartamenti, anzi praticamente delle stanze per la verità. Nel suo caso l'affitto è 600 euro al mese.
1: Che comunque per 9 metri quadri ragazzi infatti... è tantissimo, perché 9 metri quadri che cos'hai? La tua stanza da letto, però sì, non hai null'altro.
0: Niente,
1: o hai un piccolo cucinino.
0: Sì, sì, all'angolo.
1: Ma dove?
0: Sempre nella stanza da letto.
1: E il bagno dov'è? Per
0: nella
1: esempio?
0: Stanza da letto.
1: Quanto vicino?
0: Di fianco alla stanza da letto. No, in realtà il bagno è nel corridoio, ma è un micro bagno, perché poi è un bagno condiviso con quell'altra stanza da altri 9 metri quadri di fianco.
1: E li vale tutti quei 600 euro.
0: Esatto. Poi all'angolo cottura il letto, ovviamente singolo, perché un matrimoniale
1: non ci starebbe.
0: Sì, occuperebbe troppo spazio. Però poi dice, oltre al vantaggio economico c'è la gestione domestica, molto semplice, pulire 9 metri quadri
1: è molto più facile che pulirne 26,
0: fammi dire, quindi è veloce, ci mette meno di un'ora.
1: Devi liberarti delle cose inutili, anche
0: già,
1: perché non ci stanno fisicamente, altrimenti ti devi incastrare con dei pezzi di Tetris insieme ai tuoi ciaffi. Io per esempio
0: così,
1: avevo una casa piena di ciaffi, 9 metri quadri non riuscirei, cioè se mettessi tutti i miei ciaffi in una stanza
0: forse
1: io non riuscirei a entrarci.
0: No, però avresti tutto il resto della casa libera.
1: Ah sì, per pattinare. Ok.
0: Poi c'è, oltre alla gestione domestica, lei dice il rimanere a casa non è che sia proprio una gran scelta, cioè 9 metri quadri ti senti un po' chiuso in una cella. Per cui questo l'ha spinta negli anni, per la verità è da ottobre 25 che è lì, comunque insomma in questi mesi l'ha spinta a uscire, a socializzare molto di più. Sì.
1: Ha fatto l'abbonamento a una biblioteca americana e quindi va anche a lavorare lì, a scrivere lì, ha conosciuto nel frattempo tanti altri scrittori che facevano lo stesso, e la casa, che viene vista normalmente come una sorta di rifugio, tende però anche a farti isolare, no? Dal contesto sociale. In questo caso lei non vede l'ora di uscire da casa sua
0: per
1: e spiccicare una parola con qualcuno, quindi è diventata più socievole e ha ampliato la sua rete di conoscenze.
0: Esatto, si è iscritta anche in palestra, fa Pilates, la palestra non ha l'aria condizionata, però è una bravissima insegnante.
1: Io già a casa mia, che non so mai, ho talmente tanti mobili che non so mai dove mettermi a fare gli esercizi di stretching col tappetino,
0: certo.
1: Figurati lei.
0: Non può. E per finire dice, in uno spazio ridotto non c'è disordine, che è un po' figlia di quella cosa di minimizzare, cioè di come si dice, togliere, no? Fare spazio, perché di spazio non ce n'è.
1: Ho letto recentemente delle regole del Feng Shui, cioè che cosa significa

0: per esempio quando la tua camera da letto è affastellata di una quantità incredibile di oggetti.
1: Sì.
0: E queste sono tutte delle cose irrisolte, delle fatiche, dei pensieri anche tuoi ossessivi che non lasci mai andare. Ho guardato camera mia, ho detto allora farfalle appese al muro, via. Vasetti, via. Fermacarte, via.
1: Sì, ma hai detto via, gli hai tolti, ho detto via, via sperando
0: mentalmente. Spero che una fatina come nei film di

0: Abbiamo parlato di micro appartamenti, in tanti ci dicono micro appartamento parigino 9 metri quadri, la differenza rispetto all'Italia, anche noi abbiamo ogni tanto, prima la Mari giustamente diceva, vediamo delle inserzioni di appartamenti microscopici a Milano, però in Francia non c'è una legge che vieti l'abitabilità sotto un tot, diciamo, numero di metri quadri, in Italia sì.
1: Per sì, quello... però poi bisogna vedere, perché questo è sulla carta, poi di fatto
0: certo,
1: sotto casa mia c'era un appartamento di 19 metri quadri, a un certo punto ce n'erano dentro 6 di persone.
0: No, quello è un altro discorso, non va per niente.
1: Io passavo
0: bene
1: dicendo, e adesso chiamo la polizia, però non lo facevo perché poi avevo paura di ritorsioni.
0: Che uno di quelli salisse a bussare la tua
1: porta. E c'è stato il rischio.
0: Allora, e a proposito di Parigi, abbiamo Veronica da Parigi che fa la guida turistica e che ha il telefono con noi adesso. Veronica, buongiorno.
1: Veronica?
0: Veronica non c'è.
1: C'era, avevo mille domande da farle.
0: Ma già oggi comunque siamo un po' sfortunati.
1: Parigi è in allerta caldo da 2 giorni, no? Ovviamente, sì, l'abbiamo detta, temperature superiori ai 40 gradi. E io volevo proprio parlare con Veronica perché sto andando a fare un barbecue.
0: Che bella idea!
1: Con la mia eroina.
0: No, certo, questa l'idea proprio più bella da fare in questo momento a Parigi che fa un caldo boia.
1: Senti, a proposito delle linee che cadono sempre per via di questo caldo, eccola. Allora te lo dico dopo del mio iPhone. Veronica,
0: lì
1: stavamo raccontando che nel bollore della città di Parigi tu stai per andare a fare un barbecue.
2: Sì, esatto, ciao.
1: Ciao,
0: ciao, benvenuta.
1: Sei il mio spirito guida, cosa ti spinge?
0: Che

0: Idea è Veronica.
1: Ma siamo in un giardino, quindi siamo all'aperto, c'è il barbecue, una piscinetta.
0: Ok, quindi il barbecue è un pretesto, è tutto quello che c'è intorno che importa. Se

0: Stasera dice 28.
1: Bene.
2: Chi è Parigini?
0: Grazie.
1: Senti cara, tu adesso vivi in una casa grande a Montmartre, tra l'altro.
2: Bello.
1: Che sogno, esatto. Vorrei avere la tua vita. Però per circa 5 anni hai vissuto proprio in quella di cui parlavamo, si chiama Chambre de Bonne.
0: Esatto, sì.
2: E quanto grande era la tua, Veronica?
0: 11,38 metri quadri.
2: Perché anche il micro,
1: il 38.
2: Anche quel 38 su 11 fa la differenza.
0: Assolutamente. Comunque, sì.
2: Piccolo angolino. E senti, è un po' come dicevamo prima, ha anche dei vantaggi, cioè nel senso che ti devi per forza riorganizzare, rendere tutto molto essenziale, non so come dire.
0: In realtà avevo tantissime cose, infatti quando ho fatto il trasloco è stato strano vedere tutte queste cose, insomma, non sapevo dove fossero.
2: Però c'erano, sì.
0: Però c'erano, sì, erano nascoste, ma c'erano.
2: Ok. E come funziona lì? Praticamente cosa avevi? Un letto singolo, c'è l'angolo cottura, cioè come sono organizzate questi mini appartamenti? Anzi, monolocali.
0: In realtà la mia casa era fatta molto bene, nel senso che avevo un bagno anche molto grande con la lavatrice, una doccia grande, un mini angolo cottura e poi c'era una stanza con un letto a una piazza e mezza.
2: Ah,
0: e poi due armadi a muro, quindi nel senso avevo comunque abbastanza spazio.
1: Ma tutto in 11,38 metri quadri.
2: Ma i metri quadri parigini sono diversi dai metri quadri italiani.
0: No, era ben fatta per questo.
2: E senti, adesso che sei passata da 11,38 a
0: 35.
2: Ragazzi,
0: bel salto,
2: esatto,
1: sì.
2: Bel salto di qualità. Vabbè, Veronica, ti lasciamo andare al tuo fresco barbecue.
0: Grazie, ciao ragazzi.
1: Ciao, bacio.
2: Ciao.

0: e messaggi degli ascoltatori a questo punto. Ritornando per un istante ai lavori, quelli che col caldo sono ancora più pesanti, c'è questo vocale, sentite.
1: Ragazzi, io con questo caldo vorrei fare un augurio a tutti gli animatori dei Grest di tutti gli oratori d'Italia, in particolare ai nostri di Milano, perché volontariamente stare con flotte di bambini sotto questo caldo afoso devi essere proprio un santo.
0: Sì.
1: Grandi ragazzi a tutti quanti, saluti, Luca da Como.
2: Va bravo, bene. Bravo ragazzo, piace, bravo, si sente.
0: Luca, bravo, bravo Luca. Poi io saluto
2: anche mio marito, era un boy scout.
0: Sì.
2: A proposito di bambini, scusa, Vic. In Italia le scuole dell'infanzia chiudono il 30 giugno, certo, non ci avevamo pensato, sono chiuse
0: le
2: elementari, certo, le medie, ma le scuole dell'infanzia il 30 giugno. Dopo il 30 giugno cosa ne facciamo di questi fagottini?
0: Te li danno in braccio e li tieni lì.
2: Li teniamo noi, Vittorio, teniamo facciamo noi una buona azione.
0: Gli zii?
2: Sì.
0: Zio Vic e zia Marisa.
2: Fino a 10 ce la faccio.
0: Senti, poi c'è chi è come te che dice: piena di oggetti, vivo in un trilocale da sola, per cui è lei con tantissimi oggetti nel trilocale, però sta maturando l'idea di trasferirsi in un monolocale, liberarsi di tutto e soprattutto avere meno faccende da fare, visto che non ama farle. Cioè, se butti tutto alla fine migliore. Tu Mari devi fare due cose: devi buttare tutto e fare Pilates nello spazio libero che si è creato.
2: Ma non potrei mai, perché do troppo valore simbolico agli oggetti.
0: Ma certo.
2: Io dovrei essere ricca e avere un'altra casa per tutti gli oggetti, che conservo anche per il bene dell'umanità, per voi anche.
0: Perché un giorno?
2: Un giorno direte: vedi, ecco, così si viveva. Con delle cocottine
0: appoggiate lì, sul camino.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, Vicky e Mario.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: C'è un momento preciso in

0: cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Jerry Calà per Seat, prima...
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
4: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Ringraziamo Marianna che ci ha già mandato la foto dei gemellini in arrivo da Lecce per lo zio Vic e la zia Mari.
1: Ma cari, fammeli vedere.
0: Sono qua, sono al mare, posso dire stanno meglio dove stanno comunque.
1: Mamma, ma non posso venire a fare la ragazza alla pari lì, in quell'acqua cristallina.
0: Niente male. Intanto al telefono dal Lago Maggiore abbiamo Mariella che ci sta aspettando. Buongiorno Mariella.
2: Buongiorno, che bello due ore
1: ciao,
2: con voi.
1: Grazie, grazie cara.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, ciao. Parliamo di tuo figlio, che vive a Milano.
0: Sì.
1: In una camera così piccola che tu gli hai proposto degli elastici per fare ginnastica. So quali sono, sì, perché me li ha dati il fisioterapeuta.

0: pista e lui ti ha detto: guarda, se metto gli elastici devo uscire io.
1: Esattamente, ho detto: mamma, ma se io allargo le braccia è già finita la camera.
2: Ma tu io hai detto esagerato,
0: perché lui sarà un gigante.
1: Credevo esagerasse, credevo, invece l'ho vista la camera settimana scorsa e caspita, mi sono sentita Biancaneve, infatti, come vi ho scritto, cercavo i sette nani, uno, perché non ci stavano tutte e sette.
2: Quindi microscopica.
1: Se... è bassa, è bassissima, credo che sia alta 2 metri, perché mio figlio aveva un pezzettino proprio sopra la testa.
2: Ah, e poi dopo c'era il soffitto, certo, se salta la picchia la testa.
1: C'è il letto e si è portato questa micro tavolino che gli fa la scrivania con questo micro mobile, vi dico.
2: Certo.
1: Allora poi lo chiamerò come uno dei sette anni, perché morendo è veramente piccino.
2: È piccolino.
1: Lui è felice perché è un ragazzo a Milano comunque che arriva, che noi abitiamo in campagna, quindi insomma, il da fare che abbiamo noi è diverso.
2: Certo.
1: Lui sta bene, felice, però a me è venuta claustrofobia.
2: Chiara, ti è venuto un colpo. Tra l'altro, scusa se possiamo chiedertelo, quanto spende per questa microstanza?
1: 500 euro una microstanza,
2: esatto. No, questo per dire che non è che ce le inventiamo le cose quando diciamo che costa veramente tantissimo tutto.
1: No, anche perché io pensavo che il resto, perché in realtà è un piccolo appartamento che ha 2 camere.
2: Sì.
1: Pensavo, ho detto, vabbè, ma se non la fai in camera, la ginnastica la fai in cucina, per esempio, o in soggiorno. Poi ho scoperto che la cucina e il soggiorno sono intanto ovviamente un unico spazio, ma
2: certo,
1: forse anche più piccolo della camera.
2: Il soggiorno è 3 metri quadri, certo, è tutto
1: no,
2: molto...
1: è un unico ambientino dove ci sta proprio il minimo. Non so quanti metri quadri sia l'appartamento, ma quando sentivo parlare di questi micro appartamenti, credo che quello sia
0: un buon esempio.
2: Sì, a pieno titolo rientra.
0: Vabbè, ma quanti anni ha tuo figlio? L'abbiamo detto? No, non me lo ricordo più.
1: 26.
0: Ma gli basta quello allora?
2: Ma certo, è felicissimo.
1: Sì, poi si sta buttando nel mondo del lavoro, quindi per il momento si deve anche un po' accontentare. Ecco.
2: Certo.
1: Le sue entrate sono microscopiche come la casa.
0: Come la casa, giustamente.
2: Che carino.
0: Caro.
2: Vabbè, Mariella, quando sei venuta a trovarlo?
1: Settimana scorsa, adesso il giorno non me lo ricordo.
2: No.
0: Il Vic è come la questura,
2: voglio sapere,
0: lui si segna tutto.
2: Che ore erano? No, volevo capire quante volte lui è tornato sul Lago Maggiore a trovare voi nel frattempo. Mi sa mai, poche.
1: Allora, devo dirvi la verità, adesso che c'è la bella stagione, forse qualche volta in più verrà.
2: Tornerà, certo.
1: Esatto. Però d'inverno mi dice che noia, che barba, che noia, perché in effetti da noi, insomma, non è che ci sia granché da fare d'inverno.
2: Tornerà tra un po', quando sarà un po' più grande. Ciao Maria.

0: is all we need.
1: Allora, in una puntata dove molti facevano degli auguri, no, a chi lavora nelle cucine, a chi fa l'insegnante di Pilates, c'è Emiliano che gli auguri li fa a se stesso. Emiliano, pronto?
2: Buongiorno amici.
3: Ciao,
2: buongiorno.
3: Ciao, che bello. Benvenuto. Allora, tu vivi a Salso Maggiore,
2: Salso, sì.
3: Hai
2: sì,
3: un'azienda sì, di giardinaggio, stupendo, esatto, il lavoro esatto, che vorrei fare io, però.
2: Io sto cercando, Mari, se vuoi.
3: Il fatto è che io non ho la patente, ho solo il motorino, arrivare fino a Salso Maggiore mi sembra.
2: Sì, pure sarebbe un po' caro con i rimborsi, diciamo.
1: Avanti e indietro ti costa una
3: non
1: cifra.
3: Non so quanto utile ti potrei essere, tra l'altro, per spostare le piante, però...
1: No, certo. Allora, tu nello specifico, Emiliano, ti fai un augurio proprio in questo momento, perché esatto, che cosa hai iniziato stai facendo, insomma?
2: Sto per iniziare una siepe di fotinia, che è quella che fa le foglioline certo, rosse in primavera,
1: sì,
2: e saranno 60-70 metri, ma tutti esposti a sud, quindi sono 70 fresco, metri un lato, 70 metri lato interno, 70 metri la testa, più raccogliere.
1: Certo, a più raccogliere, giusto.
2: Sì, certo. E il tutto con questa temperatura che, come saprete benissimo, perché non vivo molto lontano da voi, diciamo che è un po' sopra i 30.
1: Sì, bello, sì, perché nel vocale ha mandato, saranno già 45, 85, 95
3: ma
1: gradi.
3: Ma sicuro, percepiti sicuro. Maledetta pianura padana.
2: Maledetta. E io mi sono anche spostato perché sono verso
1: la
2: collina.
1: Un po' più in là.
2: Un po' più in là. Però adesso sono a Parma in città e sono ancora in mezzo alla pianura. Percepiti veramente 800, 805.
3: Certo, ma sicuro.
1: Beh,
3: senti, hai adottato dei rimedi, nel senso che hai bevuto già quanto?
2: Sono già, come bevuto, 2,5 litri,
3: okay,
2: più o meno.
3: Bene.
2: Mangiato 4 pesche, che sono il mio unico pranzo giornaliero, perché non riesco a mangiare,
1: certo,
2: e conto di arrivare ad altri almeno 2,5 litri oggi in
1: comunque,
2: giornata.
1: Adesso te lo possiamo confessare, Emiliano, ci hai conquistato per le 4 pesche.
3: Sì.
1: Quando abbiamo sentito
3: che
1: mangiare...
3: ci vuole costanza a mangiarne 4.
1: Ho già mangiato 4 pesche.
2: 4, però sono buone.
1: No, sono buonissime, però mi piace. Con la pelle quella lì un po' vellutata o liscia?
2: No, 2 pesche noci e 2
1: normali. Va bene.
2: Sì, sì, sì.
1: Bravo.
3: Non voleva fare torto
1: a nessuna pesca. Ciao,
2: esatto,
1: Emiliano.
2: Io sono super inclusivo.
3: Bravo.

0: arriva il momento di Lorenzo Campagnari che è già al
1: telefono. Eccolo. Vi ringrazio perché mi avete un po' anticipato. Inizierei per un nuovo ciclo estivo.
2: Bravo.
1: E parlando, esatto, parlando di questa protagonista di tanta TV estiva, sì, che ha avuto negli anni scorsi appunto un ruolo precisamente di spicco nella TV estiva, perché c'era un'epoca annunciata dai romanzieri tipo Asimo, Peking, l'epoca dei replicanti, e temevamo che fosse quella in cui arrivavano appunto i cloni, no? Invece no, era quello delle repliche estive, era quello il problema che si stava avvicinando a noi. Ebbene, questo personaggio faceva un sacco di show estivi ed inoltre è durato molto poco nel panorama della TV, come un'estate, no? Tra le stagioni più lunghe. Parleremo infatti di Natalia Estrada.
0: Bravo, Lorenzo.
2: Beh, è stata famosissima comunque.
1: Esatto, famosissima. Ora la donna che sussurra ai cavalli, sì, perché è diventata appunto mentore di quel mondo. Ma torniamo indietro. A cavallo tra gli anni 2000 fu un personaggio molto presente sulla TV e sui tabloid. Nasce in Spagna, lo sappiamo tutti, e studia prima danza classica a Madrid e poi giornalismo. Ma la sua svolta, curiosamente, avviene con l'incontro con Giorgio Mastrota, perché la vita è così. Tu puoi danzare tutto quello che vuoi, studiare tutto quello che vuoi, poi arriva un Giorgio Mastrota.
2: Sono fortunati quelli che incontrano Giorgio Mastrota, che è un mio amico e lo amo.
1: E ti vuole benissimo, immagino. Benissimo.
2: Sì, non mi chiama più, però...
0: Sono segnali di solito.
1: Comunque Mastrota, lo spieghiamo, era quel personaggio incredibile che da bravo conduttore di successo si è trovato al King of the Televendite e Materassi senza un reale motivo. In realtà poteva diventare un bravissimo presentatore su questa strada. Due si sposa, iniziano una vita di coppia sia in camera, come si dice, che negli studi televisivi. Fanno Gioco delle coppie alla sua 34esima edizione, Bellezza al bagno, e poi lei prende il volo con Jerry Scott, col Puzzone, La sei l'ultima, diventa addirittura più richiesta del veterano marito, no? Come è stato da domani Vicky e Mari, poi all'improvviso condotto da Vicky Filippone. Sarebbe una storia curiosa.
2: Cioè, ti immagini quante cose avrebbe da dire
1: quante
0: considerazioni. Cosa ne pensi, Filippo?
1: Lasciatemi perdere. Allora, artista poliedrica, si può notare per la grande simpatia, l'esotismo iberico, il talento dispensato tra canto, ballo e presentazioni, ma

0: anche il cinema a quel punto si accorge di lei, le dona una particina in Jolly Blue, forse l'unica brutta cosa che ha fatto Max Pezzali in 30 anni, l'unica, e a seguire un caposaldo della commedia anni 90, il Ciclone, dove balla il famoso flamenco sul tavolo di quel casale, diventando una scena cult, un po' la nostra Silvana Mangano, che balla Ehi la Mambo, no? Nelle risaie. La vita privata diventa un altro volano importante per la carriera di Natalia, perché a un certo punto con Giorgio si lascia e si mette con Paolo Berlusconi, il fratello non proprio di primo pelo dell'editore per cui lavorava, quindi una relazione molto chiacchierata, discussa tra maschilismo e provincialismo. I due stanno insieme tanti anni fino a che non conosce uno Stallone cavallerizzo e la becera chiacchiera da bar si spessisce cambiando solo i fattori, esattamente come sto facendo io in questo momento, intimando delle cose agghiaccianti.
1: Non è che tu decidi di essere migliore.
0: No, assolutamente. Lungi da me voler essere migliore, ma lei invece dimostra a tutti di essere donna intelligente, a fronte appunto di una scelta in particolare, secondo il mio punto di vista, meritevole di applauso, perché si ritira completamente nelle campagne toscane e vive in sella ai suoi cavalli. A ricordarci che il successo non è per forza solo condurre la sei l'ultima, no? Come pensate voi.
2: Ma non è vero, voi sognate quello.
0: Ma la sua svolta mistica non ci fa dimenticare i suoi successi discografici, tra i quali questa hit con la quale partecipa curiosamente al Festival Bar. Prego regia.
3: Non me la ricordavo.
0: C'era bisogno? C'era bisogno?
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: Non c'era.
1: La viva con un colpo di calore.
0: Grazie ragazzi.
2: Bravo Lorenzo Campagnari, ricordatevi di seguirlo su Instagram, si chiama proprio
1: almeno
2: così.
1: Almeno questo, Lorenzo almeno Campagnari.
2: Dai. Baci. Alla prossima settimana, ciao. Radio DJ One Nation One Station. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare. Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
11: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
12: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
13: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
14: L'amo che tu ci credo.
12: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
15: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
12: L'energia contagiosa.

0: Di Lord Calamì vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione, una possibile matrice passionale del delitto. È questa una delle piste seguite dagli investigatori per il triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma. A perdere la vita una famiglia bengalese composta da padre, madre e figlia di appena 5 anni. È invece in prognosi riservata al Policlinico Gemelli l'altro figlio, ventenne, unico sopravvissuto alla strage. Il giovane è scampato alla furia omicidia del killer, forse un connazionale conoscente delle vittime che resta ancora in fuga. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove il numero delle vittime è salito a quasi 1.000, 3.000 i feriti, mentre sono circa 50.000 i dispersi. Gli ospedali sono al collasso, mentre in queste ore sono in arrivo gli aiuti dall'estero, compresi due voli italiani dell'aeronautica. Il ministro degli esteri italiani ha reso noto che sono 4 gli italo-venezuelani ad aver perso la vita finora nel sisma, di altri 40 circa non si hanno più notizie. Restano alte le tensioni in Medio Oriente, nonostante l'accordo raggiunto e firmato a Washington tra Israele e Libano. Hezbollah condanna l'intesa, proteste in strada a Beirut, l'esercito interviene. Tensione anche tra Stati Uniti e Iran dopo i raid americani contro depositi di munizioni e droni di Teheran in risposta all'attacco iraniano contro una nave nello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ricordato le 81 vittime della strage di Ustica, di cui oggi ricorre il 46esimo anniversario. Nella storia della Repubblica il segno di quella catastrofe non è cancellabile. La ricostruzione di quanto accaduto è rimasta a lungo nebulosa. Ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980 rimane un dovere irrinunciabile, ha affermato l'inquilino del Quirinale. Ci occupiamo ora del caldo record che sta interessando l'Europa occidentale. In Italia il picco è previsto non prima di lunedì. Oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso, sia il livello più alto di allerta. In Francia è emergenza con 55 morti per gli annegamenti causati da tuffi in acque non sicure. E ieri a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è stato ritrovato privo di vita all'interno di un'auto davanti a un ospedale. È il quarto bambino morto per il caldo in meno di una settimana nel paese. Lo sport calcio: nel gruppo H la Spagna si è assicurata al primo posto battendo 1-0 l'Uruguay, che saluta il mondiale. Pareggio a reti bianche tra Arabia Saudita e Capoverde, che al suo debutto al campionato del mondo c'entra un insperato passaggio del turno. Il 3 luglio affronterà i campioni in carica dell'Argentina. Il Belgio ha conquistato la qualificazione ai sedicesimi vincendo il girone G grazie alla vittoria per 5-1 sulla Nuova Zelanda. Storica qualificazione anche per l'Egitto, che ha pareggiato 1-1 con l'Iran e affronterà l'Australia. E poi la MotoGP, prima fila tutta aprile ad Assen nelle qualifiche. Martina ha conquistato la pole del Gran Premio d'Olanda davanti a Ogura e Bezzecchi. Alle 15 la sprint. In Formula 1 invece tra circa mezz'ora le terze libere del Gran Premio d'Austria, alle 15 le qualifiche.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Buone, fresche, crocchette, cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila,

0: ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: E ripartiamo con una bella notizia, che è vero, sì, perdonateci, riguarda il comune di Milano. Probabilmente in altri comuni le cose vanno meglio, o potrebbe essere anche di buon auspicio per invece comuni dove si fa un po' più fatica a recuperare i passaporti.
1: I passaporti, infatti dicevamo, la notizia è molto milanocentrica, no? Allora ho provato a vedere passaporti mettendo in Google News per vedere com'era la faccenda, e ho solo trovato un articolo che dice: "Ehi robot, favorisca il documento, nasce in Italia il primo passaporto digitale per umanoidi".
0: Ah, che bella
1: Pensa
0: idea,
1: che interessante.
0: Già faccio fatica ad avere il nostro.
1: Esatto, non sai mai dove hai messo il tuo di passaporto, figurati se devi trovare anche quello dell'aspirapolvere.
0: C'ho ruba che lo devo portare in
1: Vorrei
0: vacanza.
1: Portare in Svezia.
0: Allora, hanno fatto una prova, era lunedì, quindi ieri, sì, probabilmente, alle 17:20 sono andati sull'agenda online del comune, sono entrati con lo SPID, questo l'ha fatto un giornalista del Corriere, e ha simulato quindi la richiesta per un appuntamento del passaporto, e lo ha avuto nel giro di 24 ore.
1: Sì, sì, sì, perché vi ricordate, trionfo.
0: Incredibile.
1: Vi ricordate che prima si doveva aspettare, scrive l'articolo, fino a 3 mesi, io mi ricordo
0: anche di
1: molto
0: più.
1: Di più.
0: Anche di più. Perché
1: code impensabili la mattina, no, certo, in questura, la gente che simulava voli per l'Antartide,
0: certo,
1: il giorno dopo, disperazione,
0: falsificazione di documenti, di sai, di biglietti dell'aeroplano. Allora, tutto questo perché prima del Covid c'era una richiesta, stavo leggendo, di circa 130-140 mila

0: passaporti
1: nella
0: d'anno.
1: Città di Milano.
0: Nella città di Milano, sì. Quindi, diciamo, una grande quantità, però gestibile. Cioè, nel senso, a ritmo, come dire, riuscivano a sostenere questa richiesta.
1: Poi ovviamente si è fermata per un po', però nel frattempo non è che la scadenza del tuo passaporto
0: è slittata in avanti
1: per tutti quel tempo che non abbiamo vissuto, che è molto simile a questo, tra l'altro, perché io
0: col caldo.
1: Questo caldo mi fa pensare al Covid, perché sono prigioniera impazzita all'interno di casa mia.
0: È vero.
1: Vabbè, detto questo, che si è provocato una sorta di tappo, no? Sì. Nell'imbuto che poi rilasciava i passaporti, e si sono accumulati sempre di più e sempre di più i ritardi. Fino adesso la procedura è stata
0: migliorata, velocizzata. La norma dice 15 giorni di solito se non ci sono problemi. Adesso il Comune di Milano, con questo test che hanno fatto, 24/48 ore.
1: Dai, sai cosa faccio? Oggi perdo il passaporto, così poi faccio la prova.
0: Anch'io. No, puoi farla semplicemente guardando. Però è vero, tra l'altro il mio scade, sai che c'è quella menata dei 6 mesi?
1: Io non lo so, perché non vedo più, per cui non riesco più a vedere la scadenza dei miei così come non la vedo delle mozzarelle, non so come dire, non la vedo neanche dei passaporti.
0: Però io so che in alcuni paesi puoi entrare solo se il documento
1: ha una validità superiore
0: a 6 mesi, cioè in modo che in quei 6 mesi non sei ancora, perché potenzialmente potresti essere ancora all'estero, altrimenti hai difficoltà a rientrare. Il mio mi sa che scade 2027, toccherà guardare. Va bene, cosa facciamo? Mettiamo una canzone e poi tra poco
1: la suono io, dai,
0: va bene. Abbiamo fatto entrare una tastiera, sentite?
1: Sono
0: e la canti
1: io.
0: Anche?
1: No,

0: parlato prima di quasi un miracolo, cioè che il comune di Milano è riuscito, almeno secondo questo articolo del Corriere della Sera, a velocizzare così tanto il rilascio dei passaporti, cioè l'appuntamento per avere il nuovo passaporto, che siamo passati da mesi e mesi a 24 ore, 48 ore. Da lì l'idea quindi di poter andare a fare dei giri.
1: Ma certo,
0: so, passaporto, vado, parto e vado in Cina, sì, per dire, no?
1: Sì, sì, oppure vado in Inghilterra.
0: Oppure vado in Inghilterra.
1: Ovviamente dicono è aumentato anche tanto per la Brexit, perché prima si poteva andare in Inghilterra normalmente, sono 10 anni che non si può. 10 anni e 7 premier.
0: Sì, esatto. Sì, perché ho visto l'altro giorno un servizio.
1: Non è stabilissima la questione.
0: Tutti felici che festeggiavano, però non so se sono tutti felici, non lo so. Vabbè.
1: Allora, arriviamo invece alla faccenda per la quale il VIC ha nominato la Cina, no?
0: Sì.
1: Delle volte ti serve anche il passaporto per trovare l'amore. Sai chi dice, sì, dove si trova questo amore? Non lo so, prova a viaggiare, fai.
0: Provo, cerco in giro per il mondo.
1: Decidi un punto sul mappamondo e decidi di andarci. Delle volte lo fai così in maniera avventurosa, altre volte tramite un'agenzia specializzata.
0: Che non sapevo avesse, come dire, un raggio così ampio, perché le agenzie specializzate ti trovano, che ne so, l'amore magari non dico
1: a distanza,
0: proprio
1: entro i 20
0: quartiere.
1: Chilometri come quando cerchi le case su Airbnb, no?
0: Sì, che dici, vabbè, almeno sto in
1: 5,
0: zona, dai, sto in zona. E invece no, in questo caso hanno trovato a Francesco, anni 69, vedovo da 9, 2 figli, in passato come ferroviere,
1: sì,
0: italiano di Giovinazzo, hanno trovato San o Sun, non so,
1: Sun
0: che di anni ne ha 63, ha lavorato in banca come amministratrice di condominio, divorziata, anche lei ha un figlio che però è cinese.
1: Hanno delle passioni comuni, no? Questo, sì, li ha uniti inizialmente, la fotografia, la musica, eccetera, però un piccolo ostacolo che li divide,
0: sì,
1: è la lingua,
0: perché loro, è strana questa cosa, cioè si amano tantissimo, tant'è vero, adesso poi diremo, è andato bene l'incontro e adesso stanno insieme, eccetera.
1: Si sono sposati ad aprile,
0: si sono incontrati
1: una prima volta, lei è venuta per conoscerlo, si sono molto piaciuti. Poi dopo lei è ritornata, avrà detto a suo figlio: guarda, io mi sposo con un ex ferroviere di Giovinazzo.
0: Di Giovinazzo.
1: Ma Giovinazzo dove? Ha detto lui.
0: Una barzelletta.
1: E lui a sua volta ha detto: ma guarda, mi sposo con la Sun, lei è di Zhejiang. Ma Zhejiang dove? Lasciate
0: Cina,
1: perdere, l'amore è un linguaggio universale. E poi è ritornata, si sono in effetti sposati ad aprile, vanno d'amore d'accordo, ma si parlano attraverso
0: gli auricolari.
1: Il traduttore simultaneo degli auricolari.
0: Perché, esatto, perché l'amore è un, come dire, un linguaggio universale, ma a volte se uno parla il cinese e l'altro in italiano è difficile capirsi.
1: Poi per sono cui due lingue che sono difficili, sia per lei cinese imparare l'italiano che per lui italiano imparare il cinese, per cui la cosa è come questo caldo durerà per sempre.
0: Certo, perché ci mettono un sacco anche a litigare ora che capiscono che cosa ha detto quell'altro.
1: Le sfumature.
0: Non le capisci. Però pensa che bello, che bello, difficile, però ha funzionato, stanno con gli auricolari sempre attaccati, poi uno parla e l'altro
1: dice sì.
0: Aspetta.
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Allora, ok.
0: È molto, il dialogo è un po' così.
1: È molto più difficile litigare, no?
0: Sì,
1: perché tu pensa,
0: sì,
1: nelle nostre relazioni, se noi invece che dirci tutto quello che ci passa per la mente ed esce direttamente dalla bocca, nel mio caso, e invece tutto quello che ci passa per la mente è restare incrincato,
0: sì,
1: all'interno del suo cervello, è il caso di mio marito, finisce che le faccende non arrivano mai a un punto. Invece,
0: certo,
1: se devi ascoltare per bene quello che dice l'altro, è più facile comprenderlo e stai calmo.
0: Perché c'è la regola, conta fino a 3, conta anche fino a 5, fino a 10. Lì è proprio il traduttore che ci mette un po' e lo fa per te. È meraviglioso.
1: Quando il giornalista di Repubblica è andato ad intervistarli, eccetera, c'è un piccolo neo che riguarda i neosposi,
0: sì,
1: e riguarda la cucina, perché loro stavano preparando il pranzo, solo che lui, io che sono molto più simile a Francesco, ovviamente si faceva le cotolette, e lei molto più simile a te si faceva il pesce al vapore con le verdure.
0: Ah, vedi? Beh, potremmo andare tutte, se ci invitate comunque lì a Giovinazzo, veniamo io e la Mari, ognuno mangia quello che gli piace di più. Va bene, dai, mettiamo una canzone, ricordiamo anche il numero se ci volete mandare dei messaggi, siamo qui a disposizione, 347 342 5220. Stare con

0: vederti mai più.
1: Allora, senti, siccome invece prima abbiamo citato Londra nello specifico, perché parlando di passaporti appunto c'è anche una maggiore richiesta per tutti quelli che vogliono andare a visitare Londra ormai da quando c'è la Brexit, ecco che parliamo di Londra e dei medici inglesi che nello specifico hanno coniato una nuova espressione, cioè lime leg, che tradotto sarebbe gamba lime, perché lime è un nome proprio, cioè il nome di una marca, di un'azienda, per la verità c'è anche in Italia, che fa il bike sharing.
0: Okay.
1: Forse le avete viste, perché sono quelle bici abbastanza grosse che hanno quel cestino di plastica pieno, tutto presso fuso, cioè come un grosso trumone tutto attaccato.
0: Sì, sì, sembra che qualcuno l'abbia sputata fuori proprio così.
1: Sì, esatto.
0: Non so spiegarlo.
1: Esatto. E perché si chiama lime leg? Perché purtroppo, questo poi dipende molto anche dal fatto che non sempre le città abbiano degli spazi adeguati per girare con le biciclette, quindi ci sono degli incidenti e spesso e volentieri
0: ti rompi la tibia,
1: ti rompi la gamba, nel senso che cadi, e cadendo dalla bici è facile purtroppo farsi male e rompersi le gambe. Ma in più, con le bici elettriche, queste qua dello sharing, che pesano molto, cioè è vero che la pedalata è assistita per cui fai poca fatica, ma di per sé la bici pesa molto, ti cadono addosso, cioè cadendo ti schiacciano un po' e ti rompono,
0: sì,
1: le gambe.
0: È uguale al mio motorino,
1: sì,
0: non vedo differenze.
1: Sì, uguale, esatto. Però speriamo che tu non cada col tuo motorino.
0: Oggi era tutto un suonare, perché ovviamente il

0: caldo dalla testa, le persone sono rimbambite, ma anch'io faccio parte delle persone rimbambite, però se non suono mi vengono addosso tutti.
1: È peggio.
0: E il mio motorino è piccolissimo, per cui alla fine basta che mi passi di fianco velocemente che vado per terra dall'altra parte.
1: Io lo dico, allora, automobilisti milanesi, la riconoscete la Marisa?
0: Mi metterò intanto delle orecchie sul casco.
1: No, intanto ha un casco molto grosso, secondo me troppo
0: che
1: grosso per la sua testa.

0: fanno i lunghi viaggi
1: e
0: dopo
1: sono
0: un po'
1: stanchi,
0: sono
1: sì.
0: stanchi, per sgranchire le gambe le allungano, quindi sì. le tolgono dalle pedane e le allungano come a
1: lo
0: sfiorare la
1: sfa- sempre perché è l'immagine del mio papà
0: sì, sì, perché è molto bello,
1: che sgranchiva sempre le gambe, quindi lo faccio anch'io, mi piace prendere freschino ai piedi.
0: Allora senti, la cosa potrebbe riguardare quella però di qualche incidente in più anche l'Italia, perché diciamo i mezzi ci sono anche qui, no? Forse proprio della stessa marca, ma comunque ce ne sono parecchie. Milano ha 14.000 bici elettriche a noleggio, Roma 7.000, Bologna 2007, Torino 1.500 e evidentemente anche qua, beh, adesso c'è un elenco anche tra l'altro di fratture che poi però vorrei evitarlo.
1: Dimmene due, ma sono così per...
0: Beh, ti
1: sai perché? Perché io mi sento sorella di questo, perché non vedo differenze tra una bici elettrica e il mio motorino elettrico,
0: certo.
1: Sono uguali.
0: Vuoi un trauma cranico?
1: Cioè, no, preferirei di no.
0: Vuoi una frattura del cranio?
1: No.
0: Delle costole?
1: No.
0: No, neanche. Delle emorragie varie sparse?
1: No, grazie.
0: No, bene, perfetto. Mettiamo una canzone che è meglio, grazie.

0: Allora senti, è arrivato il messaggio di Stefano, perché prima stavamo parlando dei passaporti, che c'è insomma questa bellissima notizia che la città di Milano, ma probabilmente anche altre, ha accelerato il processo, per cui adesso ha il passaporto in 24 ore. E Stefano ci
1: 48.
0: Dice, 48, ma è comunque pochissimo rispetto a prima. Stefano dice, questione passaporti, due punti, brava Milano, ma in Spagna il passaporto si consegna al momento.
1: Cioè, ma non fai in tempo a dirgli aspetti,
0: fra, te lo tirano in faccia.
1: Non mi dica niente, non mi dica nada.
0: Cioè, lei vuole il passaporto, eccolo. Ma come fa ad avere già la foto tutto dentro?
1: Lasci fare, noi spagnoli siamo fatti così.
0: Che
1: poi, la Lisa, a proposito.

0: Invece di relazioni nelle quali appunto
1: ecco, certo,
0: la lingua è differente, no?
1: Sì.
0: Per cui è difficile comunicare, delle volte sono le migliori, altre volte proprio ti saluti dicendo guardi io non ho la più pallida idea di
1: quello che abbia detto
0: lei sia e cosa ci siamo detti in questi mesi. Allora la Lisa dice: io sono stata 8 anni con un cubano che non parlava inglese.
1: Sì.
0: E all'inizio parlavo io un misto di portoghese e italiano e lui spagnolo e portoghese.
1: Sì.
0: Ora sto da 4 anni con un angolano. Io penso che le mie relazioni durano di più quando io non capisco appieno,
1: certo,
0: che cosa dice il mio compagno.
1: Appena riescono
0: d'accordo
1: a comunicare, la Lisa molla.
0: No, ma perché così gli dai anche il margine del dubbio, dell'errore,
1: certo,
0: no?
1: Avrà detto sta cazzata.
0: Avrò capito male io, figurati.
1: Va bene, è bella questa questione. Per cui se volete siamo qua per la prossima mezz'ora. 347-342-5220.
2: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche e Mari
3: tornano dopo la pubblicità.
4: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Tissot dell'Olanda. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Quante cose al mondo vuoi fare?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
12: Grandi Scuole!
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: No, sì!
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede,

0: non si sente.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Allora, in questa ora stiamo parlando di storie d'amore, dove però la lingua potrebbe da un lato essere sicuramente una complicazione, ma a volte anche una benedizione, perché non ci si capisce bene. Qua valutate voi, intanto anche la distanza tra le due persone che si vogliono bene. Sentite.
1: A proposito di relazioni fra persone con lingue diverse, io sono romagnolo. La mia compagna delle Marche, sud, adesso fermo,
2: sì.
1: E un giorno suo babbo mi chiese di andare a prendere il truttunello.
0: Pausa.
1: E io sono rimasto un attimo fermo,
0: certo.
1: Non potevo neanche guardare su Google Traduttore.
0: No.
1: E poi mi hanno spiegato che era il cocomero.
0: Certo, però chiamato così.
2: A saperlo.
0: Un'altra lingua è difficile comunque. Senti.
2: E che è Marche Sud.
0: Marche Sud è tanto lontano. Senti, c'è Ludovica da Pescara,
2: Pescara al telefono. Buongiorno.

0: Ciao
1: Ludovica.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora dici, l'aspetto interessante in una relazione bilingue è la personalità dell'altra persona e della e la tua stessa personalità. Ecco,
1: sì.
2: Spiegaci.
0: Beh, ma non lo so, perché tra questo è un discorso che spesso esce anche tra amici, perché quando parli più di una lingua, anche che tu non sia madrelingua, però magari soprattutto chi ha fatto l'Erasmus, ecco, sviluppi un po' un'altra personalità legata
1: sì.
0: a un'altra lingua, no?
1: Sì.
0: E quindi il mio compagno è colombiano, io sono italiana, però entrambi parliamo sia italiano che spagnolo.
1: Okay.
0: E allora, a seconda un po' del clima che ci accada, parliamo una lingua diversa, quindi quando vogliamo litigare di certo si parla italiano.
2: Perché l'italiano è una lingua migliore per litigare.
0: Sì, c'è una sfumatura, cioè lo spagnolo resta comunque troppo caliente.
1: Troppo morbido, invece l'italiano riesce proprio
0: italiano,
1: a schiaffeggiarti.
0: No. Quando però poi il litigio si tira un po' troppo per le lunghe, allora magari io mi avvicino, allora dico una parola in spagnolo per richiamare un po' il suo spirito, la sua anima dolce, no?
1: Certo. E funziona? Sì, perché sennò non ce lo racconterei.
2: Diciamo che l'abruzzese lo solletica di meno.
0: L'abruzzese lo manda ai pazzi, perché dice no, ma tu mi parli, perché poi quando mi arrabbio magari mi esce anche
2: certo perché c'è un di più.
0: Ancora più lì, e invece lui dice no, ma vedi, tu mi escludi, io già non
1: capisco bene. Certo. Allora, senti, c'è una cosa però, scusa, mi allontano un istante dalla questione della lingua parlata, che però è bellissima,
0: sì.
1: del vostro incontro. Cioè, è perché lui hai detto è colombiano e tu hai vissuto per anni in Colombia. Io ho detto questo, dico, beh, si saranno conosciuti lì, e invece no.
0: Sì, no, infatti io ero andata a fare il mio ultimo anno di università a Bogotà, quindi ho fatto l'università, poi sono insomma rimasta, ho fatto qualche lavoro, ho iniziato un po' lì, poi col Covid ho vinto un dottorato in Italia, sono tornata in Italia e col Covid c'erano degli amici colombiani, che venivano, quell'anno non si poteva viaggiare fuori dall'Italia.
1: Cioè.
0: E quindi sono venuti a Pescara, che voglio dire, insomma, Pescara a fare le vacanze, e quindi c'è stato questo incontro che è stato veramente amore a prima vista. Io lo amo molto, il mio amico.
1: Vedi, anche se litighi in dialetto, poi però lo ami in spagnolo.
0: Proprio così, mannaggia.
2: E senti, a Natale tornati insieme in Colombia.
0: Sì, a Natale torniamo, ma io poi ho comunque rapporti lavorativi in Colombia, quindi spesso vado dai suoi, quindi in realtà sono più io, poi penso che frequento anche la sua famiglia.
1: Certo.
0: È una relazione molto particolare.
1: No, è molto bello. Senti, come si chiama lui che non l'abbiamo detto?
0: Lui si chiama Jorge, ma chiaramente potete capire che per la mia famiglia è molto complicato, quindi lui si chiama Joe.
1: Certo, perché Jorge è troppo difficile. Va
2: troppo
1: bene,
2: belli,
1: salutaci
2: belli.
1: Joe. Ciao Ludovica, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio a voi, grazie.
1: Ciao.

0: siamo molto contenti perché aveva fatto la promessa di ritornare, l'ha mantenuta. Fede Bernocchi è venuto a trovarci ancora oggi, per cui bentornato Fede.
1: Grazie amici.
2: Noi eccolo, Federico, giornalista, autore, professore, podcaster. Ogni settimana ti aggiungo qualcosa.
0: Esatto, se torni 6 o 7 volte.
2: Un biglietto da visita gigantesco.
1: Sì, settimana prossima dietologo.
2: Tipo l'assegno del signor Bonaventura, enorme.
0: Eccezionale. Va bene, però c'è presa questa cosa di sentire quanto tempo è passato dall'uscita di film meravigliosi che ovviamente fanno parte della nostra memoria storica, ma non pensavamo fossero così indietro nel tempo.
1: Certo.
0: La scorsa settimana abbiamo parlato di Departed, che ha compiuto 20 anni, e adesso ci spari questa bombetta legata ad un film che però in effetti un po' di anni ce li ha.
1: Ah, cioè, beh, questo allora si capisce che è un po' più vecchio, però insomma sì. 40 anni.
0: 40 fa un po' impressione.
1: Fa un po' impressione, sì. 1986 esce Stand By Me.
0: Meraviglia.
1: Il film Ricordo di un'estate, il film di Rob Reiner, tratto chiaramente dal racconto di Stephen King, ve lo ricordate?
0: Sì.
2: Io certo. Innamorata ancora oggi di River Phoenix.
0: Va bene, senti, allora, 40 anni dall'uscita di questo film meraviglioso che in effetti, come hai detto tu, è tratto anche da una parte del libro, perché è un racconto, non è un libro intero di Stephen King, altrettanto bello devo dire, però un film che ce la fa. Cioè,
1: assolutamente,
0: un film che ce la fa,
1: assolutamente,
0: dice,
1: ce la fa.
0: Il libro è sempre
1: sai,
0: più
1: allora, solitamente uno pensa Stephen King, chiaramente si spaventa perché Stephen King è il re dell'orrore. Invece
0: certo.
1: In realtà Stand By Me, il corpo, questo è il nome del racconto, sì. È proprio è stato per tanti l'ingresso nel mondo di Stephen King, perché è quello apparentemente un po' più conciliante, no? Ha proprio quei colori del film, il foliage del New England dove in teoria è ambientato, che è sempre più o meno la parte dove sto io, quindi Boston è quelle parti di Castle Rock, la città
0: Castle
1: anche
0: Rock,
1: se è inventata
0: certo.
1: Nel film è spostata in Oregon. Però insomma è quello, ed è l'America anni 50 con quella musica, c'è cioè, le Cordette con l'Hollipop, ve lo ricordate? E loro che partono, questi quattro ragazzi più o meno dell'età che avevamo noi quando l'abbiamo visto, io avevo 10 anni,
2: mi viene già da piangere,
1: che partono alla fine di quest'estate, quindi si sta approcciando l'autunno, il periodo più bello di quella zona, e loro partono per una missione che è diventare grandi, cioè vogliono andare a vedere il corpo di un loro coetaneo che sfortunatamente mentre andava in giro è stato investito da un treno, quindi è morto poverino
0: certo.
1: Ragazzo, e loro partono per vedere il corpo di questo ragazzo, ed è un'avventura che è rimasta tantissimo nel nostro cuore, cioè anche se non ci ricordiamo bene il film, ci sono dei momenti che fanno proprio parte del nostro DNA. Il saluto che fanno i ragazzi, quella specie di cinque che si danno che è sfrega, la
0: bravo.
1: Scena delle sanguisughe che rimangono attaccate,
0: sì,
1: il racconto
0: il
1: di culo di lardo quando fa la

0: fatto alla gara di torte, vero, quel disastro che succede. Le canzoni bellissime quando i ragazzi cantano lollipop, lollipop, lollipop, e poi fanno...
1: Bravissima.
0: Roba lì. Insomma, è proprio un film che fa parte di noi. E poi il cast, River Phoenix, che citava la Mari prima, forse l'attore più di grande talento che abbiamo perso.
2: Sì,
0: Corey Feldman, che abbiamo già amato per i Goonies. C'era il nostro amico Ultraman, Jerry O'Connell, Will Wheaton, che vediamo in Big Bang Theory e in Star Trek The Next Generation. Insomma, un film assolutamente eccezionale, straordinario, che riesce esattamente come il film a toccare quelle corde dell'animo. Vi racconto come il film si conclude con una frase straordinaria. Mai più avuto amici come quelli che avevo a 12-13 anni, ma chi li ho avuti? E lo stesso lo possiamo dire per il film: non ho mai amato così tanto un film come quando avevo 13 anni, ma d'altra parte è impossibile non amare quel film lì.
2: Ti faccio brividi perché anch'io. Veramente credo il film, dal punto di vista emotivo, mio preferito.
1: Molto, molto
2: perché
1: bello.
2: È la tua formazione, no? Forse avevamo l'età giusta perché diventasse il film di una generazione.
1: Sì, sì, meraviglioso. Voglio farti una domanda: quante volte l'hai visto?
0: Un miliardo di volte. La prima volta che l'ho visto ero di fianco alla ragazza che mi piaceva, Cinzia. Lei si è sposata, ha avuto due figli e io sono qua a raccontare il film. Chi ha vinto? Chi ha
1: vinto? Ciao Cinzia, era per te questa. Grazie.

0: Fra Quintale, l'ultima canzone di oggi di questo specialone da tre ore che è finito.
1: Che vi siete sorbiti proprio come un'aranciata.
0: Bravissimo.
1: È durato proprio tre sorsi.
0: Certo, certo.
1: L'avete, uno per ora.
0: L'avete sorseggiato piano piano questo splendido programma che vi saluta, perché poi era il nostro ultimo best del sabato mattina. Però ragazzi, tranquilli, se vi

0: state domandando, ma come faremo così poco tempo insieme a Vicky e Mari? No,
1: non vi preoccupate. Ci sarà modo per stare insieme altre tre ore, per fortuna non da domani ma da lunedì.
0: Da lunedì, esatto.
1: Ma perché dico questo? Perché sarà dalle 7 alle 10 del mattino, questo significa svegliarsi alle 5.
0: Alle 5, però poi hai tutta la giornata libera.
1: Furiosa, di bollore,
0: esatto.
1: Per andare a sbattere la testa in qualche sgabuzzino con il condizionatore.
0: Quindi ragazzi, facciamo così, aspetta solo un secondo, ci vediamo. Allora, ci sentiamo alla radio dalle 7 alle 10 a partire da lunedì e al centro commerciale a prendere il fresco
1: dalle
0: il pomeriggio.
1: Dalle 10:15.
0: Per tutto il resto della giornata.
1: Siamo al cinema, Vic.
0: Sì,
1: volentieri. Io ho guardato, mi porti al cinema.
0: Ma certo,
1: e così
0: certo.
1: Arriviamo a tre ore dopo.
0: Facciamo
1: poi
0: il mattinetto.
1: Sarà quel che sarà.
0: Dai.
1: Come le signore.
0: Chi era alla porta, certo.
2: Inizio con i consigli per le sigle dalla mattina, allora.
0: Sì.
2: Ben svegliati con Vicky e Mari.
1: Sì.
2: Ben svegliati con Vicky e Mari.
1: Bello,
0: che bello. Torna lunedì, mi raccomando,
1: sì,
0: risuona la porta.
1: Ne abbiamo bisogno.
0: Ciao, bacio
1: a tutti.
3: È finito Vicky e Mari. Ciao a tutti.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick, dall'Angelica.
8: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Radio DJ consiglia...
11: Torna Trento Live Fest! Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Mamma, raccontaci una storia!
14: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviment, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
15: Attenzione, grande promo da Teddy!
16: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
19: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
18: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
19: Una produzione One Podcast.
20: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
21: Exquisa,
20: la bontà va condivisa.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
25: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
25: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Drive Safe su DJ per aprire questa nuova ora, ora che è all'insegna di No Spoiler, ma che comincia fra un attimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 € e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 €. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: conosci le serie in televisione?
1: Io non guardo la TV.
0: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie. No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ.
2: No spoilers. Eccoci qua, pronti per una nuova puntata di No Spoiler. Ciao a tutti, sono Antonio Visca, questo è il programma del sabato di Radio DJ che prova a raccontarvi le grandi e piccole e medie anche novità del mondo del cinema e della televisione. Ogni settimana ne succede una, spesso ne succedono due, a volte ne succedono cento e a volte succedono quelle cose che dici: ma dai, ancora quel titolo lì, ancora di quello dobbiamo parlare. No, non è che dobbiamo, però magari ci fa anche piacere. Io leggevo in questi giorni che torna Pippi Calzelunghe e dovete avere qualche annetto sulle spalle probabilmente per ricordarvi di questo personaggio e di questa serie televisiva, ma se come me qualche annetto appunto ce l'avete, probabilmente vi si è accesa una lampadina o anche più di una lampadina, perché stiamo parlando di una cosetta che ha lasciato il segno, cioè che ha veramente segnato un po' un'epoca. Parliamo di anni 60-70, cioè veramente tantissimo tempo fa. Non ero nato neanch'io, cioè non vorrei che mi fraintendeste, ma quando veniva prodotta e mandata in onda per la prima volta Pippi Calzelunghe, io non c'ero ancora. È una serie che ho visto già vecchia, non so come dire, già era una replica quando io l'ho così incrociata su, penso sulla Rai ai tempi, boh, sai che non mi ricordo. Comunque 1969 per la precisione, e poi 1970, un paio d'anni è durata, una roba così. In ogni caso, grande grande successo che si è in qualche modo propagato negli anni, finché oggi pare che stia tornando, come dicevo, con una versione però a cartoni animati. Quella là era appunto una serie TV con attori e attrici in carne ed ossa. Questa volta sarà una serie animata che riprende lo strano, originale, particolarissimo, strampalato personaggio di Pippi Calzelunghe con questo nuovo take, come dicono quelli che ne sanno. No, mi è venuto in mente di dare un'occhiata, perché poi a volte la news del giorno ti fa aprire delle parentesi, e mi è venuto in mente di dare un'occhiata a tutte quelle serie che nel corso degli anni, appunto dagli anni 60 addirittura ad oggi, hanno segnato un po' la TV per ragazzi, perché ci sono un sacco di cartoni animati, chiaramente, che vengono così fruiti, vengono guardati, attraversano le giornate di chi ha qualche anno, diciamo pochi anni sulle spalle, che poi diventano anche così dei titoli che uno si ricorda per sempre. Ma ci sono anche quelli non a cartoni animati, bensì le serie con attori veri e propri, le serie per ragazzi, le serie per bambini e per ragazzi. Allora ho fatto questo esperimento, ho detto a ChatGPT: mi tiri fuori una bella classifica delle 20 serie per ragazzi più belle di tutti i tempi. Non l'avessi mai fatto, ho fatto un pasticcio, veramente una roba che adesso poi vi spiego, ma è stato veramente poco piacevole, poco costruttivo. Mi metteva lo stesso titolo tipo tre volte nella classifica, oppure mi metteva delle cose con dei titoli che io non avevo mai sentito, e probabilmente magari, non so, titolo originale, titolo francese, robe strane.

Another Day of Sun, un altro giorno di sole, La La Land, il film, diciamo, che sicuramente viene, almeno da me, ricordato per quella scena iniziale con il mega ingorgo sull'autostrada Los Angelina, appunto, e questa canzone molto molto bella, molto coinvolgente. Se vi piace, ovviamente è uno di quei film che va sempre bene rivedere, se lo pescate su qualche canale o magari invece su una di quelle offerte on demand, le famose piattaforme. Ma si stava parlando d'altro in realtà, non di musical quest'oggi. L'argomento del giorno non sono i musical, ma le serie per ragazzi, perché appunto c'è questo questa news che appunto ci fa pensare che a breve vedremo il personaggio inventato da Astrid Lindgren, che si chiama Pippi Calzelunghe, Pippi Longstockings in inglese, anche se in realtà non è assolutamente inglese, è scandinava, se non sbaglio, no? E, in ogni caso, noi la conosciamo come Pippi Calzelunghe e tornerà con una versione animata. Allora, dicevo, ho chiesto all'intelligenza artificiale, a un banale gratuito ChatGPT, di dirmi quali sono le 20 serie di sempre con queste, diciamo, queste caratteristiche, no? Serie con attori in carne ed ossa, ma indirizzate, rivolte a bambini e ragazzi. Ci ho messo tipo un quarto d'ora soltanto per farmi capire, perché continuava a fare degli errori. Alla fine una classifica me l'ha fatta, vorrei vedere con voi se ha senso. Secondo me non ha molto senso. Al 20° posto mi ha messo Alex & Co, che è in effetti una serie italiana degli anni 2000-2015 per essere precisi, che se non sbaglio andava su Disney Channel e che in questo, diciamo, palazzo è particolarmente nota, soprattutto perché il protagonista si chiama Federico Russo. Ma non quel Federico Russo, un altro Federico Russo omonimo che crea anche confusione, diciamo, no? Uno si confonde, è il conduttore, il noto conduttore di Radio DJ, no, è un altro, è un attore che da ragazzino appunto faceva il protagonista, uno dei protagonisti di Alex & Co. Poi al 19° posto di questa classifica fatta da ChatGPT c'è Rin Tin Tin. Ecco, quindi dal 2015 andiamo indietro di 60 anni agli anni 50, TV in bianco e nero. E in effetti devo dire, Rin Tin Tin per me, che ovviamente negli anni 50 non ero neanche ancora nel mondo dei sogni dei miei genitori, è comunque un titolo super cult. Al 18° posto Big Time Rush, che invece devo dire boh, un po' boh per me, ma invece magari per voi che avete un'altra età è una

roba importante, la storia di una band, una boy band di successo. Poi c'è Un medico tra gli orsi, che non so se in realtà avrei inserito fra le serie per ragazzi. Questa è una serie, diciamo, di un medico. Sì, un giovane medico, per carità, però non è un ragazzino. Poi c'è Violetta. Beh, Violetta sì, Violetta anni 2012, 13, 14, quegli anni lì, veramente ha fatto il bello e il cattivo tempo. Era la numero uno delle numero uno. Violetta come personaggio, Martina Stessel, come si chiama, una roba così, e tutti quanti erano diventati veramente degli idol, ma super super idol, Disney Channel, ma anche Italia 1 se non ricordo male, al 15° posto, per dire fra gli alti e i bassi, dagli veramente dagli Appennini alle Ande dall'alto al basso, tutto quanto, Il mio amico Arnold, che è una serie ovviamente che nulla ha in comune con Violetta, ma ci sta che una classifica sia anche molto variegata. Al 15 quindi Arnold, al 14 Zack e Cody al Grand Hotel, che invece ricordo, pur non essendo, diciamo, dei miei tempi, perché risale ai primi anni 2000, 2005, 2008. Subito dopo, in questa classifica fatta di montagne russe, appunto, di alti e bassi, I ragazzi della terza C, quindi si va indietro di 30 anni fino agli anni 80 con appunto tutti i personaggi di questa terza liceo di Roma, perché poi alla fine erano tutti appunto ragazzi della capitale. Al 12° posto si torna verso i giorni nostri, verso gli anni 2000, anche se stiamo parlando pur sempre di 20 anni fa, con Lizzie McGuire. E poi eccola qua, l'11° posto, Pippi Calze Lunghe, anni 60-70, come dicevamo all'inizio, che chissà, tornerà probabilmente presto.

il conto alla rovescia per arrivare alla serie numero uno secondo ChatGPT. La cosa bella di ChatGPT è che se gli dici no, ma guarda che questa classifica ha degli errori perché hai ripetuto tre volte, che ne so, Pippi calze lunghe, allora fa: ah, ma certo, hai ragione, grazie per avermelo segnalato, e ti fa una classifica completamente diversa da quella di prima, cioè in cui il numero uno è passato al numero 20 e la 19 è diventata la 4, eccetera. Quindi il valore, diciamo così, intrinseco di questa classifica è molto vicino allo zero. Ma vediamo se siamo d'accordo con questa versione qui della classifica di ChatGPT delle serie per ragazzi, serie con attori e attrici in carne ed ossa, quindi non cartoni animati, più belle, che poi è una cosa molto vaga, il più belle di tutti i tempi. Eravamo arrivati al numero 11, quindi stiamo per affacciarci alla top 10. Al numero 11 c'era appunto Pippi Calzelunghe dalla Svezia con furore. Al decimo posto Zoe 101, Jamie Lynn Spears, ve la ricordate, la sorellina di Britney. Al nono posto iCarly, che è un altro titolo piuttosto recente, insomma degli anni 2000, che ha avuto un ottimo successo. All'ottavo posto, eccolo qua, la schizofrenia di questa classifica, Willy il principe di Bel-Air, una sitcom degli anni 90. Giusto, insomma, che la classifica vada avanti e indietro negli anni e anche che copra generi diversi. Ecco, Willy è sicuramente una serie per ragazzi, non è proprio quello che intendevo io quando volevo fare questa classifica con appunto i vari Pippi Calzelunghe, eccetera eccetera, ma va bene lo stesso. I Maghi di Waverly al settimo posto, Selena Gomez, penso che molti di voi se la ricordino. Al sesto posto un altro mega cult degli anni 80, Casa Keaton, con il maestro assoluto numero uno indiscutibile Michael J. Fox, protagonista. Indiscutibile per me, poi ovviamente ognuno ha il suo numero uno. Al quinto posto torniamo negli anni 2000 e abbiamo una indiscussa star della TV per ragazzi, ovvero Miley Cyrus, con chiaramente Hannah Montana, che ancora recentemente ha conquistato le ribalte, ha riconquistato per l'ennesima volta le ribalte con una reunion, insomma una puntata speciale che è stata realizzata qualche mese fa. Quarto posto per una serie che, boh, sì, per ragazzi, ok, non solo, anni 70, La casa nella prateria. E anche questo è chiaramente un titolo super attuale, perché sta proprio tornando con un reboot in questi giorni. Quella in classifica è chiaramente la versione degli anni 70-80, di 204 puntate, insomma, lunghissima e anche molto bella, molto piacevole, se volete vedere appunto delle estese praterie e famiglie di gente che si vuole bene, tendenzialmente con questi abiti molto larghi, le cuffiette, eccetera eccetera. Andate a cercare, se già non la conoscete, La casa nella prateria. Attenzione, podio, il podio secondo ChatGPT, che appunto ha fatto un po' fatica a fare questa classifica, al terzo posto ha messo Raven. Vabbè, io non sono molto d'accordo, ma può essere che se qualcuno di voi è stato, diciamo, un giovane telespettatore nei primi anni 2000, abbia un grande affetto per Raven. Al secondo posto Happy Days, che mai avrei inserito in questa classifica, però dai, è Happy Days e quindi perché no. Attenzione, al primo posto di questa classifica di ChatGPT c'è una serie che stava anche al quinto posto. Il discorso che facevo prima, cioè, nonostante io ci abbia perso un sacco di tempo, gli abbia fatto fare sto lavoro per 12 volte, alla fine al quinto posto Hannah Montana, al primo posto chi c'è? Hannah Montana.

0: altro successo, quello del Grinch, dovrebbe arrivare appunto un sequel e ci sarà dietro la camera da presa ancora una volta Ron Howard, che voglio dire, per quanto magari non più nel suo prime, come si dice oggi, è pur sempre uno che i film sa girare. Quindi secondo me il Grinch con Ron Howard da una parte e Jim Carrey dall'altra della telecamera potrebbe essere una bella cosa. Invece, per fare un po', diciamo così, il sunto e la morale di questa prima mezz'ora di No Spoiler, direi che il concetto è che ChatGPT non ce la può fare. Abbiamo visto insieme i film, anzi i telefilm come li chiamavamo una volta, le serie TV più belle, più imperdibili, più premiate, più seguite di sempre per la TV dei ragazzi, diciamo così. Giustamente Tito mi diceva: ma come, non c'è la, sono famiglia Adams, non ci sono gli Adams? No, non ci sono quelli, ma ne mancano tantissimi altri, cioè manca un sacco di roba che doveva esserci. Però c'è Hannah Montana due volte nella classifica, quindi insomma complimenti a ChatGPT.
1: No Spoiler Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Sun in the sky, you know how I feel.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
3: And I'm feeling good.
4: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
6: Only gone.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: With Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: una delle nostre Olivie preferite, Olivia Dean con Man I Need, per aprire la seconda parte di No Spoiler. Seconda parte che come sempre ospita il momento for dummies, per coloro che diciamo non hanno proprio una grande dimestichezza con il mondo del cinema e della televisione. Questa volta vi do quegli strumenti di base, proprio il tool basic, il bignamino, per districarvi durante eventuali conversazioni, chiacchiere e momenti diciamo anche potenzialmente imbarazzanti in cui vi trovate con gente che ne sa un sacco e non sapete bene cosa dire. Vi dico io quelle 5 cose che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano dei Minion.
1: 1.
0: Oh, eccoli qua, sentite che trionfo, che sono veramente fuori di testa sti omini gialli, sti personaggini, i Minion appunto, che sono vivono proprio per servire i cattivi, sono nati con questo scopo e vengono messi in pista con un film che non si intitola Minions assolutamente, ma si intitola Cattivissimo Me, risale al 2010, poi da lì praticamente hanno conquistato sempre più successo e sempre più spazio sia nella saga appunto di Cattivissimo Me e non solo.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, che infatti stavamo dicendo Cattivissimo Me nel 2010, Cattivissimo Me 2 3 anni dopo, Cattivissimo Me 3 altri 4 anni dopo, poi c'è stato il quarto film della saga, lì in mezzo a un certo punto è arrivato il loro film personale, proprio i Minions. Loro sono sempre presenti in tutti questi film come protagonisti o coprotagonisti, poi Minions 2, sottotitolo Come Gru diventa cattivissimo, che risale a qualche anno fa, e adesso proprio fra pochi giorni, perché arriva il primo di luglio, quindi mancano tipo 4 giorni, mercoledì arriva Minions and Monsters
1: 3.
0: Terza cosa da sapere su questi strampalati personaggi che sono vivi, diciamo così, e si divertono a creare confusione da milioni di anni, questo almeno abbiamo capito vedendo i vari film, hanno indossato tanti capi di abbigliamento, ma in questo momento, diciamo in questa fase della loro vita, li vediamo sempre con la salopette di jeans, un paio di scarpe, dei guanti, e la cosa bizzarra è che hanno sempre gli occhiali. Questi occhiali possono essere monocoli, nel senso che hanno soltanto un occhio in mezzo alla testa, oppure degli occhiali veri e propri che coprono appunto i due occhi.

0: 4.
1: Quarta cosa da sapere, che appunto, come dicevo poco fa, sono nati e hanno questa missione di servire i cattivi, cosa che però potrebbe in qualche modo condurli anche all'estinzione, perché si mettono sempre in mille difficoltà e in mille, corrono mille rischi, però sono quasi immortali, nel senso che ogni volta che scoppia una bomba, che vengono buttati in mezzo alle fiamme, che vengono torturati, insomma, non provano dolore e tendenzialmente sono sempre lì che si rialzano in piedi e sono già pronti a mangiarsi un'altra banana.
0: 5.
1: Banana. Piace un sacco la banana. Ecco perché dico banana e non banana, perché loro hanno questo modo di parlare che è una sorta di gramelot, è una non lingua che mischia tante parole di lingue diverse. Se andate ad ascoltare e provate a interpretare, a parte che fa molto ridere, però ci sono dentro termini francesi, inglesi, italiani, più di uno, spagnoli, giapponesi, tedeschi, eccetera eccetera eccetera, un sacco di lingue che veramente fanno diventare la modalità di parlare quasi totalmente incomprensibile, ma contemporaneamente anche molto familiare, quindi non si capisce, ma un po' si intuisce, diciamo così.

Beh, insomma, questo pezzo, Far From Any Road, non può che far tornare alla memoria True Detective, la serie di ormai qualche annetto fa, che ha lasciato veramente una traccia indelebile negli appassionati di serie TV. Diciamo che è uno di quei titoli che in questo programma è sempre molto molto benvenuto. In particolare quest'oggi abbiamo ripescato la canzone non tanto e solo per omaggiare True Detective, ma soprattutto per parlare dei due protagonisti della mitica prima stagione. Qualcuno dice unica stagione, cioè True Detective è solo quello là, tutto quello che è venuto dopo non conta. In ogni caso, stiamo parlando di Woody Harrelson e Matthew McConaughey, che tornano insieme, attenzione, ma in una cosa totalmente diversa da True Detective e in qualche modo ancor più fuori di testa. Stiamo parlando di una commedia in cui, che fra l'altro è una sorta di pseudo reality, perché è tutto finto, è tutto fiction, è tutto scritto e recitato. Però loro sono nei panni di se stessi e è ambientato nel ranch di Matthew McConaughey a Austin, per cui è, da quello che ho capito, da quello che dovrebbe essere, da quello che si vede anche nelle prime immagini che sono state rilasciate, è proprio casa sua. E cosa succede? Succede che viene fuori che loro due scoprono che potrebbero essere fratelli. Questa cosa qua crea un po' di confusione nelle loro vite, nelle loro famiglie, eccetera.

eccetera. E l'altra cosa è che sempre Matthew McConaughey potrebbe alla fine avere una chance di diventare governatore del Texas, e quindi anche questo si inserisce in modo un po' surreale nelle vicende, nelle vite quotidiane di questi due attori, appunto Woody Harrelson da una parte e Matthew McConaughey dall'altra, che credo nulla di tutto ciò sia anche solo lontanamente vicino alla realtà e alla verità, se non che sono amici, se non che questa esperienza insieme in True Detective ha dato sicuramente anche una bella spinta al secondo tempo o al terzo tempo delle loro carriere, che è diventato veramente di grandissimo successo di nuovo, come magari era stato già in precedenza. A proposito di precedenza, stavamo parlando in precedenza dei Minions, e non ho detto bene cosa succede il 1 luglio, cioè mercoledì appunto. Arriva Minions and Monsters, che è il nuovo film della saga. Non ho detto nulla di nulla su questo film, fatemi dire che è un piccolo omaggio anche questo al mondo del cinema, con i mostri, appunto i Monsters, che ricordano in qualche modo i grandi classici dei monster movie hollywoodiani, ambientato negli anni 20, almeno inizia negli anni 20, questo nuovo film dei Minions, che poi appunto diventano delle star di Hollywood, poi però perdono tutto, fanno i loro soliti casini, e quindi per cercare di riprendere il successo, tornare ai grandi film, ai grandi premi che vincevano in precedenza, si mettono alla ricerca di mostri, pensando che quella potrebbe essere la soluzione per riacquistare le luci della ribalta. Quindi Minions e mostri, Minions and Monsters, la prossima settimana, fra 3 o 4 giorni, arriva nei cinema. A proposito di cartoni animati e dintorni, sta per tornare anche un personaggio amatissimo come Pikachu e in generale tutti i Pokémon, con un nuovo film. Attenzione però, perché questo nuovo film potrebbe, anzi sarà, perché è stato in qualche modo già annunciato e dichiarato, un film fatto con la plastilina, da quei gran geni della Aardman. Avete presente quelli di Gallina in Fuga, eccetera eccetera? Ecco, Wallace e Gromit e diversi altri film di questo tipo, una, diciamo, casa di produzione inglese di artigiani appunto della costruzione con le mani di questi pupazzetti, che poi vengono realizzati in stop motion, si dice, cioè ogni scena è necessario prendere il braccino del personaggio, alzarlo un pochino, poi che ne so, la gamba, farla andare avanti un pochino, e a forza di scattare foto a questi pupazzetti, 100, 1000, 10.000 foto, alla fine viene fuori il film. Una roba, ci vuole una pazienza veramente certosina. Complimenti per tutte le grandi e straordinarie cose che hanno fatto i signori della Aardman, appunto con i film che vi ho citato prima, tanti altri, anche Timmy Time eccetera eccetera. Vediamo, perché i Pokémon sono tutt'altro, ma è interessante.

se io la chiamo Zendaya l'attrice, è una roba proprio disdicevole? Cioè bisogna chiamarla Zendaya, perché sennò si sembra un po' troppo provinciali. Vabbè, comunque, prima, mentre facevamo la classifica delle serie per ragazzi, quelle con appunto tutti i vari titoli delle varie epoche, dalle più vecchie, dai Rin Tin Tin e Pippi Calzelunghe, sino a quelle più recenti, a un certo punto c'era anche lei, appunto Zendaya, o Zendaya se preferite, che peraltro in questi giorni era in Italia, non so se l'avete vista, io l'ho incrociata, no per strada, ero a Roma in effetti, sono stato a Roma questa settimana, ma non l'ho incrociata assolutamente, e non ero lì alla occasione, diciamo, di red carpet durante la quale è stato presentato il prossimo film di Spider-Man. Ho incrociato però sui social tutte queste cose qua, non l'ho incrociata fisicamente, era con Tom Holland, chiaramente con lui, con l'uomo ragno in persona, e a Castel Sant'Angelo, una location fighissima come sempre, insomma, questo red carpet, e loro due che dopo aver fatto un po' un giro d'Europa, perché sono stati a Madrid, ad Amsterdam, a Berlino, sono arrivati anche a Roma. La cosa che mi ha un po' stupito è che lanciano il nuovo film, appunto Brand New Day, che arriva nelle sale il 29 luglio, ok? Che non è tipo fra due giorni, quello è il 29 giugno, cioè è fra... No, non lo so come mai così in anticipo, fra più di un mese esce il film. Prima cosa strana, almeno secondo me, fare questo red carpet, questa presentazione così tanto in anticipo. Seconda cosa strana, ma come mi fai uscire Spider-Man il 29 luglio? Boh, ma c'è gente che va al cinema il primo agosto, in quei giorni lì, in cui tutti quanti stiamo con la testa da un'altra parte, e soprattutto magari siamo proprio fisicamente al mare o in giro per l'Italia o per il mondo a fare vacanza. Non lo so, è un'abitudine molto americana questa di far uscire i grandi film d'estate. D'altra parte abbiamo appena detto che fra 3-4 giorni esce Minions and Monsters, che è sicuramente un film grosso, insomma, quindi l'estate per i film a stelle strisce è sicuramente una stagione top. È uscita anche Spider-Girl l'altro ieri, è uscito Toy Story un paio di settimane fa, quindi insomma è un periodo in cui escono film grossi. Il 29 luglio, boh, mi sembra un po' forte, ecco. Quindi se avete visto sui social, o magari eravate lì a Roma e avete incrociato lo sguardo di Tom Holland e di Zendaya, e vi siete chiesti, insomma, quando sarà il momento, manca più di un mese. Se volete andare al cinema adesso, ve l'ho detto, insomma, Supergirl, Toy Story, arrivano Minions and Monsters, eccetera, mentre in TV potreste guardarvi House of the Dragon, stagione nuova, la terza stagione di House of the Dragon, che è arrivata su Sky e su HBO, è in comproprietà, se non sbaglio, se non ho visto male, insomma, perché ormai star dietro a queste robe è complicato. Però insomma, visto che era partita House of the Dragon su Sky, resta su Sky, ma è anche disponibile su HBO Max. Terza stagione della nuova serie, ormai non più nuovissima perché siamo alla terza stagione della saga del Trono di Spade, ok? Così se non siete proprio dei fan potete collocare in quel mondo lì, quello appunto dei draghi e dei

troni, eccetera eccetera. Poi altre cose che sono successe in questi giorni, è uscito il nuovo ciclo di episodi di The Bear proprio ieri. Io non ho ancora avuto tempo in queste 24 ore di dare un'occhiata. The Bear stagione 5, una delle mie serie preferite, ambientata in questa paninoteca di Chicago che poi un po' per volta diventa un ristorante stellato, una roba che non è per niente realistica. Però, insomma, vabbè, non è che si sta lì a guardare il capello, no? Alla fine è una serie comunque bella, recitata molto bene, scritta molto bene, con personaggi molto belli. La trovate su Apple TV Plus? No, la trovate su Disney questa, mi sembra. Adesso facciamo una verifica al volo, ma direi che The Bear, ho scritto male qua sul mio pizzino. In realtà dovrebbe essere su Disney. E poi l'altra cosa che vi segnalo è che c'è Avatar, ma non Avatar quelli con la faccia blu, bensì Avatar la leggenda di Aang, che è la serie per ragazzi, ancora una volta tratta da un cartone animato di grande successo. La seconda stagione di questo titolo, appunto Avatar la leggenda di Aang, si trova su Netflix da un paio di giorni, quindi se vi va date un'occhiata. E poi in questi giorni esce invece il prequel di Legally Blonde. Avete presente Legally Blonde, il film? Ecco, esce su Amazon L, che è il prequel di quei film là.

Love My Way, Psychedelic First dal 1982, canzone che abbiamo ripescato dalla colonna sonora di un film molto apprezzato, molto amato, Call Me By Your Name, di Luca Guadagnino, che fra l'altro in questi giorni è stato anche un po', diciamo così, sorpreso sul più bello mentre stava chiudendo il suo film su Sam Altman, il pioniere dell'intelligenza artificiale, l'unicorno, il creatore di una delle aziende più importanti, insomma, nel mondo dell'intelligenza artificiale, perché praticamente questo film quasi finito è stato mollato lì 3-0 da Amazon. Cioè Amazon aveva detto facciamo questo bel film su Sam Altman e Luca Guadagnino l'ha fatto, quasi arrivato in fondo, e adesso niente, dice sai che c'è, non lo vogliamo più, perché pare che il film non sia proprio lusinghiero nei confronti di

0: Sam Altman, e invece Amazon, che con i computer e con l'intelligenza artificiale e proprio con l'azienda di Sam Altman ci lavora un bel po', ha detto forse meglio che separiamo le nostre strade. E adesso quindi, da quello che ho capito, c'è Luca Guadagnino che sta cercando con il suo team di produttori un altro posto dove andare a proiettare, a proporre, a trasmettere questo film. Non sarà più Amazon probabilmente, chi lo sa cosa sarà. Siamo arrivati in fondo, avremmo ancora un milione di cose da dire, mi ero segnato altre 3-4, ma niente, non c'è tempo, siamo arrivati proprio alla fine del nostro tempo. Allora fatemi ringraziare Tito in regia anche quest'oggi, grazie a Fosca in redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao! No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One nation, one station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
10: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 14 in questo istante.
4: DJ Sabrina.

0: microfono per cortesia.
1: No, allora ci penso io, Davide, sono tornato.
2: Avevo un discorso da fare.
1: Ma quale discorso?
0: Ero lì che facevo.
1: No, adesso.
0: Madonna, ha ripetuto Sabrina 20 volte per farmi entrare.
1: Sono di nuovo alla plancia di comando. Cari amici, ho finalmente tornato il leader di questo programma. Buon pomeriggio a tutti. Il leader Massimo.
0: Ma in casa tua sei leader e abita da solo.
1: Da solo.
0: Pensate con gli altri.
1: Madonna, Sabrina Carpenter o Sabrina Panther, per riprendere le vecchie tradizioni, Bring Your Love. Oh, Madonna ha fatto pace con la figlia. Lourdes si chiama, figlia che insomma tutti conoscono perché è molto grande, ha fatto pace e Lourdes ha chiesto a Madonna se nel prossimo album, quello che ha già presentato in anteprima, fanno una canzone insieme, quindi hanno scritto una canzone insieme. Questa cosa le ha un po' riappacificate, perché Lourdes ha detto più volte che Madonna è una maniaca del controllo e ha controllato tutta la vita della figlia, motivo per cui insomma hanno avuto dei rapporti tesi per un determinato periodo di tempo.
0: Staremo allora a vedere con l'uscita del nuovo album quale sarà la canzone di cui parlano.
1: Cioè, tu mi stai dicendo, se la canzone è brutta era meglio se
0: rimanevano litigate
1: tra di loro, vabbè.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha?

0: Mary, ciao.
1: Hola, hola.
2: Che poi qua, come se avesse vissuto due mesi in Spagna, è stato un giorno e poi è stato a Piombino.
0: Sai che ho ufficiato un matrimonio?
2: No, nel senso, la gente ora basta.
0: Basta,
2: non ne può più.
0: Ho ufficiato un matrimonio, è andato molto bene.
2: Sì, abbiamo fatto mezza puntata l'altra settimana.
0: C'ero anche la scorsa settimana. Va bene, buon pomeriggio a tutti. Oggi è sabato 27 giugno, è il nostro ultimo fine settimana della stagione.
2: È vero, domani chiudiamo la stagione, la terza, di Pecchi e Damiani sulla DJ, perché poi ci risentiremo ad agosto, cioè a fine luglio. Facciamo tutto agosto insieme, però domani c'è la famosa foto da fare.
0: Sì,
2: quando lasci l'ufficio. No, in realtà no, quelli che smettono di lavorare in ufficio col cavolo
0: non
2: si fanno le foto.
0: No, noi faremo gavettoni qua, insomma, nello studio.
2: Beh, certo, la radio è un posto di lavoro che richiama proprio questo tipo di divertimento.
0: Il gavettone.
2: Nel mixer di Barbie ci vedo proprio il gavettone.
0: Ma arrivati quindi alla fine di questa stagione, Davide, per tirare un po' le somme, che cosa... datti intanto un voto alla stagione.
2: Ma te la devi smettere di farmi le domande subito a inizio programma. Io vengo da due settimane in cui non avevo questa pressione di uno che fa mille domande. Cioè, io l'esame di maturità fatto qua dentro quest'anno.
0: Ti ho chiesto un voto. Mary, un voto a questa stagione?
1: 10.
0: Sì, ho capito, bisogna essere un attimino più...
1: 8.
0: 8 ci sta. Barbie?
3: 9.
0: 9?
2: Io non mi do voti.
0: Non mi do i voti. Io sono contro i voti, non mi interessano. Sì. Cioè, questa società ci vuole
2: io
0: così,
2: quelli,
0: performanti.
2: Io sono uno di quelli che l'anno scorso all'orale ha fatto scena muta alla maturità.
0: Esatto, sei
2: voleva andare contro il sistema.
0: Sei uno di quei tipi lì. Va bene, ancora buon pomeriggio a tutti voi. Diciamola, questa cosa la diciamo subito, almeno ce la togliamo di torno. Fa caldo.
2: Sì, anche questa è una cosa nuova, sicuramente in settimana non ne ha parlato nessuno.
0: Non è stata
2: però finta. Arriviamo nel weekend che si preannuncia forse come il uno veramente dei più caldi di tutta la stagione estiva, perché già nonostante siamo lontani dalla fine dell'estate, è cominciata 10 giorni fa neanche.
0: Sì.
2: Però poi gli esperti già vanno a inserire nella tabella

0: punto di vista del bicchiere mezzo pieno, vuol dire che peggio di così quest'estate non può andare.
1: Però
0: che...
1: può tornare può tornare male uguale. Così. Uguale così. Sì, no, non credo che sia finita. Però la prossima settimana poi ne parliamo meglio. In realtà le temperature caleranno un pochino.
0: Ok.
1: Quindi non ci saranno magari 39 gradi che ci abbiamo oggi a Milano, certo. Ma anche soprattutto nel nord, nel centro nord.
0: È vero, fa molto caldo. Aspetta a mettere la base da meteo, perché prima mettiamo un pezzo.
1: E poi ho anche altre 3 o 4 frasi fatte da dire.
0: Da dire, cioè ci mancherebbe, scusate.
2: Scusate, beh. Fabio, non so da quale città italiana ha mandato una foto con 50 gradi.
1: Ma perché lui ha preso la macchina adesso che era il sole da ore. Io ieri avevo 47 gradi in macchina.
0: No, ma io ieri ho preso la macchina e ce l'avevo all'ombra, quindi mi sentiva tipo 35. Durante il tragitto per arrivare, che ieri siamo andati ad Arcimboldi a vedere Notre Dame de Paris, bellissimo, poi insomma parleremo anche di questo, 40 gradi e mezzo. Nel tragitto, non quando la macchina era ferma.
1: E voi quanti gradi avete in macchina in questo momento? 347, 342, ci hanno.

0: 38 gradi e la macchina era all'ombra.
1: Che, ecco, i gradi, perché ora stanno arrivando tutte le foto, 40, 50 gradi. La foto dei gradi della macchina va presa solo se la macchina è all'ombra o se è nel tragitto da un po' di tempo, perché sennò non va, cioè arrivano 63 gradi, ma non è realistica, o no?
2: Ma la radio deve essere accompagnamento, anche divertimento, e uno quello che si sente di fare lo fa, se vuole mandare un messaggio. Tra l'altro io l'avevo buttata a caso così, dando il numero, non credevo che arrivassero davvero così tanti messaggi di gradi. Una volta che arrivano, cioè divertiamoci con gli ascoltatori senza dare troppi comandi. Già fa caldo, ma si incazza se uno manda la foto che c'ha 54 gradi.
1: Scusami,
2: ma sei lì?
1: No, ma viaggio.
2: Sei troppo pignolo, lascia vivere la vita come vogliono le altre persone.
1: Lascia
2: seleziona
1: andare.
2: Anche i messaggi, fai casting dei messaggi. Lui fa
3: 44 gradi.
1: Capito?
3: Non so se avrei preferito gatti, però sono 44.
2: Quindi ufficiale abbiamo 44 gradi anche a Potenza.
1: Non era Potenza.
2: Non era Basilicata.
1: No, questo a sentire dal. No, non era assolutamente Potenza. Vuoi darci delle buone notizie, Davide?
2: Sì, no, delle buone notizie che riguardano la prossima settimana, perché sono attese delle perturbazioni atlantiche in generale sull'Europa occidentale, e questo andrà ad allontanare l'anticiclone africano anche dal nostro paese. Ora, quando si parla di pioggia, purtroppo si parla di fenomeni anche un po' estremi,
1: certo,
2: temporali grossi,
1: soprattutto
2: che fanno poi danni, quindi speriamo, insomma, di non andare in quel senso lì, che si tratti solo di pioggia che fa scendere un po' la temperatura, perché come abbiamo preannunciato prima, le temperature che sfiorano i 40 gradi di questi giorni nella prossima settimana non si dovrebbero avere, ma ci dovrebbero essere delle massime attorno ai 32-33 gradi.
1: Mi stai parlando
2: alte,
1: di tutto
2: ma
1: lo stivale
2: in linea, ma
1: tutto lo stivale
2: di farmi le

0: domande. Basta. Non è un esame questo.
1: Ma cosa ci sta a fare?
0: Non è un esame.
2: Non è che ti ho chiesto una cosa troppo complicata. Poi, scusa, finisci perché ti ho interrotto.
0: Dove ero ora?
2: No, poi io, importa, va bene, uguale.
0: Distratto.
2: No, cioè, vabbè, senso, ma sei capito. No, comunque, no, hai detto massima sui 30-32 gradi.
0: Sì. No. 32-33 gradi, un pochino più alta, però naturalmente non ci sarà l'afa di questi giorni. Da lunedì la situazione comincia a cambiare, a partire dalla pianura padana,
2: okay,
0: che è anche quella dove si concentra poi il maggior caldo di questi giorni. E come dicevamo poco fa, purtroppo poi ci saranno dei temporali, perché poi lo scontro di masse d'aria dà origine a questi fenomeni. Che c'è?
1: Mi è piaciuto.
0: Cosa? Lo scontro?
1: Lo scontro di masse, sì, d'aria.
0: Ho dato un'immagine diversa rispetto a quello che lascio quando parlo di meteo.
2: Capito? Che sei sempre il giullare. Invece le robe le sa Damiani.
0: Ora a luglio, no, saremo in ferie. Io mi studio un sacco, mi leggo un sacco di libri di meteo. Tra l'altro, magari me ne faccio consigliare da te, visto che ora fai tutte storie sui libri.
2: Sono un book
0: influencer.
2: Voi,
0: se seguite Fede Pecchia, bravi, se non lo fate, cominciate a seguirla adesso. Perché da due giorni si è specializzato in libri. Quindi darà via. Viola Trema, perché a DJ Cap Italia,
2: certo.
0: Potrebbe essere chiamato Fede Pecchia, tra l'altro, a pubblicizzare libri dell'Ottocento, del Novecento, che nessuno ha mai letto, tipo Il Conte di Montecristo,
2: Il Nome della Rosa,
0: Il Nome della Rosa,
2: Il Gattopardo.
0: Ieri apro Instagram e vedo questa storia in cui dice: io ora sono qua per sponsorizzare un libro,
2: è
0: Il Nome della Rosa, Umberto Eco scrisse questo libro.
2: È vero. No, e perché tanto tempo fa avevo chiesto a ChatGPT una lista di 10 libri cult da leggere, li ho finiti e ho fatto una classifica sui miei social consigliando appunto libri come Moby Dick.
0: Guarda, tipo, dicevi prima che non ti arrivano messaggi. Ecco, Marianna invece dice che ha visto tutte le storie di ieri.
2: Ah, vedi, siamo contenti. Ma sono contento di, insomma, di promuovere cultura. Di promuovere cultura. Vedi, per esempio, sto vedendo messaggio di Tiz. Non so, non si firma. Ecco, lui dice che è in macchina da 20 minuti e sono 39 gradi. Quella va bene come foto.
0: Senti, allora parlate con me voi là fuori, mandate quello che volete, non vi preoccupate.
2: Cioè
0: no, li leggo io messaggi, non li faccio leggere a Pecchia. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nel meteo dicono che questo forte caldo arriva dal Nord Africa. Io sono nel Nord Africa, sono in Algeria, nel nord-est algerino, proprio la città quella sotto l'Italia.
2: Ok.
1: È da più di 10 giorni che siamo a 28, 25,
2: vedi.
1: Proprio massimo 30 gradi.
2: C'è fresco.
1: Dovete trovare un'altra scusa. Non tutto il male viene dal Nord Africa.
2: No, ci mancherebbe. No, ma ho visto un meme di recente che diceva flusso di aria calda in arrivo nell'Africa dalla pianura padana, perché adesso si sono invertiti proprio i ruoli.
3: Ma infatti anche in Sicilia le temperature non sono così alte. Ho visto una media di 30 gradi.
2: E il Davide meteorologo come se la spiega questa cosa?
3: No, non ci sono più tempi di una volta. Cioè, proprio i climi si sono scambiati. Proprio.
2: Con chi si
3: Non era temperato, ora è estremo.
2: Non esistono più le mezze stagioni.
3: No,
2: quello
3: più
2: meno,
3: dove c'era la tundra, ora c'è il deserto.
2: Cosa c'entra? Non c'entra
3: no,
2: niente.
3: No, ma...
2: Va bene, ringraziamo tutti quanti per le tantissime foto che stanno arrivando.
3: Aspettiamo qua? ma facciamo un'ora intera di gradi delle macchine?
2: Aspetta, no, perché questo mi piace invece. Questo da Chicago.
3: Sì.
2: 18 gradi, perché Chicago è detta la Windy City, che quindi c'è sempre molto, molto fresco. Windy, si dice così?
4: Sì, sì. Non fresco, vento.
2: Sì, sì, sì, no, nel senso, d'inverno credo faccia veramente molto, molto freddo e c'è tanto, tanto vento.
3: No, mi ricollegavo mentalmente, cioè proprio una roba mia, all'hydration break dei mondiali, no? Perché anche l'altro giorno, non mi ricordo in quale città, c'erano 18 gradi durante la partita dell'Inghilterra, che tutti hanno detto, beh, per forza una roba di pubblicità. Lo si sapeva, ma era scontato quel caso lì. Poi invece quelli della FIFA hanno detto no, ma in realtà loro dovevano raffreddarsi un po'. Sì, certo, con 18 gradi.
2: Mi piace.
3: Tipo Chicago, questi posti qua.
2: Sono tornato e mi piace ritrovare il Davide Damiani, no, quello... Quello che non le manda a dire.
3: In 2 settimane quante ne ho dette, Fede?
2: No, ma sì, cioè,
3: ho perso adesso... follower, eh? Ho perso follower.
2: Ce l'hai anche con la FIFA. Giustamente, tra l'altro, condivido tutto quanto. È abbastanza ridicola questa cosa del cooling break, soprattutto in una città dove non c'è bisogno del cooling break.
3: Pazzesco.
2: E quindi vuoi dire anche altre cose nei confronti dei potenti? Oppure mettiamo
3: mettiamo un pezzo.
2: E poi al limite.
3: No, ora faccio 3 o 4 storie.
2: Contro la FIFA.
3: Contro la FIFA.
2: Ci tagli la FIFA. Infantino, che tra l'altro Infantino
3: ma
2: fa
3: non, ma non le vede le storie, lui è sempre sull'aereo, è sempre per cambiare sull'aereo. Da una città all'altra.
2: È vero che è quello.

0: Cool Kids, Emo Kids. Sì, scusate, Echo Smith. Cool Kids. Emo, cosa ho detto? Vabbè. Echo Smith, Cool Kids su Radio DJ alle 14:27. Qua davanti abbiamo un bel foglietto che dice come sopravvivere al caldo. Chi vive in Australia ci spiega i trucchi. Ora, i trucchi sono abbastanza. Scusate.
1: Intanto c'è un allarme fuori perché secondo me con condizionatori e uso dell'elettricità a livelli alti,
0: sì,
1: alti,
0: salta tutto. I metodi sono i più, diciamo, i più conosciuti: quello di bagnarsi i polsi, quello di chiudere le tapparelle quando c'è il sole, perché sennò poi si riscalda tutta la stanza.
1: Cioè, scusa, ma un'australiana vuole insegnare sì. queste robe a studio aperto italiano?
0: Sì. Ma poi c'è scritto anche sì, di mettersi anche un panno sulla un panno bagnato sulla fronte. E poi non bere acqua troppo fredda, cioè deve essere tiepida a temperatura ambiente, perché sennò poi il corpo impiega troppe energie per riscaldare il liquido che tu metti dentro. Non lo farò mai, ovviamente berrò solo roba fredda, ma ne ho letto uno nei miei social, capito, con il mio algoritmo, su come rinfrescarsi, e vorrei fare una prova tutti insieme adesso per vedere se effettivamente ci rinfresca tutti. Dobbiamo sapete mettere la lingua a U?
1: Sì, però è la radio, qualcuno deve parlare.
0: A U, tu non lo sai fare.
2: Lo so fare.
0: È perché
2: okay.
0: È una roba genetica. Tu sì, ok. Poi, respirare.
1: Ma tu parla normale.
0: Scusa. Respirare con la lingua U.
1: Ok.
2: Aspetta,
1: stai già
2: ispirando.
0: Respirare, quindi sia ispiri che ispiri.
1: Ok. No, ragazzi, però è così, non si può fare il microfono. Sì, e quindi ecco, questo aiuta?
0: E ti rinfresca.
1: Ma che mi rinfresca? Mi fa
2: scusa,
1: venire
2: me lo
1: anche
2: puoi
1: l'ansia.
2: Fare.
1: Ti rinfresca.
0: State tutti provando in macchina questo metodo.
1: Questa è una bella cedrata col ghiaccio. A me rinfresca più la seconda.
0: E fallo però.
1: No, l'ho già fatto, ma non sento l'effetto.
0: Ma capito, lo devi fare
1: per
0: 2 secondi.
1: Lo faccio tra un pochino quando c'è la pubblicità.
0: La pubblicità,
1: magari,
0: vabbè, perché ora, già giusto, c'è la radio.
3: Chi è Damiani? Benvenuto dai Toscani. Radio DJ One Nation One Station.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa, vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzarro.

0: Balla, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
1: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.
2: This is DJ Radio, Radio, Radio. One nation, one station.

0: Una band che ho scoperto lo scorso fine settimana quando Davide Damiani ci ha raccontato l'origine di questa band che si chiamano The Bausa.
1: Sì.
0: E
1: io li ho ascoltati per tutta la settimana perché è colpa mia, nel senso l'ho scoperti grazie a Radio DJ.
0: Certo.
1: E loro hanno fatto tanti altri pezzi anche prima, in precedenza, però questo è quello poi ora che li ha lanciati anche in Italia. Ho ascoltato tutta la discografia, sono fortissimi.
0: Forti.
1: Sono forti davvero. E... anche Barbie mi ha detto sì, vero Barbie.
0: Vero,
1: La dance, Barbie.
0: No, poi tra due esperti di musica chiaramente vi capite. Io invece
1: è il cannavacciuolo della dance.
0: Il cannavacciuolo della dance.
1: Se tu hai bisogno di una ricetta, vai al cannavacciuolo.
0: Sembra giusto. Ma
1: se tu hai bisogno di un pezzo dance, dice Barbie, secondo te questo vi funziona, gira? Lei ti risponde.
0: No, Alex Farolfi, Barbie.
1: Ce ne sono tanti qua, però quella più vicina è il messaggio lo manda Barbie anche Barbie. Alle due di notte, perché risponde, capito?
0: In qualche maniera ti risponde. Io invece sono l'esperto delle cose che ti permettono di raffreddare il corpo. Abbiamo raccontato prima della pubblicità un nuovo metodo che ho letto su Instagram, cioè quello di mettere la lingua a U, tipo biforcuta, non so come descriverla, e respirare dalla lingua. Sono arrivati insomma un sacco di messaggi che testimoniano la riuscita di questo metodo.
1: Naturalmente se state limonando dovete scegliere una delle due cose.

0: sì, o limonate.
1: Limonare e sudare, certo. Oppure stare freschi però due di picche, cioè la scelta è vostra, la, due cose insieme si possono fare.
0: Poi ci mettono tutte e due, che ne so, sulla panchina, invece di limonare
1: sì, si mettono questa lingua U,
0: con la lingua U,
1: dato visti da fuori fanno anche un po' paura perché due si guardano e si conoscono da poco.
0: Sentiamo insomma questo vocale qua.
2: Io l'ho fatto, ho respirato con la lingua U e meno male che sul furgone avevo il maglioncino. Certo. Sono dovuto mettermi il maglioncino, eh. Un freddo.
0: Sì.
2: Ciao, Fabio da Torino.
0: Questi sono, prendete in giro. Cristina scrive: in viaggio da Gubbio ad Alba tengo così la lingua per 460 km. Vediamo, sono buoni tutti a prendere in giro. Facciamo delle prove e vediamo poi alla fine se avete più fresco o no.
1: Vuoi un bel gancio radiofonico?
0: No, Davide, non vedo l'ora.
1: Buono. Ma secondo te questo è un metodo che può essere usato anche dai tennisti in occasione di Wimbledon, dove le temperature, nonostante sia Gran Bretagna, sono comunque alte?
0: Grazie Davide per il gancio, grazie davvero.
1: Come mi piacciono i ganci questi scolastici,
0: grazie,
1: proprio.
0: Grazie davvero.
1: Poi da lì passiamo, ve lo diciamo già, a Re Carlo.
0: Sì, questi sono più o meno i nostri ganci. Certo, perché Inghilterra più o meno è la stessa cosa. Fa molto caldo a Wimbledon, anche se da lunedì, giorno in cui insomma scenderà in campo anche Sinner, dovrebbero abbassarsi le temperature, anche perché ha un caldo veramente molto anomalo a Londra, tant'è che Sinner ha un giubbotto refrigerante che però ha detto Barbie che si può comprare nel sito di Bezos.
3: Sì. Cioè, perché io mi ero incuriosita,
1: il sito di Bezos
0: invece di dire
1: ciò che pensavo. Qual è il sito di Bezos?
0: Cosa fa Bezos?
3: Perché mi ero incuriosita leggendo che la nazionale, non ricordo se inglese o francese, utilizzava questi gilet per refrigerarsi.
0: No, li ha usati Pogacar, Antonelli e invece Yamal aveva delle scarpe refrigeranti, che questo non lo so. Il giubbotto, Sinner dice, Sinner effettivamente ne ha bisogno, insomma abbiamo visto cosa succede quando c'è molto caldo per Sinner, ma non è il solo, anche Zverev nell'ultimo torneo insomma ha avuto problemi con il caldo e quant'altro, tant'è che adesso ha addosso un kit. Come tutti hanno i pantaloncini, la maglietta eccetera, lui c'ha un kit speciale di una nota marca sportiva traspirante, non Geox, un'altra roba che ti permette di...
1: È bello che dice il sito di Bezos poi però altri brand non riesce a trasformarli in altre frasi, in altre locuzioni.
0: Sì. Comunque fatto sta che lui ha addosso questo, con questa fibra particolare progettata per favorire la circolazione dell'aria, che è uguale a quello che diceva Geox, sì. Alla fine che dice tuttora, penso, Geox. E quindi...
1: E non un'altra volta, mi sono detto poche volte.
0: Ormai l'ho detto. E quindi niente, questi sono i metodi che utilizzano i tennisti per ripararsi dal caldo rovente a Wimbledon.
1: Tu hai parlato un po', diciamo, a livello tecnico. Io avevo altre notizie riguardanti Sinner. Sinner ritrova il sorriso e con il bacio a Laila. La foto in copertina su Diva e Donna prima di Wimbledon. Queste erano le notizie le mie di Sinner. Yannick Sinner si consola dopo la sconfitta al Roland Garros. Ritrova l'amore, ritrova la passione.
0: Certo.
1: Prima di Wimbledon.
0: Ma scusami, tra l'altro io ho visto quella foto, ma sono su una barchetta, dove sono?
1: Sì, tipo una barca, un catamarano.
0: Come mai limonano invece di fare con la lingua U?
1: Non lo so, ma perché comunque in Sardegna, in mezzo al mare, magari non ci sono le temperature di Milano Brera.
0: E quindi,
1: no?
0: E quindi si può, certo, limonare con questo caldo veramente, ma...
1: Una parentesi di tranquillità, anzi, terapia d'amore per Yannick e Laila.

0: io non so se faccia più fresco o no, però a 50 anni ho scoperto di saper mettere, saper fare la lingua U. Non ci avevo mai provato.
1: Vedi, è una roba.
2: E noi siamo contenti di darvi queste indicazioni, no?
1: Come mai non ci avevate mai provato, Barbie?
3: Per completezza di informazione, sì, volevo dire che la nazionale di cui parlavo prima è la spagnola.
1: Ok, non quella era, che nella utilizza
3: francese, i gilet refrigeranti.
1: Certo.
2: Ecco a cosa stava pensando durante il pezzo di Post Malone. Stavo parlando fuori onda, era zitta lì.
1: Non diceva
2: niente. Ma chi era, l'Argentina, la Francia o l'Italia? Allora, l'Italia non c'è a mondiali, quindi
1: mentre noi eravamo tutti...
2: Sì.
4: Io no, perché non la so fare.
2: Vabbè, poi troviamo la soluzione anche per te, ma ci sarà qualcos'altro, tipo se metti le braccia incrociate in testa.
1: c'è più fresco probabilmente.
2: Vai, allora, Wimbledon.
1: Sì.
2: Noi non abbiamo parlato troppo di tennis le altre due settimane, ma non perché non volessimo. Anzi, tu eri in diretta anche con noi domenica.
1: Scorso fine settimana, certo.
2: Ma non è che ne abbiamo parlato tanto perché non c'era tanto da dire. Invece Wimbledon adesso, cioè, comincia a delinearsi anche le partite che riguardano noi italiani, no?
1: Sì, il tabellone. Sì, ne abbiamo parlato poco semplicemente perché la stagione sull'erba, sì, ci sono dei tornei molto importanti, ma col fatto che Sinner non l'abbiamo visto, gli italiani non sono andati benissimo.
2: Era con Laila.
1: Ne abbiamo parlato. Sì, era con Laila. No, è uscito il sorteggio degli italiani. Ovviamente non sto a leggerli tutti. Diciamo che avrà una partita non semplicissima Matteo Berrettini, contro, che gioca contro Wawrinka, che è, insomma, per chi non lo conoscesse, insomma, un tennista, una leggenda del tennis mondiale. Lui è svizzero, al suo ultimo Wimbledon, quindi, capito, cioè lui ci avrà la garra per,
2: la garra con tre R,
1: la garra per, insomma,
2: si vede, è stato in Spagna, c'ha, cioè, la garra
1: per battere e per andare più avanti possibile a Wimbledon.
4: La garra cos'è?
1: La garra è la voglia, la garra. Non si dice in italiano, forse. No, sai, sono stato in Spagna.
2: No, mi ricorda una roba un po' spagnola, la garra.
1: Charrua, certo. E poi da segnalare Tyra Grant, che è questa giovane tennista italiana che per la prima volta è approdata al tabellone principale di Wimbledon, se la vedrà contro Katie Boulter. E quindi forza Tyra Grant, che insomma è una delle promesse più importanti del nostro tennis italiano femminile.
2: Mi sembra di essere come a scuola, quando c'era il prof che spiegava, ti dava tante informazioni, tu avevi bisogno di tornare a casa e riguardartele per farle tue. Troppi nomi nuovi.
1: Berrettini e
2: Wawrinka. Berrettini, vabbè, no, però tanti nuovi, no, anche stranieri, no, la garra, poi c'è, cioè, ora nello studio oggi pomeriggio, poi domani vengo volontario.
1: Però scusa, troppe robe. E invece un titolo di Sinner.
2: Di Berrettini domani.
1: No, di Sinner, se si è trovato bene con Laila Zanovic.
2: Ma io ero rimasto a Diva e Donna.
1: Ah, Diva e Donna, non c'è niente.
2: No, hanno fatto una bella vacanzina.
1: Ma che tu sappia, Laila viene a Londra?
2: Fede, non lo so.
1: Ah, che ne so,
2: non sono nel blog di Laila.
1: Mi sembravi esperto su questo.
2: Ho letto il titolone.
1: Ha letto il titolone, vabbè.
2: Vabbè, io ho finito, basta.
1: Ah, ok, mettiamo una canzone.

0: Emma e Fabri Fibra, Antidroga, non una coppia inedita, perché loro avevano già fatto una roba insieme quando quando Fabri Fibra aveva rifatto In Italia nella versione 2024, c'era Emma Marrone al posto di Gianna Nannini. Però tanta roba, ci piace, sono bravi.
1: Sì, piace.
0: Avranno futuro questi due ragazzi, visto che
1: quindi non solo libri ma anche CD e musica secca.
0: Sì,
1: oggi
0: sì, direi. Sì. Emma Marrone,
1: sì, bravo, è una ragazza che può avere un futuro. No, è attiva solo dal 2010.
0: anche questo Fabri Fibra, no, lui, F.
1: Lui cambierà, cambierà il mondo della musica italiano. Sì, sì, sì, da un po' di anni già lo sta facendo. 2:49 su Radio DJ, è il momento di mettere sul tavolo i gadget che Fede ci ha riportato dalla Spagna. Allora, 3, 2, 1, voi fidatevi anche se è radio, fate finta di essere qua in studio con noi. 3, 2, 1, Fede, dai, mettili sul tavolo.
2: Guarda
1: mette.
2: Come sono belli.
0: Belli, sono dimenticati.
2: Stupendi.
0: A casa.
1: Sì, sei dimenticato. No, ma poi diciamo la verità, sappiamo già cosa ci hai preso, perché sei arrivato in aeroporto, non avevi preso nulla e quindi ti sei preso 3 calamite lavandoti la coscienza.
0: Quando ero in aeroporto e voi mi avete chiamato e mi avete sgridato fortissimo perché sono stato 2 giorni a Valencia e non vi ho portato il regalino che volevate, allora mi sono sentito in colpa, ho speso 15 euro a testa di calamita.
1: Sputarci addosso in questa maniera.
0: No, perché poi sono calamite anche particolari, non è solo la calamitina normale.
1: Sì, ma infatti tu l'abbia presa in aeroporto all'ultimo, prima di salire, tra l'altro stava per perdere l'aereo.
0: Costavano un sacco di soldi proprio perché erano all'aeroporto.
2: Ma mentendoci, perché ci aveva detto che ce l'aveva già prese.
1: Ma io che vi ho detto poi l'altra settimana?
2: Proprio.
1: Lui butta giù il telefono e va subito a comprare. Ma
0: non mi aspettavano. Cioè, eravamo in 12. Erano 11 persone che mi aspettavano mentre io compravo ste calamite a 10 euro l'una.
1: Tra l'altro, dicendoci le cose addosso a noi, perché gli avevamo detto di prenderci qualcosa. Ma in generale, cioè, secondo voi usa ancora molto la roba di riportare, cioè magari dei gadget quando vai, specie anche in un addio al celibato, che alla fine l'obiettivo non è la vacanza in sé, no? Mm.

0: però cioè, c'è ancora. Io per esempio, a me piace portarli.
1: Te, a te piace portarli?
0: La
1: vero.
0: Cosa che tu hai nel, nella vita di tutti i giorni per i compleanni, perché l'ho sempre detto e lo dirò sempre, che te a organizzare i regali, cioè a inventarteli proprio, sei il numero uno, veramente. Però è il contrario di quello che succede poi magari in vacanza. Non sei tanto per prendere, io no. Cioè ci penso a prendere una cosa un po' diversa per ognuno.
2: Sì, ma poi sono sempre le solite robe. Sì, sì.
0: Intanto la salsa barbecue che ti ho portato al Tennessee.
2: Non era una salsa, era una spezia.
0: Sì, intanto ci hai fatto 8 cene per gli amici.
2: Non solo per me, perché io non invito le persone a casa.
0: Perché non passi bene a radio? No, cioè tu non passi bene
2: a radio. Fino a che non mi compro il condizionatore e i lampadari, io non invito nessuno
0: Vedi,
2: a casa.
0: Vedi, hai quella casa da 8 anni, già in vendita di nuovo.
2: E non compro lampadari apposta. Scherzo, ovviamente, Barbie.
3: Chiaramente sarà una calamita a forma di paella. Cioè il piatto di paella.
4: Guarda come gliela spoilerò.
0: Originalissimo. Pensa che
3: io ce l'ho, quindi da
0: no, ma io non la voglio. No. Perché le amiche
2: lo dico. Allora, sono tre calamite. Una è quella matta, che è quella a forma di paella.
0: Pensa come sono le altre due.
4: Una a forma di città.
2: Una è normale.
0: E una c'è scritta ola, vado a dormire nella yola. No.
2: E un'altra ha un plus in più.
0: Pensa
2: vi dirò.
4: C'è della sabbia.
2: È una cosa molto utile in questo, in questo periodo. Molto utile.
0: Pensa che se vai a Roma ci sono le calamite a forma di Colosseo, che sono nuove. A Firenze Davide di Donatello. Florence.
2: È una roba che serve in questo periodo. Cosa c'è? Cos'è
4: il ventilatore?
2: Fuori? Sì, ora c'è la calamita col ventilatore. Ma cos'è? Per favore, ma cos'è?
4: Sarebbe stato originale.
2: Sarebbe stato bello.
0: La nuova direttrice creativa delle calamite spagnole.
2: Meglio, è una calamita con un termometro.
0: Ma io non la voglio tanto. Io volevo una cosa un pochino più autoctona, che non si trovava

0: esempio, se io adesso avessi qua una bella calamita con il termometro, saprei che temperatura c'è qui. Invece non lo so, non lo so. Ci vorrebbe una calamita con col termometro.
1: Però sei tu che non l'hai portata, eh?
0: Perché me lo sono dimenticato.
2: Ah, calamita con la paella. Sì. Pensa quanto ne ha parlato sull'aereo. Il tuo ragazzo ha fatto un regalo.
0: L'ho fatto. Una roba incredibile. Va bene, ci fermiamo per un po' di pubblicità. Torniamo tra poco, state qua.
3: Vecchia e Damiani, benvenuto dai Toscani.
4: Radio DJ
5: One Nation, One Station.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
11: Grandi Scuole!
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: No, sì!
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre.
4: DJ! Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio DJ. Davide ha una notizia a proposito di Wiz Khalifa?
1: Sì, sì, proprio loro.
0: No, lui, sì, Wiz Khalifa. Sì, ah no, sì. Tu insieme a MGK, tu dici.
1: Sì, sì, sì, è perché le riguarda insieme. Entrambi. Perché la copertina di questo nuovo singolo che si intitola Girl Next Door, che abbiamo appena ascoltato, è accompagnata da... È un'immagine che richiama molto gli anni 90, gli anni 2000.
0: Okay.
1: A livello musicale vi viene in mente qualcosa se vi dico il famoso CD, quello masterizzato, con scritto sopra a pennarello il nome del cantante e il titolo del brano. Io. Ecco, loro hanno fatto una copertina di questo genere. Posso dire, tanto non ci ascoltano, è un po' come la calamita della paella di Fedez. Cioè, è una roba vista e rivista. Cioè, ora io ho letto un articolo in cui dico, bello, il richiamo agli anni 90. Sì, non è che sono primi, cioè nel senso...
0: Non saranno nemmeno gli ultimi.
1: C'è gente che ci ha pensato prima di loro.
0: Io non so assolutamente di che cosa tu stia parlando, perché io la musica l'ho sempre pagata. Non so tu, Davide.
1: Sì, ora te non hai mai registrato, cioè dalla radio. Tra l'altro poi faccio il lavoro di quelli che io le dicevo dietro non so quante, perché giustamente l'intro mi mancava nella cassettina.
0: Certo, perché parlava, c'era magari Albertino che ci parlava.
2: E poi comunque negli anni 90 si mettevano dei jingle sopra la canzone per evitare appunto che venisse
1: bianchi. Io dicevo no, no, ma poi
3: bianchi.
1: Ma poi
3: bianchi,
1: era bello, sì. Cioè anche fare il CD, certo, con le canzoni apposta.
0: Non so di che cosa tu stia parlando, io la musica l'ho sempre pagata.
1: Ma se fuori, ma anch'io prendevo, se te prendevi la musicassetta comprata e poi ne facevi un'altra,
0: sì,
1: le registravi, sì, facevi le canzoni.
0: Tu andavi su quel sito che io non conosco,
1: ma
0: credo si chiami Emule.
1: Negli anni 90,
0: anche sugli anni 2000, se Emule ti dice qualcosa, io l'ho sentito solo per sentito dire, perché
1: sì,
0: non sono mai
1: te,
0: andato assolutamente.
1: Proprio te. Comunque negli anni 90 non avevo il computer, quindi quella roba lì o le registravo dalla radio, perché sennò a casa mia il computer non c'era. Non so se a casa tua già eri come in America, a New York,
0: che avevi
1: il computer.
0: Già il coso.
1: Comunque va bene, era per dire che hanno scelto di fare una copertina di questo genere.
0: E che comunque non ci è piaciuta poi alla fine. Hai detto che non era un granché.
1: No, non è che non mi è piaciuta, è che questo articolo celebrava il ritorno agli anni 90, ora, insomma, non credo che sia questa copertina a riportarci indietro a quegli anni lì. E la mia anche in questo caso, l'ho detto, ho perso 5 follower.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4%.

0: 1% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Nella prima ora abbiamo parlato anche di Wimbledon, un po' legato anche al caldo, perché anche a Londra c'è un caldo non indifferente. Non so, in questo momento, visto che Carlo sta facendo il trasloco, se con questo caldo riesce a portare, che ne so, il pianoforte.
1: Allora, intanto Carlo non è un tuo amico di Piombino, ma è Re Carlo. Esatto. Chissà se Carlo. Comunque, quando parte questa base senza preavviso, a me mi fa paura. Cioè, avvisaci, Barbi. Cioè, dici qualcosa in cuffia, perché io sono di spalle verso la regia, non me l'aspetto. No, allora, intanto partiamo dalla notizia precedente al trasloco, poi arriviamo anche lì, perché è tempo di parlare di dichiarazione dei redditi anche da noi, perché ragazzi, tra poco ci sono le tasse. Ecco, lui ha pubblicato insieme al principe William, quindi al figlio, la loro dichiarazione dei redditi. Lui è per la trasparenza, sì. È per far capire a tutti quanto guadagna, aggiungo io molto, decisamente tanto. In realtà questa è un'idea che nasce anche per preservare sempre di più la monarchia, che non sta vivendo i suoi anni migliori.
0: No.
1: E insomma, gli inglesi ce l'hanno alle percentuali degli, la percentuale degli inglesi che vorrebbe abolire la monarchia è
0: sempre
1: alzata
0: più alta
1: di parecchio.
0: Okay.
1: Anche perché basti pensare che la famiglia reale riceve quasi 138 milioni di sterline da usare per pagare personale, sostenere i costi delle visite, dei viaggi e per mantenere i palazzi. Che sono abbastanza, diciamo,
0: sono
1: è una
0: un
1: paghetta
0: di
1: bella alta. Sì. E quindi lui, per diciamo un po' abbassare i toni, ha parlato anche di un vero e proprio trasloco e lascerà insieme alla regina ufficialmente Buckingham Palace. E con i soldi che entreranno per le visite che già ci sono, ma in realtà poi sarà destinato il palazzo esclusivamente ai visitatori, con questo, con i soldi che entreranno, cercherà di finanziare proprio il restauro di tanti palazzi, abbassando poi la cifra delle sterline che
0: arrivano,
1: gli arrivano dallo
0: casse,
1: Stato.
0: Okay.
1: Però c'è un trasloco da fare, come dicevi.
0: La mia domanda è, le bollette dell'elettricità, questa roba qua, arriverà sempre a Buckingham Palace e lui deve andarle a prendere dalla cassetta della posta e portarle nella nuova abitazione, o per allora, un periodo magari, non so se...
1: Comunque resta roba di famiglia, non è
0: rimanga statale,
1: quindi
0: però cambierà domicilio.
1: Avrà, a parte il fatto che non credo arrivino le bollette.
2: Che sarà lì, Carlo, vado in posta.
0: Era una gag, io mi aspettavo che tu cavalcassi la gag, invece tu
1: no,
0: mi
1: no,
0: hai
1: io sono serio. Quando si parla della famiglia reale, per me non ci sono battute da fare.
0: Ci sono gag che tengono. Loro si trasferiranno a Clarence House, che io lo sto vedendo adesso.
1: È un'altra delle residenze più famose e più utilizzate dalla famiglia reale. Se parlava molto anche, non ci credo, è passato talmente tanto tempo, come si chiamava? Ah, The Crown.
0: The Crown, serie, certo, la serie, sì. Non, non so se hanno fatto un bel acchiappo, è più bello Buckingham Palace.
1: No. Questa è stata costruita tra il 1825 e il 1826 da John Nash.
0: Che sì, l'hai letto su Wikipedia, ce l'ho davanti
1: sì.
0: Anch'io.
1: Vabbè, è un architetto dell'Ottocento.
0: Sì, no, certo. No, dicevo.
2: Quattro piani?
0: Sì. Quattro piani.
1: Ma ne state discutendo come se foste al bar? Cioè, bisogna parlare.
0: Ma il soggiorno è ampio o no?
2: Secondo me
0: è luminoso.
2: È luminoso.
0: Sarà così. Bagni quanti ce ne sono?
2: Non c'è scritto.
0: Strana sta roba, eh.

0: too short.
1: Accidenta a voi che avete messo questa cosa, questo pezzo che era la mia suoneria, sono andato a prendere il telefono convinto che mi suonasse e invece eravate voi alla radio. Vabbè, va, falso allarme, buona serata.
2: Ariacolo, rispondi.
3: Però è vero,
2: scusa, mettiamola ogni tanto, Barbie.
3: Cioè lui dov'è?
2: Da qui alle 4:30.
3: Siamo proprio simpatici. Guarda, metto anche quest'altro vocale. Guarda.
4: Se Poste Italiane al servizio seguimi, vuoi che la Royal Mail non abbia il servizio follow me? Scusa.
3: Certo, vedi che con una gag, Davide, si risponde con un'altra gag.
2: No, come una frase seria come la mia. No, no, no, ma loro hanno l'IBAN.
3: E la bolletta non gli arriva. Va bene, comunque, in ogni caso, dicevamo, loro si trasferiscono a Clarence House. In questa maniera non è che lasciano definitivamente Buckingham Palace. Servirà comunque sia... Come location per robe più ufficiali, per incontri istituzionali.
2: Però ecco, loro dormono, si svegliano a Clarence House, non più a Buckingham Palace. È un pezzo di storia, diciamo, che viene lasciata indietro.
3: È vero, è vero, è vero. Ma a questo punto, ora ovviamente non loro, ma vale la pena fare un trasloco con questo caldo? Ci sarà qualcuno all'ascolto che in questo periodo sta facendo un trasloco? Secondo me un paio di settimane fa, sì, anche tre forse,
2: abbiamo avuto al telefono una ragazza che stava facendo un trasloco,
3: che faceva un trasloco con un caldo micidiale, non il caldo però che c'è in questo fine settimana, che è ancora peggio, perché con queste temperature dici, ma sai che quasi quasi casa vecchia, oppure vado a stare sotto un po', cioè nel senso, alla fine va bene qualsiasi cosa.
2: No, è che il trasloco è una di quelle cose che è difficile da preventivare, a parte magari ci sono dei tempi ufficiali che per forza lo devi fare in quei giorni lì, però allora d'inverno quando fa freddo,

0: che magari piove spesso, quindi anche lì insomma
1: rischi mobili che si sciupano,
0: cioè, specialmente
1: certo.
0: In grandi città come può essere a Milano o a Roma, da un appartamento, un palazzo, quindi insomma è diventato difficoltoso. Però con questo caldo è assurdo, cioè anche solo fare gli scatoloni,
1: certo,
0: e invece... è uno stress, ne abbiamo parlato in passato tante volte, che è uno degli stress più acuti, quello del trasloco.
1: E invece Davide, per quanto mi riguarda, invece il trasloco che ho dovuto fare,
0: sì,
1: io,
0: vabbè, te è tutto comodo nella vita. Cioè, proprio lui ha fatto un trasloco nella stessa via, dal civico 1 al civico 28. Cioè, sì, sì. E poi lo sentivi in quei giorni e diceva: mamma mia, sto da portare a piedi questa roba. Poi voleva una mano e portare i comodini a mano. Cioè, la roba...
1: Però mi hai dato, certo, lì si vede, insomma, il grande amico. Perché no, mi hai portato, cioè, abbiamo portato anche una cassettiera bella importante insieme. Certo.
2: Ma nella casa con i quattro piani?
0: Sì, cioè, sì. No, lì senza, gli ho detto:
2: senza ascensore.
1: Senza ascensore.
0: Ricordati di me. Perché...
1: No, no, lì effettivamente mi ha dimostrato la sua amicizia. Perché sì, io al suo posto col cavolo l'avrei fatto.
2: Assolutamente. Insomma, quattro piani matto, senza ascensore.
0: Dai, la calamita con la paella. Perché lì si torna, per me la puntata, scrivilo,
1: i contenuti,
0: tema della puntata.

0: Ciao, io sto andando a Roma da mia figlia che ha pensato bene di fare il trasloco dalla sua stanza condivisa in un appartamento universitario, se ne andrà in un'altra destinazione, quindi abbiamo pensato bene di farlo oggi sabato pomeriggio con 37 gradi di temperatura. Ciao a tutti!
1: Sai, per
2: i figli queste cose le fai.
1: Fede parla da genitore.
2: Non ho figli. Vedrai,
1: però hai un nipote. Quando sì. Ti chiederà, zio, allora io ho scelto l'università a Milano. Voglio venire con te. Intanto gli trovi un appartamento nella tua stessa via. Tra la casa che era tua, la casa che ora è tua. Ci metti anche tuo nipote. E poi devi portare la roba da Pisa.
2: Sì.
1: Voglio vedere se gli darai una mano. Allora io però ho una tabella di marcia che magari può aiutare ad affrontare lo stress del trasferimento, del trasloco.
2: Sentiamo,
1: ci
2: dai.
1: Sono delle piccole azioni, è un po' come l'australiana che ci spiegava come superare il caldo prima.
2: Sì.
1: Ci vuole una pianificazione graduale. Per non rischiare di accumulare poi troppi impegni nelle stesse ore, negli stessi giorni. Selezionare gli oggetti e fare decluttering. Cioè vendete, donate robe se non vi servono. No, questo però è giusto.
2: Sì,
1: cioè, perché se cominci a portare anche roba che già non la usavi prima e sai che non la userai in futuro,

0: tutto spreco di tempo e di peso e di spazio. Poi le scatole d'emergenza.
1: Cosa sono le scatole d'emergenza?
0: Praticamente tutto l'essenziale per i primi giorni, per avere la roba, certo, per il primo trasferimento. Vero, quindi medicinali, vero, articoli per l'igiene, i documenti importanti. I documenti devono essere una di quelle cose che devono essere messe da parte subito.
1: Sempre a portata di mano.
0: Perché sennò poi, certo, non le ritrovi.
1: Certo.
0: Ok? Poi delegare ai professionisti i traslochi, quando si parla di quelli grossi, grossi, certo, grossi, non bisogna solo improvvisarsi. Ma insomma ci vogliono per forza.
1: Assolutamente.
0: E poi c'è la gestione emotiva. E quella è una roba, sì, è molto importante. Cioè bisogna elaborare il distacco dal vecchio. Sì, perché è una specie di lutto. Naturalmente robe materiali, stiamo parlando di queste cose qua. Però la sensazione è quella lì, che si prova tristezza, spaesamento. Perché lasci una roba dove magari ci sei stato per anni, o ci sei legato anche dal punto di vista familiare.
1: Consiglio da questo punto di vista, visto che io l'ho fatto quando ho lasciato la casa dove ero in affitto. Ho fatto una storina tutta vuota e ci ho messo The End dei Doors come canzone. This is the end, my own,
0: no, io invece
1: the end, che in questa maniera dice: ah, è anche un ragazzo comunque sia con una certa musica.
0: Io ho ancora le foto di alcune case, cioè di una casa al mare che avevo tantissimo tempo fa, che poi è stata venduta, e l'ho ancora nel cellulare, e ho anche le foto di un'altra casa, cioè ce l'ho lì, non è che le riguardo, però comunque ce l'ho lì. No, non volevo farvi piangere, però
2: un po' sì.
0: No, non volevo farvi piangere, no,
2: un po' effettivamente, però vabbè.
0: No,
1: salutiamo anche Laurent, che in questo Loren forse sta facendo un trasloco dal quinto piano senza poter usare l'ascensore.
0: Ecco, abbiamo letto male anche il nome.
1: No, scusa, perché è un nome

0: podcast.
1: Io e i miei ragazzi siamo a Lucca e stiamo affrontando il trasloco con questo caldo micidiale. Ora in questo momento mi segna 38 gradi, confermo, durissima, e ci sono persone matte come noi che stanno tra

0: traslocando in questo periodo. In realtà avremmo preferito farlo in un altro momento, ma dovendo lasciare la casa in cui siamo in affitto e stiamo procedendo col trasloco che avverrà entro mercoledì, e in casa nuova che stiamo anche ristrutturando, quindi duplice fatica. Un abbraccio.
1: Come si dice in questi casi? Qual è l'augurio che si fa in questi casi?
2: E che come voi c'è anche Re Carlo.
1: No, dico,
2: siamo tutti uguali.
1: Ma quando entri in una casa nuova.

0: Non credo che si dica quando prendi casa nuova. In ogni caso, vero, sì. Allora, bocca al lupo per il futuro a questi ragazzi.
1: Ma tu non hai mai visto una casa dove c'è scritto buon vento? Buon vento.
0: Non lo so.
2: Ciao, noi stiamo facendo i cartoni a casa con l'aria condizionata per fare il trasloco nelle due ultime settimane di luglio. Simona da Roma.
0: Anche se magari nelle ultime due settimane di luglio non farà così caldo, secondo sì, quello comunque, che ha detto Davide.
3: Sì, ma se non sono 39 gradi e sono 33-34 fare un trasloco, comunque lo senti.
0: È comunque meglio di 39 o 33-34.
3: Comunque buon vento anche a voi, Simone.
1: Non c'entra nulla.
4: Benvenuto dai Toscani.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Ehi tu! Sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.
14: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
15: Sono Andrea Dovizioso e vi presento il mio nuovo podcast 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me l'esperienza di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
16: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
16: Una produzione One Podcast.
17: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
18: Have fun with
19: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate

0: Tanti auguri a Ariana Grande.
1: Giusto, sì.
0: Che compie...
1: Ha compiuto ieri 33 anni.
0: 33
1: auguroni.
0: No, anche perché mi sono dimenticato di scriverle in DM, per cui utilizzo il mezzo radiofonico per farlo.
1: Che libro consigliamo per un regalo ad Ariana Grande?
0: Certo, una roba...
1: No, però una roba fede. No, a me non piacciono le robe uscite adesso, un no, classico.
0: Un classico, una roba nuova, dico...
1: Esci dalla decina tua di ieri delle
0: dico...
1: storie.
0: Cent'anni di solitudine.
2: Lo sapevo.
1: Bello. Fa una canzone, un film... C'è l'Oscar.
0: Perfetto.
1: Thanks to Federico Pecchia on Instagram.
0: Gli ho dato questo consiglio. A proposito di Davide, che augura buon vento a tutte le persone che fanno dei traslochi. A parte che Viviana ha letteralmente, ci ha mandato la foto, un cartelletto, una cartellina con scritto buon vento attaccato.
1: E quindi voi zitti, muti.
0: E poi ci scrive Tatiana da Tivoli, provincia di Roma. Buon pomeriggio, siamo in tema traslochi. Anche a noi ci aspetta il trasloco senza aria condizionata nell'ultima settimana di luglio. È la prima di agosto, ci meritiamo buon vento.
1: Certo, buon vento a tutti voi, Tatiana.
3: Buon vento!
1: È la mia canzone dell'estate ormai.
0: Buon vento anche a Marilena, anche se non è lei che si trasferisce, ma il suo compagno, giusto?
4: Sì, giusto.
1: Ciao Marilena, buon pomeriggio.
4: Ciao a voi.
1: Allora, tu da dove ci chiami esattamente?
4: Esattamente, in questo momento sto andando a Udine perché vado a posare, vado a lasciare i miei due cani a una mia amica che mi tiene la settimana, che poi appunto ritorno indietro, vado a prendere il mio moroso che sta a Porto Gruaro, e da Porto Gruaro passiamo e andiamo a Torino.

0: Anzi,
1: a
0: in realtà
1: Torino.
0: A Piozzo.
1: Dove
2: che Mary conosce perché è piemontese.
3: No, perché in Piozzo è in provincia di Torino. Okay. Di Cuneo, scusa.
2: E ti faceva ridere?
3: No, perché Piozzo è proprio la sua pronuncia.
1: Pronuncia, Piozzo. Certo, Marilena. E scusami, quindi lui si trasferisce e questo significa che però tu devi dargli una mano.
0: Certo.
1: E come siamo messi?
0: È una settimana che andiamo avanti, ecco. In realtà lui è uno super preciso, quindi
2: perfetto allora in questo caso
0: tutto.
1: Poi tra l'altro mi dicono anche che Torino è anche una delle città più fresche dove stare ultimamente, giusto?
0: Sì. Sì, non lo so, io ho sentito un paio di amici, ma hanno detto che anche loro stanno boccheggiando,
1: sì,
0: però ve
1: sì.
0: lo dico quando arrivo.
1: Sì, e credo sia una delle città da bollino rosso, si sta parecchio male anche a Torino.
2: Era da tanto tempo che c'era in progetto questo trasferimento?
0: Ma in realtà è una cosa degli ultimi 2 mesi, perché okay. lui ha cambiato lavoro, diciamo, abbastanza repentinamente, quindi insomma ci si sta spostando. Io però sono qua per studiare, quindi devo laurearmi a ottobre.
2: Ok, allora un po' di affaracci tuoi ce li facciamo. Cosa studi?
0: Studio tutela e benessere animale.
1: Tutela e benessere animale. Vedi, invece di andare in diretta a Animal House, vieni in diretta con noi. È incredibile.
2: È una scelta questa.
1: È una scelta, è vero. Una presa di posizione bella, bella importante. No, quando hai detto ci facciamo gli affari tuoi, io pensavo tu andassi più nello specifico. Se vuoi, lo faccio io.
2: Ah, no, cioè, sì, per tornare sulla coppia. Te volevi tornare sulla coppia?
1: Sì, no, nel senso, una volta che ti sei laureata, la tua intenzione è quella di raggiungere Fabrizio oppure no?
0: Certo, è già tutto programmato.
1: È già tutto programmato veramente. Quindi per forza anche tu devi dargli una mano, perché quella poi sarà anche la tua di casa.
0: Assolutamente, e soprattutto quando poi, perché io adesso vivrò ancora questi ultimi mesi nella casa dove viviamo insieme adesso e dalla okay. quale lui si sposta.
1: Ah, ok.
0: E quindi tra 4 mesi ci sarà poi il trasloco, quello pesante con
1: tutto il resto.
0: Esatto.
2: Quindi questo diciamo è un anticipo, è per sì. capire come funzionano i traslochi.
1: I traslochi in generale.
0: Esatto.
1: Va bene, allora, quindi visto che l'impegno che dovete mettere in questo trasloco, che a questo punto diventa doppio, è veramente molto importante, e soprattutto con queste belle temperature,

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Marilena, aggiungo che nella DJ Box questa settimana c'è anche la targhetta con scritto buon vento da mettere all'ingresso in casa.
2: Non c'è.
1: Firmata da me, dipinta da me.
2: Ma a questo punto, ovviamente senza adesso dare l'indirizzo, lo dirai poi a Mary dopo, ma
3: sì,
2: nella casa vecchia o nella casa nuova facciamo arrivare la DJ Box?
3: No, direi nella casa vecchia, che
2: vecchia.
3: Sono ancora qua.
1: Te sei rimasto ancora alla roba di Re Carlo con Buckingham Palace? Non sai dove farla arrivare la roba.
2: Sì, così in questa maniera c'è una roba in più da far traslocare. Perfetto, ti mandiamo un abbraccio, Marilena, a te e a Fabrizio.
3: Ragazzi,
1: ciao
3: a
1: Marilena,
3: ciao.
1: Buon vento.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 2001 Texas, hai detto che compilation era nel 2001?
1: Festival Bar Compilation Rossa, secondo CD.
0: Secondo CD, un bel pezzo, effettivamente, colonna sonora del film Sognando Beckham, sì. Che a me e a Mary piace molto, insomma la storia, cioè uno forse dei primi film di Keira Knightley, forse sì. Aveva già fatto La Maledizione della Prima Luna.
2: No. Era molto più giovane.
0: È più recente, eh? Cioè, scusi, La Maledizione della Prima Luna è più recente.
2: Certo, era molto giovane.
0: È vero, era molto giovane. Molto carino.
1: Fa,
0: come
1: fa ridere perché su TikTok ho visto una volta un video suo, allora l'algoritmo me lo ripropone. C'è questo ragazzo,
0: Keira Knightley. Ah, no.
1: No, c'è questo ragazzo che ha l'espressione uguale, identica a Keira Knightley nel sorriso. No, voi ragazzi, proprio faccio vedere.
0: Faccelo vedere.
1: No, ma è una roba allucinante. È uguale. È uguale. Che poi su TikTok usa molto prendere i frame, lasciare nei commenti,
0: certo,
1: appunto, le immagini.
0: Certo, certo, certo.
1: No, voi non avete idea. È uguale. Uguale nelle scene dei film.
0: Ora ce la farai vedere. Nel frattempo vi diamo aggiornamento per quanto riguarda la sprint della MotoGP, Gran Premio d'Olanda. Doppietta Aprilia tre cause ad Assen. Raul Fernandez ha vinto la sprint davanti al compagno di squadra Ogura e a Fabio Di Giannantonio su Ducati. Mentre Bezzecchi, ancora leader del mondiale, ha chiuso al quarto posto. Poi Martin, Bagnaia e Marc Marquez. Bezzecchi che si deve rifare dalla squalifica,
1: dalla carezza,
0: dalla carezza, dal doppio schiaffo che ha rifilato.
1: La carezza è un pugno.
0: Sì, sì, esatto. Domani ci sarà la gara vera e propria alle 14, mentre per quanto riguarda la Formula 1, Gran Premio d'Austria, alle 4 cominceranno le qualifiche. Insomma, staremo a vedere. Se non sbaglio, nelle libere, come al solito, Antonelli è andato veramente molto molto forte, seguito da Russell, quindi ovviamente gli occhi sono tutti su di lui e anche su Hamilton, visto che ha fatto vincere la Ferrari dopo un sacco di tempo. Io le mie l'ho dette.
1: L'hai dette? Allora, se vuoi, facciamo una charity anche di quelli che sono i mondiali.
0: Ma
1: tra poco lo facciamo.
0: Lo facciamo, sì.
1: Oh, voglio dire una cosa.
0: No, ora la dici. Ora sembra che ti tappo la bocca, sembra.
1: Va bene, vai.
0: La cosa va bene. Ora lo dici.

0: nuovo singolo di Samurai J si intitola Flamenco Paranoia su Radio DJ. È il momento adesso di sentire un po' l'aggiornamento del mondiale, insomma, da parte di Davide Damiani.
1: Allora, sono le ultime partite dei gironi in attesa dei sedicesimi che cominceranno a brevissimo. Ci sarà Panama-Inghilterra stasera alle 23.
0: Ok.
1: Alla stessa ora per il gruppo L, Croazia-Ghana.
0: Okay.
1: Perché poi ora le ultime partite vengono giocate
0: insieme, certo.
1: E poi domani, per noi stanotte, sempre Colombia-Portogallo alle 1:30. E questa è del gruppo K.
0: Ok, ok.
1: E poi Congo-Uzbekistan.
0: È difficile.
1: Sempre alle 1:30, che fanno parte del gruppo K. E poi, insomma, ci sono le sorprese dei sedicesimi, perché l'Uruguay, che è stato buttato fuori dai gironi dopo la vittoria della Spagna, con l'ingresso nei sedicesimi di Capoverde, che è, diciamo, la favola d'oro di questi mondiali. Il Curaçao, insomma, è durato
0: poco,
1: ma insomma
0: è normale, anzi ha fatto fin troppo essendosi qualificato.
1: Invece Capoverde, comunque, sono usciti anche degli articoli in questi giorni che sottolineavano il fatto che il calcio in realtà fosse uno sport ben radicato Capoverde,
0: ok.
1: E quindi, insomma, questa favola continua. Certo, si scontreranno con i campioni attuali del mondo, cioè l'Argentina, quindi sarà una sfida molto molto tosta. Però intanto il sedicesimo ce l'hanno, festa totale.
0: Immagino. Ho letto una dichiarazione di Vosigna che è proprio emozionato dal fatto che dovrà incontrare l'Argentina di Messi,
1: sì.
0: Perché è chiaro che più sei piccolo, più hai voglia di confrontarti con le più grandi. E, insomma,
1: ma cioè, certo,
0: Messi contro Vosigna è una roba che lui nemmeno nei suoi sogni più proibiti si era mai immaginato. Quindi,
1: ma ormai Vosigna è il papa. Cioè,
0: sì,
1: ci sono le mamme che allungano i bambini per essere benedetti.
0: Benedetti, cioè, da Vosigna.
2: No, per non parlare dell'Ecuador, che ha vinto contro la Germania.
1: Certo.
2: E hanno istituito il 26 giugno, giorno festivo nazionale.
0: Festa nazionale dell'Ecuador, perché ha battuto la Germania.
1: Sì, ma io c'avevo l'esame da dare oggi. No, oggi l'università è chiusa, ce ne frega nulla.
0: Avete battuto la Germania, vabbè. Arrivano Calvin Harris e Dua Lipa su Radio DJ. Questa è la loro One Kiss.

0: con Radio DJ a chiudere questa seconda ora di Pecchi e Damiani.
1: Ma Dua Lipa ha lasciato l'Italia o è ancora qui? Perché io ogni giorno vedo che è in un posto diverso.
2: È ancora qui a fare la luna di miele.
1: Ma secondo me sta facendo linea verde o camper? Direi uno.
3: Camper perché, mi fa ridere.
1: Dua Lipa fa ogni giorno è in una regione diversa.
0: Eh sì, ma scusami, cioè la luna di miele la sta facendo di miele la sta facendo qua?
1: Ovunque, sì, ovunque.
2: Ovunque in Italia.
1: Dalla Campania alla Basilicata. In Toscana no, mi sa che non c'è arrivata.
2: Ci arriverà.
1: Ah, ci arriva, guarda, lui scende tra tre giorni. Viene a prendere
2: con te, con te in macchina.
0: La porta bla bla car, la porta.
1: Viene a prendere il traghetto per l'Elba, mi hanno detto.
0: No.
1: Ce l'ha una casa in affitto, magari loro stanno lì a dormire prima di prendere il traghetto.
0: Fare il furbo, l'Elba è bellissima, ma vi dovete fermare a Piombino. Anche Piombino è molto bella, cioè non c'è solo la parte del porto e tutto quanto, capito? C'è Piazza Bovi,
1: Baratti. Mi piace che quest'anno sponsorizza una parte diversa d'Italia,
0: cioè?
1: Per l'estate. No, è come gli anni scorsi, Piombino.
0: È sempre la stessa.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
6: Radio DJ consiglia.
7: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it.

0: aldi.it/casa.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4 in questo istante.

0: molto brava Sienna Spyro con questa canzone che si intitola Material Lover su Radio DJ alle 16.02, tutto pronto per cominciare la nostra ultima mezz'ora insieme. Devo dire che con l'aria condizionata, tutto quanto, mi sono anche dimenticato che fuori fa caldo.
1: Te lo ricorderai presto.
0: Anche perché poi vado a giocare a tennis.
2: Guarda,
0: alle 5.
2: Attento al calo di pressione. Io l'altra settimana ho avuto un calo di pressione il sabato quando sono uscito di qua. No, una roba che veramente mi sono sentito con almeno 20 anni in più sulle spalle. Sono arrivato a casa, il ghiaccio in testa mi sono dovuto mettere.
0: Davvero?
2: Sulla fronte. No, no, perché probabilmente Mary me l'ha detto il giorno dopo e ha ragione. Cioè, dopo 4 ore, 5 ore di aria condizionata, sono uscito così, di corsa, entrato in macchina dove c'erano i famosi 48 gradi. E quindi niente, no, no, infatti io dopo mi vedi uscire con calma.
0: Pianino, pianino.
2: La temperatura, poi mi bagno i polsi.
0: Ma scusa, se io che devo andare a giocare a tennis, come faccio?
1: Non mettere l'aria condizionata in macchina.
0: Ok.
2: Te sei matto, poi con tutti gli orari che ci sono disponibili va a giocare alle 4.
0: No, non è vero, che Milano è sempre tutto pieno.
1: No, è successo comunque anche a me ieri, perché comunque stando con l'aria condizionata per tanto tempo, poi se non sei abituato.
0: Quindi qual è il consiglio che vogliamo dare ai nostri ascoltatori?
2: Uscire ma con cautela.
3: Radio DJ One Nation One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
0: Cinque minuti dopo

0: giunto il momento di tornare, diciamo, alle nostre origini, quindi parlare del personaggio che più ci dà notizie, insomma, che ci permette di parlare e di andare avanti in questo programma radiofonico, ovvero da Donald Trump.
1: Credevo dicessi Davide.
0: No, senso, Davide.
1: Perché io sono argomento di discussione del programma.
0: Anche se adesso che Donald Trump lo stanno attaccando a tutte le parti, adesso è anche fin troppo facile, cioè voglio dire, adesso anche tutta la destra ce l'ha con Trump, visto quello che ha detto nei confronti alla Meloni, no, non è nemmeno più tanto divertente, comunque vabbè.
1: Ma la notizia di cui noi vogliamo parlare è il nuovo passaporto che è stato presentato ieri ufficialmente, dove è stampata, bella che si vede, bella piena, la faccia appunto del presidente, di Donald Trump. In realtà la notizia era uscita fuori ad aprile, della sua volontà di celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana, che stanno per arrivare il 4 di luglio. Tra l'altro io non so quante robe lui ha messo a progetto per questo 4 di luglio, ma gliene sta andando bene una, a partire dal concerto dove si sono defilati tutti quanti, insomma, altre robe di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane. Ma è stata rilasciata proprio l'immagine, quindi la si può vedere, dove c'è un

0: cupità nella persona che lo guarda, perché ha un'espressione molto cupa, molto giudicante, ed è soprattutto la frase a lasciare un po'
1: interdetti.
0: Un po' interdetti, perché c'è scritto naturalmente in americano: benvenuti, ma comportatevi in modo appropriato, che è, diciamo, la cosa giusta. Invece che mettere la targhetta buon vento all'ingresso della casa, mettete questa: benvenuti, però con calma, eh.
1: Ma certo, sì, in generale questo vale per ogni cosa. Il fatto che tu lo scriva su un passaporto, cioè è chiaro il riferimento verso le persone a cui ti riferisci.
2: Cioè, però il passaporto in realtà tu lo usi per andare negli altri paesi.
1: Sì.
0: Aspetta, perché questa è una roba. No. Allora, passa pure la base e metti super quark, quello che vuoi, perché qui dobbiamo ragionare quanto tempo abbiamo. Perché Mary ha posto una domanda che sinceramente è giusto.
3: Ma che senso ha?
0: Che senso ha?
2: Benvenuti.
0: Questo è per gli americani.
2: E per gli americani che vanno all'estero. Quindi,
0: no, aspetta.
1: Benvenuti e comportati bene, ma tanto se vai in un altro paese.
2: Esatto.
1: Non ci manca, secondo me, un anello in questa storia. Che non.
0: Capito, però l'articolo recita.
2: Non ha molto senso logico.
1: Ma perché, scusami, però.
0: Questo è il design ufficiale per il passaporto speciale lanciato per commemorare. Bellissimo, che momento di alto di radio io, in cui io leggo paro un articolo. Lanciato per commemorare l'anniversario.
3: Sì.
0: E quindi la Casa Bianca ha rimandato la questione al Dipartimento di Stato. E questo è ufficialmente il design. Ma è per, come dice Mary, è per gli americani questo qua. Cioè, non è che io italiano c'ho il passaporto con l'immagine di Trump.
1: La domanda è la seguente: ma perché questa roba non l'hai detta prima, mentre parlavamo dell'articolo, invece di dirlo in diretta adesso?
2: No, ma fatelo anche tu quando fai queste domande.
0: Ma è bruttissimo questo. Si può tornare indietro alla canzone?
2: Vabbè, possiamo mettere una canzone.
1: Tanto il programma è registrato, quindi questo intervento lo leviamo. Ne
0: si
1: mettiamo
0: può rimettersi
1: un
0: a Spyro, così si riparte dall'inizio.
1: Quindi noi diciamo che adesso, dopo questo pezzo di Tom Jones, usciremo dal pezzo di Tom Jones con una risposta.
0: Facendo finta di niente. Parleremo di tutt'altro. Le destinazioni.

0: solito quando in onda c'è un dubbio, non si è sicuri di una determinata cosa, si aspetta la, la canzone successiva e arrivano tutti i messaggi dove dicono: no ragazzi, non capite niente, è in questa maniera. E così poi alla fine tu, dopo la canzone, fai anche la figura di quello esperto: no, prima mi sono sbagliato, ho detto questo. Invece non sono arrivati nessun messaggio di spiegazione al fatto che Donald Trump ha fatto scrivere sui passaporti americani: benvenuti, ma comportatevi per bene. I passaporti americani, cioè, ha poco senso.
1: Era difficile come argomento di discussione anche per gli ascoltatori questo qua, cioè, perché è difficile uscire.
0: Aspetta, Vito,
2: è arrivato, sì. Vito, quello che stavo pensando anch'io.
0: Vito dall'Arizona. Il messaggio sui nuovi passaporti è rivolto a coloro che dopo una lunga trafila ottengono la naturalizzazione e quindi il passaporto.
2: Sì, ho capito, però comunque il passaporto, cioè, ce l'hanno anche gli americani che non devono chiedere la cittadinanza, quindi...
0: Quindi è diciamo sarebbe... Esatto, cioè, se io mi devo rifare il passaporto, è vero
1: perché
0: che...
1: Perché c'è un'altra frase... Dai, tranquillo, sei nato americano, quindi
0: va bene così. Quindi forse abbiamo una risposta, perché tutti gli altri messaggi vocali erano: scemo, non capisce nulla.
1: No, sì,
0: nel senso,
1: vero.
0: Ma poi ci sarà un motivo.
1: Comunque,
0: a prescindere da tutto.
1: Incredibile, a noi dall'Arizona ci scrivono per sapere se abbiamo un problema domani con un altro paese straniero. Noi abbiamo comunque degli ascoltatori lì che...
0: Ti ricordo che all'inizio del programma avevamo una foto di una macchina da Chicago che segnava 18 gradi.
1: Sì, a forza di parlare di Trump
0: in qualche maniera si riesce ad arrivare. Ma continuiamo a parlare di America, ritorniamo un attimo sulla questione dei mondiali, perché i ristoranti americani stanno imponendo un supplemento ad hoc per le mance ai camerieri.
1: Carabinieri.
0: Carabinieri, sembrava una cosa, non era proprio il caso. Perché? Perché gli stranieri, i turisti che in questo periodo sono in America per godersi i mondiali, non hanno la concezione delle mance, la tradizione delle mance come hanno loro in America, e quindi spesso non le danno. Ma la mancia in America è praticamente obbligatoria.
1: È lo stipendio.
0: È il loro stipendio, ma ce lo racconta un nostro amico comune che abita negli Stati Uniti, che con le mance loro ci campano, sì, perché sì, altrimenti con quei soldi lì non andrebbero da nessuna parte. Ma gli stessi tifosi, infatti, lamentano questa cosa. Ho visto un video dove c'è un gruppo di tifosi, non mi ricordo di quale nazione, che
1: non gli scozzesi che chiedevano la birra della
0: No, fa un coro nei confronti dei ristoratori dicendo: pagate voi i vostri camerieri, non li dobbiamo pagare noi con le mance, che come ragionamento non è nemmeno tanto sbagliato, però è chiaro che lì hanno un'usanza diversa.
2: Allora, è un'usanza, non è una regola scritta.
0: Non è una regola, però se non lo fai
2: ci rimangono male.
0: E soprattutto ci rimangono male, perché poi il problema è dei camerieri, cioè, perché sì, loro senza quelli
1: non
0: arrivano,
1: hanno
0: un stipendio
1: mese.
0: Molto, ma molto più basso.
1: Fatti
0: del normale.
1: Devi pensare che quello minimo è di $2.13 l'ora, quindi la mancia per forza fa la differenza nel caso dei camerieri, questo.
0: Sì. E quindi stanno aumentando direttamente i prezzi, perché così con i prezzi aumentati quello che hanno in più tecnicamente dovrebbe andare ai camerieri.
1: Tecnicamente.
0: Sì, ma poi conoscendoli chissà. Che cosa ne pensiamo di questo, Davide?
1: Ma io quello che penso è che... Non riesco ad elaborare un pensiero mio.
2: Posso dirlo io?
1: Dai,
2: buon vento.
0: Buon vento.
1: Oh, ma sono le 16:16, è dalle 2 che mi poni le domande.

0: porno.
1: Porno, così si intitola il pezzo delle bambole di Pezza su Radio DJ. Alla ragione Gianluca che ci scrive: mi pare fosse l'Australia che gli aveva cantato non chiedeteci le mance, pagate i vostri camerieri. Esatto, era proprio l'Australia, che è comunque un paese anglofono ma ha un'altra cultura rispetto all'America. Diceva bene Mary fuori onda che quando insomma sei andata negli Stati Uniti.
2: Sì, quando sono andata negli Stati Uniti la prima volta, non capendo niente di mance perché non sono abituata, è stato complicato dover quantificare la mancia, cioè quindi pagavi $43
1: certo,
2: un pranzo e poi dopo dici ma quanto, 45 mi sembra poco, cioè $2 mi sembrano pochi,
1: poco,
2: quindi andavo avanti da $5-$10 di mancia.
1: Capito. Secondo me c'è una regola riguardo alla percentuale,
2: sì,
1: tipo boh almeno il 15%, non lo so.
2: Sì, però
1: 20.
2: All'epoca non c'era internet, non c'era diciamo
1: certo,
2: la comunicazione che c'è adesso, e quindi era complicato gestire mentalmente i soldi.
1: Certo, perché
3: chissà quanta gente hai lasciato a casa te.
2: Ma no, andavo a botte di $10.
1: Ma no, sì, perché ti mette anche un po' a disagio questa cosa,
3: certo,
1: qua, perché non lo
3: ti senti
1: sai,
3: in difetto a lasciare
1: ti senti
3: poco.
1: In difetto a lasciare poco. Poi in Italia, nel senso, le mance si lasciano, ha fatto un buon servizio, vuoi premiare,
3: certo,
1: il cameriere, il barista, quello che è, e lo fa. Invece lì, essendo una cosa quasi obbligatoria, e in qualche maniera la devi gestire, magari non sai come farlo. Capito?
3: E ho gli occhi su di me.
1: No, dico, per esempio, ci scrive Jessica: io sono stata a New York e nel conto c'era già il 3% in più per la paga dei baristi che non hanno uno stipendio fisso. Vedi? In questa maniera
3: è un po' come sta succedendo adesso nei bar, cioè da dove siamo partiti con la notizia, no? Che già è contenuta nel prezzo.
1: Ecco, Irene: sono tornata ieri dalla California e lì la tip minima è 18%.
2: Sì.
1: Ah,
2: è
1: minima.
2: Molto alta, sì.
1: Negli Stati Uniti i camerieri guadagnano su
3: è una percentuale da vincita di prima serata nell'Auditel, 18% è alto.
1: Cosa c'entra questa reference?
3: Io ho le percentuali sempre, le abbino all'Auditel.
1: Alla,
3: e controllo comunque ogni giorno io.
1: Certo,
3: sì,
1: ma
3: sì, l'apro ogni mattina.
1: Che poi invece non controlla gli ascolti magari del nostro programma. Perché meglio non sapere.
3: Ma se sembra che ci ascolta nessuno. Scusa, ma che modo è di...
1: No, la verità è che con Auditel è più facile perché c'è la percentuale. E invece
3: poi
1: è più difficile.
3: No, poi ogni mattina.
1: Invece nella radio lo devi guardare semestre per semestre, è complicato.
3: Vabbè. Te la sei giocata male per il nostro programma.
1: Siamo salvati
3: così,
1: no? Non
3: puoi controllare il nostro programma.
1: Tanto Davide, lo sentiamo il calore dei nostri ascoltatori. Non c'è bisogno di certificazioni.
3: Dopo infatti sentiamo un messaggio.

0: canzone dei Kings of Leon che si intitola Sex on Fire a chiudere questo appuntamento di Pecchi e Damiani. Prima voglio leggere il messaggio di Daniele da Charleston in South Carolina.
1: Oggi veramente internazionale.
0: No, non credo, ma te ti rendi conto? Lasciamo perdere, dai. Io da cameriere qui in America prendevo $2.75 all'ora, ma se non fosse entrato nessuno mi avrebbero pagato il minimum wage, cioè il salario minimo, che in South Carolina è $7 l'ora, ma cambia da stato a stato. Per quanto riguarda le mance, la regola non scritta è servizio pessimo 10%, così così 15%, buono 20%, ottimo da 20% in su.
1: Diciamo che anche se fosse ottimo, per risparmiare un pochino dici era buono.
0: Sì, esatto, non era così. No, però a volte, se non sbaglio, la mancia va data anche, correggetemi, se sei al bancone a chiedere una birra. Cioè tu chiedi una birra, ti danno la birra, però lì, anche lì, come fai a
1: giudicare un servizio?
0: A giudicare un servizio, mi ha solo dato una birra.
2: Nel dubbio, $5.
0: Nel dubbio, comunque, dico buono 20%. È abbastanza importante. Vabbè, tanto non ci andiamo negli Stati Uniti, quindi non. A parte Davide con quello che dice nei confronti di Trump in continuazione, lo dice soprattutto in onda. Non credo che avrà lascia passare per...
1: Ma credo che insomma ci siano delle conversazioni da fare all'ingresso all'aeroporto quando arrivo là.
0: C'hai da spiegargli...
1: Ma questi video?
0: C'hai da spiegargli i video, no. E poi ci sono tutti i podcast di Pecchi e Damiani, tutte le cose che hai detto nei confronti di Trump.
3: Ma si fa per ridere.
0: Si fa così.
1: Poi quante ne ho detto, cioè, sembra che l'abbia detto. Sembra che ci abbia fatto una carriera.
0: Beh, un po'.
1: Ma il vocale lo volevi mettere?
0: Quale vocale, scusa?
1: Te lo sei perso.
0: Scusatemi,
1: che faceva il sunto della puntata.
0: Sunto della puntata.
4: Comunque, grandi ragazzi, anche oggi questa festa è divertente e rinfrescante. Quindi, buon vento a tutti e grazie a te, Linus.
1: Non c'è da dire altro. Mi piace il rinfrescante come aggettivo.
0: D'ora in poi si può campionare anche Damiani che fa buon vento. Ce l'hai?
1: Già fatto.
0: Sentiamolo.
1: Buon vento. Oh, allora, prossimo parti la KDJ.
0: Allora, puoi mettere adesso grazie a te, Linus. E

0: quando facciamo saluti finali. Ce la fai a farne uno dietro l'altro?
1: Ce la fai.
0: Ce la fai? Barbie. Ti riesci o no? A pigiam pulsante.
2: Dai.
0: Va bene, grazie a tu. Allora, quindi aspetta, ci sentiamo domani.
1: Sta diventando complicato finire questo programma, eh?
0: Prima grazie a te, Linus. Poi dici, poi Davide fa. E poi mettiamo buon vento, ok?
1: Però faccio e respiro con la bocca, come ha insegnato Fede all'inizio.
0: Con la lingua.
1: Vabbè, dai.
0: Vabbè, ci sentiamo domani a partire dalle 14. Grazie a tutti voi.

0: Toscani.
1: Perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
0: Radio, DJ. One nation, one
2: station. Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Mare, sabbia dorata, i venti, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e dal lunedì al venerdì risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: La montagna me gustas tu, eh.
1: Me gustas, me gustas.
0: Sì, sì, sembra un po' quella. La canzone invece è Viaggiando per il mondo, Karol G e Manu Chao.
1: Oh, Viaggiando per il mondo, ma che caldo fa.
0: Ma che caldo, Mike. Anche noi abbiamo un po' viaggiato per il mondo. Abbiamo toccato tutte le località che potevamo toccare del nord Italia.
1: Esattamente.
0: E sì, senza Manu Chao. Sai cosa ti dico? Ciao, amico.
1: Ciao,
0: inizia
1: ciao.

0: cosa fai in questo sabato italiano? Ti lamenti per il caldo.
1: Esatto, mamma ragazzi, ma non se ne può più, ma che caldo, mamma che umidità, 38 gradi, 41, 42. Perché lo sport di questa ultima settimana è diventato mandare via WhatsApp le foto dei vari termometri in giro per l'Italia. Cioè non solo quelli delle macchine, anche se sono quelli più gettonati, ma anche quelli in casa. Saluto tutti gli amici che non hanno l'aria condizionata, non l'hanno messa, sono così, hanno resistito strenuamente fino alla fine, ma poi sono caduti anche loro e hanno dovuto sborsare dei soldi. C'è anche la detrazione, tra l'altro.
0: Ah sì?
1: Sì, c'è ancora la detrazione, non è una cosa entusiasmante, però insomma ci potete dar dentro, è una cosa interessante per mettere l'aria condizionata. Non dico questa cosa perché prendo soldi dai produttori di condizionatori, no, perché vado solo a ribadire quello che stava dicendo Andre. Cosa fate il sabato? Noi intanto salutiamo Pecchia Damiani, Damiani e Pecchia, Pecchia Damiani. È tornato Pecchia?
0: Non lo so, vai, perché ero indaffarato nel preparare il programma.
1: Sì, sì. In giro da due mesi.
0: Lo chiediamo a Ilaria, che è in redazione in via Massena 2. Buon pomeriggio.
2: Ciao.
0: Ila. Buon sabato anche a te. Un saluto anche a Tito in regia.
1: Ciao ragazzi, come va lì? Come
2: tutto
1: siamo
2: bene.
1: Messi a caldo?
2: Molto
1: no, dico
2: caldo.
1: A caldo fuori.
0: Molto caldo. Se vi state chiedendo come mai noi chiediamo a loro come va da lì, è perché noi non siamo a Milano.
1: No.
0: Siamo ancora in quel di Pinzolo, in piazza
1: ancora.
0: Carrera.
1: Hai detto bene. No, ho capito, ma noi ci siamo salutati la settimana scorsa. In mezzo abbiamo fatto tantissime cose e poi siamo ricapitati giustamente per la chiusura del Mountain Beat Festival qua a Pinzolo. Quindi oggi diretta da qua, domani diretta da qua, ma soprattutto domani alle 12.30 concerto al Dos di Sabion di Elisa, attesissimo.
0: Bello.
1: Tutto sold out.
0: Ebbene sì, speriamo per voi che abbiate i biglietti, perché sarà un appuntamento unico con il panorama delle Alpi di Brenta a fare da sfondo.
1: No, Dolomiti.
0: Dolomiti, so. Scusa Mike, cosa ho detto?
1: Hai detto Alpi, ma il caldo.
0: Sì, è vero. Dolomiti di Brenta, sono Alpi comunque, no? A fare da sfondo al palco di Elisa. Dicevamo, siamo in giro da una settimana, dobbiamo fare un po' di saluti al volo a tutti gli amici che abbiamo incontrato in giro per il nord Italia. Ad esempio lunedì eravamo a Torino per la Viale Mauro Golf Cup, giovedì eravamo a Cremona per la festa con tutti i DJ, ovvero la Stra DJ, quindi grazie a tutti i fan che sono venuti a salutarci, in mezzo un po' qua e là. È sempre bello andare in giro, ma adesso siamo un pelo stanchi.
1: Sì.
0: Non vogliamo lamentarci, per carità.
1: Ma va là!
0: Però col caldo e i viaggi e la valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, siamo un po' qua. Ila, senti, sai che oggi uno degli argomenti potrebbe essere anche dove siete oppure dove state andando, perché so di gente che in partenza, so anche di genitori, mamme in particolare, che stanno preparando le valigie dei figli che magari vanno via con i nonni o con amici.
1: Sì. Figli non ancora indipendenti.
0: No,
1: a parte che i miei c'hanno 20 anni, la mia figlia si gestisce abbastanza bene, lui che ne ha 17 e mezzo, zero.
0: Non fa niente.
2: Beh certo.
1: Ma la valigia? No, noi l'abbiamo fatta tutti. Ma la mia?
2: Chi me lo fa?
1: Dico, la tua magari.
0: Però, scusa, Mike, non è un po' grandino per non farsi la valigia?
1: No, ma secondo me è abituato troppo bene. Cioè,
0: no.
1: Il problema è quello. Tu sai che comunque i figli maschi per le mamme rimangono sempre piccoli.
0: Sì.

0: piccoli.
1: Ascolta, parli con uno che a 11 anni è andato per la prima volta da solo in aereo a Parigi da Milano. Qui, la valigia non mi ricordo se me l'ero fatta io oppure no. A 15, a 14.
0: Cioè, hanno cercato di abbandonarti,
1: sì,
0: ma non
1: subito.
0: Ce l'hanno fatta.
1: No, mi sono fidanzato con una hostess dell'Air France a 11 anni, ragazzi.
0: Che aveva 45 anni.
1: Beh, chiaro, ragazzi, ero già abbastanza avanti. E a 14 sono andato in America da solo. Quindi tuo figlio si deve svegliare, vai.
0: No, ma lui va, lui va dappertutto. Il problema è che non si prepara una fava.
1: Vabbè.
0: Però dai, ognuno ho capito. Poi ha delle altre doti. Per esempio, cucina benissimo.
1: È vero, è
0: per
1: vero.
0: Tutti.
1: Per poi
0: tutti.
1: È bravissimo a scuola. Salutiamo anche i genitori che hanno avuto i figli con la maturità.
0: Bravo, dobbiamo fare i complimenti alla tua terza che ha fatto una prestazione performance.
1: Sì, yes, performance. Complimenti, Giulia.
0: Grande performance, la
1: sì,
0: Giulia.
1: No, non lo dico per autoincensarmi, perché non ho fatto nulla io da padre per questo risultato.
0: No, anche perché eri via. No,
1: ero via. Quindi. Però ho preso 94 centesimi.
0: Brava, performance,
1: dire,
0: performance.
1: Bravi, bravi. Ragazzi, a che età avete fatto il primo viaggio da soli? Ma proprio soli? Tu, Mike, ad esempio?
0: Boh, chi ne sa, 16, 15, 16 anni.
1: Sì,
0: sì,
1: a Riccione con me.
0: Beh, a Riccione sì. Quello sicuramente è stata una delle prime volte. Magari non la prima, però sì. Sì.
1: Ila, tu quanti anni avevi quando sei andata via da sola la prima volta?
2: 15 anni a Dublino. Un po' di non riuscivo a fare la valigia. Al ritorno ci saltavo sopra perché non sapevo chiuderla, ovviamente.
1: Sì, perché è così sempre, sì. All'andata la chiudi, al ritorno no.
0: Ma perché una volta, scusate, adesso venitemi in soccorso, magari dico un'eresia, non c'era il problema dei pesi delle valigie in
1: non
0: aereo?
1: Non mi ricordo, adesso sì con le compagnie aeree.
0: Adesso è una roba, te la stanno misurare al letto se sì. Vuoi, da un certo punto di vista. Però una volta si portava di tutto di più in valigia, no?
1: La voglia. Tito, tu che sei giovane, primo viaggio da solo, a quanti anni?
3: Giusto qualche mese fa.
0: Ah, ok, perfetto.
3: Sì, cioè, cocco di mamma. No, in realtà il primo viaggio serio avevo 15 anni, però ero con gli amichetti, capito? Quindi alla fine non ero proprio da solo.
1: E la valigia?
0: Sì, però solo.
1: La valigia
3: sì,
1: l'hai
3: sì.
1: Fatta tu o la mamma?
3: Avevo lo zainetto fatto dalla mammina, direttamente dalla Sicilia.
1: E via. Iniziamo, amici? Iniziamo, dai. Sentite qua una bella canzone che serve a smaltire un po' le alte temperature. Perché Bob Marley? Perché esattamente 46 anni.

0: Mike, ma stavo pensando una cosa. Anno 1980, stadio San Siro, che era ancora il vecchio San Siro senza il terzo anello, no? Perché l'hanno fatto per i mondiali 90. Come hanno fatto a metterci dentro 100.000 persone? Cioè, ti rendi conto? Guarda che è tanto, se
1: beh,
0: ci pensi.
1: Probabilmente hanno calcolato anche qualcuno che si è messo sulle spalle di qualcun altro, mi viene da pensare.
0: Esatto, uno sopra l'altro. 46 anni fa, la prima volta di Bob Marley in Italia, credo anche l'unica, e la prima volta di un concerto a San Siro. Tra l'altro, gruppo spalla, o meglio artisti italiani in spalla, Roberto Ciotti, chitarrista, e Pino Daniele, grande, grande,
1: grande Pino.
0: Con Bob Marley. Un ricordo al 347-342-5220, invece un po' di messaggi che ci raccontano di partenze, di destinazioni e anche di caldo. Senti qua, ciao.
1: Beh,
0: Andy,
1: tra l'altro, scusa, di caldo ho visto una cosa pazzesca che saluto e ringrazio per avercela regalata sui social gli amici di Geopop, bravissimi,
0: sì.
1: Veramente sotto tutti i punti di vista, hanno fatto un'analisi del caldo sprigionato dall'asfalto a Milano, oggi intorno mi sembra alle 14, alle 14.30, un asfalto che emanava 65 gradi.
0: Addirittura
1: 65
0: gradi, signori, e la chiudiamo qua.
1: Basta, ragazzi, è tutto venduto.
0: Andy e Mike, ciao, un saluto da Naxos, vi ascolto dall'app di Radio DJ a bordo piscina, primo viaggio da sola a Firenze, Barbara da Torino, ciao Barbara.
1: Ciao Babi, fanculo, grazie.
0: No, dai Michele, poi beati voi che siete lì a Pinzolo in montagna e poi anche stasera il concerto di Elisa. No, il concerto di Elisa è domani, all'ora
1: domani,
0: di pranzo.
1: Domani alle 12.30, beati voi, così così, perché comunque anche oggi qua tuonava 33 gradi.
0: Eh sì, cara Enrica, che ci stai ascoltando da Parma e stai scappando da lì per andare nella Bergamasca. Claudia dice, in partenza per un evento al castello di Duino, degustazione di vini, credo siamo in provincia di Trieste,
1: sì,
0: forse.
1: Io ci andrei calmo, sì, col vino, con queste temperature. Infatti, un po' calmi, ragazzi.
0: Farà caldo, ma ci idrateremo in abbondanza, come da disposizioni ministeriali. Col vino però non
1: sì,
0: è
1: ma
0: così.
1: No,
0: eh,
1: ma non funziona così, ragazzi. Cioè, no, bisogna idratarsi con acqua.
0: Bravo,
1: acqua,
0: bravo.
1: Esatto.
0: Mike, abbiamo ricordato...
1: H-O-2.
0: Sì, H2O.
1: H, esatto.
0: Il vino l'abbiamo già bevuto noi oggi.
1: M2O, H2O.
0: Abbiamo ricordato il concerto di San Siro nell'80, chissà quale fatto storico ci ricorda il nostro Guido Damini.
1: Guido!
0: Ciao Guido,
2: eccomi,
0: buon sabato,
2: eccomi.
0: Benvenuto.
1: Ciao Guiduzzo, ciao.
0: Ciao, ciao, il nostro storico da bar. Guido, in che anno ci porti oggi?
2: Oggi andiamo ovviamente dietro nel tempo, il 27 giugno del 1905, nella piena... prima rivoluzione russa, vi ricordate quella del 1905? Perché ce n'è stata una.
0: No, io no, sono ignorante, io mi ricordo quella del 17 solo.
1: È bello che lui ci fa delle domande come se noi fossimo preparati, in realtà non è così.
0: E nel 5 che cosa succedeva?
2: Ne aveva molto prese da una potenza che all'epoca era definita terzo mondo, in realtà non lo era affatto, era il Giappone. Il Giappone ha fatto una mazza così ai poveri russi, i quali erano molto molto infelici e molto molto scontenti. E che succede? Il 27 giugno del 1905, all'interno della corazzata Potionkin, che sicuramente voi conoscerete,
0: ma
1: più per il film Fantozzi che non per altro.
3: La corazzata Potionkin è una cagata pazzesca.
0: Eccolo qua,
2: esatto.
0: Basta chiamarlo e lui arriva.
2: E lui arriva, a un certo punto cosa fanno? Questi ufficiali, che già sono abbastanza incazzati di loro, l'equipaggio ha morale sotto le scarpe, ordinano ai soldati di mangiarsi una bella razione di carne super avariata, piena di vermi, il famoso borscht. E ovviamente questi marinai di sicuro non vogliono mangiarla, si rivoltano, gli ufficiali russi con molto tatto li fucilano e a questo punto creano proprio una vera e propria rivolta, no? Loro prendono il potere della nave e via, si dirigono verso le coste di Costanza in Romania, nel porto di Costanza. Quindi praticamente è
0: Costanza,
2: la famosa
0: Costanza.
2: La famosa Costanza, la famosa rivolta della corazzata Potionkin. Ma qua sta il bello e qua sta il cenno storico per fare gli splendidi. Questi erano più di 300 marinai rivoltosi, vanno a Costanza, si fanno una nuova vita in Romania, no? Uno di loro, addirittura, al posto che fermarsi in Romania, scappa fino a Dublino, in Irlanda, e lì, ancora nauseato dalla carne piena di vermi che era obbligato a mangiare sotto gli zar, cosa fa? Apre un negozio di fish and chips.

0: e signori, il Bischoff, perché lui si chiamava Ivan Bischoff, e quest'uomo è morto nel 1987 alla veneranda età di 102 anni, e potete ancora andare nel suo Fish and Chips in Irlanda.
1: Ma dai, ma questo è il cenno storico per fare gli splendidi stasera, anzi stasera mangiate Fish and Chips.
2: Sì, esatto, che magari non con i vermi.
0: No,
1: esatto, anche no. E poi guardate la scena della corazzata Potionkin di Fantozzi. Guido, senti, noi ti ringraziamo ovviamente. Come stai con la tua gamba invece?
0: Ma guarda, io sto moderatamente peggio, quindi andiamo avanti così. Il ginocchio è sempre gonfio, fa un caldo terrificante. Però dai, sono fiducioso.
2: Diciamo che il clima non ti aiuta.
1: No, possiamo dire solo una cosa. Care ragazze, le bimbe di Guido Damini, voi fan, scrivetegli adesso in direct message su Instagram,
0: @
1: Guido Damini. Sgonfiategli il ginocchio.
2: Le crocerossine. Ciao Guiduzzo.
1: A domani.
0: Addio. Ciao.

0: Non è la colita, è la testa gira. Fer De Palma, Anitta e Mischilla su Radio DJ, le 16.52 in aspettando Andy e Mike, che è la mezz'ora che precede l'inizio ufficiale del programma dopo le 17. Stanno arrivando tanti messaggi anche sull'argomento primo viaggio da soli, sì. Ad esempio, senti qua, Andre scrive questo: ciao ragazzi, primo viaggio da solo con amici a 16 anni, riccione, quindi come noi, Michele.
1: Come noi eravamo in tre arditi al Monotel, che poi è stato abbattuto ed è sorto un complesso residenziale,
0: sì.
1: Però il Monotel che ci aveva regalato grandissime emozioni, ti ricordi? Siamo andati ovunque quella settimana fatta a Riccione.
0: Ma poi pensate, estate 1990, tre baldi giovani che arrivano senza cellulari perché non c'erano,
1: nulla.
0: Potevano fare quello che volevano. Non vi diciamo cosa.
1: Ma non siamo mai rientrati, secondo me, prima delle 8 di mattina.
0: Ma va. Senti Mike,
1: tra l'altro scusa, bellissimo.

0: prima camera vista muro.
1: Sì, sì, ricordi? Sì, me lo ricordo molto molto bene. Dicevo, a proposito di anniversari, abbiamo ricordato, ok, la corazzata Potionkin nella rivoluzione del 5 della Russia, poi abbiamo ricordato il concerto di San Siro, senti, 10 anni fa esatti oggi ci lasciava il grande Bud Spencer,
0: un autentico mito, ragazzi, perlomeno per gente della nostra generazione.
1: Come no, non facciamo l'elenco di tutti i film, in sottofondo abbiamo la mitica di Ambaghi degli Oliver Onions, colonna sonora di Altrimenti ci arrabbiamo.
0: Beh, schiaffazzi, simbolo, battute, cose di questo tipo.
1: All'anagrafe Carlo Pedersoli, una cosa carina, in questi giorni, questo weekend, a Cinecittà World, c'è questo centro di omaggio internazionale per celebrare l'attore, ma anche il simbolo culturale che ha rappresentato per il cinema italiano e non solo italiano. Quindi praticamente ci sono situazioni immersive dove tu vedi le scene delle scazzottate, certo, tutte le scene dei film, anche lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità.
0: Beh, in coppia chiaramente fissa con il fidato Terence Hill, che invece c'è ancora chiaramente.
1: Sì, e poi pensa che bello con i set ricostruiti, Mike, puoi fare le scene. Favoloso, favoloso, e a noi fa piacere ricordare il grande Bud Spencer. Mettiamo una canzone, Mike. E che canzone, verrebbe da dire,
0: perché alla faccia
1: nel weekend una è del presente, l'altra è bella, come diciamo noi.
0: Sono tutte belle.

0: Anno 1991, Losing My Religion, canzone che pensate, ragazzi, si ballava in discoteca.
1: È vero, ragazzi, era un ballabile,
0: sì,
1: definiamola
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì, un po' verso fine serata. Finisce qui aspettando Andy e Mike su DJ. A tra poco, amici, state con noi.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: storia.
1: Tra i panorami mozzafiato delle grandi montagne a nord, vi accorgete che la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più.
2: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
5: Grandi Scuole!
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 17.

0: E devo dire che noi, che siamo stati precursori del country tanti anni fa anche a Radio DJ, continuiamo a sottolinearlo e a ricordarlo, perché così fu. Fecimo anche una cena di Natale a Noffi, ci alti ricordi? Sì. Su stile country.
1: Scusa, facemmo però si dice, eh?
0: Facemmo? Ho detto fecimo?
1: Sì.
0: Facessimo anche una cena.
1: È caldo,
0: di
1: Michele. Guarda che grammatica e caldo non vanno d'accordo, no, sappilo.
2: Ma ragazzi, ormai ho perso qualsiasi tipo di non lo so, di interdizione.
1: Eh no, se l'hai persa non sai che cosa hai perso, no?
0: Non
1: poi
0: lo
1: alla
0: so,
1: fine. Mi
0: è
1: piace,
0: vero,
1: così.
0: Cioè. Vabbè, quindi facessimo, stavo dicendo, una cena strepitosa di country, bellissima, tutti vestiti in stile, ti ricordi?
1: Mi ricordo molto bene, con un Paolone Menegatti con camicia a quadri, cappello da cowboy, memorabile. Senti, 347-342-5220 è il numero, lo sai, di Radio DJ, al quale stanno arrivando un sacco di messaggi sull'argomento la prima volta che avete viaggiato da soli. Un po' di saluti al volo, ad esempio questo a Marco, che dice: a 20 anni, altro mondo, studios a Rimini, serata schiuma party, avvinghiato con una ragazza di Firenze stile koala. Che ricordi, ragazzi.
0: Beh, sono grandi ricordi che sono indelebili e rimangono lì, magari legati ad una canzone, ad un posto, insomma ci sono tante cose che poi ti riportano lì, è facile.
1: Ma sai che molti hanno ricordi legati alla Riviera Romagnola e anche alle discoteche, ovviamente, di quel periodo. Ad esempio Alex da Cremona scrive questo: prima vacanza fuori dalla nostra città, 18 anni, io e i miei due amici abbiamo dormito in macchina, siamo andati alla Baia Imperiale, dove andavamo anche noi. Dove...
0: Allora, devo dire che probabilmente gli archivi di Google, gli archivi o i cloud in generale, dei nostri figli, per noi sono invece dei grandi ricordi che sono rimasti stampati nella nostra mente, no? Cioè forse è complice il fatto che non ci potevamo portare a casa la classica foto, il classico selfie, cioè perché in quel momento lì non avevamo i telefoni, e quindi il selfie te lo facevi proprio in testa e ti rimaneva lì, proprio indelebile.
1: Eh sì, e fotografie indelebili della Baia Imperiale degli anni 90, le bar ladies che sparavano la vodka con le pistole ad acqua.
0: Come no? Saluto il nostro amico Ale, che è stato portato a casa a braccia dai sottoscritti, sì, perché forse aveva esagerato nel farsi sparare vodka in bocca.
1: Che bello. Amici, piccolissima pausa, tra poco l'inizio ufficiale di Andy e Mike su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Eccoci qua fino alle 19 live in diretta su DJ. Siamo Andrea Michele, il programma si chiama Andy & Mike, ribattezzato Weekend & Mike.
1: Esattamente, con una fortuna in più, perché anche questo weekend, come del resto quello passato, trasmettiamo da Piazza Carrera in Pinzolo per il Mountain Beat Festival. Siamo qua, stiamo un attimino più freschi rispetto a tutti gli amici che sono magari in mezzo alle metropoli. C'è qualcuno che è anche più fortunato, è al mare e anche un po' più in alto di noi, dove le temperature sono sicuramente migliori, ma devo dire non ci possiamo lamentare.
0: No, direi proprio di no. Ci colleghiamo con la nostra redazione nel DJ Building di Via Massena 2 con la nostra Ila.
2: Eccomi.
0: Come va lì?
2: Tutto
0: caldo?
2: Bene.
0: Caldissima?
2: Beh,
0: Ila, senti,
2: no,
0: a proposito di calore...
1: Beh, immagino, nel building bene, ma fuori immagino un po' Sahara. Milano deserta?
2: Ma sì, sì, diciamo, oggi c'è il Pride, quindi ci sarà un po' di gente.
0: È vero, alle 17, adesso inizia praticamente.
2: Ma non
1: l'avevano, scusa,

0: Ma scusa Ila, non l'avevano posticipato per il troppo caldo? Cioè, o forse hanno posticipato solo l'orario d'inizio?
1: Mi sa che hanno posticipato solo l'orario.
0: Ah, ok.
2: Sì, l'idea era quella.
1: Sì, è partito
2: stavo
1: un'ora
2: leggendo
1: dopo.
2: Adesso proprio. Esatto, hanno posticipato, sì, e io direi cosa cambia un'ora dopo, non cambia nulla. Bah. Però evidentemente
0: caldo per caldo, tu
2: sì,
0: dici.
2: Per questioni anche credo di sicurezza, di organizzazione, hanno deciso di farlo partire a due passi da Radio DJ, ma non parliamo del Pride, parliamo della nostra rubrica Matchy Matchy dedicata alle ragazze single,
0: sì,
2: che hanno piacere magari interloquire con qualche ragazzo single, ascoltatore di Andrea Michele, se volete farlo ragazza con ragazza, anche sì. Perché insomma noi siamo aperti.
0: Siamo aperti a qualsiasi tipo di situazione. Ecco. Ehi tu, ragazza single, che sei nel caldo di casa tua, che sei lì tutta sudata, che non hai un compagno, che non hai una persona con cui dividere magari una cena e bere qualcosa di fresco, anche stasera, perché è successo anche questo, 347-342-5220. Partecipa alla fortunatissima trasmissione Matchy Matchy, che ha un risultato del 98%. Quindi anche tu puoi diventare parte integrante di questa grande famiglia.
1: Siamo un po' scesi. Siamo scesi di 2%.
2: Siamo scesi.
1: Sto un po' rosicando.
2: Perché Michele vende bene. No, allora Michele è il miglior venditore che io conosca.
1: Sì.
2: Ma va detto che effettivamente le ultime due puntate ci sono stati due no.
0: Vabbè,
2: ragazzi,
0: quindi 98, dai 97% di match, toh.
1: Ma
2: mi chiedo una cosa. Senti, ma mi chiedo una cosa. Con il caldo, ragazzi, secondo voi si ha più voglia o meno voglia? 347-342-5.
0: Ma in generale, cioè anche tu dici di incontrare persone e scambiare delle fusioni,
2: sì,
0: anche dal punto di vista solo sociale,
2: sì,
0: cioè socializzare in generale.
2: Cioè ci sono quelli che col caldo si attivano e quelli che col caldo no.
0: No, è
2: Antò
0: vero.
2: Fa caldo, ti ricordi la pubblicità?
0: Antò fa caldo.
2: Ila, ad esempio, tu che tipo sei?
1: No, io d'estate proprio non ce la posso fare.
0: Sì, ma non
1: no,
0: senti che è già lenta adesso.
1: Ma,
2: cioè, non ce la può fare.
0: No, non ce la può fare. Cioè, già ci sta quasi gustando noi due.
1: No,
0: e qua
1: no.
0: Solo perché deve lavorare.
2: Ma invece tu, Mike, col caldo come sei? Bomberone o
0: ma dipende dalle situazioni.
2: Sì.
0: Cioè, è la situazione che fa l'uomo bomber o meno, secondo me, no? Cioè, nel senso che allora,
2: tipo Formentera, aperitivo col caldo e delle belle ragazze al tramonto.
0: Ma ci dai dentro sempre, cioè assolutamente ti attivi in maniera pazzesca.
1: Beh, però l'aperitivo,
0: non so, io invece
1: è un bel orario.
0: L'aperitivo ci sta.
1: Cioè, ci sta come orario, dai. Alle 12
0: no,
1: vi
0: però insomma,
1: vedere.
0: Due sì, no, due, esatto, brava, ti stavo dicendo.
2: Fa caldo anche all'aperitivo adesso, ragazzi, con le giornate lunghe che ci sono.
0: Però
2: 8.
0: Dicevo, due del pomeriggio diventa tutto più complesso, no?
1: Sì,
2: non lo so,
1: sì.
2: Non lo so. I giovani, Tito cosa dice? Tito,
3: ma
2: tu,
3: sai che
2: caldo...
3: ci pensavo ieri, cioè io sto vivendo come un organismo unicellulare, quindi io non sono neanche in grado di parlare. Però proprio per questo mi sta andando bene.
2: Sei uno spermatozoo.
3: Sì, esatto, però forse il fatto di stare zitto ultimamente mi sta facendo beccare un po'
1: più.
3: Sì, un po' di più. Proprio perché non faccio niente, capito? Vivo, sto lì
2: perfetto.
3: Fermo.
2: Ragazzi, torniamo un attimo a Matchy Matchy, ragazze attive che vogliono fare due chiacchiere con qualcuno che ci sta ascoltando. Se siete single, da sole, in questo caldo, vi aspettiamo.
0: Sì,
2: dai.
0: Tra l'altro, lo ricordiamo, è un gioco, mica vi stiamo trovando il fidanzato o la fidanzata, anzi, cioè vi stiamo trovando magari una persona che può diventare qualcosa di interessante nei mesi futuri.
2: Stanno già arrivando messaggi,
1: sì,
2: vedo qua
1: arriva.
2: Sul monitor. Dai, mettiamo una canzone. Vai Tito. Oh, bella questa. Un grande classico di qualche anno fa, Mike. A me piace sempre. Però devo dire, sono passati tanti anni. Correva l'anno 2012 e i Bastille cantavano Pompei su DJ.

0: I Basti su Radio DJ con Pompei, 17:14. Salutiamo tutti quelli che sono al concertozzo e che ci hanno mandato messaggi, perché sono là in quel di Biella. E in quel di Biella Gabri! Gabriele Corsi, ciao Gabri,
1: ciao Gabri. Direttamente dal backstage, allora, del concerto momento, vi ricordo che è cominciato da 5 minuti, è la Woodstock del
2: siete appena partiti,
0: sì, senti, esatto, bellissimo, raccontaci chi c'è, allora, cosa succede?
1: Allora, sul palco dalle 17 tantissimi gruppi con il concertozzino, alle 19 grande attesa per Tony Pitoni, che come sapete insomma sarà ospite
0: grande,
1: del concertozzino. Poi c'è Tony Adley.
0: E poi un altro Tony c'è anche.
1: Esatto, Tony Adley, esatto. Io pensate che ho portato il mio 45 giri di Tutte Parrichese da fargli autografare. Siamo messi così.
2: Grande! Gabri, ti invidio! Ti avremmo mandato anche i nostri, cacchio!
0: Che figata!
1: È una figata assurda, vi dico, ogni volta il concertozzo ci stupisce, l'affetto della gente. Ricordiamo che è l'unica occasione al mondo, Radio DJ Media Partner, di una cosa che al mondo non esiste, tutto gestito da ragazze e ragazzi autistici, tutto che ragazzi, bravi. Tutto,
2: certo. No, e bravi anche voi che siete lì comunque a smazzare insomma tutta la baracca. Senti Gabri, ma fa molto caldo?
1: Fa caldo, ma devo dire, ieri eravamo terrorizzati, oggi fa caldo ma tira una leggera brezza, come dicono i doppiatori bravi, e quindi diciamo che adesso fa caldo, mentirei dicendo che lo fa, però sembra che tra una mezz'ora, tre quarti d'ora, quando arriva l'ombra, si sia veramente da Dio, insomma.
2: Bene, allora guarda che ci stanno scrivendo ancora parecchi ascoltatori che stanno arrivando, quindi sono anche un po' di ritardatari che arrivano all'ultimo, preparatevi.
1: Noi li aspettiamo a braccia aperte, anche se non avete il biglietto venite in zona, perché tanto comunque la festa è la festa di tutti, la festa dell'inclusione, ribadisco.
0: Bravo Gabriele, allora sappiamo che sei molto impegnato, ti lasciamo al palco, grazie
1: mille,
0: per questa
1: ragazzi.
0: Telefonata, buon
1: bene.
0: Lavoro, saluto
2: a tutti.
1: Una cosa importante, il 4 luglio chiaramente potete sentire sabato sera la diretta del concerto, la registrazione del concertozzo naturalmente sulla DJ.
2: Certo,
0: bravi.
2: Ciao Gabri, saluta tutti gli altri.
0: Ciao.

0: solo un gioco. Se lo dice Madame Michele con Mamma non mamma, io mi fido. È solo un gioco anche Matchy Matchy, la rubrica che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano, la rubrica dedicata a voi, ragazze single disilluse, voi che avete provato tutto, gli incontri in presenza, gli incontri sulle app di incontri che poi è andata male, sui social, anzi anche su quelle app tipo LinkedIn e Strava. Che
1: sì, però Andre, non buttarla così, perché sennò sembra che siano alla canna del gas.
0: Ah, vogliamo cambiare nome alla rubrica?
1: La canna del gas.
0: No dai, stiamo scherzando, ovviamente è un gioco. Non so se la nostra Ilaria è ancora collegata o se
2: sì,
0: è impegnata,
2: certo,
0: a telefonare. Sei lì, Ila?
2: Certo.
0: Grazie mille. Allora, stiamo vedendo i messaggi che stanno arrivando. Allora, devo dire una cosa, col caldo mi dà l'idea che ci sia meno voglia, comunque, sì, questa è la mia impressione.
1: Ma col caldo, allora, l'abbiamo visto anche nei giorni scorsi, tutto è più rallentato, no? Cioè la vita in generale è rallentata, perché comunque si fa un po' più fatica.
0: Ma sì, dai, ma
1: a essere interattivi,
0: stanco.
1: Uno poi è sempre lì, diventa anche un po' nervoso, diventa un po' poco sociale.
0: Come si dice in Lombardia, sta su de dos, cioè non vuoi uno addosso.
1: Fa caldo, sta su de dos.
0: Mike, però è arrivata una nota audio al 347-342-5220 da un ragazzo, se non sbaglio, giusto?
1: Carlo!
0: Sentiamolo, vai.
3: Ciao Andy e Mike, sono Carlo da Pavia. Uh-huh. Ho già partecipato a Matchy Matchy, ma non è andata bene perché più che altro era lontanissima da casa mia.
0: Sì.
3: Io sto andando al concertozzo a Biella, se c'è qualche ragazza pavese single che vuole incontrarmi, io sarò lì.
1: Addirittura,
0: cioè volete dire che oggi cambiamo la regola?
1: Sì, ma tra l'altro, scusa, lui come fa a farsi riconoscere al concertozzo? O lo buttano sul palco, lo diciamo a Gabri, lo tirano sul palco.
0: No, potrebbe essere un'idea, oppure si fa un cartello che ho scritto sono Carlo.
1: Sono Carlo.
0: Beh, quello sarebbe molto divertente.
1: Allora Carlo, se non sei ancora arrivato al concertozzo, cerca di farti riconoscere in qualche modo. L'idea di scriversi sono Carlo su un pezzo di carta e appiccicarselo sulla schiena, esatto, sulla schiena o davanti, non sarebbe male.
0: Ila, tu che dici?
2: Beh, sarebbe epico, però non so.
0: Ma lui, io non me lo ricordo, chiedo scusa a Carlo, però praticamente non era andata bene, quindi fa parte di quella pochissima percentuale di casi in cui non abbiamo fatto il match. E quindi tu dici, diamo a lui la possibilità di presentarsi e di chiedere se qualche ragazza vuole fare due chiacchiere con lui.
1: Oh, certo!
0: Ragazzi,
2: sì,
0: io sono aperto a tutti.
2: L'11 aprile sono andata a controllare.
0: Ah, è passato
2: anche
0: un po' di tempo.
2: Sì.
0: Ila, sei tu la regina della redazione di Matchy Matchy. Cioè,
2: ragazzi,
0: per me sei tu a decidere.
2: Per non me so. Si potrebbe
0: andiamo
2: anche
0: in pubblicità.
2: Fare. Capiamo.
0: Lo facciamo così. Pubblicità, ci pensiamo un attimo.
1: Sì,
0: pubblicità.
1: Perché siamo anche noi rallentati dal caldo.
0: E poi valutiamo la possibilità di cambiare in corsa la regola di Matchy Matchy e quindi di dare Carlo in pasto alle ragazze. Ho usato un'espressione un po' forte.

0: ci sta.
1: Ci sta,
0: dai.
1: Ci sta. Pausa, a tra poco con Andy e Mike su DJ. Ci sono Andy e Mike. Ci sono Andy e Mike. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: Dracula, tema in pala su Radio DJ, 17:29 di questo sabato 27 giugno con Andy e Mike fino alle 19. Poc'anzi ci siamo lasciati con l'idea di fare match match con un ragazzo, però io non so se questa idea la nostra Ila insomma l'ha portata avanti.
1: Ila, come siamo messi?
2: Ora ragazzi, ho cambiato idea, cioè ho deciso che manteniamo il nostro schema solito.
0: Sì.
2: E poi, poi in corsa magari ci saranno delle sorprese, capiamo.
0: Va bene, va bene.
1: Okay. Allora, intanto scusa, Carlo può andare al concertozzo e giocarsela lì.
2: Sì, esatto.
1: Questa è una cosa, è una
2: Carlo
1: partita
2: vada.
1: Che si può giocare in prima persona.
0: Sì. Però ragazzi, rispettiamo la liturgia, quindi sigla di Matchy Matchy.

0: È un gioco, lo dicevamo, Matchy Matchy, la rubrica che gli altri programmi non ci invidiano, che vi permette di socializzare tra voi ascoltatori. Quindi la protagonista è donna alla fine.
1: Ila!
2: Sì ragazzi, la protagonista è donna e è molto simpatica e solare, ma adesso la conoscerete anche voi. Si chiama Micaela, ha 57 anni ed è della provincia di Vercelli.
0: Ah sì, sì. La conosciamo? Dai. Micaela!
3: Ciao!
0: Ciao,
1: ciao Miki, buon, ciao. Buon sabato, come va?
3: Grazie, bene bene, al caldo ma bene.
0: Quindi un po' rallentata, anche tu come tutti. Senti, ci dai una tua breve descrizione sia dal punto di vista estetico e anche dal punto di vista caratteriale?
3: Allora, io sono tappetta, 1,55, con capelli mix, un po' brizzolati, mix. Diciamo così.
0: Sì? Sale e pepe?
3: Esatto, un po' sale e pepe e poi occhi marroni e poi sì. Punto sulla simpatia, ecco.
0: Ok, va bene.
1: Punti sulla simpatia, perfetto. Hai degli hobby, hai delle cose che ti piace fare?
3: Allora, io lavoro in un campeggio in zona turistica e mi piace fare però un sacco di cose, tipo non so... faccio acqua gym, faccio fit dance, ballo latinoamericano.
1: Ah, sei super attiva, sei Miki?
3: No, non proprio, vabbè, quando posso. Però anche cose tipo una passeggiata in montagna, amo il mare, per cui sì. In ferie di solito vado al mare. Separata.
0: Cioè fai passeggiate in montagna ma ami il mare, quindi sei una persona un po' Mari e Monti, come la pasta quella con i funghi e i gamberi, diciamo.
3: Bravo. Sì,
0: ok,
3: sì,
0: senti,
3: sì.
0: Allora che tipo di persona vorresti conoscere?
3: Beh, allora sicuramente simpatico, ironico, perché alla base. Okay. Poi vabbè, io sono separata con due figli grandi, per cui sicuramente singolo separato. E poi un po' attivo, perché comunque io non sono da divano, ecco. Poi mi piace andare al gym.
1: Età. Dacci un range di età.
3: Allora, io ne ho 57, per cui direi dai 52 ai 62. Ok.
2: Ok, abbiamo un range.
0: 5, o 5 in meno, abbiamo un range, 5 in meno, sì. 5 di più. Perfetto. Sì. E zona tua, cioè Piemonte,
3: zona,
0: diciamo, Lombardia.
3: Zona, io sono in Varsesia. Perché è più diciamo, abbastanza conosciuto, sì, sono Varsesia perché...
0: Senti, abbiamo...
1: Zona Europa, sì. Io direi, tanto per allargare un po' più la possibilità.
3: Ci sta. Beh, si deve muovere lui però,
0: Ok, ragazzo dell'Europa, la canzone della Nannini, Michele. Abbiamo un Carlo al concertozzo
2: ci
0: a
2: ha mandato
0: Biella,
2: anche il
0: quindi...
2: cartello, ragazzi,
0: Sì.
2: Si è fatto
0: bravo
2: la foto
0: Carlo.
2: Col cartello.
0: Vabbè. Volendo lui è disponibile per socializzare, però io...
1: Però è fuori range di età.
0: Sì, forse fuori.

0: fuori non ho range.
1: Qualche età,
2: lui ha 48 anni, Carlo.
0: Un po' giovane.
1: Troppo.
0: Ma posso dire, sì, io non lo butterei via.
2: Ma che
0: comunque,
2: infatti?
1: No, no, vabbè, ma per lui, povero, dico, per me non c'è problema.
0: Sì, è lui che si trova.
3: No, non buttarti giù, Miki.
0: No, Miki, dai, Miki, su.
1: No,
0: allora,
1: dai,
0: mettiamo una canzone.
1: Sai
0: come funziona, no? Adesso noi mettiamo una canzone, se siamo molto fortunati nel tempo di una canzone, troviamo già qualcuno con cui tentare il match.
2: Dai.
0: Allora, uomini dai 52 ai 62 anni. Zona Lombardia, vi aspettiamo. 347-342-5220.
1: Anche Piemonte, non solo Lombardia.
0: Certo, anche Piemonte, anche Liguria, anche
2: dai,
0: Toscana.
3: Anche Basilicata.
0: Tra poco, no, tra poco, dai. Meci.

0: Video Kill the Radio Star, arriva l'anno 1980, Mike, e intanto 46 anni li abbiamo sfangati, no? Visto che la canzone era una profezia.
1: Eh sì!
0: Insomma, di quelle che, insomma, per noi radiofonici non era il massimo, e intanto 46 anni sono passati e siamo ancora qua. Erano i Buggles su Radio DJ.
1: Beh, sai quante profezie comunque ci siamo lasciate alle spalle.
0: Beh, la radio doveva morire con l'arrivo della televisione.
1: Bravo!
0: Invece, per fortuna, gode di ottima salute.
1: Di ottima! Di ottima! Ottimissima salute.
0: Ecco la nostra Ila dalla redazione. Poco fa al telefono con noi Micaela, 57 anni, dalla provincia di Vercelli, lavora in campeggio, e lei è la protagonista di oggi di Match Match. Ila, abbiamo trovato?
2: Abbiamo trovato, credo che ci possa essere dell'affinità. Allora, io ho sentito Alberto. Lui ha 56 anni, quindi ha un anno in meno della Micaela, ci sta. Okay. Ed è della provincia di Novara. Comunque lui mi ha detto: sento di rientrare. Poi io lavoro anche indipendentemente, faccio l'elettricista, sono anche abbastanza autonomo. Facciamoli conoscere, vediamo cosa succede.
1: Beh, guarda, allora se non va bene a Micaela lo prendo io, perché di elettricisti c'è sempre bisogno.
0: E poi non se ne trovano mai.
1: Ma va, figurati, è una delle categorie che veramente devi. Fai prima trovare un cardiochirurgo.
2: Mio papà è elettricista. Allora, non
0: bene,
2: lo sapevate?
0: Buono sapersi, no.

0: è la prima volta che
1: infatti
0: lo dici.
1: Poi gli faccio, ma
0: stavo pensando, sì, mettiti in mezzo tra loro due adesso, seduci l'elettricista.
2: Esatto. No.
0: Beh, allora riprendiamo un attimo Micaela, dai.
2: Miki,
0: dove sei, Miki?
3: Sì. Ci sono.
0: Eccoti qua. Hai sentito? Sei pronta a fare questi 60 secondi di conversazione?
2: Sì, bella carica.
0: Dai,
2: bella carica.
0: Chiedigli di tutto quello che vuoi sapere.
3: Vabbè.
0: Alberto, ci sei? Alberto?
4: Io qui sono. Sì, ci sono.
0: Eccolo, benvenuto.
2: Bravo Albi.
0: Fate finta che noi non ci siamo.
4: Buongiorno a voi.
0: Grazie, benvenuto su Radio DJ, buon pomeriggio anche a te. Alberto,
4: grazie.
0: Hai 60 secondi di tempo per conoscere Micaela, vai!
4: Quindi, Micaela, sai già tutto, sei pochissimo, io ho 56 anni, elettricista, appena tornato dalla vacanza un'ora fa, quindi lunedì si ripiglia e se andiamo avanti. Niente, separato da 3 anni... felicemente single, perché no, conoscerci senza nessun tipo di impegno, senza nessun tipo di secondi fini, via.
3: Nel tempo libero cosa ti piace fare?
4: Tempo libero, no, dipende, orto, agrumi, frutteto, orto animali, prato, fiori. E poi anche in giro, sì, aperitivi, non aperitivi, ci sta.
3: Bene.
4: Viaggiare quando c'è il tempo che lo permette, nel senso che adesso viaggiare con il caldo, ecco, diciamo che una cosa negativa può essere il caldo, non che soffro il caldo, perché giustamente, poi tu sei della Valsesia, su di lì è bello fresco. Diciamo.
3: Sì, da noi diciamo che mattina e sera si sta ancora bene.
4: E boh.
0: Sentite ragazzi, scusate se mi intrometto, Micaela.
3: Sì.
0: Non so se sei tu o se è Alberto. Qualcuno si sta muovendo e fa dei rumori strani col telefono. Chi è dei
3: due? Sono fermissima io.
1: E Alberto.
4: Aspetta, okay. Bravissima. Aspetta che mi fermo perché.
0: Alberto, ferma perché sennò
4: fammi fermare in un posto normale. Ok, fermo.
0: Ok, perfetto, grazie mille, gentilissimo Micaela. C'è qualcosa in particolare che vuoi sapere di lui?
2: Perché Micaela è molto timida, io vedo che non interagisce.
3: No, dai, allora magari facciamo allora l'aspetto fisico, tipo non so, capelli, occhi, altezza.
4: Altezza 1,80, capelli pochi. Diciamo non pelato, capelli pochi, quelli che sono castani, non sono ancora bianco, occhi marroni.
3: Ok,
4: tu invece, se mi permetti,
0: stop. Allora, Alberto, noi avevamo dato una descrizione. Sì, timidi tutte e due, avevamo dato una descrizione.
2: Ma che timidi, Alberto è un caterpillar, ragazzi, è partito a 200 all'ora. Era Miki dall'altra parte e l'ho sentito
3: ascoltavo.
2: Un po' lì, messa in un angolo.
3: Io ascoltavo,
1: brava.
2: No, per carità, però a me lui sembra un tipo forte, simpatico.
0: Anche a me è piaciuto, sì. Però non siamo noi a decidere.
2: No, poi ripeto, comunque Albi, se non ti prende lei ti prendo io, perché l'elettricista serve sempre.
4: Sì, non c'è problema.
3: Se no, ascolta, te lo presto allora. Ogni tanto.
1: Ah, vedi?
2: Attenzione.
0: E qua già lei mette le mani avanti. Aspetta, il form.
4: Sì.
0: Allora,
2: abbiamo capito, Alberto, non siamo rincoglioniti.
4: No,
0: non ho capito.
4: No,
0: il primo che arriva.
4: No, non mi permetto, ragazzi. No.
0: Scherziamo.
1: Albi,
0: aspetta un secondo, Alberto, perché adesso noi la domanda la dobbiamo fare a lei.
2: Da format.
0: Micaela, possiamo dare il tuo numero di telefono ad Alberto?
3: Sì, dai.
1: Dai!
4: Io so che sì, però era un più un po' sì.
3: Era un
0: sì.
1: Allora, poi a convincerla ci deve pensare lui.
0: Che bello,
4: sì,
0: messi ragazzi.
4: Scatola chiusa, sì, non è che sì.
0: Chi è che compra un elettricista a scatola chiusa?
4: Bravo.
2: Bene, ragazzi. Grazie perché ci avete aiutato ad alzare la nostra percentuale di match.
0: Ragazzi, scusate, potete

0: registrare le vostre telefonate private e me le mandate, che me le voglio ascoltare poi a casa. Così, perché sono curioso. Dai, sto scherzando ovviamente. Micaela, non è facile, sappiamo che insomma match mette a dura prova l'emozione, la timidezza, e ti ringraziamo per esserti messa in gioco. Dimmi.
1: Ero anche sentire voi mi
0: ha
1: emozionato, dai.
0: Ah, vabbè, ma noi siamo il meno, figurati. Grazie Alberto, sentitevi e in bocca al lupo per questo incontro.
2: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Ciao ragazzi.
3: Ciao.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio DJ, finisce così come un vero, e tu disannunci dicendo businessman, no Mike, è fatta apposta.
1: Ci sta.
0: 17:47, abbiamo fatto matchy matchy. Senti, la nostra Ila, che è veramente la numero uno, ha recuperato il famoso Carlo che sta andando al concertozzo e voleva socializzare con qualcuno.
1: Sì, sì, tra l'altro Carlo ci aveva mandato una nota audio al 347 342 520, se la sentiamo in corsa.
0: Credo tu abbia una nota audio che parla di Carlo, non è sua. Prova a metterla, Michele, senti.
2: Già mi immagino le decine di cartelli che scrivono sono Carlo pur di
0: sì,
1: potrebbe essere, certo.
3: Non lo so. Di ce
0: pur di
1: pur no, di. Pur di conoscere qualcuno di interessante,
0: certo. Eccolo qua, Carlo.
4: Ciao, l'unico e il solo.
0: Ciao. È lui, l'unico Carlo al concertozzo, tra l'altro.
4: L'unico Carlo di Pavia col cartello.

0: Sì, allora, ma intanto sei arrivato, tutto a posto?
1: No, no, non sono ancora arrivato, mi manca un'oretta. Me la sono presa con calma. Avevo paura del troppo caldo. Bene.
0: Senti, leggo il tuo messaggio per chi si fosse appena sintonizzato un po' di tempo fa. Tu ci hai scritto questo: ciao, sono Carlo, 48 anni, ma ne dimostro 40. Sto cercando una donna.
2: Questo lo dice lui, sì, tra l'altro.
0: Si vede benissimo.
2: Ah, ok, perfetto.
0: E sto cercando una donna single qui a Pavia. Se la trovate voi, magari facciamo coppia. Io sto andando al concertozzo, anzi al concertozzino. Comunque, insomma, vuoi socializzare.
2: In buona sostanza, Carlo, tu volevi trovare una qualcuna che ti accompagnasse per goderti poi il concertozzo non da solo.
1: Esatto, sì, anche per conoscere qualcuna di Pavia per poi frequentarla si torna a Pavia, insomma.
2: Okay. Ma non ti allargare, cioè, secondo me già il fatto di andare al concerto.
1: Vabbè, ma tanto io sono uno socievole, qualcuno con cui chiacchierare, con cui condividere, la trovo.
2: Questo non so perché, ma l'avevamo capito.
0: Carlo, dacci una tua breve descrizione al volo.
1: Allora, sono alto 1,85, peso 85 kg, lavoro in università, faccio il tecnico informatico. Nel frattempo sto anche prendendomi una laurea in comunicazione.
2: Perché vi è comodo, sei già in università, giustamente.
1: Sì, infatti, passi. Passo dal lavoro all'aula. E niente, mi piace andare in giro, mi piace la natura, mi piace viaggiare, quando è possibile, mi piace andare in bicicletta, ho un po' di hobby.
0: Tipo?
1: Ma tipo l'acquario, tipo bricolage, stampa 3D, cose da nerd.
2: L'acquario? L'acquario non so se fa presa sul genere femminile.
0: Mai, posso dire.
1: Lo so, mi piace.
0: È un
1: gatti,
0: nerdone lui, nerdone con la N. Sì, è un nerdone.
1: Scelto, allora.
2: Però l'acquario cosa fai? Me lo tieni pulito? Me lo organizzi?
1: Sì, lo tengo pulito più o meno. Ultimamente lo sto un po' lasciando a se stesso. Poveri pesci.
0: Carlo, ma senti, e che tipo di persona vorresti conoscere?
1: Una persona tranquilla, simpatica, che possibilmente non fumi, perché io non fumo, e però insomma accetterei.
2: Quindi una no smoking girl.
1: No smoking girl.
0: Beh, tranquilla,
1: anche con
0: perché
1: io ho un figlio di 15 anni.
0: Quindi separato con un figlio.
1: E va bene anche con figli, però io altri figli non ne voglio.
2: Sì, un po', Carlo, però. Dai,
1: sì,
2: mi stai...
1: scusa.
2: No, che mi stai andando in giù, cioè, invece di andare
1: in
2: su...
1: giù, stavo andando giù,
2: No, capisco che faccia Carlo, però, che faccia Carlo, no caldo.
0: Michele,
1: sì,
0: digli bene.
1: Caldo, digli bene.
0: Certo. Su, Carlo.
2: Certo,
0: dimmi,
2: certo.
0: Dimmi,
2: avevamo anche una rubrica, il nostro vecchio collaboratore.
0: Dai.
2: Allora, mi raccomando, dunque, noi cosa possiamo fare a questo punto?
0: Dare il numero. Dai, dimmi.
1: Non il tuo, quello di DJ. Io ho il cartellone.
0: Allora, tu sei al concertozzo col cartello con scritto sono Carlo.
1: Da Pavia.
0: Quindi ragazze da Pavia, Carlo da Pavia, ragazze che siete lì al concertozzo, se volete conoscerlo andate direttamente. Se invece non siete al concertozzo, 347 342 5220.
2: Bene, noi facciamo una piccola pausa, intanto ti teniamo informato, comunque.
0: Ok,
1: va bene, va bene.
0: Dai, ti facciamo sapere. Ciao Carlo.
2: Ciao,
1: ciao.

0: Autumn Road, Lil Nas su Radio DJ. Mike, il nostro centralone oggi è attivissimo, lo sai, la nostra isla è pazzesca, eh.
1: Una macchina da guerra, non sbaglia un colpo.
0: No, davvero. Al telefono con noi avevamo Carlo da Pavia, che è lì al concertozzo col cartello "Sono Carlo da Pavia", e fa molto
1: anche
0: ridere.
1: Perché non, se no non sarebbe Carlo da Pavia.
0: Certo. Carlo, ci sei? Sei ancora lì?
2: Sì, ci sono. Sì, allora, non sono ancora arrivato al concertozzo.
0: No, ma nessuna per il momento è venuta a cercarti, a incontrarti lì adesso?
2: No, perché non sono ancora arrivato, sono per strada.
0: Ok, scusa.
1: Puoi, scusa, esporre un cartello fuori addirittura dall'autovettura, così almeno...
2: Sì, magari sì, guarda, lo metto davanti a me come parasole.
3: Ragazzi,
2: non riesco a guidare.
3: Non serve.
1: Perché così
3: non
1: ci
3: serve.
1: Portiamo avanti. Ma non serve, perché la ILA è talmente operativa che ha già trovato qualcuno, sai Carlo?
2: Lo so, la ILA è troppo,
3: ragazzi,
2: avanti.
3: Non si batte la fiacca qui, eh.
0: ILA, io voglio sapere chi è lei.
3: Lei si chiama Milena. Ha 53 anni, quindi dai, più o meno sta lì, ed è della provincia di Como. Dice, sono un po' lontana, ma chi se ne frega?
0: Vabbè, Como Pavia.
3: Fa niente.
0: Calma. Allora, Carlo, aspetta, conosciamola. Milena?
4: Buonasera, ciao.
0: Buonasera.
1: Che bella voce che c'hai, Milena.
0: Milena, allora,
4: grazie.
0: Adesso noi andiamo in pubblicità, ragazzi, poi ci sono le news alle 18, ma dopo facciamo un meshi.
1: Quindi rimanete incollati alla radio se siete curiosi di sapere come va a finire tra Carlo da Pavia e
0: Milena da Como.
1: Esattamente,
0: state con noi, va bene? Anche voi, ragazzi, non prendetevi impegni. Nel frattempo, Carlo, se tu arrivi al concertozzo e qualcuno ti ferma, aspetta un attimo.
1: Esatto,
2: va okay. Bene.
0: A fra poco, state con noi.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi avremo...

0: luci, piscina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 18 in punto. DJ! Una buonasera dalla redazione di DJ e Caccia. L'uomo di 43 anni sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, madre, padre e una bambina di 8 anni sterminata in casa a colpi di mannaia nella serata di ieri nel quartiere Casalotti a Roma. Ferito il figlio di 20 anni che è corso in strada a chiedere aiuto ed è stato soccorso. La polizia ha diffuso la foto del presunto killer. L'assassino sarebbe un amico di famiglia, anche lui bengalese. Il movente sarebbe da ricercare nella sua relazione con le vittime. Una felpa insanguinata è stata ritrovata in un parcheggio privato vicino alla palazzina dove si è consumata la strage, sequestrata dalla polizia scientifica, sarà analizzata insieme all'arma del delitto. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio del tragico terremoto in Venezuela. Centinaia di feriti sono arrivati a Caracas dallo stato di La Guaira. Il sistema sanitario è in profonda difficoltà. Il governo viene contestato per i ritardi nei soccorsi. Intanto è stato tratto in salvo un neonato di soli 18 giorni, estratto vivo dalle macerie 32 ore dopo i due terremoti che mercoledì hanno devastato il paese. Un'ora dopo è stata salvata anche la madre. Sono quasi 1000 le vittime, oltre 50.000 i dispersi. Persi 42 gli italo-venezuelani che ancora mancano all'appello, 4 i connazionali morti. Ed è di poco fa la notizia di una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito l'Afghanistan. Il sisma ha colpito le province dell'est del paese, ma le scosse sono state avvertite anche a Kabul e Islamabad, capitale del vicino Pakistan. È stato firmato a Washington un accordo tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, ma la pace vera sembra ancora lontana. Restano in sospeso il disarmo di Hezbollah, che non accetta l'intesa, e il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. Lo sport con la MotoGP. Raul Fernandez vince la gara sprint del Gran Premio d'Olanda. Lo spagnolo in sella all'Aprilia del team Trecausa, preceduto il compagno di scuderia Ogura, secondo e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, quarto posto per il leader del mondiale Bezzecchi e quinto per Jorge Martin, che domani partirà dalla pole.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium.

0: scienza del gusto.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: Olivia Rodrigo su Radio DJ, 18:07. Mike, quando ci si diverte il tempo vola, sono già
1: il tempo
0: 18.
1: Vola, ragazzi, sono state quasi un'ora e mezza velocissima passata insieme a voi, grazie ai vostri messaggi al 347 342 5220, grazie all'interazione col pubblico che oggi insomma ci ha regalato dei bei momenti, soprattutto in matchy match.
0: Sì, e al punto che matchy match oggi raddoppia.

0: Doppio appuntamento con Matchy Matchy, complice il fatto che stiamo cercando una ragazza per Carlo da Pavia. Questa ragazza l'abbiamo trovata, l'abbiamo sentita poco prima della pubblicità.
1: Sì.
0: E quindi dovremo averli ancora tutte e due al telefono. Carlo, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ok, nel frattempo sei arrivato al concertozzo?
2: Mancano 58 minuti.
0: Ah, ok.
1: Beh, se l'è presa lunga, sì, lui, ragazzi.
2: Calma, sì. Qualcuno mi sta facendo. No, scherzo.
0: Cosa? La macumba? Invece,
2: no,
0: senti.
2: Non posso perdere tempo, sto scherzando.
0: Allora siamo noi nostra. Quelli che. Ovviamente colpa nostra. Ilaria, no. Vogliamo ripresentare la ragazza che abbiamo sentito poco fa?
3: Sì, sì. Allora, al telefono, Mirena ti ha sentito e ci ha scritto e dice: io non ho capito bene dove è Carlo. Io ho 53 anni, sono della provincia di Como. Lei sarebbe venuta stasera al concertozzo, poi ha dovuto rimandare, però pensa se si potessero incontrare là, sarebbe troppo bello. Vabbè, comunque è lì che vuole conoscere Carlo. Milena
4: presente,
0: eccola.
4: Ciao.
0: Eccola. Per chi non lo sapesse, Matchy Matchy funziona così: due ascoltatori di Radio DJ che non si sono mai parlati, tantomeno visti in vita loro, scambiano quattro chiacchiere per la prima volta.
1: Si parlano per circa 60 secondi, noi li lasciamo soli, si conoscono e poi vediamo cosa accade.
0: Sì, Carlo, allora guida. Eccomi. Tu, ti presentiamo Milena, vai.
2: Ciao Milena, piacere di conoscerti.
4: Ciao Carlo, piacere mio.
2: Allora, raccontami un po' di te, cosa fai?
4: Allora,
2: descriviti un po'.
4: Vado, faccio un elenco veloce. 53 anni, sono infermiera, lavoro nell'ambito della salute mentale in Svizzera, quindi frontaliera. Sono piccolino, 1,58 m/60, tocco un po' di tacchetto. Divorziata, sono single, mi piace il teatro, mi piace il cinema, mi piace fare le passeggiate nella natura. Non sono una sportivona, però non è che c'è. Ecco, le robe molto semplici, ise. Il cinema, ecco, il teatro, faccio anche un po' di teatro, mi piace canticchiare, ho detto così. Dai.
2: Interessante, io canto ma solo sotto la doccia.
4: No, io fuori.
2: No, veramente anche io ho fatto uno spettacolo teatrale anni fa, facevo imitazioni di personaggi famosi, però è stata una parentesi che si è chiusa.
0: Stop, aspetta Carlo, entro io a gamba tesa, facci subito un'imitazione.
2: Oddio.
0: Cavallo di battaglia, vai.
5: Come vi posso dire? Qua è tutto un magna magna con questi politici.
2: Avete indovinato chi è?
1: Grillo.
2: No, Grillo.
1: Beppe Grillo.
0: Bravo.
1: Bravissimo.
0: E mi ricordavi Gigi Sabani negli anni Ottanta che faceva Beppe Grillo?
1: Sì.
0: L'imitazione dell'imitazione.
2: Un'altra, sì, infatti io facevo l'imitazione dell'imitazione di Crozza che faceva Bersani.
0: Vai.
4: E cosa fai nella vita, Carlo, di lavoro?
1: No, lei l'ha già segato, aspetta,
0: sì,
1: perché
0: allora, Milena, allora, scusa.
1: Aspetta Carlo un secondo perché sull'imitazione. Esatto, sull'imitazione lasciamo stare Carlo. Allora, non è il tuo punto forte, esatto, non è il tuo punto forte.
3: Andiamo avanti.
1: Lui va avanti.
0: Lui non molla.
1: No.
2: Ho finito. Mi stava chiedendo Milena che lavoro faccio?
1: Esatto, vai.
2: E faccio il tecnico informatico all'università.
4: Il tecnico informatico è?
2: No. All'università di Pavia. E poi studio comunicazione e innovazione multimedia, sempre lì a Pavia. E mi sto prendendo la laurea perché sono un geometra.
4: E quindi... Interessante.
2: Sì, no, mi sta piacendo. Sono alto 1,85.
4: Perfetto.
1: Stop. Ragazzi, è finito il tempo.
0: Allora. Perfetto, ragazzi, cosa vogliamo fare?
1: Qui scusa, come ce la giochiamo? Chi è che deve dire sì all'altro?
0: Cosa facciamo? Chiediamo
2: sì
0: a lei, Carlo.
2: Chiediamo
0: a Milena. Chiediamo a Milena, dai.
1: Siamo comunque dei cavalieri, è giusto passare da Milena.
2: Milena.
4: Allora,
0: Milena,
4: è vero,
0: senti, che
4: sì,
0: dici?
4: Presente. Allora, va bene anche se, l'ho detto già prima a Ila, è vero, la distanza è un po' lontana, però va bene.
3: Dai, un'oretta.
4: Va bene, dai.
3: Io l'ho fatto, dai.
4: Va bene,
0: Matchy Matchy?
4: Dai.

0: Possiamo dare il tuo numero a lui? Messi
1: Ale,
0: doppio oggi, ragazzi.
2: Abbiamo rialzato 99, ragazzi.
0: Allora, Carlo, dimmi. Adesso tu non puoi andare al concertozzo col cartello con scritto sono Carlo da Pavia, però, perché se sei carino ti tieni disponibile solo per Milena.
3: A meno che Milena non decida di raggiungerti al concertozzo.
4: Ma quanto dista Biella da Como?
5: No, non dista molto, non ce la fai. Non ce la faccio ormai più, nel senso che...
4: Vabbè, io ho finito il concertozzo, invece che andare a Pavia posso andare verso Como.
5: Ah, dai, facciamo un'altra volta con calma, ci organizziamo con calma.
0: Lui è carico, Mike.
3: Lui è carico, pallettoni. Ma lui era disposto addirittura a dormire in tenda, cioè te lo dico io.
4: No.
0: Che bello.
4: Fa troppo caldo.
0: Beh, vi sentite con calma e vi accordate.
4: Sì,
0: tanto grazie mille. Grazie Milena, sei stata molto simpatica e ironica.
3: Buona estate a tutti e due.
0: Carlo, buon concertozzo
4: a tutti. Ciao.
5: Ciao
0: ragazzi.
3: Ciao.

0: We Are Family, Sister Sledge su Radio DJ, anno 1979. Beh, sai che DJ è una grande family, no? Alla fine, Mike.
1: Assolutamente. Tra l'altro, scusa Andre, prima di entrare nel vivo del prossimo argomento, che poi è molto relazionato sempre con quello che abbiamo appena concluso, c'è qualcuno che purtroppo non è riuscito a sapere come è andata a finire il secondo Matchy Matchy. Okay. E giustamente i nostri ascoltatori rimangono lì appesi, no? È un po' come quando facevamo

0: certa infedeltà e succedeva un patatrac magari nella vita di qualcuno e non riuscivano a vedere o perlomeno a sentire come poi finiva la storia. E quindi c'è una nota audio.
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Grandi miei compagni juventini, ma me lo dite per cortesia com'è andata fra il Pavese e la Comasca che mi hanno telefonato, porca miseria, non ho sentito.
1: Sì.
2: Simone Appoggimonzi, grazie.
1: Oh Simone,
2: forza Andy e Mike,
1: grazie,
2: sempre.
1: Grazie, troppo buono.
0: Grazie Simon.
1: È andata bene Simone, l'è andata bene.
0: Si è chiuso il cerchio, sì. Simone.
1: Lei ha detto sì e ha deciso di dare a lui il numero di telefono. Lui voleva andare subito a Como stasera perché lui era a carico a pallettoni. Lei gli ha detto conosciamoci un attimo e poi ci frequenteremo. A proposito di relazioni, ragazzi, c'è questa notizia che sembra un po' la classica notizia tutta matta, Mike, per aiutare noi in radio. Senti qua, lui barese, lei cinese, si sono sposati ma comunicano solo con il traduttore simultaneo. Ha dell'incredibile questa storia, ma è vera.
0: Allora, l'amore è cieco e a questo punto è anche sordo,
1: un
0: da, un
1: po'
0: certo, sì, da un certo punto di vista.
1: Beh, tu dici, guarda che ci sono coppie dove i due sposi non hanno lingue diverse eppure non si capiscono.
0: Questo quindi, è un bel argomento, sì. Questo è un bel argomento, ma allora bisognerebbe secondo me dedicare tutto un programma.
1: Sì, sì, sull'incomunicabilità. Beh, vado alla notizia velocemente, i due si chiamano Francesco Cinquino from Giovinazzo, un signore di 69 anni, lui purtroppo è rimasto vedovo 9 anni fa, due figli, ha un passato come ferroviere e tramite un'agenzia ha conosciuto lei, lei che si chiama Sun Huiling della Repubblica Popolare Cinese. Come è andata? Tramite l'agenzia loro si sono visti una volta,
0: sì,
1: lo scorso novembre.
0: Sembra una storia d'altri tempi se ci pensi,
1: un po',
0: no?
1: Sì, bello onesto emigrato Australia,
0: bravo,
1: fin con Alberto
0: Resor. È un po' quella roba lì.
1: Praticamente niente, si conoscono lo scorso novembre, dopo circa un mese Sun riprende l'aereo e torna con un altro visto, da lì non si sono più separati, si sono sposati lo scorso aprile. A sposarli, vi interessa sapere il nome del sindaco di Giovinazzo?
0: No, è fondamentale per la notizia.
1: Michele Sollecito, che
0: salutiamo,
1: sindaco di Giovinazzo, ha celebrato il matrimonio con un rito civile appunto in quel comune dove oggi Francesco e Sun vivono in una casa piena di sole a pochi passi dal mare. Il punto qual è? Che questi non si capiscono e quindi hanno praticamente il traduttore multilingue simultaneo l'auricolare.
0: Allora, la tecnologia viene in aiuto anche dell'amore in questo senso,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: devo
1: sì,
0: dire che pian pianino, secondo me, dai, vedremo. Mi viene un dubbio, secondo te sarà prima lui a imparare
1: il cinese,
0: o lei a imparare il barese?
1: Lei può imparare a dire me, secondo me, il pugliese.
0: Che magari in cinese vuol dire qualcosa di particolare, non lo sappiamo.
1: Però stavo pensando appunto quante coppie non si capiscono pur parlando la stessa lingua, Mike. Guarda che qua, se apriamo il sondaggio del tipo, cari amici che siete in coppia, fidanzati o sposati, il sondaggio è questo: la cosa che il vostro lui non capisce mai e la cosa che la vostra lei non capisce,
0: sì,
1: mai.
0: Perché la frase, cioè il virgolettato, è non ti avevo detto questo.
1: Sì, ma sai quante volte glielo dico e lui non capisce?
0: Sai, certo.
1: Quelle cose lì, Mike.
0: È certo.
1: Tipo tu e Patti che state insieme da 30 anni, c'è una cosa che lei dice che tu non capisci, che non ti arriva mai?
0: Io non metto mai a posto le maglie stirate che vengono portate sulla mia cassettiera e io continuo a dire, no, ma guarda che le sistemo, cioè quella roba
1: ma
0: di...
1: Ma cosa dici? Te lo dico e non lo fai mai.
0: Così, incomunicabilità, esatto.
1: Sì, già il maestro Antonioni parlava dell'incomunicabilità.
0: Pensa adesso, come siamo alti.
1: Sì, non scomodiamo i mostri sacri del cinema. Ila, scusa, vengo da te un attimo.
3: Eccomi
1: non
3: qua.
1: Non so se sei in studio ancora.
3: Sì, sono
1: ok,
3: in studio.
1: Perfetto. Tu hai una cosa che, per esempio, tu e il tuo fidanzato, tu sei italiana e lui è argentino, giusto?
3: Sì.
1: C'è stato un momento in cui non comunicavate per la lingua o tu parlavi lo spagnolo bene o lui l'italiano bene?
3: Allora, io parlavo lo spagnolo bene, lui l'italiano l'ha imparato anche un po' parlando e litigando con me, perché comunque litigare in due lingue diverse.
1: Ma litigate, ecco, bello questo, litigate in spagnolo o in italiano?
3: Io mi incazzo in spagnolo, sempre, cioè parto io raffica in spagnolo, non ha senso.
1: Ragazzi, guardate che questo è un bell'argomento, quante coppie... Sai che Mike, il nostro amico Fede, che vive a Londra, ha sposato una ragazza argentina, anche
0: certo.
1: lui italiano, lei argentina, parlano in inglese perché vivono a Londra e la figlia parla inglese, quando litigano, giuro, lui parla in dialetto cremonese.
0: Ma mi sembra giusto.
1: Il dialetto tira fuori la cazzina.
3: Mi sembra giustissimo.
1: E lei l'ha imparato litigando, tra l'altro, che è una cosa stupenda.
3: Eh beh.
1: Dai, giochiamo un po' con le coppie, incomprensioni di coppia, ma

0: velocemente, perché poi abbiamo anche il premio fedeltà da dare tra poco.
1: Quella cosa che il vostro lui o la vostra lei, nonostante voi gliela ripetiate continuamente, non capiscono mai.
0: Dai, dai, il tempo di una canzone. 347 342 5220. La canzone è Parteno.

0: Partenope, Merck & Cremon, Serena Brancale e i The Colors, che non ho fatto in tempo ad annunciare prima, però ci tengo perché poi noi siamo amici dei The Colors.
1: Come no? Salutiamo Stascia e tutta la banda.
0: 18:26 su Radio DJ, qua stanno arrivando le cose che il vostro lui o la vostra lei non capiscono. Ci siamo ispirati a questa storia dove la non comunicazione è figlia di avere due lingue completamente diverse, cioè il barese da un lato e il cinese.
1: Tra l'altro mi scuso con tutte le coppie che sono in macchina, che magari stanno andando, per dirti, in vacanza, o comunque stanno raggiungendo qualche posto interessante e hanno sentito il nostro lancio del sondaggio e abbiamo innescato una piccola discussione.
0: Perché figurati, quelli sono in
1: due, scrivi tu la tua o scrivo io la mia? E poi si litiga.
0: Allora, qua un grande classico. Ciao, sono Manuela, sposata da 2 anni con Matteo. Sono io che non capisco come sia possibile che lui non trovi mai le cose a casa sua, a casa di lui. Tipo a malapena trova mutande e calzini. Poi Laura da Cittadella. Il mio Simone mette le dita sopra i vetri appena lavati. Che
1: no,
0: è una cosa che fa veramente arrabbiare.
1: Sì, questa è una cosa che faccio anch'io.
0: Fai anche tu, Mike.
1: Ci devo dire che faccio anch'io e vengo cazziato in maniera pesante.
0: Ha ragione la Patti. Fabio scrive questo: ciao ragazzi, sono Fabio, mia moglie Silvia ha 50 anni e non ha ancora capito la regola del fuorigioco. Beh, ma qua lasciate ogni speranza voi che entrate, anche perché la regola del fuorigioco è veramente difficile per uno che non è appassionato di calcio.
1: Ma poi vabbè, le basi, cioè anche le basi, cioè per esempio io ho proibito a mia moglie di venire a vedere le partite di mio figlio.
0: Perché tu
1: vai lì per goderti la partita e invece passi 90 minuti a spiegare a tua moglie perché quando la palla esce è fallo laterale e perché tuo figlio deve tirare in una porta non rispetto all'altra.
0: Allora
1: cazzo, se non sai niente di gas, stai a casa.
0: Allora,
1: cioè fai dell'altro.
0: Certo, hai degli audio, Mike? 347 342 5220, se non li hai non fa niente, andiamo in pubblicità. Dopo la pubblicità, premio fedeltà. Prova a guardare se la Ila ti ha mandato qualcosa oppure tranquillo.
2: Sì, qualcosa
0: mi
2: ha mandato.
0: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
3: Beh, e le ciabatte che continuo a lasciare da 15 anni che ci conosciamo davanti al mobile con l'anta

0: chiusa dove dentro c'è la scarpiera, ovviamente.
1: E lui davanti.
0: Questo sì. E beh, ogni santa volta bisogna dirlo, ridirlo. Sì, ed è sempre così. Ogni volta che devo prendere qualcosa dentro, è impossibile, ciabatte davanti e non si apre l'antro.
1: Sai che lo faccio anch'io.
2: Sì, sì. Però tu sei da solo adesso a casa, quindi.
1: No, la mia metà, diciamo quella ordinata, cazzi alla metà di

0: Station. One station. In the
1: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
7: L'amo che tu ci credo a me.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io.
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Dottore, telefono per mio marito.
15: Mi dica, che succede?
14: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
15: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
16: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
17: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Comouro, Mari Froesch su Radio DJ, 18:36, ultimi 20-25 minuti con Andy e Mike, qua live da Pinzolo. Mike, l'argomento incomunicabilità tra gli uomini e le donne è un grande classico.
1: Sì, è esploso chiaramente, sì, al centralino, sì, sì. 347-342-5220, a tal punto che Matteo, sì, cioè quello che è stato appunto indicato dalla compagna come colui che nonostante i numerosi richiami e le numerose segnalazioni continua a lasciare le ciabatte, sì, davanti alla, sì, scarpiera, sì, chiusa, ha risposto.
0: Ha risposto? Sentiamo? Sì.
1: Ha risposto per difendersi.
0: E beh, ha ragione, dai, vai.
2: Sono io quello delle ciabatte davanti all'armadio, però quando io stiro, lei non sistema mai le cose che vengono stirate, mai. Ok?
0: Ok.
2: Ciao.
0: Da ciao.
2: Olbia in vacanza.
0: Okay,
2: ciao.
0: Ok, ok.
1: Senti che lei suggerisce subito, vacanza, dai, su dillo.
0: Ma stavo pensando a questa cosa, ma pensa se con l'intelligenza artificiale dovessimo inventare un traduttore simultaneo che dice le cose bene alla persona che di solito non le capisce,
1: certo,
0: cioè gliele dice in un modo tale per cui poi la persona cambia il comportamento.
1: Ci arriviamo,
0: cioè pazzesca
1: secondo
0: sta cosa.
1: Me è dietro l'angolo sta cosa,
0: cioè tipo amore potresti gentilmente mettere le ciabatte dentro la scarpiera perché tutte le volte che apro l'anta non si apre perché,
1: ma
0: le ciabatte sono fuori.
1: Sai quante discussioni e quante coppie verrebbero salvate?
0: Ma veramente, guarda che è solo un problema di comunicazione, certo, alla fine se ci pensi. È il momento invece

0: settimana in regalo la DJ Box.
1: A vincere la DJ Box è Martina dalla provincia di Padova.
2: Martina,
1: benvenuta.
3: Ciao,
2: come va?
3: Bene, bene, grazie a voi.
1: Bene, bene, vieni. Noi benissimo, siamo in montagna, stiamo bene. Senti, allora...
2: Immagino che a Padova faccia un po' più caldo, giusto?
3: Guarda, sono appena stata sull'altipiano Veneto per fare una giornata in semi relax, un po' al fresco.
2: Sì, sei andata a prendere un po' di fresco.
3: Che bello. Guarda, anche lì.
1: Tra poco, tra l'altro, parliamo di cammini da fare nelle valli del Trentino.
2: Ah sì, e chiudiamo così oggi, ragazzi.
1: Ma veniamo a noi. Dai, Martina, cos'è che lui, il tuo lui, non capisce proprio? Cioè, tu glielo dici e lui non lo capisce.
3: Dopo tanti anni non ho ancora capito che alla mattina appena mi sveglio non mi deve parlare. Mi può parlare solo dopo la colazione, però nonostante ormai siano anni che viviamo assieme...
1: Quanti anni?
3: Tanti. Dal 2009.
1: Dillo. Quindi 17 anni.
2: Sì, però anche esatto. Tu, posso dire, guarda che non sei l'unica che fa queste richieste, però anche voi, dai, ma cosa vuol dire che uno non ti può parlare

0: fino dopo.
1: Mi faccio male la giornata. Cioè proprio non...
0: Però ma che brutto fare colazione in silenzio.
2: Poi dico, magari uno ti deve comunicare delle cose anche essenziali per la vita in coppia, cose di questo tipo, no?
1: Vabbè, se sono essenziali, che non si aspetti però una risposta. Se non un pollice in su.
0: No, senti l'idea. Mike, lui scrive dei post-it e glieli dà.
1: Mi ha detto, o al massimo un grugnito.
0: Mamma, che brutto carattere però anche tu. Io sto dalla parte di lui
1: sempre.
0: Allora, vabbè, senti,
1: anche lui probabilmente sì. Lui c'ha il suo carattere,
0: immaginiamo. Ma c'è qualcosa al contrario? C'è una cosa che insomma anche lui deve un po' sopportare, cioè, che fai tu magari?
1: Allora lui non sopporta il fatto che magari io mi porto tutti i giorni la schiscetta al lavoro e lascio la ciotola della schiscetta dentro la sacca termica fino alla mattina dopo.
0: Ok, con dentro gli avanzi del cibo. Ho già capito tutto.
1: No, tendenzialmente però sporca.
0: Ok.
2: Però vabbè, anche lui ha le sue ragioni. Insomma,
0: ragazzi,
2: dai.
0: Ma sapete che mi avete fatto venire voglia di risposarmi, ragazzi? Senti, Martina, ti arriverà la DJ Box con i gadget.
1: Grazie.
0: Di Radio DJ. Se inventiamo questo traduttore simultaneo per far comunicare bene le coppie, te lo buttiamo dentro la box.
1: Grazie, molto volentieri, grazie.
0: Buon
2: ciao.
0: Sabato.
1: Grazie,
0: sabato.
1: Ragazzi. Ciao.

0: Changing, canzone del 2004, 18:44, siamo live da Pinzolo in occasione del Mountain Beat Festival, questa bella settimana che si sta per concludere domani con un bellissimo concerto in alta quota di Elisa. Concerto sold out, l'abbiamo detto in apertura.
1: Sì.
0: Mike, la montagna però noi ce l'abbiamo nel cuore, d'estate, d'inverno, in tutte le stagioni. In studio con noi abbiamo un escursionista, siamo molto molto contenti di averlo qua con noi, lo presentiamo, lui si chiama Gianni Pellizzari, benvenuto Gianni.
2: Grazie mille a voi.
0: Benvenuto,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao, ciao Gianni.
2: Grazie mille.
1: Io ho provato a sfrugugliare un po' nella vita privata di Gianni, intanto che c'era il disco che andava, e gli ho detto: Gianni, ma tu, cioè, questa passione dello escursionismo, no, ce l'ho sempre avuto, io facevo un altro lavoro prima, poi pedalavo, poi invece mi è venuta la curiosità, insomma, di camminare
2: della montagna, della nostra montagna,
1: esatto, della montagna. E adesso,
2: e poi noi ne abbiamo due, abbiamo il Brenta e le Dolomiti.
1: È certo, c'è questa grande opportunità,
2: e poi abbiamo un sacco di laghi, parecchi laghi.
0: Sì, adesso ne parliamo di territorio. Salutiamo tutti gli appassionati di montagna e gli appassionati dei cammini. I cammini stanno vivendo veramente un momento
1: di grande successo.
0: Sì, ma
1: cioè, al di là di quelli più famosi, cioè il Cammino di Santiago, per dire.
2: In Italia ne abbiamo parecchi.
0: Sì, davvero, guarda, tanti nostri colleghi fanno i cammini, sono molto esperti in tutte le zone d'Italia, in particolare quelli appenninici. Sappiamo che tu la settimana scorsa sei stato premiato dall'azienda per il turismo qua di Madonna di Campiglio,
2: sì, sì,
0: con il sigillo della Via delle Valli. Cioè, ci spieghi che cos'è la Via delle Valli e che cos'è un sigillo?
2: L'APT ha fatto un bellissimo viaggio di 50 valli e io ne ho fatte finora 41.
0: Ah, e quindi ti hanno dato il sigillo.
2: Certo.
0: Perché praticamente ogni volta che vai in una valle ti danno una sorta di timbro. No,
2: abbiamo l'APT ha creato, anche su nostro consiglio della SAT, una credenziale con i vari timbri.
0: Sì.
2: E quando si arriva c'è un cartello specifico che si può grattare con la matita.
0: Ok.
2: E basta inserire la data e il numero e si va avanti.
0: Ok. C'è una specie di passaporto.
2: È una specie di passaporto.
1: Molto bello, guarda, ce n'ha regalato.
2: Ma bello soprattutto quando sei a casa, ti ricordi dove sei andato e quando.
1: Esattamente, guarda, ce ne hanno regalati due nominali, uno a nome mio e uno a nome di Andrea, che terremo e che cominceremo anche noi a vidimare.
2: Quindi
1: no?
2: Vi voglio vedere sulle valli.
0: Certo. Volentieri, grazie innanzitutto per il regalo agli amici dell'APT. Senti, qua si parla di questo bellissimo territorio, siamo appunto tra le Dolomiti di Brenta e le Alpi, ci sono un sacco di valli famosissime che i frequentatori di Madonna di Campiglio conoscono, come, non so, la Val Brenta, la Val Nambrone, però poi ci sono delle valli,
2: sì, è
0: ogni
2: vero.
0: Tanto parliamo anche io e Michele, tipo la Val di Fumo,
2: è bellissima,
0: no,
2: bellissimo.
0: Poi ci sono altre valli un po' più piccole,
2: ma sono da escursione familiare, ecco, la Val di Fumo in modo particolare.
0: Senti, il fascino è lo stesso, quello del cammino, però diciamo in valle tu non è che fai un percorso da un punto a un altro, vai nella valle e poi torni indietro, o puoi,
2: no.
0: Anche passare da una valle all'altra.
2: No, allora io giro parecchio,
0: okay,
2: e cerco quasi sempre, almeno che non sia obbligatorio, tornare mai dalla stessa parte,
0: okay,
2: e quindi fare l'anello sempre in qualsiasi modo, pur passando anche da sentieri dei cacciatori, che quello sono sempre un po' qui.
1: Senti Gianni, voglio dire, fare il camminatore vuol dire anche stare un po' da soli con se stessi, no? Cioè questi giri li fai da soli o ti porti qualcuno?
2: No, girare da solo è bellissimo, ma anche in compagnia. Quindi io vado a camminare con dei gruppi, anche grossi.
1: Okay.
2: Anche, ti faccio un esempio, visto che ho un gruppo che si chiama Narpermont. Sono 106 persone, 6 uomini.
1: 6 uomini e 100 donne?
2: Esatto.
1: Ah, però. Bene.
0: Come si chiama? Narpermont.
2: Narpermont.
0: Che io vuol dire fatto andare per monti?
2: Sì, Narpermont. Io ho fatto la maglietta, scaldacolli, spille.
0: Senti, tu sei
1: della gaggettistica, insomma.
2: Bravo, bravo.
0: Tu, Gianni, sei della SAT, la società,
2: sì,
0: alpinisti
2: di Pieve di Bono, sì.
0: Ok, e sai che io avevo i dischi, Mike, del coro della SAT con i cori degli alpini. C'era mio nonno.
2: Certo, certo.
0: Gianni, ti fermi un attimo che ti chiediamo magari qualche consiglio da dare agli ascoltatori di Radio DJ su percorsi da fare quest'estate in zona?
2: Ah beh, ce ne sono talmente tanti.
0: Dai,
2: va benissimo.
0: Allora mettiamo una canzone, tra poco
2: va
0: ce
2: bene,
0: ne parli.
2: Va bene, va
0: grazie.
2: Bene.
0: Go.

0: Che bella questa canzone da cantare nei boschi delle montagne.
1: La montanara.
0: Sì, allora abbiamo recuperato un coro, Gianni, per te. Senti, senti, senti qua.
1: Ecco, bella.
0: Questo è il coro della Valsugana, che tu conoscerai molto bene.
1: Un po', sì, abbastanza.
0: Però, abbastanza. Una, è una valle che noi abbiamo fatto spostandoci di notte da Agordo in provincia di Belluno fino a Pinzolo.
2: Esattamente, sì, l'abbiamo fatto proprio, guarda, venerdì scorso per raggiungere la vostra località. Stavo giocando al ce l'ho, non ce l'ho,
0: sì,
2: con il libretto in mano della PT delle nostre valli. E devo dire che qualcuna, insomma, io una decina più o meno le metto a segno.
1: D'altronde sei di qua.
2: Sì, però mi devo impegnare, non sono proprio autoctono, però mi devo impegnare per arrivare anch'io al sigillo.
1: Dai, almeno 35.
2: Esatto, almeno 35.
0: Senti, allora Gianni, hai detto che ci avresti descritto qualche cammino, qualche escursione in qualche valle. Ricordiamo che stiamo parlando della Via delle Valli, 50 valli alpine che si trovano tra Madonna di Campiglio e il Lago d'Idro, zona,
1: esatto,
0: che noi frequentiamo e che moltissimi ascoltatori di Radio DJ conoscono molto bene. Ci dai qualche dritta?
2: Due belle che non possiamo perderci.
1: Una bellissima che si può fare anche con la famiglia, che è la Val di Fumo.
0: Sì.
1: E poi la Val di Borzago, anche su Ontrivena.
0: Dov'è la Val di Fumo, Gianni?
1: La Val di Fumo, sì, a Daone.
0: Daone, dove siamo? Praticamente sulla strada che
1: dal Lago d'Idro si sale circa 15 km fino a Pieve di Bono e poi si devia a sinistra per la Val di Daone.
0: Ok.
1: Bellissimo.
0: Ecco, ma io voglio sapere questo. Uno come
1: dove nasce il fiume Chiesa?
0: Il famoso fiume Chiesa che esatto, poi forma il Lago d'Idro.
1: Esatto.
0: Senti, io sono un cittadino, cioè non sono uno allenatissimo a fare trekking, a fare le escursioni. Posso farne anche da non allenato, da un esperto di montagna?
1: Infatti, questa che ho detto è da famiglia e quindi si può fare anche con poco allenamento.
2: E quindi anche con i bambini, magari se
1: esatto, con i bambini è bellissimo. Anche poi c'è il rifugio, si mangia benissimo.
0: Certo. Ecco, io lo faccio di solito per questo.
2: Perché poi ragazzi, non dimentichiamoci che ogni camminata ha il suo trofeo.
1: Il trofeo
2: può essere una birretta fresca, magari un piatto di polenta.
1: Spaghetti, polenta.
0: Il formaggio alla piastra, il salmerino. Grigliato,
2: che
0: senti,
2: belle cose.
1: Beh, salmerino, dobbiamo andare giù al lago.
0: Ok, e qualche consiglio tecnico invece, tipo abbigliamento.

0: arredamento e attrezzatura necessaria.
1: Ah, beh, qua è un problema. E nelle nostre valli laterali è facile che piova, quindi un antipioggia o un qualcosa, un ombrellino almeno.
2: Sì,
1: almeno
2: anche un kiwi, magari una serata, uno che...
1: Sì, però si sa mai, perché in un attimo, in 10 minuti cambia il tempo e ti arrivo giù, magari anche una grandinata.
0: Certo, e poi che tipo di scarpe?
1: Ah beh, no, non si può andare, non si può andare con le scarpe da ginnastica.
0: No, scarpe da ginnastica, assolutamente, scarpe da trekking.
1: Assolutamente
0: sempre.
1: No, scarpe da trekking, e dopo magari possibilmente verificare quanti chilometri si è fatto e eventualmente cambiarle.
0: Ok, e bastoncino sì, bastoncino no?
1: Allora, i bastoncini... Per esempio, se vai la fai la Val di Fumo non servono.
2: Ti servono.
1: Però se fai le valli laterali ci vogliono.
0: Ok, perfetto.
1: Anche perché tanti, per esempio, li usano in salita e viceversa, invece alcuni li usano in discesa per non cadere.
0: Certo, giustamente. Quindi, e aiuta le ginocchia anche, no?
1: Ecco, bravo.
0: E le caviglie. Grazie mille a Gianni Pellizzari.
1: Va
0: che
1: benissimo,
0: è venuto
1: grazie a voi.
0: La via
1: grazie.
0: Delle valli.
1: Va
0: ciao
1: bene,
0: Gianni.
1: Fatela. Ciao, grazie mille.
0: Grazie salve. A tutti, grazie alla nostra Ile in redazione, grazie a Tito in regia. Tra poco le news e poi il GB Show con Guido Bagatta. Noi ci sentiamo puntuali domani, sempre qua da Pinzolo, dalle 16.30 alle 19. Mike, andiamo?
2: Andiamo!
0: Dai, da Andrea
2: e Michele
0: è tutto, a domani!
2: Ciao!
0: Ciao!

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice 8 Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente.

0: sei il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Le 19 in punto. DJ! E una buona sera dalla redazione di DJ. A 43 anni, l'uomo ricercato dalla polizia, sospettato di essere l'autore della strage della famiglia originaria del Bangladesh, padre, madre e bambina di 8 anni, sterminata in casa a colpi di mannaia nella serata di ieri a Roma. La polizia ha diffuso la foto del presunto killer. L'assassino sarebbe un amico di famiglia, anche lui bengalese. Il movente sarebbe da ricercare nella sua relazione con le vittime. La terra continua a tremare in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel sud del paese dopo quella di 4.9 della scorsa notte. Si aggrava intanto col passare delle ore il bilancio del sisma. Centinaia di feriti sono arrivati a Caracas dallo stato di La Guaira. Il sistema sanitario è in profonda difficoltà, il governo viene contestato per i ritardi nei soccorsi. Miracolosamente un neonato di soli 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie e poco dopo è stata salvata anche la sua mamma. Sono quasi 1000 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, 35 gli italo-venezuelani che ancora mancano all'appello, 4 i connazionali morti. Terremoto anche in Afghanistan, colpito da una scossa di magnitudo 6.1. Il sisma ha colpito le province dell'est del paese, ma le scosse sono state avvertite nettamente anche a Kabul e Islamabad, capitale del vicino Pakistan. È stato firmato a Washington un accordo tra Libano e Israele con la mediazione degli Stati Uniti, ma la pace vera sembra ancora lontana. Restano in sospeso il disarmo di Hezbollah, che non accetta l'intesa, e il ritiro delle truppe israeliane dal sud del paese. E Israele ha violato la tregua diverse volte dopo la firma dell'accordo con tanti raid aerei sul sud del Libano. Giornata soffocante in tutta Europa con record assoluti battuti inaspettatamente, 41 gradi e mezzo in Germania, 39 in Svizzera, mai così caldo anche in Danimarca dove si sono raggiunti 37 gradi. L'allerta resta massima in Francia dove si contano 74 morti per annegamento in una settimana, Svizzera, Germania, Austria e Ungheria. Da noi oggi e domani sono 18 le città da bollino rosso. E c'erano 50 gradi sulla pista di Assen, dove domani si corre il GP di Olanda della MotoGP. Ralf Hernandez si aggiudica la gara sprint, secondo Ogura, terzo di Gian Antonio, quarto posto per il leader del mondiale Bezzecchi e quinto per Jorge Martin, che partirà dalla pole. Sarà invece George Russell a partire dalla pole del GP d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Altre news alle 20.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0,60 rate mensili di 297 euro.

0: Yeah, fino in fondo, Dance No More, Harry Styles, che con il sistema degli algoritmi che tutti seguono tira fuori un brano dal suo album più o meno ogni mesetto, così l'algoritmo lo tiene a galla e fa i numeri che vediamo. Sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Bagatta. Guido Bagatta.
0: Eh sì, perché abbiamo scoperto un po' la gherminella, non è perché hanno bisogno di pagare il mutuo che tutti questi artisti internazionali fanno una canzone tipo Dua Lipa ogni mese e mezzo, due mesi. È il discorso dell'algoritmo, per stare primi per tutto l'anno hanno bisogno di foraggiarlo questo algoritmo. Una buona giornata, una buona serata, un buon tutto, Guido Bagatta con voi. Questo è GB, c'è ovviamente anche Luca Ambrosini per questa ora di intrattenimento, questo showtime di Radio DJ che si replicherà in maniera diversa, ovviamente si rigenererà quando domani con la puntata domenicale. Ok, possiamo iniziare? Allora, io vi racconto una storia incredibile per iniziare la puntata del sabato. Allora, parliamo di Donald Trump. Sapete tutto di Donald Trump, ognuno di noi si è fatto un'idea, più o meno tutti la stessa. Però sappiate che Donald Trump sta combattendo una battaglia nel Senato americano e sta, tra virgolette, non ricordando

ricattando, però tenendo un po' per gli attributi i democratici, per far passare una legge che preveda questo. Attenzione, sto parlando di Donald Trump, pensate a quello che sta facendo e quanto sia sensato una volta tanto il tutto. Dovete sapere che per votare in America non c'è bisogno di un documento. Ognuno può andare a votare senza presentare un documento di identità. Quindi il broglio elettorale è dietro l'angolo. Questo è un tipo di approccio molto anglosassone dove una volta nessuno imbrogliava, almeno la gente, il popolo non imbrogliava. Su tutto, si fidavano di qualsiasi cosa, dalle telefonate a carico del destinatario, anche se il destinatario non voleva e non veniva neanche informato, fino ai giornali con le macchinette per strada. Uno apriva mettendo 25 centesimi e poteva portarsi via tutta la mazzetta, 100 giornali e rivenderli. In quel caso non succedeva. Fiducia anglosassone. Bene, sappiate che a oggi si può votare senza documenti, ma è ancora peggio. La battaglia di Trump inizia anche prima, perché per votare in America tu ti devi iscrivere a una lista elettorale di uno o dell'altro partito, poi dentro l'urna fai il cavolo che vuoi. Per iscriverti a quella lista elettorale, cioè per dire io vorrò votare il giorno delle elezioni, non hai bisogno di dimostrare che sei cittadino americano. Quindi tutti gli extra non comunitari, ma extra americani sul territorio possono votare senza averne diritto, perché anche qui in Italia può votare solo chi è in possesso della cittadinanza italiana. Almeno questo dobbiamo dirlo, sottolinearlo, per tutto il mondo. In qualsiasi stato del mondo è così. In America no. Trump sta cercando, tra le sue follie, una volta tanto di fare una cosa, secondo me sensata, cioè di riportare, o meglio, riportarla no perché non c'è mai stata, di portare, tra virgolette, la giustizia nel posto giusto per evitare i brogli. Quindi, essere cittadini americani per essere iscritti alle liste elettorali, una volta che vai a votare, entri in cabina, prima di entrarci devi presentare un documento vero e proprio che certifica che sei tu. Altrimenti succede, come stavo leggendo, che ci sono dei casi che sono stati seguiti e dimostrati dove gente che non aveva neanche diritto di votare nelle scorse elezioni ha votato 10 volte in 10 seggi diversi, spacciandosi per un altro, e nessuno ha controllato praticamente nulla. Fa un po' sorridere. Siamo nel paese, in teoria, tecnologicamente più avanzato del mondo. E allora torna alla mia idea, perché visto che nel telefonino abbiamo un'app che gestisce i nostri soldi, l'app della nostra banca, non potremo noi italiani, e soprattutto gli americani in questo caso, votare attraverso l'app stessa?

Level 42, era il 1986, Lesson in Love qui su Radio DJ. Allora, piano che io voglio andare in vacanza in America a novembre, durante le elezioni del midterm, no? Quelle che arrivano a metà mandato del presidente. Mi presento a un seggio a Tallahassee in Florida. Cosa succede? Dico che sono un John Smith, chi al seggio dice bene, se è un John Smith, vada pure, entri in cabina, io voto, torno fuori, saluto, faccio 100 km in North Carolina, South Carolina, voto 10-15 volte e nessuno mai mi chiede chi sono, come sono e che cosa faccio. Questa è una democrazia, direi, perfetta, con una grave imperfezione. Cambiamo completamente argomento. Andiamo a vedere quali sono le 10 sostanze commestibili che noi ingeriamo, anzi le 8 sostanze commestibili che noi ingeriamo che ci fanno peggio per quanto riguarda il cuore, per quanto riguarda le coronarie, per quanto riguarda tutto quello che sappiamo in questi anni cambiato con i parametri e tutto il resto e compagnia cantante. Ok, 8ª posizione. Questo non è un peana, non è una presa di posizione contro i cibi e contro determinate situazioni, però le statistiche dicono che il kebab come 8º posto è qualcosa che non fa benissimo per tutto il grasso che cola, è un modo di dire, ma è proprio anche da vedere. 7º posto, le hot dog o gli hot dog, chiamateli come volete, all'interno sodio, tanto sodio. Molte volte, non tutte, non si sa esattamente come sono fatte, viene praticamente processato qualsiasi parte dell'animale, ecco, forse non è il meglio. Poi l'alcol in piccole dosi bene, in dosi medie, in dosi più grandi al cuore e al nostro sistema circolatorio non fa benissimo. L'unica cosa su cui non infligge l'alcol è il colesterolo rispetto alle due cose che abbiamo visto prima, hot dog e kebab, però l'alcol è lì. Il caffè è al 5º posto, anche qui è una questione di dosi, un caffè al giorno, 2 al massimo, benissimo. C'è gente che io conosco che ne consuma 8-10, ovviamente al sistema cardiocircolatorio non fa male, fa malissimo. 4º posto, soda, lo diciamo all'inglese, cioè tutto quello che riguarda il mondo delle bevande gasate e non, con tanto zucchero e tante altre cose. Evitarle? Non lo so. Ridurne il consumo? Perché no? Una bottiglietta di puntini puntini al giorno, un bicchiere, benissimo. Berne 4-5 come facevamo noi da ragazzini, magari anche no. Siamo sul podio, caro Luca, la pancetta, il bacon, che noi fortunatamente di mattina evitiamo, non è nella nostra tradizione, ma gli europei del nord, gli anglosassoni, americani compresi, consumano come si diceva una volta, a bizzeffe, brutta roba, ma si può dire anche così, mangiandola con le uova, con la frutta e tutto il resto. Malissimo la pancetta, soprattutto di mattina. Patatine fritte, lasciatele stare, neanche in piccole dosi, abbandonatele al loro destino, soprattutto quelle del fast food, lasciatele in un angolo, guardatele come il vostro nemico principale, e ve lo dice uno che l'anno scorso ha avuto qualche problemino, un sistema cardiocircolatorio, risolto tutto nel migliore dei modi. 1º posto, dolci industriali con le caramelle, soprattutto quelle gommose, le gelatine, al 1º posto nettamente, anche qui.

c'è un consumo ogni tanto, perché no? Non fatele diventare un'abitudine, non tenetevele in tasca come se foste al cinema. Una volta, ti ricordi? Perché al cinema tutti con le caramelle, tra l'altro, davano fastidio perché c'erano le bustine da aprire. Ecco, quella era una tradizione, andavamo molto di più al cinema, mangiavamo molte più caramelle rispetto adesso. Ecco, cercate di limitare, perché le caramelle, in generale i dolci, sono al primo posto. Questo lo dicono i numeri, non bagatta, eh?

In Brasile Di Ancelotti ha cominciato a giocare, ha cominciato a utilizzare i ritmi di Gaia, adesso stiamo a vedere, ma Vinicius ha cominciato a fare la differenza, giocatore un po' strano che Ancelotti ha avuto anche a livello di club, però insomma, danno per favorita la Francia, io starei attento perché il Brasile, al di là di qualche problema in difesa, può salire di giri, ma non parliamo di calcio, soprattutto i mondiali, altri hanno questo compito. Noi qui parliamo di sciocchezze, a proposito di patatine fritte da non mangiare, noi invece assorbiamo la fried air, l'aria fritta del GB. E adesso vi porto in un posto che probabilmente non avete mai sentito nominare, questo posto si chiama Galveston. Dov'è Galveston? Nel Texas. In questo momento, da un po' di anni, anzi da parecchi anni, è uno dei posti, delle città principali per quanto riguarda il petrolio, perché nel Golfo del Messico c'è Galveston, che è il punto, uno dei punti, il principale d'arrivo delle petroliere per caricare e scaricare il cosiddetto greggio americano. Però nel 1900, e questa è la storia che nessuno sa, finché non la conosciamo noi italiani bene, ma nemmeno gli americani sanno di quello che vi sto raccontando, nel 1900 Galveston era una città, la più grande del Texas, molto più grande di Houston, Dallas, San Antonio, che adesso sono le città che dominano, con un mare bellissimo, perché il Golfo del Messico è un mare quasi tropicale, con la sabbia bianca e tutto il resto, e aveva pochi pensieri. Peccato però che fosse una città troppo sul mare, nel senso che la differenza tra il Golfo e il centro città, la differenza di altezza, era di meno di 2 metri. Già allora i meteorologi avevano detto: attenzione, perché se qua arriva un uragano, sapete che nel Golfo del Texas ogni anno ne arrivano 2 o 3, però se ne arriva uno forte, la città rischia di andare sott'acqua, ma non di qualche centimetro, di qualche metro, e sarebbe un disastro. Puntuale, nel 1900 è successo, sono morte 8.000 persone affogate, praticamente tutte affogate, molte più di quelle che sono scomparse a Pompei, tanto per fare un paragone con un dramma che ci riguarda, molto più antico, ma comunque dramma si tratta, sempre di dramma si tratta. Tra l'altro questo è il maggior numero di morti registrato in un

evento catastrofico americano, compresi quelli per mano terroristica, quindi, che ne so, le Torri Gemelle. Non c'è mai stato così, non ci sono mai stati così tanti morti come gli 8.000 di Galveston. La città è andata, come vi dicevo, sott'acqua. Non sono riusciti ad avvertire la gente in tempo, sono morti in tantissimi, abbiamo visto. Finito l'uragano, si sono messi però a lavorare e adesso hanno costruito queste barriere che la pongono in sicurezza. Se volete un paragone, ricorderete l'uragano Katrina a New Orleans. Molta gente non è morta per il vento dell'uragano che ha distrutto le case piuttosto che determinate strutture, no, è morta perché è affogata. Anche lì New Orleans era difesa da barriere che però non erano sufficienti, e quindi il mare, che è salito con l'uragano, è entrato in città e ha fatto i danni, così come Galveston. La differenza è che a Galveston era il 1900, però contano anche se sono morti passati. Le vittime sono state tantissime, come abbiamo detto, 8.000.

0: visto che sono così cool, lo dice lei e non lo dico io, lo diceva anzi Musti, e la canzone del 2004, un po' autoreferenziata come canzone, come brano, però va benissimo così. Abbiamo chiuso la prima parte, il GB torna, questa è Radio DJ, non mancate, torneremo molto presto.
1: Radio DJ One Nation, One Station.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
3: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi,

0: spendi meno, vivi meglio.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso.

0: la realtà supera la fantasia. Nei parchi Moviemant, tra le Dolomiti in Alta Badia, meraviglia e divertimento non finiscono mai. Moviemant, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!
4: E voilà! L'unità esterna del climatizzatore sparita! Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così! Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio! Questo è unico! Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

Bentornati Radio DJ, il GB Show con Guido Bagatta per questo finale di sabato torrido un po' dovunque, non solo in Italia. Questi erano i Jungle. Nella giungla non fa caldissimo, anche perché le piante mitigano un po' il tutto, ed è anche vero da noi, no? Sentivo che se ne parlava in settimana. Ad esempio, io vivo in una zona con tantissimo verde e tantissime piante, e la temperatura rispetto al centro di Milano è sempre 3, 4, qualche volta 5 gradi più bassa, anche d'inverno fa più freddo, però questo è qualcosa di positivo in questo momento. Le piante assorbono il calore, chiaro, poi se uno ci va anche proprio sotto all'ombra, rispetto all'ombra inesistente di un lampione in una città di cemento, è ancora meglio, però in generale il verde assorbe il calore. Molto bene, adesso andiamo a Denver, in Colorado, dove c'è il mio idolo in assoluto. Vi dico già che io voglio fare quello che vi sto per raccontare, quello che ha fatto il signor Steve Gregg, detto Dog Hero, ovvero l'eroe dei cani. Allora, cosa succede a Steve Gregg? Improvvisamente muore il suo cagnolino Wolfgang e lui rimane solo, nel senso che avrà avuto altra gente, altri compagni, ci sono altri animali nel creato, però Wolfgang era il compagno di tante cose, un po' come può essere Margot per me, nel senso che ho condiviso con tanti esseri umani tante belle cose, così come con il mio cane. Allora lui decide, invece di stare lì a pensare oh come faccio adesso senza Wolfgang e tutto il resto, di dare una chance a tutti i cani vecchi e malati che sono nei canili e che non sono mai stati adottati dal primo giorno in cui sono entrati nei canili stessi. Se voi avete frequentato sia un canile municipale piuttosto che un canile della Lega del Cane, ci sono sempre i cani più fortunati, soprattutto i cuccioli, quelli più piccoli che vengono adottati subito, altri che arrivano in canile magari perché il proprietario o la proprietaria è morta a 9-10 anni, rimangono lì, muoiono lì, oppure addirittura ancora peggio, arrivano in canile a un anno, non sono belli, magari sono un po' aggressivi, mostrano i denti e vivono tutto il loro percorso dentro una gabbia di un canile, con tutto l'affetto dei volontari, però sempre quello è. E allora cosa ha fatto? Lui si è portato a casa decine di cani vecchi, old dog, per cercare di dare a questi cani un'altra chance, ma non si è fermato lì. Lui è benestante, ha una casa abbastanza grande, vive da solo. Sono arrivati a casa sua anche dei maialini, delle anatre, dei conigli e anche qualche pollo, ad esempio Betty the Chicken, Bikini è il nome del maiale, anche questi abbandonati e invece di essere macellati, per fortuna, presi in qualche shelter, in qualche rifugio, dove sarebbero rimasti per il resto del loro giorno. Grazie invece all'iniziativa di Steve Gregg, a Denver in Colorado c'è questa casa che è assolutamente una specie di zona, una specie di arca di Noè ferma, stabile, che è visitabile. Lui, ripeto, è uno che ha dalla sua una parte economica importante, però accetta anche donazioni. Lo potete trovare su Instagram per vedere tutto quello di cui vi ho raccontato. Molto bene, questi invece che sono arrivati adesso, che sono in sottofondo, sono i Backstreet Boys. Lasciate perdere, non giocate con il mio cuore.

With My Heart, traduzione di quello che ho detto prima, lanciando il brano dei Backstreet Boys, smettila di giocherellare con il mio cuore, perché io sono sensibile e quindi non ne posso più di essere preso per i fondelli da te. Questo più o meno il riassunto della canzone di una boy band, della boy band principale, i Backstreet Boys, nel 1996. Ce n'erano altre, ovviamente i Take That hanno avuto più successo. Comunque, siamo lì, se la giocano. Ok, adesso vi porto a Las Vegas. Prima però, piccolo preambolo. New York, fino a due settimane fa, non si parlava altro dei Knicks, della vittoria del campionato di basket, del costo dei biglietti per andare a vedere le partite. Tra l'altro poi i Knicks hanno vinto anche il campionato in trasferta a San Antonio, quindi non c'è stato bisogno della partita numero 6, che avrebbe portato chissà a che livello i prezzi dei biglietti stessi. Hanno chiuso il tutto prima e quindi molta gente che aveva investito poi si è vista ritornare i soldi, ma non c'è stata l'ultima partita in casa al Madison Square Garden. Cosa succedeva però già prima di quella partita che non c'è stata? Che molta gente non ha trovato posto o si è rifiutata di spendere delle cifre iperboliche. Un paio di ragazzi di New York sono andati a cercare e hanno trovato che al Palm, che è un albergo di Las Vegas, c'era una suite detta The Harwood Street Suite, dove Harwood sta per legno e dove per legno sta per parquet, che veniva affittata a notte durante il periodo delle finali NBA a $25,000. Voi direte $25,000, però niente male, insomma, un prezzo diviso per 4 è comunque un prezzo bello alto. Il problema è che con $25,000 a New York facevi fatica a trovare un posto a metà della tribuna. La piccionaia ne costava 4.000, al bordo campo 100.000. Quindi a questi hanno detto: sapete cosa c'è? Andiamo in questa suite. E si sono trovati davanti al paradiso di ciascuno, ben pagato, di ciascuno che ama lo sport. Intanto all'interno della suite c'è un campo da basket da 3 contro 3, con il tabellone uguale a quello di un palazzo dello sport, con la sirena quando inizia e quando finisce, con 3 letti a scomparsa che vengono fuori dal muro, quindi se uno vuole può dormire sul campo da basket, ok? E già questo. La suite poi ha 4 stanze e 220 metri quadri. C'è lo spogliatoio, così come gli spogliatoi che vedete in televisione anche per il calcio nostro, con tutte le zone per i vari giocatori. E quando quelli del Palm sanno il tuo nome, ti mettono la targhetta, il nome tuo, Guido Bagatta, con il sedile e il tuo armadietto dietro. Perfetto. Poi c'è un tavolo da biliardo, c'è una linea per il bowling, un tavolo da poker. Ci sono 30 televisori dappertutto per vedere qualsiasi evento sportivo. C'è un maggiordomo che 24 ore, per le 24 ore in cui tu prendi la suite, ti porta hot dog, cheeseburger, patatine fritte, anche se non fanno benissimo, come abbiamo detto prima, birra, bevande, quante ne vuoi, come vuoi, quindi non finisci mai. E poi c'è la possibilità, ovviamente, di fare gli affari tuoi. Perfetto per tutto. E loro hanno detto: sapete cosa c'è? Invece di stare a New York a sgomitare, bello dal vivo, però ci siamo goduti la vittoria dei Knicks, in quel caso lì non era quella finale, era quella di gara 4 che si è giocata a New York, spendendo meno eravamo tutti insieme appassionati.

Fortunatamente davanti a un enorme maxi schermo. Arrivano i Pinguini, ancora una volta, ve lo dico, con uno dei testi più geniali della musica italiana. Eccoli qua.

Comunque la frase "conosco mille lingue ma non la tua" è geniale, geniale! Poteva essere stata coniata dai miei amici negli anni 70, quando il limonare... Limonare, ne abbiamo parlato l'altra volta, cosa volesse dire, da dove era originato, quando il limonare era l'obiettivo principale, tutto il resto arrivava dopo, però bisognava limonare. Grandi come sempre i pinguini. Allora, ultima notizia per il GB di quest'oggi: quanto costa essere Kim Kardashian? Tanto bisognerebbe capire quanto bisogna comprendere chi sia Kim Kardashian, perché se uno ti domanda che cosa fa Kim Kardashian nella vita, la risposta non è facilissima. Fa l'influencer, ecco, forse sì, ma influencer ormai vuol dire tutto e niente. Fa la donna immagine, ma comunque una guadagna tanto. Però secondo un calcolo che hanno fatto, sentite cosa spende al mese per essere appunto Kim. Ok, security, quindi guardie del corpo, sicurezza intorno alla sua abitazione, per quando viaggia poi le guardie del corpo si alternano, macchine di servizio e tutto il resto, $30,000 al mese. Poi PR management, perché una che deve gestirsi ovviamente tutto quello che fa, management per quanto riguarda appunto i suoi appuntamenti di lavoro, e PR per trovare gli stessi appuntamenti piuttosto che per andare a fare interviste e via dicendo, $25,000 al mese. Poi trucco parrucco personale, tutti i giorni lei ha il trucco parrucco, tutti i giorni in cui sorge il sole su Los Angeles in California, $20,000. Fitness, con il suo personal trainer, la palestra che si è costruita in casa, tutto quello che ne conviene, gira attorno al movimento appunto

del suo corpo, che deve essere sempre perfetto, quasi $15,000. Poi la sua casa e il management della stessa, bisognerà gestire con camerieri, con guardarobiere, insomma tutto quello che le gira attorno, $25,000 al mese. Spese legali, perché evidentemente ha dei problemi oppure deve difendersi e ci mancherebbe altro, sono altri $20,000. Il guardaroba, ecco, su questo io, quando ho visto in questo servizio americano il costo del guardaroba, sono rimasto un po' così, perché $17,500 al mese. Io pensavo che una come Kim Kardashian le cose non dovesse comprarle, semmai o gliele regalavano oppure addirittura la pagavano per metterle. Comunque, in totale, se vi interessa, visto che l'amico Luca mi dice che c'è Tina Turner che scalpita, la buona anima di Tina Turner che sta scalpitando, totale per l'ottima Kim Kardashian $152,000 al mese di spese per essere appunto Kim. Quanto avrà speso quando era ancora tra noi Tina Turner per essere Tina Turner? Non lo so. Intanto cantava e lo faceva molto bene.

0: Simply the Best, canzone utilizzata anche nei palazzi dello sport quando c'è qualcuno che fa qualcosa di eccezionale, un giocatore che vuole essere spinto come MVP dai propri tifosi, arriva sempre questa canzone con Tina Turner protagonista, una Tina Turner che fino all'ultimo ha fatto quello che doveva fare, fisico clamoroso per una che è arrivata sugli 80 in maniera eccellente, ottimo. Ottimo quello che abbiamo fatto, ottimo quello che faremo domani. A domani ho due cose da raccontarvi incredibili che non avete mai sentito, almeno spero. Le troverete all'interno del Gibi domani a partire dalle 19. Grazie a Luca Ambrosini, da Guido Bagatta, sempre, come sempre, arrivederci. Guido Bagatta,
1: Guido Bagatta. Avete ascoltato il Gibi Show.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
18: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Sono le 20. Ultimo appuntamento con le notizie e i principali fatti del giorno. A 43 anni, l'uomo ricercato dalla polizia sospettato di essere l'autore del brutale omicidio di tre membri di una famiglia del Bangladesh a colpi di mannaia nella serata di ieri a Roma. La polizia ha diffuso la foto del presunto killer. L'assassino sarebbe un amico di famiglia, anche lui bengalese. Il movente sarebbe da ricercare nella sua relazione con le vittime. La terra continua a tremare in Venezuela, nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.8 nel sud del paese dopo quella di 4.9 della scorsa notte. Il sistema sanitario è al collasso mentre arrivano gli aiuti dall'estero. Miracolosamente un neonato di soli 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie. Poco dopo è stata salvata anche la sua mamma. Sono 1.430 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, 35 gli italo-venezuelani che ancora mancano all'appello, 4 i connazionali morti. Terremoto anche in Afghanistan, colpito da una scossa di magnitudo 6.1. Il sisma ha interessato le province dell'est del paese, ma le scosse sono state avvertite anche a Kabul e Islamabad, capitale del vicino Pakistan. Le forze israeliane hanno compiuto almeno 5 raid aerei sul Libano all'indomani della firma dell'accordo quadro tra Beirut e Tel Aviv per una pace duratura con la mediazione di Washington. Diversi i feriti. Il marito della ministra della famiglia, Roccella, risulta disperso nel lago di Vico alle porte di Roma. L'uomo si trovava in barca assieme alla moglie quando è finito in acqua e non è più riemerso. Non è ancora chiaro se si sia tuffato o sia caduto. Lo cercano i sommozzatori. Sulla pista di Assen domani si corre il GP d'Olanda della MotoGP. Raul Fernandez si aggiudica la gara sprint, secondo Ogura, terzo di Gian Antonio, quarto posto per il leader del mondiale Bezzecchi e quinto per Jorge Martin, che domani partirà dalla pole. Sarà invece George Russell a partire dalla pole del GP d'Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes avrà al suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Tempo asciutto e stabile domani con tanto sole da nord a sud, temperature ben al di sopra della media del periodo. In giornata qualche temporale possibile sulle Alpi occidentali di confine. Per il resto situazione stabile e temperature elevatissime ovunque. Ilmeteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Marta Brambilla Pisoni. Buona serata su DJ
3: Radio. DJ
4: One Nation One Station.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
8: Radio DJ, One Nation, One Station.

0: Coca-Cola si intitola così la canzone per l'estate 2026 di Tommaso Paradiso ad aprire la puntata di Radar di sabato 27 giugno 2026. Ma per iniziare ufficialmente manca solo una cosa, Carlotta.
1: La sigla.
0: Yes!

0: puntate siamo arrivati al termine di questo viaggio bellissimo chiamato Radar, il programmino con Francesco Quarna e Carlotta Multa, ripartito quasi per scherzo a settembre e arrivato fin qui con tantissime novità musicali presentate.
1: Eh sì,
0: ho provato a contarle, sono circa 300. Forse qualcosina in più, cara Carlotta, che facendo un calcolo spannometrico, messe tutte in fila corrispondono a più di 15 ore di musica ininterrotta. Capisci? Neanche il DJ Carl Cox fa dei set così lunghi.
1: Però fra troppi numeri, per favore, basta.
0: Ti fonde il cervello, che fa già caldo. Poi la prova di matematica alla maturità è praticamente acqua passata, quindi meglio concentrarci sulla musica, perché lo ripetiamo, la nostra mission è intercettare per voi le uscite discografiche più interessanti della settimana e ascoltarle tutti insieme, sperando che poi entrino nella rotazione di Radio DJ, che è proprio la radio bellissima che state ascoltando.
2: Level up.
0: Charlotte, vedo un sacco di grossi nomi in scaletta anche questa sera.
1: Saperne qualcuno? Vai. Abbiamo Emma con Fabri Fibra, Katy Perry, Prima Stanza Destra e i soliti tanti altri.
0: Va bene, siccome c'è il tenente Blago che scalpita per schiacciare il tasto play, allora partiamo subito con la playlist di Radar di sabato 27 giugno 2026 e come al solito lo facciamo con un brano nuovo ma non nuovissimo.
1: Esattamente, stiamo parlando di Bruno Mars con On My Soul.

0: quest'ora all'interno di Radar. Nel frattempo è entrata ufficialmente nella programmazione di Radio DJ, è piaciuta e quindi insomma ve l'abbiamo riproposta.
1: Yes!
0: Tra l'altro inevitabile il riferimento alla citazione che probabilmente avrete notato all'interno della canzone, cioè quel classico del soul anni 70 che risponde al titolo di Move On Up.

0: mondiale della musica che continua ad ispirare le nuove generazioni, tipo appunto il Bruno Mars.
1: E il nostro Bruno Mars suona tra due settimane comunque, circa.
0: A San Siro, brava sì. Carlottina, sarà un concerto caldissimo in tutti i sensi.
1: Purtroppo.
0: Anche se ora del 14-15 luglio si spera insomma che le temperature si abbassino un pochino. Ci bastano quei 4 o 5 gradi in meno, caro il mio anticiclone africano Cerberus.
1: Esatto.
0: Non chiediamo tanto. Ma per fortuna c'è la musica nuova a portare un po' di freschezza, o almeno così ci piace pensare, quindi ora è tempo di presentare la prima vera novità di questa puntata.
2: Radar 1.
3: Title:
2: Boogies in My Soul.
3: Artist:
2: Chaka Khan, Snoop Dogg.
3: Nation:
2: USA.
3: Musical style:
2: pop. Chaka Khan è una leggenda vivente della musica. Non per niente nel 2023 è entrata a far parte della Rock and Roll Hall of Fame e si è guadagnata il titolo di regina del funk.
0: Star.
2: Il nuovo album che uscirà a settembre è l'ennesimo capitolo di una carriera straordinaria e sarà pieno zeppo di collaborazioni importanti. Per Boogies in My Soul, Chaka Khan ha voluto con sé un'icona della musica rap, uno di quegli artisti che hanno segnato la storia della black music, Snoop Dogg. Loro sono

0: Show.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Due leggende in una sola canzone, da un lato il soul di Chaka Khan, dall'altro il flow di Snoop Dogg, insieme per questa collaborazione inedita che si intitola Boogie's in My Soul.
3: Oh.
2: Ci stiamo mettendo tanta anima in questa puntata di Radar, è vero Carlotta?
4: Verissimo, molta.
2: Sarà che è l'ultima e mi manchi già.
4: Anch'io me.
2: Oh, poi è l'ultima per questa stagione, eh?
4: Esatto.
2: Poi chissà, insomma. Ma comunque fa ridere questa gag, perché è vero che non ci beccheremo più a quest'ora del sabato sera, ma in ufficio musica dal lunedì a venerdì, quello sì, tutti
4: all
2: i santi
4: day.
2: Giorni, insomma.
4: Sì.
2: Fine pena mai, come si dice. La strada verso le vacanze è ancora lunga, almeno per quanto mi riguarda. Tu invece mi sa che stacchi prima, vero?
4: Io l'ultima di luglio.
2: Va bene, io invece con Summer Camp vado in apnea fino al 26 di luglio, poi bye bye Milano.
4: Wow.
2: Ecco. Ah, tra l'altro sai una cosa?
4: Che cosa?
2: Lunedì 20 torno nella tua, anzi nella mia Calabria.
4: Davvero?
2: Sì, oh! Non vedo l'ora! Perché io e il DJ Aladdin torniamo a mettere musica dalle parti di Catanzaro, nella ridente località chiamata Borgia.
4: Oh,
2: pensa che l'anno scorso ci avevano regalato una collana di peperoncini. Fantastici, fantastici.
4: Altro che Hawaii,
2: no,
4: qua.
2: Che meraviglia.
5: Amici, Catanzaro è il gioco pezzo.
2: Ma ora concentriamoci sul qui ed ora, perché dobbiamo presentare la prima novità italiana di questa puntata.
6: Radar 2.
7: Title:
6: antidroga.
7: Artist:
6: Emma Fabrifibra.
7: Nation:
6: Italia.
7: Musical style:
6: pop. C'è un verso di questa canzone che dice: faccio un tiro, chissà cosa si prova, finisco prima che arrivi l'antidroga. Ma non è quello che sembra. In realtà il pezzo parla d'amore e si sa che l'amore è una vera e propria dipendenza. Antidroga è un brano in cui credo moltissimo. Rappresenta appieno il mio attuale percorso musicale, ha raccontato Emma. Cantarlo insieme a Fabri per me è un sogno. Loro sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.
8: Ma

0: 80, dopo Chaka Khan e Snoop Dogg ascoltati poco fa, loro erano Emma e Fabri Fibra in questo brano uscito ieri che si intitola Antidroga. Ci piace, Carlotta?
1: Ci piace, molto, provata. Molto.
0: Fibra, che tra l'altro è passato a trovarci proprio questa settimana a DJ Chiam Italia insieme a Gue per presentare la terza stagione di Nuova Scena.
1: Esatto, intervista molto molto carina e se vi capita la trovate su dj.it.
2: La grattata è quando, diciamo, si coglie un'occasione di
3: quello
2: lavoro.
3: Quello che fate voi.
4: Io vivo di grattata, da 30 anni. Siamo addirittura così vecchi da non poterle più fare. No?
5: Bravo, è la mattinata più bella della mia vita. Ma pensate che vita miserabile.
2: Non è questione d'età, perché è proprio una cosa di passione, di mentalità, capito? L'età non conta.
4: Però spiegamelo meglio, che cos'è la grattata?
2: La grattata è quando tu cogli un'occasione di lavoro, e, non so, per dirti, ti faccio degli esempi, no? So, Snoop, che pensi a Snoop, che è uno che io sono molto lontano, però per me sono dei mentori, capito?
4: Certo.
2: Che è uno che ha fatto dalla pubblicità del camino al rasoio, al featuring col gruppo svedese, al fiabe dei bambini, cioè lì raccontano le fiabe
3: quando
2: dei bambini.
3: Quando era a Los Angeles lui faceva la promozione per un autolavaggio.
5: Sì, a capitalizzare.
2: Oppure un altro raga, Morgan Freeman, capito? Sì. Morgan Freeman è gente anche che è andata tipo a fare i mondiali.
4: Sì, perché da loro c'è meno
2: durante delle polemiche.
4: Sì, c'è meno retorica, c'è meno ipocrisia.
3: Allora,
4: questo,
3: la grattata,
4: no?
3: È quando l'impegno è molto inferiore al guadagno.
2: Esatto, esattamente. L'intenzione è
4: avere il dono della sintesi.
0: La famosa grattata. Che ridere, esatto. Maturità e spontaneità. Bravo Fabri, bravo Gue.
6: Sfida!
0: E dopo questo estratto da DJCI, su Radio DJ andiamo avanti con la playlist di Radar. Dall'Italia ci trasferiamo nel Regno Unito, dove fa un caldo pazzesco, quasi come dalle nostre parti, e da dove proviene il prossimo artista in scaletta.
7: Radar 3.
8: Title:
7: Hold Me in the Dark.
8: Artist:
7: Miles Smith.
8: Nation:
7: UK.
8: Musical style:
7: pop. Le canzoni di Miles Smith sembrano pagine del suo diario personale. Nascono dal desiderio di rileggere le esperienze che hanno segnato la sua vita. Sono riflessioni sulle scelte giuste e su quelle sbagliate.
9: Processing.
7: Hold Me in the Dark descrive quel continuo tira e molla tra il desiderio di scappare e la consapevolezza che a volte basta avere accanto qualcuno. Non si tratta di risolvere tutto, ma di non affrontarlo da soli.
10: You need love.
7: Lui è Miles Smith con Hold Me in the Dark.

Hold Me in the Dark, su Radio DJ c'era la nuova di Miles Smith, cantante inglese di Luton, dove c'è uno degli aeroporti di Londra e che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni grazie a successi tipo questo.

0: Stargazing, la hit di un paio d'anni fa di Miles Smith, uno dei nomi nuovi del pop inglese, di cui abbiamo appena presentato appunto il nuovo singolo.
1: Adesso direi che però pausa.
0: Quasi, sì, sì, Carlotta, e con questo caldo anche noi ci facciamo un bel cooling break.
1: Okay? Cooling break?
0: E adesso vado a vedere se a quest'ora del sabato sera la macchinetta vende anche i cocktail analcolici, i cosiddetti mocktail.
1: Bello.
0: Vieni con me?
1: Direi di sì.
0: Sì, dai, allora pausa veloce e poi torniamo come sempre non con una novità ma con il nostro Radar Vintage, cioè un brano che ha fatto la storia di Radio DJ.
1: Just a minute. Radar, Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one station. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio

Zini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: sì, Carlotta, la musica suona decisamente meglio con te. Suona ancora meglio se condivisa con tutti gli ascoltatori di Radio DJ. Oh no.
1: Oh no, yes. Assolutamente.
0: Stasera
1: sì.
0: Faccio il romanticone, eh?
1: Cioè?
0: Però mi sa che non mi viene tanto bene questa parte.
1: È un po' cringe.
0: Cringiata, attento. Vabbè, erano gli Stardust, progetto parallelo dei Daft Punk dal 1998, con una pietra miliare del French Touch intitolata appunto Music Sounds Better With You. Tra l'altro, custodisco gelosamente una cosiddetta tote bag, per esempio, okay, che la casa discografica ci mandò qualche anno fa in occasione della ristampa del disco. A proposito di bagagli, tu in vacanza, trolley o zaino?
1: Ah, mi piacciono di più gli zaini, in
0: anch'io,
1: realtà.
0: Io rigorosamente zaino, e poi sai che io sono un ex backpacker.
1: È vero.
0: Vacanza zaino in spalla, esperienza incredibile.
1: Cool.
0: Pazzesca. Se non l'hai mai fatta, Carlotta, te la consiglio.
1: Lo farò.
0: E la straconsigliamo anche agli ascoltatori in questo momento.
1: Certo.
0: Certo che se però sei una, tipo la nostra collega Sabrina Perego, che salutiamo, insomma, che si porta il phone in vacanza, allora mi sa che lo zaino non fa proprio al caso tuo, insomma.
1: Non credo.
0: Perché bisogna ridurre al minimo le cose da portare, perché ogni grammo

0: o pesa, come si dice quando si va in montagna. Ok, chiusa parentesi Lonely Planet, adesso torniamo alla musica e torniamo alle novità. E quindi dopo il classicone appena ascoltato, adesso ancora dance, ancora elettronica, con un amico di Radio DJ, un maestro del genere che proprio questa sera suonerà a San Siro.
1: Radar 4.
2: Title.
1: DNA.
2: Artist.
1: Gabri Ponte, Jovanotti.
2: Nation.
1: Italia.
2: Musical style.
1: Dance. Metti insieme beat trascinanti di Gabri Ponte e la scrittura evocativa di Jovanotti e otterrai una di quelle canzoni che ti fanno venire voglia di salire in una macchina, abbassare i finestrini e partire senza una meta precisa. La perfetta colonna sonora di questa torrida estate.
3: Fire!
1: Loro sono Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Due big della musica italiana, ognuno nel proprio genere, erano Gabri Ponte e Lorenzo Giovanotti insieme per questo nuovo singolo che si intitola DNA e che quasi sicuramente qualcuno di voi in ascolto tra pochissimo potrà sentire live nel primo concerto di un DJ allo stadio di San Siro.
1: Wow.
0: Ah, quanto tempo è passato, caro Gabri Ponte, da quando nei primi anni 2000 ci capitava di condividere il viaggio verso Torino sulla mia Punto Blu full optional targata Novara.
1: Ah, sì, veramente?
0: Sì, giuro. Oh, non voglio tirarmela, però quando il buon Gabri lavorava qui ogni tanto mi capitava di dargli uno strappo.
1: Bello.
0: Meglio di fare carpooling se vogliamo fare i fighi, ecco.
2: Incredible.
0: Allora, buon concerto a chi ci sarà. Se ci state ascoltando in questo momento vuol dire che siete un po' in ritardo, quindi veloce, vi mettiamo un po' di fretta e anche noi via veloce con la nostra playlist perché abbiamo ancora un sacco di novità da suonare.
3: Radar 5.
4: Title:
3: Watch It Burn.
4: Artist:
3: Katy Perry.
4: Nation:
3: USA.
4: Musical style:
3: pop. La vita va a periodi. A volte non vuoi alzarti dal letto e non riesci a ruggire, ha raccontato Katy Perry. A volte le cose che la gente dice di te feriscono davvero i tuoi sentimenti, perché non sei un robot, sei un essere umano.
2: So strong.
3: È per questo che dobbiamo essere gentili. Perché non sai mai cosa stia passando una persona. E lo ammetto, ho perso la mia voce.

0: Katy Perry ci riprova con questa canzone che si intitola Watch It Burn e chissà se riuscirà finalmente a piazzarsi in classifica anche con la musica nuova.
1: Ma ultimi singoli così così, Fra.
0: Esatto, Carlotta, accoglienza tiepida per lei quando pubblica brani nuovi, diciamo così, mentre quelli vecchi vanno alla grande, tipo quella The One That Got Away, che inspiegabilmente è rientrata nei trend e di conseguenza poi in classifica. Ma tu sai spiegarmi il motivo?
1: Non ho la più pallida idea, TikTok.
0: Forse sì, misteri dell'algoritmo, misteri del music business. E in attesa di capirlo, Carlotta, andiamo avanti con la nostra scaletta.
2: Radar 6.
3: Title.
2: L'unico ricordo.
3: Artist.
2: Prima stanza a destra.
3: Nation.
2: Italia.
3: Musical style.
2: Pop.
4: Please present your documents.
2: Chi c'è dietro il progetto Prima Stanza Destra? Sappiamo solo che è un giovanissimo produttore napoletano di 22 anni, nient'altro. Però la sua identità musicale è già ben definita e non ha fatto mistero degli artisti a cui si ispira: Daft Punk, Lana Del Rey, Sufjan Stevens e Tame Impala. In ogni caso, nelle prossime settimane lo potrete incontrare in giro per l'Italia e non solo, perché è alle prese con il suo primo tour estivo che si concluderà il 17 settembre a Parigi. Lui è Prima Stanza Destra con L'Unico Ricordo.

0: Ricordo, si intitola così il nuovo singolo di questo misterioso progetto musicale che si fa chiamare Prima Stanza Destra. Tra l'altro l'avevamo già intercettato da queste parti con un paio di altre canzoni e siamo molto felici di ritrovarlo, soprattutto quest'ora in cui il sole ci sta salutando. Musica perfetta per un tramonto, no Carlotta?
1: Sì, pensa che c'è gente ancora in spiaggia, fra.
0: È vero, Carlotta, l'orario migliore forse in cui il sole non ti prende più a schiaffi,
1: esatto.
0: E si può godere di temperature decisamente più umane. Pensa in questo momento una bella pizza nel cartone.
1: Sì.
0: Una morettona da 66,
1: sì.
0: Ok, belli sudati, con la salsedine sulla pelle, i piedi sporchi di sabbia,
1: okay.
0: Lì a godersi il mare.
1: Bello,
0: wow.
1: Un bel telo mare in
0: che
1: spiaggia.
0: Figata.
1: Sì.
0: Pensa che a quest'ora del giorno piace anche a me. Incredibile.
2: Anche a me. Yes.
0: E a proposito, la prossima canzone in scaletta ha come protagonista principale proprio la nostra stella madre, quella che ci scalda e che consente la vita sulla Terra.
2: Right.
0: Vai Charlotte.
3: Radar 7.
4: Title.
3: Moving to the Sun.
4: Artist.
3: Ugel, Imael Angel, Ultranate.
4: Nation.
3: Francia.
4: Musical style.
3: Dance.
2: Let's go.
3: Ugel è nato a Marsiglia e ha cominciato a fare il DJ a 16 anni, ispirandosi ad artisti del calibro di Carl Cox e Daft Punk. Ora è uno dei produttori più importanti di Latin House e ha portato questo sound sui palchi di tutto il mondo. Per Moving to the Sun ha voluto con sé una delle voci più carismatiche della house, Ultranate. Loro sono Ugel,

0: Alex Farolfi e da Mauro Miclini, quindi ci fidiamo, era quello di Ugel, Imel Angel e Ultranate, che si intitola Moving to the Sun.
1: Voci dicono che sarà un po' il tormentone estivo, eh?
0: Eh sì, una volta si definivano i dischi più ballati in discoteca, adesso di discoteche ce ne sono pochissime purtroppo, quindi probabilmente sarà uno dei dischi più ballati nelle piazze.
1: Esatto.
0: Che poi sai, non è niente male sta cosa, eh? Primo perché in Italia abbiamo dei centri storici stupendi, secondo perché i regolamenti comunali di solito impongono una sorta di coprifuoco a mezzanotte e quindi noi che dobbiamo fare i DJ set da brave cenerentole, insomma, ce ne andiamo a nanna presto.
1: Bello.
0: Ecco. Secondo me ci sta un botto.
1: Ci sta un botto, brava.
0: Brava. Dai, state ascoltando Radio DJ, siamo quasi in fondo all'ultima puntata di Radar della stagione, ma prima di chiudere, prima di andarcene

0: Anan, c'è spazio ancora per una canzone, anzi c'è spazio per l'ultima canzone.
1: Radar 8.
2: Title.
1: L'ultima canzone.
2: Artist.
1: Giulie Biagio Antonacci.
2: Nation.
1: Italia.
2: Musical style.
1: Pop.
3: Processing.
1: Giulie si sta affermando come uno dei musicisti e producer più versatili della scena musicale italiana.
3: Turn it up.
1: Ha collaborato con molti artisti importanti, ma il sodalizio a cui tiene di più è quello con Olly.
3: Wow.
1: L'amicizia è la cosa più importante della vita, ha raccontato. Con Olly siamo quasi una coppia di fatto. Devo molto anche a lui se sono uscito con un disco tutto mio. L'album in questione si intitola Solito Cinema ed è pieno di collaborazioni, da Tommaso Paradiso a Fabio Concato, da Elisa a Biagio Antonacci. Loro sono Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
4: Canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: Giulia e Biagio Antonacci con l'ultima canzone in tutti i sensi, visto che si intitola così e visto che si tratta proprio del brano con cui andiamo a chiudere la puntata di Radar di sabato 27 giugno 2026, che poi è anche il gran finale di questa stagione.
1: Ok babe!
0: Carlottina, sei contenta?
2: Sì, ma un po' triste comunque, lacrimuccio.
0: Però sei soddisfatta di questo bel viaggione insieme?
2: Che dire, sì, direi.
0: Sì, sì, sì, io sì, spero anche voi in ascolto, che siete stati sorprendentemente tantissimi. Quindi vero. Grazie a voi davvero di cuore per averci seguito in questo programmino che ha cercato insomma di proporvi il meglio delle novità musicali della stagione 2025-2026.
3: Masse!
0: Quindi Carlottina, la musica nuova interessa ancora a qualcuno, eh?
2: Certo, ovvio.
0: Anche in radio, che figata, siamo contenti. E come per ogni piccola grande impresa non eravamo da soli e quindi permetteteci di ringraziare tutto il team che ci ha aiutato a mettere insieme queste 38 puntate.
3: Thank you!
0: Prima fra tutti un grazie

0: Parablago, detta il tenente, per la passione con cui ha curato tutta la production, poi grazie a Denzino Fargetta per aver curato le riprese audio delle nostre voci, ma soprattutto per averci fatto tanto ridere, ok?
1: Sì.
0: E last but not least, Gianni Faluomo in collegamento da Roma, puntualissimo con la redazione. Quindi Carlotta, adesso tu cosa fai?
1: Io? Beh, direi ufficio musica.
0: Sì, e poi però?
1: E poi, programmino.
0: Attenzione, quando?
1: Tutti i weekend di agosto, dalle 14 alle 20, DJ Stories.
0: Ah, dai, bene, bene. Io invece proseguo con Summer Camp e parallelamente da lunedì, okay, alle 22, torna il mio lavoretto estivo chiamato Notorious. Ovviamente sempre qui su DJ. Ok Carlotta, adesso per festeggiare stappiamo una bottiglia del mio gemme.
1: Okay.
0: Diamo la linea a Danny Mazzola. Radar vi saluta qui, torneremo a settembre.
1: Boh, chi lo sa.
0: Voi rimanete sintonizzati. Nel frattempo

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
10: Grandi Scuole!
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21!

0: I'm rich. Pensavo dicesse I'm a bitch, volevo dirle: ma come ti permetti, somber di... Non è somber, stavo guardando la scaletta della seconda ora. Come ti permetti, Bea, di dirmi I'm a bitch, mentre il titolo della canzone è proprio rich. Sono le 21:03. La temperatura in studio mi sembra abbastanza ok per adesso. Quanti gradi abbiamo, Ilaria?
1: Fa un po' freddo.
0: Fa un po' freddino. Penso che mi verrà a breve il mal di testa. O forse questo mal di testa mi sta per venire a causa della forte emozione che ho provato non appena ho messo piede nel building. Lo capiremo non appena inizierà il programma, ma veramente un benvenuto che non mi aspettavo.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Radio DJ consiglia.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 agosto al 6 settembre, due weekend di grande musica con Emma, Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Mobrici, Motta, Safe, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Trento Live Fest, dal 28 agosto al 6 settembre. Biglietti su ticketone.it, info su dj.it e magellanoconcerti.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te,

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: scusa, aspetta, devo fare io. E cosa fai sabato sera?
1: Sabato sera cosa faccio? Entomologia. Sì. Solo su Radio DJ. Buonasera a tutti gli amici, a tutte le amiche di Radio DJ, soprattutto a quelli che tutti i sabati sera solo su Radio DJ ascoltano io e Annie, questo programma che fino ad oggi si è difeso molto bene, tanto che è l'ultima puntata. Bravi!
2: Bravi!
1: Chiuso.
2: No.
1: Programma cancellato dai palinsesti. No, assolutamente no. Io e Annie non è, oddio, che io sappia, io e Annie non è cancellato, però è l'ultima puntata di io e Annie in questo orario.
2: Sì.
1: 21:23 il sabato sera, perché dalla prossima settimana grandi novità in arrivo che vi spiegherò dopo. Andiamo per gradi, perché l'emozione
2: ordine
1: è tanta. Facciamo subito ordine su questo tavolo che ha già foglietti sparpagliati da tutte le parti, l'acqua troppo lontana, il What's in the Jar, dov'è? Vedi, dobbiamo mettere ordine. Allora, il team questa sera è riunito, nessuno stage.
2: No, basta.
1: Nessuno si è assentato, ci mancava, ragazzi.
2: Non ci sono più stage estivi,
1: ho capito, magari andavate a fare un cap.
2: Tito.
1: Lui non aspetta neanche che io lo presenti,
2: cioè,
1: ormai è padrone della scena.
2: Ah, per svenire.
1: E allora, per tutti coloro che ascoltano questo programma solo sperando in un suo intervento, il nostro regista Tito. E si mette anche gli effetti da solo.
2: Gli applausi si
1: Tito,
2: fa.
1: Come mai al non ci sono più stage hai detto tu pensi? Hai già prenotato qualche altra mattata delle tue?
3: Sì.
1: Che cosa?
3: Domenica prossima non
1: degli
3: ci
1: esami
3: sarò.
1: Del sangue forse,
3: esatto.
1: Dato che sei bianco come una pata lavada, come si dice dalle mie parti. Ha avuto un piccolo giramento di testa il nostro piccolo Tito, l'abbiamo soccorso con un bel tè caldo
2: e un cinnamon roll.
1: E un cinnamon roll, che proprio quando vai in farmacia, guardi signora farmacista, guardi un cinnamon roll e un tè caldo. A posto.
2: Quello c'era in casa.
1: Di lunga vita. Domenica prossima non ci sei perché?
3: Ancora non posso dirvelo, devo vedere se si conferma tutto.
1: Ah, ma ci vuoi tenere un po' sulle spine.
3: Scottante, sì.
1: Ah, scottante, materiale insomma di una certa importanza,
3: esatto.
1: Va bene. Ilaria, tu hai intenzione di assentarti ancora nelle prossime settimane? Non
2: no,
1: so.
2: No, io mi assenterò a settembre poi.
1: Va bene, va bene, a settembre è ancora molto lontano, abbiamo tutta l'estate davanti. E voi amici ed amici, amici ed amici, amici
2: sono
1: ed amici,
2: amici
1: e poi ti rubano amici. Amici ed amiche di Ioenni, avete intenzione di seguirci anche in altri orari oppure dobbiamo rifare tutti i palinsesti perché voi siete scomodi? 347-342-5220.
2: Federico,
1: non era una vera
2: ci
1: domanda.
2: Manderà ancora le sue richieste?
1: Guarda, non lo so, non lo so. Però comunque il numero di telefono è già attivo. Sarà
2: sì.
1: Sempre lo stesso. Ma è l'ultima serata di questa stagione. Un po' triste, il gimbro lo è il nostro Andre. Chiaro, noi a Savona ad amici con il piccolo Lele. Dice no, Lele. Però Lele, come
2: Lele.
1: Lo pronunciavano in Un medico in famiglia. Il piccolo Lele di 5 mesi e qualche giorno, che da stasera sarà un vostro ascoltatore. Bravo Andre, bisogna iniziare con l'indottrinamento fin da piccoli. Subito
2: prenderli dalla culla.
1: Subito
2: proprio.
1: Il prossimo anno una bella DJ 10 e via che si vola. Annie, io qui nella cucina del ristorante ho 50 e più gradi. Mi sto sudando persino l'acqua della placenta e quella del battesimo, Sancho. Infatti un grande abbraccio a tutti in generale,
2: sì.
1: Ma soprattutto a chi lavora in cucina,
2: in pizzeria,
1: in cucina,
2: forni.
1: Davanti ai forni, panetterie, lavanderie, che ci sono a 150 gradi, e a tutti quelli che lavorano sulle strade, perché adesso fortunatamente lavorano di sera,
2: sì.
1: Fortunatamente,
2: vero.
1: Però io mi ricordo quando ero piccola che andavo in Puglia a Gallipoli, sì, dove è stato girato
2: andavo
1: in una gamba, signori, sì, esattamente, no, col camper, e nei momenti in cui non dormivo, pochi, ero appiccicata al finestrone del camper guardando le persone che lavoravano per stare a rifare l'asfalto,
2: no.
1: Con 78 miliardi di gradi, e non c'era neanche il caldo che fa adesso, perché sappiamo bene che il caldo degli anni 90 era un'altra cosa. Questa è l'estate più calda di sempre, ogni anno lo dicono, e ogni anno noi aspettiamo che migliori, ma poi l'anno dopo non migliora mai. 21:10, siamo insieme fino alle 23, non mancheranno le nostre consuete rubriche e poi ho delle cose da dirvi dopo, però con calma.

0: su Radio DJ. State ascoltando Yenny nella sua ultima puntata dalle 21 alle 23. Team al completo, Tito, la Ila e attenzione, per un pelo potevamo essere in quattro, sì, a fare questa puntata qui. Nessuno di noi è incinta,
1: no.
0: Cioè Tito sicuramente no, io neanche e tu tanto meno. Allora, cosa succede? Questa sera sono arrivata in radio, io tutti i sabati che il Signore manda in terra, quando arrivo in radio faccio una foto in ascensore e poi la stories dopo è siamo in diretta dalle Alle. Questa sera invece ho avuto non solo un gustoso benvenuto da parte dei miei colleghi che mi hanno offerto una bella fettazza di focaccia con le cipolle,
1: prego,
0: perché non avevo mangiato a casa e quindi sono stata foraggiata dai miei colleghi, no, in particolare da Ileria, che non
1: è
0: sticca solo cose.
1: Sì,
0: anche
1: sì.
0: Ti non abbastanza,
1: no,
0: mi viene da dire,
1: svenendo,
0: perché stava svenendo molto bene. È un miracolo se qui a poter schiacciare i bottoni,
1: sì,
0: possiamo dirlo, siamo miracolate. Però per una vita che va, una vita viene. Nel senso che sono arrivata e proprio mentre Tito stava tirando gli ultimi, abbiamo praticamente, siamo diventati genitori,
1: sì.
0: Una famiglia allargata, perché si è posata sulle gambe di Tito una piccola mantide religiosa.
1: Ma piccolissima.
0: Piccola, una baby mantide, avrà avuto, non lo so, una settimana di vita. E voi direte, vabbè, ma cosa te ne frega? Allora, innanzitutto piano con le parole, ok? No, io nel 2020 sono diventata mamma adottiva di una mantide religiosa che ho trovato nel mio giardino e che poi sono riuscita non solo a far vivere con me in casa libera, ma raga, era grossa come un pacchetto di cracker, ok? Non era,
1: era grossa.
0: Era grossa perché non solo ero una mantidona adulta, ma era pure incinta, aveva un pancione gigante. Quindi io per un po' di tempo l'ho accudita, l'ho tenuta lì e voi direte, ma cosa facevi con la mantide? Ci parlavo, ma io parlo già sempre, quindi voglio dire, non è una cosa nuova. Il primo momento in cui ho detto oioi, forse non sono pronta per questa avventura, è stato quando ho scritto su Google, perché all'epoca ChatGPT la gara no,
1: no,
0: che
1: certo,
0: cosa mangia la mantide. La mantide si nutre di grilli ed insetti vivi, ok? E quindi ho detto, come faccio? E sono andata a comprare uno scatolotto di grilli vivi che le somministravo con un becco per i capelli. Quindi col becco dei capelli, ne avevo uno tenuto da parte, tipo pinzetta, prendevo il grillo, glielo davo e lei lo mangiava. È stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto crescere come donna, come speaker, come conduttrice,
1: come mamma di mantidi,
0: come mamma di mantidi, come amante degli animali. E no, poi a un certo punto questa aveva sta pancia sempre più grande. Cosa fanno le mantidi quando sanno che devono partorire? Si isolano, anche perché raga fanno migliaia di uova e io ho pensato, se questa partorisce in casa
1: è finita,
0: belli insetti, però forse non la riesco più a gestire. Quindi un giorno l'ho fatta uscire in giardino pensando che si allontanasse per poi tornare indietro e le andai.
1: Ah,
0: è andata e dopo aver partorito le mantidi muoiono.
1: Davvero?
0: Quindi probabilmente Francesca è lassù da mo. E questo è un segnale. Probabilmente questa è una delle figlie di Francesca che è venuta a trovarci, una baby Franci che però abbiamo rinominato Linuccia. Chissà come mai, tutti gli animali che nascono Linuccia, Linuccio, tutti così. E l'abbiamo liberata in via Massena, perché
1: sì,
0: non avevamo nessun elemento vivo tranne Tito da darle.
1: Stava svenendo, quindi non era mangiabile, vivo
0: fino a pagina 3. E quindi l'abbiamo liberata in via Massena. La natura deve fare il suo corso. Abbiamo provato a sopinistrarle della focaccia con le cipolle, non l'ha voluta. Sinceramente gusti discutibili, posso dire, perché la focaccia con le cipolle non si può dire di no. Però abbiamo rischiato di essere in quattro.
1: Abbiamo fatto la redazione insieme, io e la baby Franci.
0: Ho visto. Ci sono delle foto. Abbiamo ovviamente fatto video e foto come se fossimo alla recita del nostro primogenito. Cioè più foto lei che veramente Stefano De Martino in questi giorni paparazzato.
1: Io e Tito abbiamo litigato come dei genitori divorziati.
0: Perché?
1: Io andavo da Tito e dicevo, Tito, lo sapevo che non saresti stato un padre presente.
0: Perché lui non la controllava.
1: Mi stavo svenendo.
2: Ma che stai dicendo?
0: Correva come una pazza e quindi abbiamo deciso di liberarla. E quindi via Massena oggi ha un elemento in più, che è la nostra Franci Linuccia.
1: Sì.
0: Fran Linuccia. Sembra tipo un nome da suora. Suor Fran Linuccia. Non so perché. Comunque, che dire, è stato bello. Mi ha smosso tante cose interiori, perché Francesca ha vissuto comunque qualche mese con me.
1: Siete state bene.
0: Sì, sì, siamo. Sì, ma poi adesso, allora io voglio credere a questa cosa. Non ci credo, cioè so che non è possibile, ma io voglio crederci. Io la chiamavo e lei girava la testa.
1: Dai.
0: Cioè, Francesca, e lei girava la testa, ma la gira praticamente di 360 gradi.
2: Un gufo.
0: Quindi, è tipo un gufo però verde e tutto un po' più
2: shaker al culetto.
0: Rinsecchito, sì. Poi shakerano, ondeggiano.
2: Andiamo.

0: cattive abitudini, non come le nostre, ossia quelle di salvare gli insetti. Anche se mi è appena arrivato un messaggio in direct da un'amica da casa che su Instagram, che mi dice: ma questa non è la stessa razza di Francesca, questa è una mantide che si mangia le mantidi come Francesca, quindi bisogna stare attenti, perché in realtà anche le specie animali si evolvono un sacco. Ah. Devo vederci chiaro, perché se vado fuori le prende, Io come mi diceva sempre mia mamma da piccola, io ti ho creato, Anna Maria, io ti distruggo.
1: Ecco perché non volevo la focaccia con le cipolle.
0: Io ti ho adottata, ma vengo giù, ti tiro due pappine.
1: La troviamo.
0: Te lo dico, hai capito? No, perché cioè va bene tutto, però vabbè, non mi voglio arrabbiare. A proposito di Francesca, la mia mantide che era incinta e poi si è allontanata per partorire i suoi trilioni di milioni di bambini, abbiamo una storia bellissima, anzi ve la facciamo raccontare direttamente da lei. Alessandra!
2: Ciao, ciao Annie.
0: Ciao Alessandra, benvenuta su Radio DJ, come stai?
2: Bene, bene, grazie.
0: Alessandra, mi hai mandato un messaggio bellissimo. Questo secondo me è esattamente quello che io avrei voluto costruire una volta, insomma, arrivata qui a Radio DJ. Quindi me lo leggi tu, cioè mi dici tu il messaggio che hai mandato, per favore, perché sennò sembra troppo autocelebrativo, che lo è, ma insomma, almeno l'hai scritto tu.
2: Ti ho detto che siamo state la prima chiamata, il primo messaggio di questa stagione, della prima puntata, dove la mia bimba era nella pancia. E adesso la mia bimba è fuori dalla pancia e sta dormendo e siamo sempre qua ad ascoltarti.
0: Non so se vi rendete conto il ciclo della vita che ha accompagnato questa stagione di Annie. Sai che questo messaggio è stupendo, perché tu sei stata la mia prima telefonata, sì, ed eravate in due sotto mentite, sì, spoglie. Adesso, sì, siete veramente in due e tu ti sei fatta tutta la stagione di Annie con noi. Nel frattempo siamo diventate anche zii proprio, quindi
2: certo,
0: mi sembra una cosa
2: cresciuta, tra un po' si sposa.
0: Esatto. Beh, noi saremo tutti invitati, chiaramente Tito fa DJ set, io cosa posso fare? Celebrando
2: quanto racconti la storia, assolutamente
0: racconto, sì, la storia davanti a tutti.
1: Fai il brindisi, tu
0: in una valle di lacrime, perché queste cose mi fanno sciogliere completamente. E quindi nel frattempo è nata Ginevra,
2: sì, a dicembre alla fine è nata, sì.
0: Che bello, che bello. Adesso, sì, siete a casa, ma come siamo messi con gli orari adesso? Lei 6 mesi dorme?
2: Sì, siamo messi che ha preso l'ultimo latte della sera, stava dormendo, vabbè. Adesso si è svegliata, ma c'è una buona scusa, faremo questa fatica di riaddormentarla, non fa niente.
0: Allora adesso faccio togliere la prossima canzone e faccio mettere una ninna nanna, solo per... A me piacerebbe fare un momento ninna nanna a un certo punto, perché in realtà ci sono un sacco di mamme che hanno gli orari sballatissimi.
2: Ma sta ridendo però.
0: Amore, sta ridendo, ciao Ginevra. Ciao amore.
1: Magari riconosce la tua voce dalla pancia.
0: Potrebbe, guarda che può essere.
1: Sì.
0: Adesso non so quante puntate di UN abbia ascoltato Alessandra, però insomma, se ride mentre ci ascolta vuol dire che è contenta. Allora Alessandra, a breve ti comunicherò anche le date del mio tour estivo.
2: Brava.
0: In città italiane, ma anche in diretta su Radio DJ, così Ginevra potrà continuare a restare con noi. Grazie per questo messaggio che ci hai mandato, mi ha fatto davvero tanto piacere e ha rappresentato proprio il senso, insomma, di famiglia e di gruppo che non solo mi piaceva costruire con gli ascoltatori di Radio DJ, essendo arrivata poi insomma un po' per ultima, ma proprio anche con il pubblico preso bene di UN. Quindi ti ringrazio davvero tanto.
2: Grazie mille a voi. Grazie.
0: Buona serata, ragazze.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Baci. Radio DJ. Radio DJ. One nation. One nation. One station.

0: bugie c'è chi la ballata e chi mente. E io le bugie non le dico. 21:28, siamo in diretta su Radio DJ con You e Annie. Stiamo insieme fino alle 23. 347-342-5220 per mandare i vostri messaggi vocali, come ha fatto per esempio chi, Ilaria? Chi?
1: Il nostro cantautore.
0: Immediately, sentiamolo subito.
2: Sabato sera sì. Con Annie Mazzola. Perfetta. Su DJ.
1: Questa potremmo montarla comunque.
0: Questo hai visto che ha fatto anche il cut breve? Perché di solito Peuta ci manda sempre delle canzoni che sono più da sigla.
1: Sì.
0: Questa è anche da jingle, lo mandiamo così prima di andare in publi.
1: Io lo terrei.
0: Ma certo, aggiungiamo anche questa composizione alla nostra cartella Peuta Megamix. Chi c'è ancora là?
1: Vado.
3: Ciao Annie, ciao ragazzi. Domanda, hello. Visto sì. Che sei così esperta delle mantidi, ma la mantide non è mica quella che si mangia il compagno una volta fatto l'atto sessuale? C'ho questo rimembranza di memoria.
0: Rimembranza, viale sessuale. Delle rimembranze, assolutamente.
1: Io
0: sì.
1: Vivo, veramente. Vivevo in via, sì.
0: Eh beh, rimembranza, mi è venuta in mente quella roba lì. La mantide religiosa lo fa fuori.
1: Ah sì?
0: Eh sì. Stanca.
1: Cioè, lei fa fuori lui e poi una volta che fa fuori lei fa fuori se stessa.
0: Eh sì, è un po' un ciclo vitale, un ciclo. Così. Sì, sì, sì. Forse si era avvicinata a Tito proprio per fa. Non è un caso.
1: Cosa
0: questa mantide si è avvicinata a Tito e Tito ha iniziato a non stare bene. Non è un caso, non è un caso, non è un caso.
4: DJ One Nation One Station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io? Oh.

0: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€.

0: energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Have fun with
4: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
5: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.
6: Tutti sabati sera sono su Radio DJ.
7: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Energy con Manu Chao viajando por el mundo en Radio DJ a las 9:36. Comunque 5 anni di spagnolo al liceo linguistico, guarda qua. Sembra aver fatto l'esame ieri. Ieri pomeriggio. Allora, la storia della mantide vi è piaciuta molto, però ho già due precisazioni da fare, perché chiaramente poi appena mettiamo una canzone arrivano un sacco di messaggi, io accumulo tutto, poi chiudiamo ovviamente con il mondo animale, però ci sono delle precisazioni da fare. Intanto sentiamo l'audio di Giovanni.
1: Io non so bene come funzioni, però a un certo punto in campagna io trovo spesso come fecondo dei sassoloni marroni,
0: certo,
1: e attaccati alle foglie, ai rami, e io sapevo che lì dentro c'è la casettina, dei piccoletti della mantide. Io la sapevo così,
0: è vero.
1: Non che fa nelle uova, capito? Tipo le farfalle, non lo so.
0: Kind of Giovanni. Dov'era Giovanni? In treno, secondo me.
2: Sì,
0: in treno, su un ciuf ciuf. Allora, quelle pallotte che vedete così, bejoline marroncine, sono le ooteche, dette anche ovoteche. Che cosa sono le ovoteche? È l'involucro in cui la mantide, ma anche altri tipi di insetti, depone le uova.
2: Dai, ma
0: che si chiamano neanidi. Ok, i piccoli della mantide. In media tra i 60 e i 70 neanidi nascono da lì. Quindi figurati se a me Francesca avesse partorito in casa, dove me ne mettevo tutte quelle mantide lì. Non era possibile. Piccola precisazione, perché avendo pubblicato le foto e le stories su Instagram, mi ha scritto un'amica da casa dicendo: attenzione, perché quella mantide lì non è la mantide religiosa autoctona, è una mantide religiosa alloctona che è arrivata qui e che tra l'altro non va per niente d'accordo con la nostra mantide, religiosa, come quando è arrivato il granchio blu, come la nutria. A un certo punto alcuni animali vengono accidentalmente inseriti nell'ecosistema dall'uomo e ovviamente combattono poi con i loro nemici, perché mangiano tutte e due le stesse cose, vivono tutte e due nello stesso modo, e quindi adesso probabilmente questa mantide alloctona che abbiamo liberato si starà prendendo a capelli con una mantide religiosa autoctona,
2: però
0: di cui
2: simpa.
0: Però se ne vedono veramente poche in giro, forse perché le alloctone stanno prendendo piede, o meglio stanno prendendo zampa in questo caso, perché i piedi non ce li hanno.
2: Ho cercato online ed è uguale alla nostra amica.
0: È uguale a lei, perché è molto più piccola anche, hai capito?
2: Perché.
0: In ogni caso, il nostro amico che prima ci diceva: ma è vero che mangia il maschio? Sì, diciamo nella maggior parte dei casi lo divora proprio, perché ha bisogno di energia. Deve fare uno snackino. Uno snackino immediatamente dopo, il supermercato è sempre molto lontano, poi storie di intolleranze, glutini, mica glutini, lei mangia il maschio perché ha bisogno di energia.
2: Dice.
0: Stop. Però poi muore dopo aver partorito. Quindi alla fine non dico che il karma torna anche
2: per meno meno,
0: brava. Io ho trovato alcune settimane fa una mantide grande in camera da letto, l'ho catturata con una maglietta e l'ho messa sulla terrazza del giardino. Mantide essere vivente molto intelligente, ci scrive Daniel da Milano. Hai fatto bene, ma se le trovate in casa, a parte che è molto raro trovare delle mantidi in casa, di certo non entrano né per rubarvi le cose
2: né per mangiarvele
0: e per l'uomo sono completamente innocue.
2: Sì.
0: Allora, alcuni dicono che le mantidi potrebbero morderti se tu le prendi con cattiveria. A me Francesca non mi ha mai morso. Mai. Io la tenevo in mano proprio come se fosse un gattino.
2: Un gattino.
0: E la accarezzavo, mi camminava sulle gambe, eccetera, eccetera. Ma mai morso, neanche una volta. Però quando le davi il grillo vivo, caspiterina, quei dentini, come li faceva andare? No, però mi piace questo momento che abbiamo fatto un po' amici della natura.
2: Un po' linea verde.
0: Un po' linea verde. Comunque vivono intorno a noi, sono qua.

0: 21:43 su Radio DJ. Era un po' che non lo tiravo in ballo, sai. Vero. Che poi lui ci resta male. Comunque, chiuso il nostro momento animali, siamo subito pronti invece per parlare di frasi che finalmente possono essere contestualizzate. Io da una vita, ve lo giuro, da una vita che voglio contestualizzare questa frase.
1: Ci sarà un tour?
0: Tito, un'altra volta.
1: Ci sarà un tour?
2: Ci sarà un tour?
0: Ci sarà un tour? La voce non è chiaramente la mia, è quella di Simona Ventura, e questa frase l'ha proposta a Lady Gaga, che lei chiamò insistentemente Stefanie Germanotta durante una celeberrima puntata di quelli che è il calcio. Perché quest'anno posso contestualizzare questa frase? Tito, scusa, rifammela sentire, è troppo bella.
1: Ci sarà un tour?
0: Sì, Simona, quest'anno ci sarà un tour, perché partirò insieme ai miei colleghi speaker per Beach Like a DJ. Sono troppo contenta. Iniziamo con Jesolo.
3: Ah, che bello.
0: Adesso c'è anche, non so se hai sentito prima, che dice Beach Like a DJ, Jesolo con Diego Lapino, la Vale e Enni Mazzola. Non è che hanno sbagliato. È vero, 3-4-5 luglio. Poi abbiamo Viareggio, Alghero e Barletta.
3: Sì.
0: Io sarò in tutte le tappe, quindi sì, quest'estate ci sarà un tour. E ci sentiremo in diretta invece la domenica sera.
3: Ok, perfetto.
0: Perché ovviamente non è che posso fare proprio tutto. Quindi sabato sera
3: ci prendi il cibo e ce lo porti per la domenica.
0: Esattamente, grandi pacchi che arrivano dalle varie città. E poi la domenica sera io e Annie, insomma, trasla di un giorno ma anche di orario, perché non sarà più dalle 21 alle 23 ma dalle 20 alle 22. Quindi vi va bene, raga? Tutto segnato in calendario? Tito,
3: sì,
0: ci sei?
4: Ci
0: no,
4: sono,
0: detto
4: ci
0: un giorno già
3: ogni
0: non c'è.
3: Tanto non viene, dai.
4: Ogni tanto.
0: Quindi che dire, ci vediamo in giro. Sono molto contenta, spero che si percepisca. Poi abbiamo questa situazione di palco, poi ci saranno un sacco di ospiti, mi piacciono veramente tanti. Volevo dire questa cosa.
3: Perfetto.
0: Perché tanti anni che dico, ma quando è che io potrò rispondere a ci sarà un tour? Sì, adesso posso farlo. Chi c'è?
5: Buonasera Annie.
0: Sì,
5: io sono appena salita dalla spiaggia. E ho fatto il bagno, la luna è quasi piena.
0: Caspita.
5: Era tutto molto bello e molto rilassante. E saluti da Jesolo, ci vediamo settimana prossima.
0: Tac,
3: tacca scafagiolo.
0: Tac, chi era? La Paola che ci mandava questo messaggio. Paola, ci vediamo a Jesolo, rilassatissima. Quindi vieni assolutamente a salutarci. Saremo lì un'allegra combriccola di Radio DJ. Non vedo veramente l'ora. Poi Jesolo è proprio una di quelle città che è subito estate.
3: Dai.
0: Appena la nomini. Ciao ragazzi, in questi giorni i telegiornali continuano a dire gli anziani devono bere tanta acqua, mangiare frutta e non uscire nelle ore più calde. Io ho appena compiuto 51 anni, domanda, in che fascia mi devo mettere? Allora Enzo, secondo me lui dice, ma devo girare con la borraccia in tasca? Nel dubbio sì.
3: E la pesca.
0: Più che altro l'altra sera sono stata, devo aver battuto la testa molto forte nei giorni precedenti, ad una serata all'aperto. Un caldo, un'umidità, ve lo giuro, una roba devastante.
3: E non
0: mi
3: solo
0: ha salvato la mia amica che aveva il ventaglio.
3: Ah, sì?
0: Il ventaglio non è da sottovalutare, perché io ho comprato anche il ventilatorino, quello è
3: no,
0: che devi

0: azionare tu con la mano. Ma io me lo dimentico a casa tutte le volte. Lei col suo bel ventaglio, che comunque è anche di materiali abbastanza semplici, non è un'opera di ingegno incredibile, è una, però una grande invenzione.
1: Sì.
0: Perché mi ha salvato la serata, devo dire.
1: Io ho qui quello di DJ, per esempio.
0: Hai il ventaglio di Radio DJ? Come mai io non possiedo questo bellissimo gadget?
1: Lo donavano al Plaid del...
0: Di che anno? Vabbè, non importa.
1: Due anni fa.
0: Manderò nel dubbio una mail per lamentarmi.

0: le 21.50 durante questa puntata, un'ora ce la siamo già giocata. Incredibile, incredibile come passa il tempo quando ci si diverte. Comunque non mi avete detto se avete avuto degli animaletti strani a casa. Non che, che avete trovato lì, insomma, che coscientemente avete adottato.
1: Beh, un po', Porcellini d'India, due papere, criceti, sì.
0: Aspetta, porcellino d'India, bellissimo. È adorabile il porcellino d'India.
2: È carino.
1: Ma eravamo piccoli.
0: Eravate piccoli, eravate dei porcellini d'India anche tu e tuo fratello. E lui commenta con Madonna. Anche ora lo siete un pochino. Le papere, scusa, dove le tenevi?
1: Le papere le tenevamo in campagna. La papera piera e l'altra non mi ricordo come si chiamasse.
0: Che bello, Piera, bellissimo. La papera piera può anche essere un personaggio dei cartoni che regge le favole. Legge le favole ai suoi piccoli. Quindi papere, porcellini d'India.
1: Vabbè, criceti però.
0: Criceto, ci siamo passati tutti dal criceto. Anch'io
1: basta.
0: Ce l'ho avuto.
1: Mia mamma prima che, cioè quando erano piccoli, avevano avuto una scimmietta.
0: Una scimmietta.
1: Che adesso è legale, per carità. Però quando era piccola.
2: Vabbè.
0: Io sì. non mi assumo nessuna responsabilità. Beh, se tu l'hai avuta vuol dire che all'epoca sì.
1: No, mia mamma, aspetta, stavo pensando.
0: Ah, tua mamma,
1: sì,
0: all'epoca.
1: Sì. Io non l'ho mai avuta.
2: Sua mamma, capito?
1: No, perché stavo pensando a tutti gli animaletti in famiglia.
0: Ah, che sono girati, insomma, carini. Che sono orbitati nella tua famiglia. Da piccola avevo una scimmietta. Incredibile la scimmietta.
2: Bellissimo.
0: Io ho litigato con una scimmietta, tra l'altro, a Zanzibar. Mi ha rubato una ciabatta.

0: E te la sei fatta ridare?
1: Ragazzi, e uno del posto l'ha rincorsa e si è fatta dare indietro. Tra l'altro erano delle bellissime ciabatte infradito di Wonder Woman. Io con le mie fasi veramente di ego mega galattico, c'è stato un periodo che ero in fissa completa con Wonder Woman. E questa scimmietta Zanzibar me l'ha rubata e se l'è portata via.
0: Excuse me?
1: Scimmietta comunque con un certo occhio, certo. Perché la ciabatta aveva tutta una situazione comunque di glitter, di cose preziose. E tu Ila, animaletti allora, un po' unusual, quindi strano, non il gatto e il cane.
0: No, il più strano che ho adesso, Le rane acquatiche. Quelle sceme.
1: Rane acquatiche e anche pesce combattente.
0: Sì, però vai.
1: Però un po', dici che è un po' più comune.
0: È un po' più mainstream il pesce combattente, okay. Forse.
1: Ma allora, io da piccola a un certo punto ho avuto delle quaglie.
0: Ma sì, che bello!
1: Che poi ho regalato a mio zio, perché lui aveva già una gabbietta con altre quaglie. Facevano delle uova
0: buone
1: al bacio. Ho avuto delle quaglie, ho avuto un criceto che si chiamava Pautasio. Da piccola avevo due tartarughe che si chiamavano Ulla e Pitta. A un certo punto sono diventate giganti e le ho regalate al laghetto del mio paese.
0: Che bello!
1: E per anni sono andata a trovarle. Sì, a trovarle dicendo ah, Ulla, Pitta, magari non erano più manco loro.
0: No.
1: Poi ho avuto un criceto anche recentemente che però purtroppo è venuto a mancare e si chiamava Buzz.
0: Bello.
1: Adesso i pesci, oltre alla mantide, cos'è che ho avuto? Ah, il millepiedi africano.
0: Millepiedi africano.
1: E anche gli insetti stecco. Però anche loro durati come un gatto in tangenziale. Sì. Ma poi non li trovavo. Cioè, erano insieme, erano come legnetti. Dicevo, che carino. Ah no, un legnetto, non è lui che posto, niente.

0: Vi piace questo momento? Animali fantastici e dove trovarli? Tito, ce l'abbiamo 40 secondi?
1: Ma sì.
0: Dai, allora ascoltiamo l'audio. Ascoltiamo l'audio della Lalli, allora sentiamo.
2: Buonasera Radio DJ, stiamo ascoltando. Volevamo condividere anche noi con voi i nostri animaletti strani. Ho appena sentito insetti stecco,
0: certo.
2: Anche io ne ho una flotta di insetti stecco nella loro teca.
0: Lo so.
2: E anche i miei sono talmente piccoli che quando cambio rovi per dare da mangiare
0: non
2: riesco a trovarli.
0: È incredibile.
2: E faccio sempre fatica. E poi altri animaletti strani, due ratti domestici,
0: amo.
2: Che purtroppo uno stamattina però mi ha lasciato anche
0: a
2: me.
0: No!
2: È morto.

0: E niente, quindi adesso è rimasto solo uno da solo. E poi abbiamo due pitbull. Quelli non sono strani,
1: non sono
0: però,
1: strani, però
0: sono
1: vabbè,
0: sempre begli animali.
1: Vogliamo bene
0: buona
1: anche
0: serata
1: a loro. Grazie Laura, no, mi dispiace, proprio oggi, forse il caldo, oddio, e ritorniamo al racconto dello scoiattolo caduto, vi ricordate? No, no, non mi fate ricordare, troppi ricordi.
2: Radio, DJ, One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Sono Andrea Delizioso e vi presento il mio nuovo podcast, 04 Bar. Dopo ogni Gran Premio, una nuova puntata per un viaggio dentro la MotoGP, per parlare di tecniche e protagonisti. Insieme a me le esperienze di Giovanni Zamagni e il ritmo di Cosimo Curatola. Carichi come in pista, rilassati come al bar.
8: Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Dopo il Gran Premio ci vediamo allo 04 Bar.
8: Una produzione One Podcast.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Attenzione, grande promo da Teddy!
13: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 22. DJ!

0: 22-4 minuti, questa è Radio DJ e quello che avete appena sentito era Somber con Potential. Stiamo insieme fino alle 23 in questa ultima puntata, in questa fascia oraria, ok? Di io e Annie, grazie Tito. Stavo per chiedertelo, ma mi hai risposto scrivendomi un messaggino con scritto Mi Cluster. DJ One Nation,
1: One Station. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
2: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
3: L'amo, che tu ci credo.
1: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
4: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
1: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
5: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.

0: Allora, mi fa un po' male la paletta frontale perché aspetta un attimo.
1: La pubblicità sui denti fa male.
0: Un po' sì.
1: Immagino.
0: Non parlerò benissimo per un pochino. Radio.
1: Dai, Tito ancora.
0: No. Dai, che
1: poi
0: già
1: lo paghi te al dentista,
0: E sono soldi, mi faccio mettere anche tutti i brillantini come una baddie. No, devo dire, la pubblicità sui denti non piacevolissima. Ok, cioè c'è di peggio, ovviamente. Sì. Però
1: c'è
0: ma
1: la
0: ogni
1: canzone sui denti che fa più male.
0: No, madonna mia.
1: Canzone fa
0: quella
1: male.
0: Canzone fa un male cane, soprattutto se è una roba dance, cattiveria. Sì. Se è una roba anche di pop, comunque un po' più ascoltabile, ancora. Però la pubblicità che fa pa, così sì, è pesante.
1: Quattro botte.
0: Comunque, in ogni caso, Dito, non ti permettere mai più perché sono soldi, ti mando a casa la fattura.
1: Vai dal miglior dentista e mandi la fattura.
0: Però ogni lavoro ha i propri rischi. Io sapevo che comunque la pubblicità sui denti mi sarebbe potuta capitare e quindi ho detto: Linus, me la sento. Ok, mi sento pronta, mi sento matura abbastanza per correre questo rischio. Ed eccoci qua. 22:07 è iniziata ormai tutto in discesa. Dopo questa, la seconda ora di Annie, come dicevo, l'ultima puntata in questa fascia oraria. Perché? Perché poi dalla prossima settimana iniziamo con Jesolo con Beach Like a DJ. Io sarò in tutte le tappe accompagnata dai miei graziosi colleghi e poi un sacco di ospiti. Cos'è che ho detto? Allora, Jesolo, Viareggio, Alghero e Barletta. Queste sono le tappe, mentre poi ci sentiremo con io e Annie la domenica sera in diretta, sempre qui da Via Massena, dalle 20 alle 22. O no? Tutto giusto?
1: Mi sembra tutto giusto.
0: Meno male. 347-342-5220 il nostro numero per mandare i vostri messaggi. Mi raccomando, sotto i 20 secondi, altrimenti facciamo un po' fatica a farli ascoltare tutti. E poi i vostri messaggi di testo. Attenzione, ci siamo infilati nel mondo animale e stiamo facendo una fatica boia a uscire da lì.
1: Ma per me va bene così.
0: Annie, la tua amica da casa, da bambina, aveva tirato su un allevamento di chiocciole dentro un armadietto in giardino. Adesso vivo sempre in campagna e ho un gatto, tanti ragni, cimici ovunque, scoiattoli, volpi e le cince allegre che fanno il nido nel contatore della luce. E ce lo scrive la Lelina. Ma che bello! Ma allora, questa è una bella fattoria. Cara Lelina.
1: Ha allegato foto dei cuccioli di cincia allegra, che tra parentesi era il mio soprannome elementari.
0: Come mai? Perché ridevi?
1: Non sto mai zitta.
0: Perché eri più cincia o eri più allegra?
1: La cincia allegra non smette mai di cantare, quindi la mia prossima tematica ha detto: Ilaria, tu non stai mai zitta. Sai qual è il tuo soprannome? Cincia allegra.
0: Beh, grazie. Comunque carino, dai.
1: Sì, poteva essere ratto, quindi.
0: Esatto, poteva comunque andarti peggio. No, che belli i cuccioli di cincia allegra. Invece sapete io che cosa vorrei mettere fuori dalla mia abitazione, ma secondo me serve a poco? La casetta per i pipistrelli. No, Ilaria, non fare quella faccia. No. Non fate quelle facce, come diceva Fabri Fibra. Non
1: pensavo
0: fare quella
1: gli
0: faccia.
1: Uccellini.
0: Uccellini è già pieno di casette in giro.
1: Tu
0: però
1: i pipistrelli
0: non ci sono. Mi sono innamorata di un pipistrello 2 anni fa in Thailandia. Ma voi non avete capito, sto scemo di pipistrello. Stava aggrappato, capito? Perché lo stanno a testa in giù. Ovviamente. Quindi con le zampe così. Cosa faceva? Prendeva i semini da mangiare e poi sputava giù.
1: Ma scusami. Che maranza.
0: Te lo giuro.
1: I pipistrelli sono in maranza.
0: Te lo giuro. Con queste zampette arcigne, con le nails appena fatte lunghe nere, prendeva i semini, faceva
1: ma
0: e sputava giù e c'era una montagnetta di semini ciucciati.
1: Che schifo.
0: Perché lui mangiava solo e li sputava per terra.
1: Ma mangiali sì.
0: E gli volevo dire: ma questo caffone. Prendevano sti fruttini esotici dalle piante thailandesi.
1: Ma sto caffone.
0: E sputacchiavano per terra. Ma volano. Ma ti volano a raso testa,
1: Davvero?
0: Volavano. Guarda, una roba incredibile.
1: Allora,
0: in Thailandia ho visto una quantità di animali che voi non avete idea. Ma il pipistrello più grande che io abbia mai visto è stato alle Maldive. Non sto scherzando, era una roba di mezzo metro. Aveva delle ali che sembrava un deltaplano. Mi sono spaventato, ho detto:
1: beh,
0: se
1: certo,
0: questo mi si attacca ai capelli, strappa via tutto, frangia e tutto quanto. Non ce l'ho l'extension.
1: No, se le avessi avute.
0: No, ma guarda, una roba esagerata. Però sono bellissimi.
1: Vabbè, a me è entrato uno in casa una volta.
0: Dai ragazzi,
1: no, it was not funny. Non è stato
0: divertente. Scoiattolo volante. È assolutamente uno scoiattolino con le ali.
1: Ma
0: che belli che
1: volante.
0: E poi soprattutto, attenzione, pipistrello, voglio dire, Batman è un buono.
1: Sì, vero.
0: Batman
1: è giusto.
0: Superman, va bene.

0: ok, sì, ma poi super, ma chi ci credi che nessuno ti riconosceva in ufficio? Sei
1: sì,
0: uguale.
1: Ma dai.
0: Sei uguale, ma cioè Batman, ti sei cambiato i vestiti, ti sei tolto gli occhiali, nessuno mi riconosce. Non mi hanno ancora riconosciuto, ma sono deficienti i tuoi colleghi. Invece Batman è un'altra categoria.
1: No, Batman si è creato, si è fatto da solo.
0: Ma poi tra l'altro lui di famiglia ricca, quindi avrebbe potuto accontentarsi di essere un nepo baby, perché di base sì, quello era. E invece il signorino Bruce ha voluto fare di più. Capito? No, vabbè, dai.
1: È diventato un supereroe. Comunque, non è che dici è andato in campagna e si è
0: non è che è diventato
1: fattoria,
0: consigliere comunale.
1: Certo.
0: Senza nulla togliere i
1: no,
0: consiglieri. Non è che è diventato ministro della, che ne so, trasporti, alari,
1: no,
0: alati. È diventato supereroe.
1: Il super pipistrello.
0: Bellissimo. Tito, se tu dovessi scegliere un supereroe, chi saresti?
2: Cavolo, aspetta, dammi un secondo per pensarci. Perché...
0: addirittura. Non è non inventato, uno già presente.
2: Oh, cavolo, aspetta.
0: Chi potrebbe essere?
2: Beh, Elastiman.
1: Elastiman.
0: Elastiman.
2: Elastigirl potrebbe.
1: Elastigirl.
0: Beh, tu Elastiman.
2: Beh, sul mixer così la regia mi è comodo.

Party con Dav del 2002 di Mooney alle 22:15 in diretta su Radio DJ, che ricordo che mi avete sbloccato con le tartarughe acquatiche. Io leggevo sempre i fumetti, era settimana enigmistica e non ricordo dove, ma c'era la pubblicità delle scimmie acquatiche Lorena. Allora io sono dovuta andare a cercare sul www questa storia delle scimmie di mare, perché lei ci ha allegato una foto. Entrate nel meraviglioso mondo delle scimmie di mare. Probabilmente qualcuno che leggeva i medesimi fumetti se ne ricorda. In sostanza, negli anni 70 andava, cioè non era che andava di moda, era aveva avuto proprio un successo incredibile questo gioco, in cui praticamente tu compravi delle bustine, cioè venivano sponsorizzate, veniva sponsorizzata la vendita di questa bustina, il prezzo si aggirava sulle 12.000 lire, sull'esterno di questa bustina campeggiavano delle figure umanoidi simili a sirene e tritoni, mentre all'interno si trovava una polverina da sciogliere in acqua e i bambini diventavano pazzi perché poi da quella polverina nascevano effettivamente degli animaletti. Ma in realtà quella non era polverina vera, erano le uova. Ok, cioè questo Harold von Branhut resta folgorato dalla capacità delle artemie saline di rimanere quiescenti per un sacco di tempo in un ambiente non adatto a loro, per poi rinascere come cervo a primavera e prendere vita, e praticamente decide di commercializzarle vendendo le uova, spacciandole per polvere magica da immergere poi nell'acqua, e quindi il gioco è

0: fatto? Cioè tu prendevi ste bustine come se fossero le bustine delle figurine, ti dicevano dentro c'è la polvere magica, ma erano le uova di ste povere criste, che poi tu tornavi a casa, buttavi nell'acqua e nascevano le Sea Monkeys.
1: E poi cosa facevi? Te le tenevi lì?
0: Te le tenevi lì e te le curavi.
1: Ah beh, carino però, dai.
0: Carino però, insomma, non era il massimo dell'etica, perché
1: no, era meglio
0: stavi,
1: la sabbia magica.
0: Stavi sai cosa? La sabbia, come si chiama? Cinetica? La sabbia, no, no. Quella che ti incoglie le dita e fai tutte le costruzioni.
1: No, io dicevo quella che in acqua facevi le cose sott'acqua.
0: Sì.
1: Non è quella?
0: Sì, penso sia sabbia cinetica, una roba del genere. Ah, okay. Che poi, sì sì, è il nome, quello Kinetic Sense si chiama, una roba del genere. In ogni caso vendevano praticamente degli animali in bustina.
1: Sì.
0: No, non era la sabbia magica, Enrico. La sabbia magica era un'altra.
1: Comunque sì, era Kinetic Sand.
0: Kinetic Sands, certo. Sono stata recentemente in un mini club, i bambini diventavano pazzi
1: per la sabbia magica.
0: Per la sabbia magica. Sì, quella andava di moda tantissimo. Non era mai bagnata praticamente,
1: no.
0: Era una sabbia che non era mai. Sì, poi ovviamente compravi più colori. Anna Maria, non mischiarle. Ma come no? La cosa più bella.
1: No,
0: come,
1: no, io volevo solo un colore.
0: Come quando mi veniva comprato il pongo. Non inizierò a mischiare i colori.
1: Ma scusa, devo fare apposta.
0: Cioè, e poi finivo a fare la pasta di sale.
1: E poi diventava tutto grigio. Poi.
0: Perché costa. Esatto, diventava tutto grigio. Qualsiasi colore del pongo tu unissi, poi diventava grigio.
1: O verde scuro, scuro.
0: Sì,
1: scuro.
0: Verde militare scuro.
1: Dai.
0: Colori da maschi.
1: Che a noi comunque,
0: certo.
1: Cioè, okay.
0: Adesso sì, mi piacerebbero, mi farei anche degli accessori, però da piccola sinceramente mi faceva un po' cagare quella roba lì. In ogni caso, la sabbia magica, bello. Enrico, comunque, se potesse essere un supereroe sarebbe Capitan America. Tu resti su Elasty Man?
2: Sì.
0: Vuoi essere elastico, ma anche un po' o Pop Gadget, anche se non era uno supereroe.
1: Ma tu?
0: Oh, io, beh, Wonder Woman.
1: Ah, gas.
0: Ovviamente.
1: Sì. Io Catwoman.
0: Bellissimo.
1: Dai, una figa.
0: Catwoman, buona
1: super
0: come il pane.
1: Super insinuosa, salto ovunque.
0: Sì, sì, sì,
1: le
0: sì.
1: Fusa,
0: beh, ragazzi, nel Batman di Tim Burton, che era interpretata, adesso non mi viene il nome dell'attrice, ovviamente, lei era una buona da paura. Quel costume me lo sogno la notte. Però devo dire la verità, mi ero fatta fare in tempi non sospetti da mia mamma il costume di Wonder Woman per una festa di Halloween. Me l'ha fatto lei.
1: Ce l'hai fatta comunque.
0: Sì, sì, sì, sì. Ad interpretare Wonder Woman. Chi era l'attrice, Ila?
1: Sto cercando.
0: Dai, su, allora. Mando una mail, faccio un bel richiamino. Dai. Mi viene Kim Basinger, ma non mi ricordo se fosse poi effettivamente lei.
1: Tim Burton mi hai detto comunque.
0: Certo, l'unico Batman che io mi sento di prendere in considerazione.
1: Elena Bonham Carter?
0: No. Aia. Assolutamente no. Elena Bonham Carter, peraltro.
1: Dice nessuna
0: ex moglie. Ma non diciamo stronzate.
1: In un film di Tim.
0: Ma non diciamo stronzate, per favore. Ma per favore.
1: Giuro.
0: Cerca bene.
1: Lisa Marie?
0: Cerca bene. Non era Lisa

0: 22:22 esprimete un desiderio? Bravi. Con una possibilità qui in diretta su Radio DJ. Chi era l'attrice che interpretava quella gran bona di Catwoman in Batman Returns di Tim Burton?
1: Michelle Pfeiffer, era Michelle Pfeiffer.
0: Esatto.
2: Sbagliato,
0: era,
2: sì.
0: Era Michelle Pfeiffer.
2: Io cercavo Wonder Woman.
0: Tu cercavi Wonder Woman.
2: Sbagliato.
0: No, io quando tu hai detto io vorrei essere Catwoman, ho immediatamente pensato alla Michelle.
2: Certo.
0: Incredibile, tutta avvolta nel latex. Tra l'altro, secondo me, il mio Batman preferito. Perché dicevi di no, Tito, prima? Facevi, attenzione.
3: Dai, dai, sono belli quasi tutti, secondo
0: ho
3: me.
0: Capito,
2: anche
0: però questo del 92,
2: Zoe.
0: Ragazzi, con cioè con la firma di Tim Burton è tutta un'altra roba.
2: Sì.
0: Completamente. No, ma poi, ragazzi, la perfezione di Danny DeVito a fare Penguin è lui.
2: Sì.
0: Completamente lui. Vero. E poi c'era Michael Keaton nei panni proprio di Batman.
2: Anche se Zoe Kravitz nei panni di Catwoman mi è piaciuta.
0: Sì, va bene.
2: Sì,
0: va bene, ok, certo, ci mancherebbe. Alla fine sono tempi moderni, deve andare avanti tutto. Catwoman anche Halle Berry. È vero, Davide. Anche Halle Berry ha interpretato Catwoman. Vabbè, comunque tutte ceste ne ha prese.
2: Sì,
0: da dire. Per fare Catwoman, rinomatamente brutta, mi viene da dire. Tutte delle bone spaziali. Sapete che cos'è molto buono? Il What's in the Jar. Che cos'è il What's in the Jar? L'ha fatto la nostra Catwoman Ilaria. In sostanza, tutte le settimane lei cosa fa? Essicca un prodotto, a volte addirittura di sua stessa produzione,
2: come
0: del
2: nel
0: suo
2: caso
0: balcone.
2: Di oggi.
0: Ah, come nel caso di oggi?
2: Certo.
0: Caspita, non lo sapevo. Noi praticamente a Radio DJ cosa facciamo? Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo di Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Okay. Sì.
0: Invece qua noi li piantiamo,
2: sì,
0: li cresciamo, li essicchiamo. Perché?
2: Perché?
0: Perché siamo sempre comunque Radio DJ, il vostro essiccatore personale in
2: Perfetto.
0: Questo caso. Quindi, che cosa c'è nel What's in the Jar questa sera? Tito, spegni tutto, io vado in apnea per qualche secondo. Aspetta che spengo Ila perché c'è lo sgabello che fa rumore. Beh, oddio, mamma mia, devo riprendere fiato. Pensavo facesse meno rumore perché vedendol così, sembra quasi Fiorentino, vedendol così, pensavo facesse meno rumore.
2: Beh,
0: posso dire che secondo me non indovineranno facilmente perché abbiamo proprio cambiato genere?
2: Sì,
0: posso dirla questa cosa? Possiamo fare anche un velocissimo recap perché tutto quello che abbiamo già fatto non è sicuramente qui questa sera e non lo sarà in futuro?
2: Sì, siamo pronti, Tito.
0: Prego, prego.
2: Sei pronto?
4: No,
2: non è pronto. Cioè,
0: oddio,
2: messo
0: ma
2: l'eco adesso.
0: Si è messo l'eco a lui stesso, benissimo. Mando una mail.
3: Dai, lo fai con l'eco.
2: Lo faccio con l'eco, va bene.
0: Va bene.
2: Recap! Abbiamo avuto la mela, la prugna, il peperone, la zucchera, il limone, il mirtillo, l'albicocca, il fungo, il pomodoro secco, l'arancia, lo zenzero, la zucca, il rosmarino, mandarino, pera, mango, banana, kiwi, fragola, uva, timo, camomilla, cipolla, menta, lampone, salvia, pompa al morba, cipollina, mora, ciliegia, malva, prezzemolo.
0: Mamma mia, brava, sempre, sempre più veloce, avevo
2: mi
0: quasi perso
2: ridere.
0: Il conto. Secondo me non c'è niente di simile rispetto a quello che c'è questa sera.
2: No.
0: Non lo so,
2: no, allora,
0: non lo so, capiamo.
2: Secondo
0: 347, 342, 5220. Che cosa ci sarà nel barattolo questa sera? È un prodotto cresciuto sul tuo balcone?
2: Sì.
0: Vi abbiamo già dato un indizio.
2: Importante anche.
0: Molto importante, dai, sentiamo.

0: Simple Minds Live and Kicking dal 1985 alle 22:29 su Radio DJ. Siamo nel bel mezzo del What's in the Jar, gioco che caratterizza questo programma dal nome Io e Annie, l'unico gioco della radio probabilmente in cui non si vince niente. Perché sì, comunque poche certezze nella vita, ma sicuramente una è questa. 347-342-5220, che cosa dovete fare? Dovete indovinare che cosa contiene questo barattolo di vetro. Silenzio in sala. Mamma, faccio una fatica. Meno male che non fumo, perché sennò non avrei la resistenza per poter trattenere il fiato così. Sennò sentirebbe io che respiro in questo modo nel microfono. Ciao ragazze, per me è pepe. Mi dispiace Andrea, purtroppo non è il pepe. Enrico, non è neanche il basilico, che mi pare che peraltro abbiamo anche già fatto, se non sbaglio. Ilaria, prova a controllare velocemente.
1: Vado dal notaio, aspetta.
0: Non sono neanche pomodori essiccati, per un semplice motivo: non sarebbero mai arrivati a stare nel barattolo, perché li avrei mangiati prima io. In quanto sono veramente una ghiottona, tipo Winnie the Pooh con il miele, io con i pomodori secchi.
1: Oh,
0: non abbiamo mai fatto il basilico?
1: Non abbiamo fatto il basilico. No,
0: prendiamo nota.
1: Fatto. Segnato.
0: L'abbiamo fatto,
2: no,
0: Tito?
2: No,
1: no, no, non l'abbiamo.
0: Dici
1: fatto.
0: Di no. Va
1: no,
0: bene.
1: Segnati tutti.
0: Ma Tito, tu lo sai che cosa c'è qua nel barattolo questa sera?
2: Yes.
0: Bravo, perché di solito non lo sa neanche Tito. Poi
1: è
0: scrivono pomodori, pomodori essiccati, ho detto di no. Senape, non è senape. Ilaria, vuoi dare tu un indizio?
1: Sì, posso dare un indizio.
0: Dato che sei tu comunque l'autrice, la fautrice?
1: Allora, si può dire che uno, l'hai già detto tu, che è stato coltivato sul mio balcone, quindi richiede uno spazio molto piccolo e semplice, perché io vivo in una casa modesta.
0: Però se questa roba piantagione qui la fai andare,
1: le va su, che è un piacere.
0: C'è spuglioni,
1: sì, brava.
0: È invasa. Esatto. Sì, è vero.
1: E fino a qua. Ciò, se tu apri il barattolo, prova ad aprirlo.

0: Dici un po'.
1: Eccomi qua, la vostra apritrice. Importante.
0: Importante. E non diciamo
1: caspita.
0: Diciamo che comunque
1: fa
0: ha
1: bene.
0: Un colore importante e anche un colore che a me piace molto.
1: Un bel colore.
0: Un bel
1: profumo. Ma si può mangiare?
0: Si può anche mangiare.
1: Questa qua mia è nuova. Mi è nuova. Non è comunque il timo, Cristina. Non è neanche l'origano.

0: Tutto da... La
1: davvero?
0: Natura è proprio magica, te lo giuro.
1: Si sarà lavata via.
0: Tutto da solo. 347-342-522-220. Non era difficile da dire. Cosa c'è nel barattolo questa sera?
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: No, sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
10: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: mondiali, dai dai, Shakira e Born a Boy alle 22:36, che a questo punto mi viene da dire vi abbia portato fortuna, perché cari Laria, sbaglio o abbiamo la vincitrice del What's in the Jar?
1: Non sbagli.
0: Pronto?
2: Ciao.
0: Pronto?
2: Ciao, mi senti?
0: Adesso sì, Cristina, stai ferma dove
2: Ciao.
0: Sei, non ti muovere, no viva voce, no auricolari,
2: no.
0: Ferma, una statua.
2: Ferma.
0: Adesso ti sentiamo bene, benvenuta su Radio DJ.
2: Grazie.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie.
0: Tutto a
2: bene.
0: Posto.
2: Ho finito di lavorare, sì.
0: Che lavoro fai, Cri?
2: Lavoro in ospedale.
0: Ok, di cosa ti occupi, se puoi
2: no,
0: dirlo?
2: No, sono in portineria, tutto
0: ah,

0: buongiorno, sì, per gli esami, piano 2, interno 8. Esatto, lei deve capito quelle robe lì. No, ma io avevo il ticket. Sì, prego, allora aspetti qua. Sì, sì, ho ben presente, perché io non trovo mai niente. Le rare volte in cui te, fortunatamente, mi è capitato di andare in ospedale, soprattutto quando nascono i figli delle mie amiche, che ne tirano fuori uno al giorno, certo. Poi tutti in ospedali diversi. Dico, ma andate uno, no? Così imparo una strada, un corridoio e sono già briffata. E invece no, mi devono sempre mettere in difficoltà. Quindi è finito il turno, stai andando a casa. E sì, che cosa contiene il barattolo questa sera?
1: Ovviamente lavanda.
0: Sto le mani per la lavanda. Mi è piaciuto l'ovviamente. Come mai ovviamente?
1: Beh, perché proprio fuori dal lavoro, nell'aiuola, ho dei cespuglioni di lavanda.
0: Perché la lavanda è una roba incredibile. Se veramente ne nasce una e non la curi, fa dei cespugli giganti, meravigliosi e anche molto molto profumati. Però io non sapevo che si potesse mangiare.
1: Sì, una volta un matrimonio ho mangiato il risotto alla lavanda, buonissimo.
0: Ma pensa, che chic questi sposi.
2: Anche nella griglia.
0: Anche nella griglia?
2: Fanno questi, hai presente i mix, quelli che metti sopra?
0: Certo.
2: Cioè, tra le spezie io ce ne ho una con la lavanda.
0: Ma pensa un po'.
2: Buono, buono.
0: Non lo sapevo. Cri, sei stanca? Vuoi andare a dormire?
1: No, più che stanca sono accaldata.
0: Mamma mia, non oso immaginare.
1: Perché in ospedale abbiamo l'aria condizionata, ma appena esci ti aggredisce proprio,
0: certo,
1: il caldo.
0: Un forno.
2: Un forno
0: e un po' un fon. Vabbè, ma comunque tu hai vinto il What's in the Jar, ti sei fatta la nostra bella chiacchierata. Adesso vai a casa, gambe in scarico. Un po', io non lo so, lo fa tutte le sere.
1: Vado
0: le gambe
1: a dormire felice.
0: Ragazzi, gambe sul muro, perché comunque la circolazione con questo caldo qua. Oh no, Cristina, a me mi fa questo gioco qui.
1: Sì. Sì.
0: Poi magari tu stai in piedi anche tanto, eh.
1: Cioè, no, seduta.
0: Ah, beh, allora. Beh, comunque neanche stare tanto seduti va bene. Io mi ricordo quando lavoravo in ufficio, che ero sempre piantonata alla scrivania, proprio lì appiccicata alla sedia davanti al computer. Io la sera avevo le gambe che erano di legno. Perché comunque non camminavo praticamente mai. Quindi non fa bene stare in piedi tutto il giorno, ma neanche stare seduti. Ne, Cristina, fai un po' come vuoi quando vai a casa.
1: Va bene. Grazie mille.
0: Sentiti libera di mettere le gambe come preferisci. Grazie per averci mandato questo messaggio, che
1: grazie,
0: ti ha permesso di vincere questa telefonata e nient'altro. Perché non abbiamo i premi da darti, ma è stato comunque bello.
1: È sufficiente,
0: siamo a posto. Brava Cristina,
2: sei
0: contenta della telefonata. Un bacione e riposati.
1: Buonanotte.
0: Buon umid. Ciao Cristina.
3: Radio DJ. One nation. One station.

0: rap che sarebbe l'Airi Rap. In realtà alle 22.42 in diretta su Radio DJ. L'ultimo quarto d'ora di Oenni, perché alle 23 ci salutiamo. Dopodiché dalla prossima settimana ci sentiremo invece di domenica. Di domenica dalle 20 alle 22. Amici ed amiche, abbiamo il Giappone. In realtà no, volevo dire questa cosa a Tito, perché lui cercava dei rifugi la settimana scorsa, non so se ti ricordi. Allora Tito, non so se ti è comodo, però volevo dirti che Carlo e Camilla non si trasferiranno più a Buckingham Palace, quindi è libero. Praticamente resteranno a Clarence House e Buckingham Palace verrà utilizzata solo a scopi turistici. Loro manterranno lì un piede a terra quando proprio devono andare a fare lì le robe, regali, Royal Family, eccetera, eccetera. Robe. Quindi terranno, come faccio io dai miei, a Graffignano, un cassetto con dentro quattro magliette della Lonsdale, le due mutande di quando andavo alle medie, capito? Tipo di
1: Pinocchietti,
0: Hello Kitty,
1: Pinocchietti.
0: I Pinocchietti, capito? Della Benetton fluorescenti, che quando torno mia mamma mi dice: vuoi mettere sulla magliettina? Dico: mamma, ma cioè non ci entro neanche pregando in cinese.
1: È una sei mesi questa maglietta, mamma.
0: Però comunque tutti a casa dei nostri genitori abbiamo ancora il cassetto con dentro qualche avanzo.
1: No, io no.
0: Non ce l'hai? Io sì. Qualcosa sì.
1: Si è presa proprio tutto.
0: Tutto. No, io ho un cassettino con due o tre robe, tra cui appunto una felpa della Lonsdale, che però deve restare lì per ricordare i bei tempi andati. Quindi dicevo, Tito, tu cercavi un rifugio. Non so se per te è comodo Buckingham Palace.
2: Costano tanti voli.
0: Ah, per i voli. Vabbè, sì. Oh, ragazzi,
2: vabbè,
0: comunque
2: se mi offrono anche quello, magari sì.
0: No, Tito.
1: No, Tito, non funziona così.
0: Però comunque è vero, Carlo e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace e continueranno a vivere qui. Tra l'altro, grande svolta nella storia della famiglia reale, perché dal 1837, quando la regina Vittoria si stabilì lì dopo la sua ascesa, i reali hanno sempre vissuto a Buckingham Palace.
1: Ah.
0: Invece adesso evidentemente gli serve di più a livello turistico.
1: Cambiato
0: che
1: la
0: non.
1: Musica.
0: È
1: okay.
0: Cambiata la musica. Beh, ma la famiglia reale ne ha viste passare, eh. E questo che va di là e poi no, non sono più
1: negli ultimi anni.
0: E mi metto con la Meghan e no, la Meghan non ci piace. E poi la Pippa che è il matrimonio paparazzata. Mamma mia, che vita allucinante.
1: Loro un po' beautiful. Questa generazione è un po' beautiful.
0: Tantissimo. Comunque, come si chiamano lì? Harry e William.
1: Sì.
0: Uno e due era matto, ma è un cavallo, era un po' come Tito, eh.
1: Sì.
0: Un po' pazzerello, anche lui un porcellino d'India come il nostro Tito.
1: Il matto è quello che sta con Meghan, no?
0: Oddio.
1: Harry.
0: No.
1: Harry. William è quello ok. Quello, il primo, il grande.
0: Sì, William si vede che ha la faccia anche un po' più da
1: sì,
0: posto.
1: Dai, sì, sì.
0: William sta con la Middleton.
1: Sì, brava.
0: Come Katie. Si chiama di nome?
1: Katie?
0: No. Kate. Lui sta con Kate Middleton e Pippa Middleton è la sorella.
1: Pippa, sì.
0: E si chiama Pippa. Cosa devo fare io? Si chiama Pippa Middleton.
1: Ma non è un nome inglese, Pippa. Scusami.
0: Perché sarà il diminutivo di Filippa.
1: Ah.
0: I think. Pippa, no.
1: No,
0: mi sembra
1: Pippa
0: proprio.
1: È un po' bruttino.
0: Cioè, okay. Non lo so.
1: Spero di
0: averlo. E quindi Pippa Middleton. E invece lui, pazzariello, si è messo con la Meghan.
1: Harry ha fatto un figlio con la Meghan.
0: Meghan?
1: Markle.
0: Meghan Markle, che faceva l'attrice.
1: L'attrice,
0: ha fatto
1: sì.
0: Poi tutta quell'intervista lì con Ofra. Tutto un.
1: Ha fatto anche il libro.
0: Sì. Sì.
1: Dubai.
0: Però dovremmo avere noi nel nostro entourage, dovremmo avere un esperto di famiglie reali. Perché io non sono ferrata. Però
1: allora,
0: ci sono delle persone
1: che
0: per il prossimo anno
1: mi informo.
0: Io ho bisogno di più esperti.
1: Facciamo che mi informerò per il prossimo anno, saprò tutto. A settembre verrò informata.
0: Ho bisogno di più esperti su più fronti. Perché comunque ormai la.
1: Se no ne trovo uno, dai, non preoccupatevi. Comunque lo facciamo.
0: Esatto.
1: Facciamo.
0: La famiglia reale, comunque. Però famiglie reali del mondo.
1: Ma noi abbiamo la nostra famiglia reale, Annie.
0: Qual è la nostra famiglia reale?
1: La nostra ex famiglia reale.
0: Qual è la nostra ex famiglia reale?
1: Kim.
0: Bah, vabbè, Kim Kardashian.
1: Dai.
0: No, sono in questo momento. Allora.
1: Detox.
0: Non
1: Detox.
0: Che io sia mai stata veramente una fan di Kim Kardashian, ovviamente. Però il personaggio mi fa oggettivamente simpatia. La seguo. Però in questo momento sono oltremodo infastidita dalla figlia. Che
1: sì.
0: Signori. Le buonanotte da cantà, non è capace.
1: No, poi questo
0: coso
1: nero sui denti.
0: Con

0: vestita veramente da carnevale. Ecco, io a carnevale mi vestivo così. Quando, capito, capelli colorati.
1: È una fase, Annie.
0: Perché
1: passerà.
0: Fa le date questa? Questa va al Coachella esibirsi, va ai festival dove si esibiscono quelli veramente bravi. Perché? Perché è la figlia di Kim Kardashian e Kanye West.
1: Vabbè.
0: Stop! Possiamo dire di no. Tito, cosa ne pensi tu dei figli dei famosi che...
2: Ma io penso che lei sia brava.
0: Va bene, dai, benissimo. Cosa abbiamo? Cosa mettiamo? Anna? Perfetto, mettiamo Anna. Anna l'amo. Betty Forever! Ci vediamo a Jesolo!

0: dai, per sempre Baddy. Guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederla a Jesolo, Anna. Devo fare la foto come fa la Gen Z col telefono girato.
1: Col quadrangolo.
0: Sì. Ma sì, non lo so come si. Senti, lo chiederò a lei.
1: Ma
0: è
1: brava,
0: lei quella giovane?
1: Sì, sì, sì.
0: Che Baddy, come sono Baddy a fare queste cose? Un po' come quando a Disneyland ho fatto la foto con Elsa e Anna.
1: Dai.
0: Sì, mi sentivo veramente una matusa io in mezzo a Elsa e Anna. Giovanissime, pelle di porcellana.
1: E tu giovanissima.
0: Giovanissima,
1: basta.
0: Piena di skincare a Disneyland, murata nella skincare. Allora, momento Giappone, Tito aspetta. Perché è forte, eh?
1: Oggi questo è strong.
0: Momento già. Però
1: questa
0: secondo
1: Tito
0: me
1: piace.
0: È adeguato anche un po' per la stagione. Ma vai, sì. Tito, vai.

leggi le notizie che Ilaria mi porta sul Giappone. Fino ad oggi potevo essere molto d'accordo quasi col più del 90% delle notizie, perché erano sempre tenere, carine, grandi segni di grandi dimostrazioni di civiltà. In questo momento io posso dire sono un po' senza parole, non capisco. Idol giapponese, Tito ti pregherei di ascoltare bene, scatena polemiche permettendo ai fan di annusare le sue ascelle dopo i concerti. Ok, parliamo di questa idol giapponese di nome Harida Matsumoto, che è finita al centro delle polemiche per questo insolito fan service dopo i concerti. In sostanza sono diventati virali delle immagini sul www che mostrano dei fan che si avvicinano alle sue ascelle durante gli incontri post show. Ora, io vorrei capire come mai proprio le ascelle? Perché io capisco voler sapere che profumo indossa la tua popstar preferita, perché magari tu dici caspita, ma chissà che profumo usa Lady Gaga, vorrei

0: Lady Gaga per essere un po' più vicina alla mia pop star di riferimento.
1: O anche solo
0: spoiler,
1: saperlo.
0: Lady Gaga anni fa fece un profumo nero che io chiaramente avevo ed utilizzavo.
1: No, vabbè.
0: Mi macchiava le magliette bianche, mi interessava? Assolutamente no. Buttavo tutto in lavatrice e andavo via profumata come la mia paladina del cuore.
1: Giusto.
0: Però le ascelle è abbastanza pesante. Lei ha una community molto attiva sui social che ha 400.000 follower che continuano a sostenerla e nonostante le critiche loro dicono no, per noi va bene così. In sostanza sembra che la competizione tra gli idol giapponesi è così tanto forte che devono alzare l'asticella sempre di più per trattenersi la gente vicina.
1: È vero.
0: Cioè, diciamo che l'abbraccio, il bacio, l'autografo e la foto non bastano più.
1: No, l'ascella.
0: E per poter competere con le altre e dire tu hai fatto l'abbraccio e io ne faccio due, tu hai fatto il bacio e io faccio il bacio sulla bocca, tu hai fatto, ti facciano usare il profumo
1: e io
0: ti faccio usare l'ascella.
1: E io calzini.
0: Cioè, diciamo che messa,
1: sì, sì.
0: Ve l'ho messa giù un po' pane e salame, però dovrebbe essere questa la...
1: È un po' così.
0: La, come dire, il risultato di quello che è. Infatti è un fenomeno che in Giappone sta facendo scalpore, ma anche preoccupando, perché è proprio il riflesso di un sistema in cui la ricerca di visibilità si spinge veramente oltre.
1: Sì.
0: Come tutti quei creator che fanno dei video sapendo benissimo che quello che dicono siano delle baggianate, ma lo fanno per cosa? Per avere commenti, interazione, like, eccetera eccetera eccetera. Tito, tu se potessi annusare le ascelle di qualcuno, quale sarebbe un'attrice o una cantante di cui vorresti più che altro sapere, secondo me, se ha una sudorazione pesante oppure no? Perché secondo me ci sono degli artisti che tu li vedi e dici secondo me quella lì se lava poco
1: l'ascella.
0: Sì.
2: Allora, beh, tutte le... sai cos'è il fatto? Che ci stavo pensando, io lo vorrei fare.
0: Ma figura.
1: Ma guarda, non avevo dubito.
0: Guarda, Tito, ma
2: anche perché
0: vedi
2: queste persone, le idealizzi, capito?
0: È
2: te
0: vero.
2: Le annusi e puzzano, magari dici, ti portano terra a terra, dici
0: è
2: anche
0: vero.
2: Loro puzzano.
0: Vabbè, come il fatto di fare la cacca,
2: esatto.
0: Diciamo la verità. Tanti anni fa Kanye West pubblicò nelle sue storie, che era già per me un balcone, già all'epoca pubblicò degli screenshot dei messaggi tra lui e Kim Kardashian e diceva: Kim, per favore, usci dal bagno che stai facendo la cacca da 20 minuti, tipo una roba del genere.
1: Smetti di pubblicare
0: queste cose. Ma perché comunque non c'è niente di male. Quindi tu, Tito, lo faresti per fare scendere un po' l'hype?
2: Sì, o al tempo stesso, nel caso non puzzasse, per idealizzarla ancora di più come una figura divina, capito?
0: La donna angelicata, hai capito?
1: Ma
0: ha sempre la roba poetica.

0: Che pezzo per salutarci, mamma mia, 22.57, siamo giunti ai saluti. Purtroppo è andata così, le due ore sono passate, sono volate, secondo me addirittura, quindi grazie Tito.
1: Perdonatemi.
0: No, ma figurati, dai.
1: Per un attimo.
0: Va bene, dai, le due ore sono volate. Grazie Tito.
1: Grazie a tutti.
0: Olè!
1: Grazie a tutti.
0: Grazie Ila.
2: A voi, a voi.
0: Sono stati dei mesi di io e Annie molto intensi. In questo sabato sera dovremmo cambiare anche la sigla, deduco, perché dice tutti i sabati sera solo il dirige tutte le domeniche sera
1: Peuta.
0: Solo suonare
2: Peuta. Peuta,
0: ci sarà una sigla nuova. No, a parte tutto, ci salutiamo, grazie per tutti questi sabati sera insieme. Sabato prossimo ci vediamo a Jesolo, non vedo l'ora, e poi in tour per tutta Italia con Beach, non io, cioè no, proprio Beach, sì. Si chiama proprio Beach Like DJ. E Yoenny invece torna tutte le domeniche di luglio,
2: sì,
0: dalle 20 alle 22, sempre qua su Radio DJ. Grazie a tutti, ciao, ci vediamo per chi c'è a Jesolo sabato prossimo oppure in diretta domenica. Mua!
3: DJ One Nation One Station.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo. Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 23.

0: Il sabato sera dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O c'è la DJ Parade, la classifica dance perché c'è voglia di dance. 20 posizioni perché 21 non ci stavano. Ciao, sono Albertino.
1: Oh, adesso sì che
0: ma tu, Mario?
1: È un'altra storia. Adesso sì, sì.
0: Fargetti a regia?
1: Sì, sì, sono io.
0: 21 non ci stavano.
1: No, no.
0: Cioè, volendo anche 22. Ma... Però è sempre stata di 20, quindi rispettiamo le regole che sono le stesse. Da quanti anni, Mario, facciamo sta classifica?
1: 35.
0: Tu 40, eri alto, 40. Figurati.
1: Ah, sì.
0: Eri biondo anche.
1: Sì, certo.
0: La DJ Parade di sabato 27 giugno e sta per cominciare come sempre in contemporanea su Radio DJ e su M2O, quindi salutiamo gli ascoltatori di tutte e due le radio gemellate. Un'ora, abbiamo poco tempo per chiacchierare e tanta musica da sentire. Due nuove entrate questa settimana, sentiamo quali sono i brani che escono questo weekend.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ehi tu, sì, dico proprio a te. Ciao, io sono Bebe Vio. Grazie al tuo 5 per 1000 con la Fondazione Art for Sport forniamo protesi, stampelle e tutto quello che serve a un ragazzo amputato per divertirsi e per tornare a vivere attraverso lo sport. Sì, vabbè, lo so, a te non costa niente, però sappi che stai cambiando la vita di tantissimi ragazzi. Quindi destina anche tu il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Art for Sport e contribuisci a rendere lo sport accessibile per tutti quanti i ragazzi. Inserisci il codice fiscale della Fondazione Art for Sport nella tua dichiarazione dei redditi.

27 giugno su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte della DJ Parade, la classifica dance, è appena cominciata. Nuova entrata numero 20, DJ Goya con Michiko. Al 19 Frankie Risardo con Shin Yuku. Al 18 invece c'è Kika Leaf con Duro.

coro gospel e sonorità house per il nostro amico Shorty, che questa settimana è al numero 14 della DJ Parade. Al 13 c'è Fezzo con How Does It Feel. Al numero 12 invece i Medusa, Don't Wanna Go Home. E in undicesima posizione, Coons, Boys Noise, Get Away.

0: I don't wanna get away. Non voglio andare via. Non voglio uscire. Infatti è ancora in classifica, è numero 11. Siamo a metà della DJ Parade, vero Mario?
1: Sì, siamo proprio a metà.
0: Quindi ci dobbiamo fermare.
1: Fermiamoci.
0: Quindi una pausa. Ci sentiamo tra poco con le prime 10.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!

Ritorna la DJ Parade sabato 27 giugno, 11:30, Radio DJ M2O con Albertino, con Fargera in regia. Abbiamo ancora 10 posizioni da sentire insieme. Al decimo posto questa settimana abbiamo Meta Boy e Samsara con Yalla FG. Al numero 9 Milky, Just The Way You Are. E in ottava posizione, Casango e Alejandro.

0: Aie?
1: Aie.
0: Aio.
1: È sardo.
0: No, no. Perché se fosse sardo sarebbe Aio.
1: Aio.
0: Invece Aie.
1: Aie.
0: Che è una vecchia canzone degli anni 70 ripresa da Gazango e Alejandro Garrido. In ottava posizione in salita questa settimana nella DJ Parade. A 7 Madonna Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Al numero 6 Another con la ex numero 1 Talk to You. In quinta posizione Bebe Rexha e Faithless con New Religion.

0: era New Religion, la canzone di Faithless ricantata da Bebe Rexha. E la domanda è: ma si dice Bebe o Bibi? Nessuna risposta, non lo so, e quindi io la chiamo come voglio. Bebe Rexha numero 5 questa settimana della DJ Parade. Ti sei offeso?
1: No, per niente.
0: Peccato. Al numero 4 per continuare Sam Jacobs e Ezra Nuray, I Don't Mind. Al 3 Anima, Beautiful. E al secondo posto questa settimana Ugel, Imael Angel.

0: norvegesi e la loro Magnetic ha scalato anche la DJ Parade, era la nuova numero uno di questa settimana. Finisce qui la DJ Parade di sabato 27 giugno, io ringrazio Fargetta, Fargetta ringrazia me, me e Mario ringraziamo voi, voi ringraziate chi volete, e però l'importante è che tornerete sabato prossimo a seguirci dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O, e se questo non vi è bastato sappiate che la puntata in reload la potete riascoltare scaricando le nostre app oppure andando sui nostri siti ufficiali. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade. Da Albertino, ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao ciao!
2: Ciao ciao ciao!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Radio DJ!
6: One Nation, One Station.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
8: Dottore, telefono per mio marito.
9: Mi dica, che succede?
8: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
9: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
10: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da 1 chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Have fun with
8: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
9: Legend.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.